perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Allora siamo qua, eccoci qua dopo un po' di giorni che non sentirai questa voce. sono arrivato, ma non sono io, c'è anche Elisa, mi dicono, vero Elisa?
1: Buongiorno, sì, Nazarena, eccomi qui.
0: Oh, io stavo a pensare sempre a te, ho detto, quando il lunedì bisogna ricominciare con Elisa, e infatti ci siamo, vedi?
1: Sì, sono mattina e sera, quindi ricordiamo anche l'appuntamento con il notturno, dalle 22:30 fino a mezzanotte. Pensa, Nazarena, il tema di questa sera riguarderà la gelosia.
0: La gelosia? Oh, questa è interessante. Chi è un geloso secondo te?
1: Per me una persona gelosa è una persona insicura.
0: Insicura?
1: Sì.
0: E come fanno a portarla al sicura?
1: Ci vuole tempo. Penso che ci voglia tempo, penso che ci voglia anche la volontà di quella persona, il fidarsi, no? Del prossimo. Una persona gelosa, allora ti dico la sincera verità, un pizzico di gelosia, ma proprio un pizzico, ok? Ma quando comincia a essere una cosa morbosa, asfissiante, affillante, che non ti fidi, e quello non è più gelosia, quello diventa possessione, e tu non sei tu individuo, sei libero, no? Non devi essere per forza di qualcuno, e qualcuno deve diventare padrone della tua vita. A me questa cosa non piace. A voler bene una persona, stare insieme, costruire insieme un rapporto, ok. Però è bene anche non lasciare andare magari le proprie amicizie, no? Oppure perché no, stare tutti insieme. Invece quando poi succede che magari dall'altra parte hai una persona che non vuole saperne le tue amicizie, non vuole socializzare, cioè vuole stare nel suo mondo, e la serie tu sei roba mia e basta, no, quello non è amore.
0: Perché questi sono fatti così? Cioè non hanno avuto qualcosa che dicevo, devi far così, non così, ecco, cioè fare cose buone.
1: Educazione,
0: Non lo so,
1: Nazareno. Sinceramente non lo so, però ci sono tanti casi parecchi dove magari dall'altra parte si tende a prendere il sopravvento, e invece non funziona così.
0: Il sopravvento è peggio del vento, è il sopravvento.
1: Il sopravvento, sì. Praticamente,
0: non fate il sopravvento, perché è più del vento, è una cosa brutta, non è una cosa bella. Ecco.
1: No, un pizzico di gelosia è normale, è come se, io ci stavo pensando oggi, no? Perché questo tema diciamo che è interessante. E ci stavo pensando proprio questa mattina, perché appunto dobbiamo sviluppare poi con gli altri questa sera, anche in base, no, a quello che ci racconteranno poi gli ascoltatori, che sono sempre molto carini e che saluto e abbraccio tutti calorosamente.
0: Andate forte, vi sento io, andate forte, va bene.
1: Andiamo forte, sono contenta, Nazareno. Ti dico, è come il sale, secondo me, la gelosia. Un pochino, ok. Però quando è troppo, dopo il piatto non è più buono. No.
0: Questo
1: quando
0: perché?
1: Quando c'è troppo sale, perché quando c'è troppo sale non...
0: quello è vero,
1: comunque la gelosia io te la paragono al sale, no? Quella serie, se tu ne metti proprio un pizzico, ok, ci può stare, perché vuoi insaporisce anche il piatto, no? Però quando ne cominci a mettere tanto non va più bene.
0: Anche lo zucchero fa così.
1: Anche lo zucchero fa così, anche il pepe fa così, e poi ho pensato al sale. Però per dire, non è così, cioè quando è troppo non va bene.
0: Ecco, no, ci sono tanti troppi che bisogna stare attenti, perché uno che dà fastidio a un altro, per esempio, a forza se fa più, e quello a un certo punto si scoccia, Ecco,
1: c'è problema. Dopo uno nella vita deve cominciare a mettere giù quello che vuoi fare, cioè se vuoi rinunciare alle tue amicizie, ai tuoi affetti per stare con quella persona, oppure se magari rinunci a quella persona per avere i tuoi affetti, per stare con i tuoi amici, per avere la tua libertà. E Nazionale, anche a me è successo, no, di prendere delle decisioni, io ho scelto la mia libertà.
0: Anche tu, insomma, sì. Secondo me nessuno, purtroppo a tutti un po' più o tanto succede, ecco.
1: No, ma nessuno diventa padrone della vita dell'altro. Io penso che anche tu, Nazareno, no? Non vuoi avere accanto una persona che diventa padrone della tua vita, che ti dice questo no, quello no, quello no, quest'altro no, quell'altro assolutamente no.
0: Io scappo da subito se sei un
1: uomo. Tu non esci, tu quello non lo fai, tu quella cosa non la metti, tu non esci con le amiche, tu non esci con gli amici, tu non parli con quello, tu non parli con quella, tu non parli con i tuoi amici, tu non... Io ti dico, sono rimasta anche amica della mia vecchia frequentazione, no? E io a questo ragazzo voglio bene come se fosse un fratello, come se fosse ormai uno di casa, no? E ci conosciamo da tanti anni, ok, non è andata, pazienza, nella vita non tutto va sempre tutto rose e fiori, no? Siamo magari in quell'aspetto lì siamo diversi, però in altri aspetti ci veniamo incontro l'uno con l'altro, ci vogliamo bene come se fossimo veramente fratello e sorella, ma non per questo io devo rinunciare ai miei affetti perché mai non piace all'altra persona, perché anche io posso dire all'altra persona non mi piacciono le due frequentazioni. E allora che si fa? O uno si isola e rimani praticamente tu e lui e basta, oppure devi scegliere o la prigione o la libertà. Quando stai con una persona del genere che ti dice quello no, questa no, è una prigione. E allora a questo punto che ho fatto di male per meritare questo?
0: Ma io non capito neanche un'altra cosa. La televisione fa sempre vedere brutte cose. Cioè è difficile che fa cose buone. Cioè io dico... bisognerebbe fare un Parlamento, una cosa che 50 e 50,
1: cioè, certo,
0: voglio dire, si può fare 80 cose brutte e 20, 10 belle, no, mi pare che è una cosa da brutti, da molto molto brutti, e sì, nessuno si muove.
1: Sai che c'è, Nazareno, tante volte ne abbiamo parlato di questo argomento, pare che le cose brutte fanno più notorietà, fanno più ascolti, fanno più telespettatori, no? In questo caso più spettatori. Ti dico, Nazareno, fa più rumore veramente una notizia brutta che una bella. Ho notato questa cosa in particolare.
0: Ecco, allora noi qui...
1: È sbagliato come concetto, perché come dici tu, no? Allora, se parli solo di cose belle, allora dopo è come se distorci la realtà. Se parli solo di cose brutte, ovviamente dopo tutto negativo, come hai detto te, va bene, 50 e 50. 50 notizie belle e 50 notizie brutte, purtroppo.
0: Ma chi aspetta il Parlamento a non fare una cosa di questo genere? Che deve poi la radio e le TV devono fare così. E se lo fasse il Parlamento, almeno sappiamo che ci sta. Se no, che facciamo?
1: Certo. Beh, può darsi che ascoltando il tuo appello, Nazareno, può darsi pure che cambierà qualcosa.
0: Ecco, per favore, Parlamento, fate 50 brutte e 50 belle dalle TV e dalla radio, se no buttatele via. Ecco, questo è il punto della questione. Se no, che facciamo qua? Che vogliamo fare? Sì, ma infatti...
1: E del resto, ecco, l'argomento di questa sera appunto sarà la gelosia.
0: La gelosia?
1: La gelosia, sì.
0: Tu l'hai preparato un po'?
1: Ma diciamo che Gonzalo mi voleva buttare più sulle canzoni, no? Sì, poi ovviamente quello che ho detto poco fa lo dirò anche questa sera, cioè il mio pensiero è questo. E poi dopo ovviamente ci saranno anche Gianni, Andrea e Giovanni che diranno la loro, e questo anche in base alle esperienze che uno ha vissuto, no? Le esperienze magari che hanno magari fatto male momentaneamente, poi dopo capisci col senno del poi che magari è stata la scelta giusta, no? Quella di lasciare andare una persona troppo, troppo possessiva, troppo gelosa, troppo tutto.
0: Però mi pare che voi tre, insomma, siete abbastanza bene state, no? Avete...
1: Sì, sì, abbiamo una bella sintonia. Poi si è aggiunto anche Giovanni, quindi, che salutiamo, e quindi siamo proprio diventati un quartetto, insomma.
0: E... adesso un quartetto, quindi.
1: Sì, sì, sì.
0: Non un terzetto.
1: Viene anche Giovanni a volte.
0: Io vi ascolto, attenzione che vi ascolto dopo.
1: Dopo se ci vuoi chiamare, chiama tranquillamente.
0: Eh sì, ma a me piace ascoltare, perché se capito io dopo tante telefono, ogni tanto voglio, ma comunque voglio ascoltare, mi piace, perché vedo che siete tutti quanti contenti di fare sta roba, quindi le cose queste sono belle.
1: Poi Nazareno, non so se lo sai, io martedì ho condotto la trasmissione.
0: Ecco, sai che io un pezzo te l'ho sentito, stavo lì all'acqua, lì un po' dell'acqua, un po' sassedugo lì, e ho detto fammi sentire un po', va. Io ho sentito che ti stavi parlando tu lì.
1: Infatti, sì, sì, ma Maurizio, sì, sì.
0: Esatto, esatto. Come è andata?
1: È andata, mi sei mancato tanto, quindi ormai lo sai, io e te siamo un tutt'uno, quindi mi è mancato... la tua presenza, no? Però non so, dimmi tu, Nazareno, tu mi hai ascoltato.
0: Ho detto senti Elisa che sta facendo benissimo anche da sola.
1: Grazie. Tu sei il mio tutto, quindi mi hai insegnato te le basi, mi stai insegnando tuttora le basi, quindi.
0: Ma sai, questa è una bella cosa, perché quando uno magari fa qualcosa, qualcuno ha, diciamo, cerca di fare così, a me, a te, a tutti, insomma, ce lo fanno tutti, ecco.
1: Certo.
0: Perché se uno...
1: Come è un proposto, nella vita non si finisce mai di imparare.
0: Ecco. Poi per quanto riguarda l'estate, che dicono i tuoi amici, le persone?
1: Allora, per quanto riguarda l'estate, ci stiamo sciogliendo bene o male, adesso un po' ha rinfrescato, ma roba di poco, perché i giorni scorsi era un caldo pazzesco, non so se tu sei stato in mare, al mare, in montagna, no? In vacanza, no? Questa settimana che non ci sei stato, sei andato al mare, in montagna,
0: al mare. Sì, sì.
1: Ma
0: ogni tanto mi buttavo giù proprio da dormire.
1: Ah, andavi a fare la nuotatina e poi dopo facevi il riposino. E vabbè, è normale. E comunque, dico, a parte che ci siamo scelti, se no, tutto sommato, ecco, a volte con una mia amica, la mia carissima amica, che per me è il mio mondo, e sta molto vicino in questo particolare momento. E che dire, sì, la gente esce, c'è chi va magari a prendere una bevuta, diciamo, in un pub, oppure magari c'è chi fa le passeggiate al mare, c'è chi si prende un gelato, ecco. Tutto sommato, bene o male, siamo tutti qui. Ecco,
0: questo però è una cosa abbastanza bella.
1: Poi dopo sicuramente ci saranno persone che durante le ferie, magari anche quelle di agosto, può darsi pure che qualcuno decide di partire, di andare in vacanza, di visitare posti nuovi, no? E che dire, Nazareno? Io per esempio qua ho trovato alcune cose che si possono fare, per esempio visitare magari le case museo, in Italia penso ce ne sono 11.
0: Le case museo, spiega agli ascoltatori che non lo sanno cos'è una casa museo.
1: Allora, praticamente è la dimora dove praticamente lì vivevano magari, non so, un artista o magari un poeta o magari uno scrittore o non so. Per esempio qua dice questo articolo: le case museo sono tra i luoghi culturali più affascinanti d'Italia, proprio perché permettono di fare un passo oltre la semplice visita, oltre a custodire collezioni d'arte, consentono di entrare negli spazi privati di artisti, architetti, scrittori e grandi collezionisti, restituendo uno sguardo diretto nel loro modo di vivere, progettare e collezionare. In questi ambienti, infatti, arte, design e architettura continuano a dialogare esattamente come erano stati immaginati da chi li ha abitati. Tra le città italiane c'è Milano, è quella che racconta meglio questa tradizione, dove si concentra un patrimonio di dimore storiche aperte al pubblico che attraversa epoche e modi diversi di intendere il collezionismo. Dalla modernità di Villa Necchi Campiglio, progettata da Piero Portaluppi, all'appartamento di casa Museo Boschi di Stefano, con la sua straordinaria raccolta di arte del Novecento, dalla dimora rinascimentale ricreata dai fratelli Bagatti Valsecchi fino al Museo Poldi Pezzoli, nato dalla collezione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e oggi tra le più importanti case museo d'Europa.
0: Bello, bello.
1: Poi abbiamo a Roma una casa museo importantissima che è l'abitazione di Pierpaolo Pasolini, che si trova nel quartiere di Rebibbia. Poi da Roma a Torino, passando per Milano, la Liguria, la Sicilia e Capri, Domus ha collezionato 11 case museo che meritano una visita almeno una volta, tra grandi nomi e luoghi meno conosciuti dove arte, architettura e vita quotidiana continuano ancora oggi a coincidere. Io per esempio quando sono andata a Roma ho visitato casa di Alberto Moravia, che è bellissima, e abbiamo visitato poi casa Balla, e ho visitato anche De Chirico, casa De Chirico, e ti dico una zona, sono belle, proprio entri nel mondo dell'artista, di chi ha vissuto, che ha vissuto lì in quelle stanze.
0: Ecco, io vorrei sapere da te, così, questa bella casa che hai visto, dici qualcosa, com'era, che cos'è che hai visto bella?
1: Allora, quella che mi è piaciuta di più è stata casa di Alberto Moravia. Non so perché mi ricordava molto casa dei miei nonni, no, paterni. Che
0: era bella pure quella, quindi
1: era bella pure quella, sì.
0: Ecco, allora.
1: parecchio proprio, e sarà anche mio nonno poi ci teneva in modo particolare a casa, perché lui fa conto naturale che dipingeva, quindi c'era una stanza tutta sua dove appunto c'era questa tela bianca con sotto i colori di qualsiasi tipo, e poi ecco facevo questi quadri molto molto belli che tuttora ho e che sinceramente mi piacerebbe mettere esposti, no? Adesso non so come posso fare, mi devo informare bene, no? Mi piacerebbe prima cosa farli vedere, no, qualcuno, magari anche un gallerista, perché no? Poi perché non dargli luce? Mio nonno ci teneva in modo particolare, pensa che è stato raccontato dai parenti di mio padre che quando capitava che il nonno incontrava magari per strada un amico, lo faceva dopo venire in casa perché voleva mostrare appunto le sue opere e sentire magari cosa poteva piacere o non piacere, no? Magari dice sì, a me piace magari questo quadro, però ti consiglio di fare in questa maniera, no? Si metteva in discussione, come si dice, e a lui piaceva questo, quindi lasciare questi quadri adesso così accantonati da una parte è un peccato, non avrebbe mai voluto mio nonno una cosa del genere, quindi mi piacerebbe appunto trovargli un posto, trovargli un luogo dove possano essere ammirati, no, anche da altre persone, e poi ecco bisogna un attimino vedere, bisogna sentire qualcuno che sia esperto, no, in questo ambito. E allora ecco, dicevo, casa di Alberto Moravia è quella che mi ha più colpito, perché appunto mi ha riportato indietro nel tempo, a quando appunto andavo a casa di miei nonni paterni, quando mamma e madre lavorava in ospedale. Allora a volte stavo anche lì con loro, soprattutto con mio nonno stavo, perché mamma purtroppo non c'era più, lei ci ha lasciato quando io ero molto piccola, quindi mi alternavo tra nonna materna e nonno paterno.
0: Ecco, bellissimo. Allora ci fermiamo un attimo, sì, perché così mandiamo un po' con
1: la pubblicità. Possiamo anche mettere una canzone, se per te va bene.
0: Anche quella con la canzone. Ci vuole parlare con noi 0733 23 7575.

0: 23 75 75, se volete dirci dove andate al mare, non so, in altri posti, dite pure, dite pure, noi siamo qua. Elisa,
1: eccoci.
0: Allora, dici, dici
1: le vostre vacanze, cosa fate, cosa avete in mente di fare, no? Magari alcuni stanno ancora a casa e intanto stanno preparando le valigie, che chi lo sa.
0: Hai visto tu qualcuno che sta già facendo le valigie?
1: No, io faccio un'ipotesi, magari qualcuno...
0: pensi che sia così?
1: Sta preparando i bagagli, che ne sai, Antonino?
0: Dove, se tu per esempio uno ti dici, senti, io non so dove andare, tu che gli diresti, per esempio?
1: Beh, che cosa gli posso dire? Bisogna avere lui o lei dove vuole andare. Personalmente, se dovessi andare all'estero, mi piacerebbe New York.
0: New York? Oh, yeah. Uh-huh. Caspita, hai acciappato una di quelle grosse, eh?
1: Già.
0: Ma perché? Perché chiedi New York?
1: No, non so, mi ispira, c'è un qualcosa che mi attira anche da quelle parti, però io purtroppo con il problema che ho l'aereo non lo posso prendere, quindi solo in cartolina oppure in qualche video, ecco, se Dari che va a New York e vuole mandare una cartolina, l'accetto volentieri. No, purtroppo non riesco, cioè non posso prendere l'aereo.
0: Ma perché non puoi prendere l'aereo? E perché?
1: Perché rischio le trombosi, Nazareno.
0: Addirittura? Ah, non lo sapevo questo, penso un po'.
1: Sì, sì.
0: Cioè tu se vai lì è una cosa, non si può andare.
1: No.
0: Oh no.
1: Rischio trombosi purtroppo. È una cosa che è un altro regalo che mi ha lasciato papà in eredità.
0: Vabbè, andai col treno, su.
1: Andare a New York col treno io non arriverò mai. Però per dire, se magari riesco a fare un collegamento in futuro, anche magari se arriverò a 100 anni, può essere che a 100 anni dico, finalmente ho visto New York. E, quindi no, devo stare attenti a, appunto, alle altezze, perché possono portarmi appunto questi problemi.
0: Per esempio in montagna, per esempio, tu dici montagna?
1: Io in montagna ci vado poco, Nazareno, non è che mi piace chissà quanto.
0: Più il mare,
1: il mare. Sì.
0: Ecco.
1: Poi, ecco, mi piace visitare le città, per esempio. A me, personalmente, piacciono le città qui vicino a noi, tipo anche le città che si trovano in Umbria, come per esempio Gubbio, Assisi. Poi c'è un posticino molto bello che si

0: chiama Rasiglia, che veramente è incantevole. Chi magari piace viaggiare, ma stando sempre qui nei paraggi, ecco, questo è una meta carina.
1: Ah, quindi sei stato molto tu da quelle parti?
0: Sì, dalle parti lì, tipo poi per esempio è incantevole, tu ormai con me lo sai, quando parliamo di Roma sfondi una porta aperta, quindi Roma in tutte le sue sfaccettature è immensa, incantevole, fantastica, è veramente la capitale, è la capitale, quindi non... Ormai con me, cioè io e Roma siamo un tutt'uno. Se potessi, te l'ho detto un sacco di volte, saluto tutti e vado.
1: Ti piace andare a Roma?
0: Sì, sì.
1: E perché molti dicono, ma no, c'è troppa gente, troppo caos, eccetera. Invece tu invece vai a Roma tranquilla.
0: In mezzo al caos.
1: ti piace proprio quello?
0: Sì,
1: ma cioè, tu pensi di andarci un giorno?
0: Di andarci a vivere? Sarebbe il mio sogno.
1: Ah, ecco.
0: Sarebbe
1: allora,
0: il mio sogno, sì.
1: Vedete un po', se qualcuno potete dare, ti possono dare, no? Vai a Roma per
0: magari
1: questo.
0: Un lavoro e se poi dopo troviamo anche un alloggio, ok, mi trasferisco subito.
1: Abbiamo visto una cosa che non sapevo io, che tu volevi andare a Roma.
0: Sì, è una cosa che a me è sempre piaciuta.
1: Però per noi non va bene, perché noi come facciamo poi a parlare con te?
0: Faremo come con Francesco, no? Facciamo il collegamento da Roma.
1: Ecco, perfetto, questo è bello.
0: Oppure magari andiamo direttamente in Vaticano dal Papa, no? Così dopo fare la trasmissione anche con lui.
1: Quello veramente mi piace moltissimo, perché il Papa veramente è bravissimo. Mi piace tanto. Veramente, e ogni volta che lui parla voglio andare a vedere cosa ha detto, eccetera eccetera, è bellissimo. Papa Leone è veramente grandoso, e quindi il Signore ce l'ha dato proprio bello.
0: Perciò sì, è bravo, è carino,
1: ecco.
0: Poi che dire, allora, un'altra meta che per esempio piace molto a una mia amica è l'Egitto. Riguardo all'estero,
1: raccontami.
0: Lei piace proprio queste la cultura egiziana, e piace, è affascinata dalle piramidi, dalla Sfinge, da tutto ciò che riguarda appunto l'antico Egitto. E poi dopo è molto bella anche la Grecia, mi hanno detto, io ancora non ci sono andata, però mi hanno detto che è molto bella la Grecia. E ritornando a noi in Italia.
1: Aspetta che qua abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è? Pronto?
2: Sono Sandro.
1: Ciao Sandro.
2: Lui già mi ha sentito altre volte. Sono Sandro.
0: Ciao Sandro.
2: Ciao cara. Dunque, io sono un tipo simile a tuo nonno. Siccome tu hai parlato poco fa delle cose belle che tuo nonno mostrava alle persone, doveva dimostrarle, io devo andare da casa, perché è la stessa cosa. Io ho tantissime cose belle da far vedere che nessuno conosce, perché le cose che faccio le do a una comunità, non è che faccio mostre o altro, però sono belli e da vedere. Tu dicevi che potevi darle anche a un gallerista, a qualcuno che potesse mostrarle. Io non le do a nessuno, perché sono vecchio, brutto e cattivo, quindi non le darei a nessuno, però potrei mostrarle perché possa peccare di presunzione, cioè la falsa modestia, insomma, ecco. Quindi rinnovo l'invito, e questo è quanto.
1: Però mi raccomando, non fare il cattivo, che sei cattivo?
2: No, perché sono cattivo?
1: E me l'hai detto tu prima, hai detto io sono cattivo.
2: Brutto, cattivo, sì, cattivo con me stesso, cattivo con tu.
1: Ma sai,
2: in senso generale, io sono un figlio spirituale, padre mio, non è che posso essere cattivo, insomma, sono di quelli che andava dentro la stanzetta di padre Pio, ho conosciuto Carlo Campanini e poi il fisico Vabbè, d'accordo, queste sono cose passate.
1: Padre Pio, tu comunque ti piaci tanto, no?
2: Padre Pio, sono devoto, l'ho conosciuto, andavo nella sua stanzetta dopo la benedizione insieme ad altre persone, e quindi ero piuttosto vicino, diciamo, intimo. Parlo di 70 anni fa, parlo di 60 anni fa, no, 70, 60.
1: 60 anni fa, eh?
2: Sì.
1: Ah, ci picchia,
2: adesso ho il settimo, sto vivendo il settimo mese di 90 anni, quindi fra poco ne diventerò 91.
1: Complimenti, 90 anni.
2: Complimenti. Comunque, ritornando a noi, rinnovo l'invito a Elisa, se vuole può farlo, come vuole, lei è padrona di decidere quello che vuole.
1: Sto cucinando,
2: la moglie invalida sta cucinando.
1: Ah sì? Che cosa fai oggi?
2: Oggi mangio le penne, ieri siccome ho fatto i ravioli, oggi faccio le penne.
1: Le penne?
2: E domani il risotto.
1: Non quelle per scrivere, quelle che si mangiano, ecco, no? Perché qualcuno può capire bene male.
2: Sono penne lisce, mia moglie le piace le penne lisce. E io le faccio, a me piacciono più gli spaghetti, però ogni tanto accontentiamo la signora. Va bene? Allora.
0: Senti, Sandro, sì. Ti dico una cosa, tu hai magari un cellulare tipo con WhatsApp?
2: Sì, ce l'ho WhatsApp, o meglio, i nipoti l'ho regalato alla nonna che non lo usiamo quasi mai, sta lì.
0: Ecco, magari lì. Se ti fa piacere, dato che io adesso sto messa un po'
2: male, non può venire, ecco. Non c'è problema.
0: No, certo. Se ti fa piacere mandarmi qualche foto di quello.
2: Ma qualche foto? Io ho 30-40 libri di disegni, pitture, bozzetti, c'ho tutte le caricature dei pittori maceratesi, lasciamo perdere, ho fatto un palo d'altare, sempre per regalo, non nessuno sa, di 3 metri per 4, a San Francesco c'è 12 metri, l'ultima scena con gli apostoli, tagliata nel legno di 12 metri, non è che posso mandarti WhatsApp, ti mando una cosa, se tu invece mi mandi la foto che è la tua di te, io ti faccio la caricatura, perché io di caricature ne faccio a decine, adesso sto facendo quelle dei dottori di urologia che stanno curando mia moglie, due, ma ne ho fatte altri dell'urologia, ne ho fatte altre tre, quindi ho fatto 100. Non esagero, centinaia di caricature per coloro, quelli che frequentano, quindi che ti devo mandare? Ti mando, sì, ti potrei mandarlo, ma così, una cosa su mille, se vuoi.
0: Ascolta,
2: te la mando.
0: Va bene, come ti fa piacere, cioè per me va bene. Casomai gli mandiamo una foto nostra, non zero, così si fa la caricatura.
1: Non ho capito, cioè tu devi mandargli tu la cosa o no?
2: Io a Nazareno l'ho conosciuto quando facevi il massaggio pure.
1: Ah sì, all'ospedale, sì.
2: All'ospedale.
1: Ecco. Anche a te l'ho fatto?
2: Non a me, a mia moglie. Quindi hai fatto. Tra l'altro mia moglie diceva, ha la mano più pesante Nazareno che un altro ragazzo lì, un mastodonte, dice, ha la mano leggerissima, invece Nazareno ha la mano più pesante.
1: Ecco, caro mio, io gli davo giù per farmi star bene, quello è il punto,
2: certo,
1: se no uno non sta bene. No?
2: Naturalmente, io un massaggio, quando sono, adesso sono caduto l'altro giorno perché l'ospedale, la carrozzina si è rovesciato, lasciamo perdere, sono mezzo
1: ferito. Ma tu non cadere, no?
2: Figuriamoci, io non devo cadere,
1: ecco.
2: Però se cado me lo tengo il dolore e la ferita, qui c'è tutta la ferita. Vabbè, vi saluto ragazzi, perché qui se no mi bolle l'acqua e devo buttare giù gli
0: zitti. Okay.
1: Guarda che Elisa ha detto che tu
2: voto cioè rinnovo se vuole,
1: No, Elisa vuole che tu quando ci sta lei, tu devi telefonare, capito? Perché gli piace sentirti.
2: Vabbè, io telefono, ho mille esperienze da fare. Ho un libro di vignette, di disegni, non di parole. Tre libri, circa 360 pagine, disegnate di tutte le avventure, le esperienze, le cose della vita. E quindi
1: belle o brutte?
2: Ho tante cose da dire.
1: Belle o brutte?
2: Belle e brutte, certo, oh, nella vita sono tutte belle.
1: Meglio, ma meglio che pia quelle belle, però tu.
2: Vabbè, ma le cose brutte anche tu, per reazione, diciamo, ti fanno stare vivo, attento. Le cose belle ti fanno allentare, per cui una persona si mantiene bene se deve combattere e superare. Via di seguito, quindi le cose brutte nella vita succedono.
1: Sì, perché stavo dicendo prima che la televisione fa vedere troppe cose brutte.
2: Ma la televisione non le vedo le cose brutte.
1: Ah, bravo.
2: Vedo scuola, vedo Rai Scuola, vedo sport, vedo la storia. Adesso mi vedo tutte quante, sono sportivo io, mi vedo tutte quante i campionati.
1: La Juventus.
2: Io vado alla Juventus, se non va bene, ma non fa niente, basta la fede.
1: Basta la fede.
2: Anche non è detto che debba sempre vincere, capito?
1: No, noi comunque, guarda, io te lo dico adesso, abbiamo detto che la televisione deve fare 50 cose brutte,
2: sì,
1: e 50 cose buone.
2: Come hai detto poco fa, lo dici sempre. Ogni trasmissione c'è. Pubblicare cose belle. Va bene, allora se Elisa vuole la caricatura mi manda con WhatsApp, mi manda la sua foto, la sua immagine, se vuole, se no.
1: Elisa, vuole Elisa, sì.
0: Dopo però la mandiamo così ce la.
2: Se sei di spirito, perché io. Le donne se le fai un po' brutte si offendono, perché io le sono fatte così.
1: No,
2: io per suo carino le faccio brutte, guarda, se no. No, scherzo. Allora, rinnovo la richiesta e rinnovo il fatto della caricatura. Se vuole io le do il numero della WhatsApp e lei me la manda. Dopodiché, però anche con i suoi hobby, i suoi vizi, non soltanto quando è nata, perché ci facciamo l'oroscopo,
1: tutte queste cose.
2: Se vuole me la deve completare con i suoi hobby, le sue storie, ciò che vuole mettere che la caratterizza, quindi fotografia. E caratteristiche, faccio un fumetto, non tanto caricatura, ma caricatura con fumetto. Va bene?
0: Va bene, grazie.
2: Adesso
0: mi
2: saluto.
1: Ciao, stacci bene.
2: Ogni tanto
1: dici qualcosa,
2: Sì, ma altro che la casa di Moravia, la mia. 10 volte più piena, più importante.
1: Ecco,
2: va bene, ragazzi, arrivederci.
1: Allora Elisa, io direi di fare un'altra canzone e poi anche c'è la pubblicità e poi ancora per un po' possiamo.
0: Va bene.

0: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Corrono, corrono i numeri dei nostri di questa ora che abbiamo. Elisa qua ci sta dicendo tantissime cose, Elisa?
2: Andiamo avanti. Allora, per esempio, qua stavo leggendo mentre stavo andando in onda la pubblicità che si possono fare anche delle belle passeggiate, no, in giro.
1: Ah, sì?
2: Per l'Italia, sì. Per esempio dice: camminare d'estate alla ricerca del fresco, sai, itinerari panoramici tra laghi e montagne.
1: Laghi e montagne, quando si può andare. Bene, bene, questo mi piace.
2: Per esempio in Trentino Alto Adige c'è lo spettacolo del Sasso Lungo. In estate il Sasso Lungo, maestoso massiccio delle Dolomiti tra Val Gardena e Val di Fasta, è una delle mete più spettacolari per chi ama il trekking in quota. Le sue vette imponenti regalano agli escursionisti panorami che sembrano usciti da un dipinto. Poi abbiamo sempre in Trentino Alto Adige Presanella, laghi di acqua cristallina e Dolomiti, situata nella catena montuosa di Adamello Presanella. Nel cuore delle Alpi, la Presanella offre paesaggi indimenticabili, vette imponenti e una varietà di sentieri che accontenteranno sia i principianti che gli escursionisti esperti. Con la sua vetta che supera i 3500 metri, la Presanella è una delle montagne più alte delle Alpi che attrae trekker provenienti da tutto il mondo.
1: Ecco.
2: Poi abbiamo in Lombardia Orobie, penso che si pronunci così, i laghi gemelli e le baite di Mezzeno, un classico dell'escursionismo estivo nelle Orobie. Questo itinerario porta fino all'incantevole conca alpina dei laghi gemelli, incastonata tra pascoli, pareti rocciose e dighe storiche. Il sentiero parte dalle baite di Mezzeno nel comune di Roncobello e segue un percorso che alterna tratti boscosi, radure fiorite e salite tra pietraie, scusate, e continui scorci panoramici sulla valle. Poi abbiamo in Emilia Romagna Lagastrello, la ricerca del fresco tra montagne e laghi. Dice: d'estate il Lagastrello sull'Appennino emiliano regala un'esperienza di immersione rinfrescante nella natura tra montagne, laghi e panorami. I sentieri tra boschi di faggi e castagni, offrono ombre e ristoro anche nelle giornate più calde. Il Lagastrello con il suo lago e il passo omonimo è ideale per esplorare paesaggi spettacolari delle Alpi dalle Alpi al Mar Tirreno.
1: Che bello sta roba.
2: In Toscana abbiamo la Maremma, camminare tra pietre, mare e natura. Il parco regionale della Maremma è un luogo incantato e in estate regala la possibilità di farsi una passeggiata al fresco dalle pinete e di farsi un tuffo nelle acque cristalline davanti a spiagge selvagge. Nei suoi 18.000 ettari, di cui 8.902 ettari di area protetta, all'interno di tre comuni, Grosseto, Magliano e Orbetello, il parco è un vero paradiso per gli appassionati di attività fuori porta.
1: Poi nel Lazio
2: abbiamo la cascata di Trevi, a pochi chilometri dal borgo Trevi, incastonata tra i monti Simbruini e i boschi altipiani di Alcinazzo. Si nasconde una delle cascate tra le più suggestive di tutta la regione, la cascata di Comune Acque, detta anche cascata di Trevi, alimentata dalle sorgenti del Simbrivio.
1: Il Simbrivio? Cos'è il Simbrivio, lo sai tu?
2: Simbrivio.
1: Cos'è?
2: Sì, si tratta di un luogo, da grande fascino naturalistico e paesaggistico, un posto dove l'acqua sgorga copiosa dalle rocce calcaree per poi precipitare con forza lungo una serie di salti e cascatelle, il tutto immerso in una cornice verde e lussureggiante. La cascata di Trevi si trova appunto nell'area di Comune Acque, luogo dove ha origine il tratto più alto del fiume Agnene.
1: Beh, hai detto delle cose che poi magari qualcuno dice, meno male che l'ha detto. Ecco.
2: Qui dice poi, per chi desidera invece un'escursione più lunga, allora il consiglio è quello di fare il cammino di San Benedetto. Si tratta di un percorso di circa 19,7 km che parte da Subiaco e arriva a Trevi passando per svariati punti di interesse culturale e naturalistico, tra i quali anche la cascata di Trevi. Il percorso ha due varianti, quella consigliata per gli escursionisti e quella per le biciclette.
1: Meno male che abbiamo finito con il San Benedetto. È un santo, una bellissima cosa. San Benedetto, aiutaci. Noi e tutto il mondo. Noi e tutto il mondo, non solo noi, quando. E Elisa, qui fra poco dobbiamo andare via perché ormai c'è il giorno della radio, quindi ci sentiamo domani, no?
2: Perché no, frena, ci sentiamo fra qualche minuto perché abbiamo l'appuntamento musicale.
1: Ah, perfetto.
2: Oggi e domani.
1: E poi c'è anche stasera, dobbiamo sentirti, quindi va bene.
2: E poi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento con il notturno di questa sera con me, Gianni, Andrea, Giovanni. Vi aspettiamo dalle 22:30 fino a mezzanotte.
1: Bene, tra poco con te, allora andiamo adesso al giornale radio, ciao.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Avevo visto angelo cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà voi.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e andremo a conoscere uno degli autori più amati del Novecento. Sto parlando di James Joyce, che scrisse quasi tutti i racconti di questo libro, Gente di Dublino a Trieste, nella prima fase di quello che fu un autoimposto esilio durato una vita. Esilio dall'Irlanda, dagli irlandesi, dal loro angusto e angustiato modo di vivere la cultura, la religione, la verità. Già giovanissimo Joyce aveva respinto la irlandesità, pur facendo di essa il motivo fondamentale della sua narrativa, lo sfondo, il colore, il tessuto. Ma l'irlandesità di Joyce, così come la sua Dublino, non costituiscono che il microcosmo che consente all'artista di muoversi su un piano universale. Basti pensare che è con Dublino, con i suoi personaggi e le sue vicende, che opererà la travolgente rivoluzione della narrativa mondiale e dell'uso dei linguaggi, al cui apice si pongono opere quali Ulysses e Finnegan's Wake. Ma già in questi suoi racconti, all'apparenza strutturalmente e linguisticamente più classici, Joyce trae materia dalla Dublino in cui crebbe per tracciare le ombre e le luci essenziali del vivere umano. Ci sono delle grandi tematiche all'interno di questi racconti, una delle quali è la paralisi, che lui definiva come il grande male di Dublino. È il tema centrale per Joyce: i passanti, gli impiegati, i giovani e i vecchi di Dublino sono vittime di una paralisi morale, psicologica, spirituale. Sono prigionieri di convenzioni religiose, politiche, familiari. Anche quando hanno la possibilità di scappare, di cambiare vita, si bloccano. Restano immobili, intrappolati in una routine che li consuma. E forse proprio a questa paralisi Joyce si è ribellato, lasciando Dublino per sempre. E ora dedichiamoci al secondo racconto, intitolato Un incontro.

Joe Dillon a farci conoscere il Far West. Aveva una piccola raccolta di vecchi numeri di Union Jack, Plock e dell'Half Penny Marvel. Ogni sera ci riunivamo dopo la scuola nel giardino dietro casa sua e organizzavamo battaglie di indiani. Lui e quel ciccione di Leo, il pigro, suo fratello minore, tenevano il fienile nella stalla mentre noi cercavamo di prenderlo d'assalto. Oppure ingaggiavamo battaglie campali sul prato. Ma per quanto bene combattessimo, non vincevamo mai né assedi né battaglie. E tutti gli scontri si concludevano con la vittoriosa danza di guerra di Joe Dillon. I suoi genitori ascoltavano la messa delle 8 ogni mattina in Gardner Street e in casa, nell'anticamera, predominava sempre il profumo tranquillo della signora Dillon. Lui però giocava troppo focosamente rispetto a noi, che eravamo più piccoli e più cauti. Pareva sul serio un indiano quando piroettava per il giardino con in testa un vecchio copritegliera, percuotendo una latta col pugno e sbraitando «Ya! Yaka! Yaka! Yaka!». Accogliemmo increduli la notizia che aveva la vocazione per il sacerdozio. Però era vero. Subentrò in noi uno spirito ribelle che ci spinse a trascurare le diversità di cultura e di prestanza fisica. Ci riunimmo in una banda, chi baldanzosamente, chi per scherzo, chi quasi con timore. E tra questi ultimi, indiani riluttanti che temevano di parere secchioni o poco robusti, c'ero io. Le avventure narrate nella letteratura del Far West erano lontane dalla mia indole, ma se non altro schiudevano vie di fuga. Mi piacevano più di certe storie poliziesche americane attraversate ogni tanto da scarmigliate fanciulle belle infuocate. Sebbene non ci fosse nulla di male in queste storie e avessero talora intenti letterari, a scuola venivano fatte circolare clandestinamente. Un giorno, mentre padre Butler ci stava interrogando su 4 paginette di storia romana, l'incauto Leo Dillon fu scoperto con una copia dell'Half Penny Marvel. Questa o l'altra pagina? Questa? Avanti, Dillon, in piedi. Il giorno appena. Va avanti. Quale giorno? Il giorno appena affiorava. Ma hai studiato? Cosa tieni lì in tasca? I cuori di tutti palpitarono mentre Leo Dillon consegnava un giornaletto e noi assumevamo un'espressione innocente. Padre Butler sfogliava le pagine aggrottando la fronte. «Che robaccia è questa?» disse. «Il capo degli Apache». «Sarebbero queste le tue letture invece di studiare la storia romana? Non voglio mai più trovare porcherie del genere in questo istituto». L'autore, suppongo, sarà uno di quei disgraziati che scrivono per bere. Mi stupisco che ragazzini istruiti come voi si mettano a leggere cose del genere. Capirei se foste alunni della scuola pubblica. Orbene, Dillon, ti consiglio proprio di cominciare a studiare seriamente, altrimenti... Questo rimprovero nelle sobrie ore della scuola fece sbiadire ai miei occhi parecchia dell'epopea del Far West e l'imbarazzato faccione di Leo Dillon ridestò una delle mie coscienze. Ma poi, lontano dall'influenza moderatrice della scuola, ricominciavo a vagheggiare sensazioni folli, le evasioni che solo quei resoconti di vita disordinata sembravano offrirmi. Le fasulle battaglie serali mi diventarono noiose quanto le mattutine routine scolastiche. Desideravo ormai avventure vere, ma le avventure vere, riflettei, non succedono a chi se ne rimane a casa. Bisogna andarsene a cercare lontano. Le vacanze estive erano ormai prossime quando decisi di evadere dalla monotonia della scuola almeno per un giorno. Insieme a Leo Dillon e un ragazzo che si chiamava Mahoney, progettai di marinare la scuola per un giorno. Mettemmo da parte ognuno 6 pence. Dovevamo trovarci alle 10 di mattina sul Canal Bridge.
Quella notte quasi non dormì. La mattina arrivai sul ponte per primo, dato che non abitavo lontano. Nascosi i libri nell'erba alta vicino allo scarico dei rifiuti in fondo al giardino, dove non arrivava mai nessuno, e mi affrettai lungo la riva del canale. Era una mattina di sole d'inizio giugno. Sedetti sul parapetto del ponte, ammirando le mie scarpette di tela che avevo diligentemente pulito con bianchetto. Dopo 5 o 10 minuti vidi arrivare il vestito grigio di Mahoney. Veniva su per la salita sorridendo e poi si inerpicò accanto a me sul ponte. Mentre aspettavamo, estrasse la fionda che gli spuntava dalla tasca interna e mi spiegò certe modifiche che vi aveva apportato. Gli chiesi come mai l'avesse portata e lui rispose che l'aveva portata per spassarsela un po' con gli uccelli. Mahoney usava spesso un linguaggio da strada e chiamava Padre Butler fiamma ossidrica. Aspettammo un quarto d'ora, ma di Leo Dillon nessun segno. Alla fine Mahoney saltò giù e disse: andiamo. Me l'aspettavo che quel ciccione ci avrebbe bidonati. Ma i suoi 6 pence? È il costo della rinuncia, sentenziò Mahoney. Tanto meglio per noi, uno scellino e mezzo invece di uno scellino. Andammo lungo la North Strand Road fino alla fabbrica di vetriolo, poi a destra lungo la Wharf Road. Mahoney cominciò a fare il pelle rossa non appena fummo lontani dagli sguardi della gente. Arrivammo poi presso il fiume. Continuammo per un pezzo lungo le strade rumorose fiancheggiate dagli alti muri di pietra, guardando gru e macchine lavorare e beccandoci ogni tanto le male parole dei manovratori che ostacolavamo standocene lì fermi. A mezzogiorno arrivammo ai moli e siccome gli operai sembravano tutti impegnati a mangiare, ci comprammo 2 grosse ciambelle con l'uva passa e ci sedemmo a mangiarle su certe tubature vicino al fiume. Ci godemmo lo spettacolo del traffico di Dublino, le chiatte segnalate lontano dalle spirali di fumo lanoso, la flotta dei bruni pescherecci oltre Ringsend, il grosso veliero bianco che stavano scaricando sulla banchina di fronte a noi. Mahoney dichiarò che sarebbe stato in gamba a scappar via sul mare con una di quelle grandi navi. E persino io, guardando gli alti alberi, vidi o immaginai la geografia che a scuola mi era stata sommariamente somministrata materializzarsi piano piano davanti agli occhi. Scuola e casa sembravano allontanarsi e la loro influenza su di me parve svanire. Attraversammo i Liffey sul traghetto, pagando il pedaggio per farci trasportare in compagnia di 2 operai e di un piccolo ebreo con un borsone. Eravamo seri, tanto da essere quasi solenni, ma a un certo punto, durante il breve tragitto, i nostri occhi si incontrarono e ridemmo. Sbarcati, ci fermammo a osservare le operazioni di scarico dell'elegante 3 alberi che avevamo visto dall'altra riva. Uno di quelli che guardavano spiegò che si trattava di un veliero norvegese. Mi diressi verso la poppa e cercai di decifrare il nome, e siccome non ci riuscì, tornai indietro ed esaminai i marinai del bastimento per vedere se qualcuno di loro aveva gli occhi verdi, giacché pensavo che gli occhi dei marinai erano blu e grigi, persino neri. L'unico marinaio i cui occhi potevano essere definiti verdi era un uomo alto che divertiva la gente sul molo gridando allegramente ogni volta che calavano i carichi: «Bene, benissimo!» Quando fummo stufi di questo spettacolo, entrammo lentamente nel Ringsend. Il giorno si era fatto pesante e nelle vetrine dei droghieri la biscottaglia, mezzo ammuffita, sbiancava al sole. Poi puntammo verso una scarpatella dalla quale si poteva vedere il Doder. Era troppo tardi ed eravamo troppo stanchi per proseguire nell'interno nell'intento di ispezionare la centrale. Bisognava rincasare prima delle 4, altrimenti avrebbero scoperto la nostra avventura. Mahoney ammirava con rimpianto la sua fionda
e ridiventò allegro solo quando mi sentì proporre di tornarcene col trenino. Il sole scese dietro alcune nuvole lasciandoci ai nostri mesti pensieri e alle briciole delle provviste. In quel campo c'eravamo solo noi due. Dopo un po' che stavamo lì sdraiati senza parlare, vidi un uomo avvicinarsi dall'estremità del campo. Lo guardai pigramente, masticando uno di quegli steli verdi con i quali le ragazze dicono il futuro. Pareva piuttosto anziano, coi baffi grigio cenere. Quando passò davanti ai nostri piedi, ci sbirciò rapidamente e proseguì. Continuammo ad osservarlo e dopo una cinquantina di passi lo vedemmo girarsi e tornare indietro, sempre molto lentamente e sempre tastando il terreno con un bastone. Venne a fermarsi davanti a noi e ci augurò il buongiorno. Lo salutammo anche noi e lui, lentamente, con molta prudenza, sedette sulla scarpata accanto a noi. Cominciò a commentare il tempo, dicendo che sarebbe stata un'estate molto calda e aggiunse che le stagioni erano parecchio cambiate dai tempi in cui era stato ragazzo. Mentre faceva questi discorsi, che un po' ci annoiavano, noi ce ne stavamo zitti. Poi cominciò a parlare di scuola e di libri. Ci domandò se avevamo letto le poesie di Thomas More o le opere di Sir Walter Scott e di Lord Lytton. Io finsi di aver letto ogni libro che citava, cosicché lui alla fine disse: «Ah, vedo che sei come me, un topo di biblioteca!» Poi, indicando Mahoney, che ci guardava a bocca aperta, soggiunse: «Lui è diverso, più portato al gioco!» Disse che a casa aveva tutte le opere di Sir Walter Scott e tutte le opere di Lord Lytton e che non si stancava mai di leggerle. «Certo», disse, «ci sono alcune opere di Lord Lytton che i ragazzi non possono leggere». Mahoney chiese: «Come mai?» Ma l'uomo si limitò a sorridere, così potei notare che aveva grandi spazi vuoti fra i denti giallastri. Poi ci chiese chi di noi due avesse più amichette. Mahoney rispose subito di averne tre. L'uomo mi chiese quante ne avessi io. Risposi: «Nessuna». Non volle credermi e si disse sicuro che almeno una dovevo averne. Restai zitto. «Dica un po'», chiese con impertinenza Mahoney, «lei quante ne ha?» L'uomo sorrise come prima e rispose che alla nostra età ne aveva moltissime. «Non c'è ragazzo», disse, «che non ne abbia una di amichetta». Il suo pensiero in proposito mi sembrò insolitamente spregiudicato per un uomo di quell'età. Pensavo in cuor mio che quanto andava dicendo sui ragazzi e le amichette fosse giusto, ma non mi piaceva sentirglieli in bocca a lui quei ragionamenti. Mi domandai come mai rabbrividisse una o due volte come se avesse paura di qualcosa o sentisse improvvisamente freddo. Ascoltandolo notai che l'accento era buono. Prese a parlarci di ragazze, dicendo come avessero dei bellissimi capelli morbidi e come fossero delicate le loro mani e come di solito non fossero così brave come sembravano. Niente gli piaceva di più, disse, che guardare una bella ragazza, le sue belle mani bianche e i magnifici morbidi capelli. Mi diede l'impressione di ripetere qualcosa che aveva imparato a memoria, oppure che, magnetizzata da talune parole del discorso, la sua mente continuasse a girare lenta lenta intorno alla stessa orbita. Dopo un bel po' di quel suo monologo, si interruppe. Si alzò lentamente, dicendo che doveva lasciarci per un minutino. E senza spostare lo sguardo, lo vidi andare lentamente in fondo al campo. Noi restammo in silenzio. Poi sentii Mahoney che esclamava: «Ehi, guarda un po' cosa sta facendo!» Siccome non rispondevo e neanche sollevavo lo sguardo, esclamò di nuovo: «Secondo me è parecchio strambo!» «Casomai volesse sapere come ci chiamiamo», dissi. «Tu sei Murphy e io Smith». Non dicemmo altro.
Stavo ancora considerando se andarmene o meno quando l'uomo fosse tornato a sedersi accanto a noi. Ma si era appena seduto che Maoni, vedendo la gatta che prima gli era scappata, balzò su inseguendola attraverso il campo. L'uomo e io osservammo la caccia. La gatta riuscì ancora una volta a scappare e allora Mahoney cominciò a tirare sassi contro il muro oltre il quale era saltata. Dopo un po' l'uomo mi disse che il mio amico era un ragazzo molto agitato e mi domandò se a scuola lo frustavano spesso. Stavo per rispondergli indignato che non frequentavamo le scuole pubbliche e che quindi a noi non ci frustava nessuno, ma preferì tacere. Cominciò a parlare dei castighi da dare ai ragazzi. Trattò lungamente tutte le varie punizioni e castighi che bisognasse impartire ai ragazzi a scuola. Proseguì il suo monologo. Sembrava essersi dimenticato il liberalismo di poc'anzi. Disse che se mai avesse trovato un ragazzo a parlare con le ragazze, oppure che avesse l'amichetta, l'avrebbe frustato per benino, così l'avrebbe capita che non bisogna avere a che fare con le ragazze. E se un ragazzo aveva l'amichetta ma mentiva in proposito, allora gli avrebbe dato tante di quelle frustate come nessuno le ha mai prese. Disse che non c'era niente al mondo che gli sarebbe piaciuto di più. Mi spiegò come avrebbe fatto a frustare un ragazzo del genere e pareva che stesse svelandomi chissà quale mistero. Avrebbe goduto a farlo, mi disse. Avrebbe goduto come non mai. E la sua voce, mentre monotona mi guidava in quel mistero, si fece pressoché affettuosa. Sembrava supplicare la mia comprensione. Attesi che il monologo si interrompesse un'altra volta. Allora mi alzai bruscamente. Temendo di tradire la mia agitazione, indugiai qualche attimo fingendo di allacciarmi la scarpa e poi, dicendo che dovevo proprio andare, lo salutai. Risalii il pendio con calma perché il cuore mi batteva rapido per la paura che mi afferrasse alle caviglie. Quando raggiunsi la cima della scarpatella mi volsi e, senza guardarlo, chiamai ad alta voce verso il campo. «Murphy!» La mia voce aveva un tono di falso ardimento e mi vergognai del meschino stratagemma che avevo messo in atto. Dovetti chiamare un'altra volta prima che Mahoney, vedendomi, gridasse una risposta. Come mi batteva il cuore mentre lo guardavo arrivare di corsa attraverso il campo. Correva come per venirmi in aiuto e provai rimorso, perché in cuor mio l'avevo sempre disprezzato un po'. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete in questi racconti, Joyce racconta quasi le banalità del vivere quotidiano delle persone di Dublino. Eppure in queste banalità si annida sempre una traccia di deviazione che fa parte dell'animo umano e che se ci mettessimo ad osservare minuziosamente, spietatamente, così come fa Joyce, scopriremmo annidarsi nelle persone a noi più vicine, anche in quelle, perché no, più familiari. Ma a volte non abbiamo il coraggio di guardare così a fondo le persone che ci stanno intorno. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, presente nel cuore di ogni uomo, rivelati a quanti sono nelle tenebre e nell'ombra di morte, perché nella tua luce riconoscano l'altissima vocazione i tuoi figli, da te eternamente scelti, chiamati alla grazia e destinati alla gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia, non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Casa di Israele, confida nel Signore.
3: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un mudo indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel mudo cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Di fronte alla parola, un muto inizia a parlare. Di fronte a Gesù che chiama un suo figlio, questo figlio esce dalle tenebre e viene alla luce, finalmente, potremmo dire. Però di fronte a questo segno qualcuno rimane stupito e incredulo, e ancora con un cuore duro, con un cuore che rifiuta questa parola di vita, di verità, di giustizia, di pace che entra nella propria vita. E allora oggi la parola di Dio ci invita proprio a uscire da noi stessi, ad ascoltare quell'invito che Gesù ci fa, che rivolge a ogni suo figlio, che è di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Abbiamo pregato nella colletta perché nella tua luce riconoscano l'altissima vocazione dei tuoi figli, ogni uomo riconosca l'altissima vocazione dei tuoi figli, da te eternamente scelti, chiamati alla grazia e destinati alla gloria. Ecco, siamo figli chiamati alla grazia e destinati alla gloria, perché con Maria possiamo comprendere sempre di più e meglio questa chiamata alla grazia e alla destinazione della gloria.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché la Chiesa sia nel mondo segno della tua salvezza e tutti gli uomini possano essere radunati dalla loro dispersione nella tua comunione d'amore, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù,
1: ascoltaci, o Padre. Perché nelle comunità cristiane maturi la consapevolezza che il Signore in molti modi ci manda a lavorare nella sua messe per raccogliere i frutti della sua seminazione abbondante, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché coloro che governano i popoli e le comunità non si lasciano imprigionare dall'idolatria del potere, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti non hanno possibilità di parlare liberamente a motivo di regimi dittatoriali e oppressivi, perché siano loro riconosciuti i diritti civili e religiosi, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, perché sia sempre un luogo in cui la povertà e le infermità dei nostri fratelli e sorelle siano accolte e curate nella compassione stessa del Padre, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per Alfredo e Anna e in suffragio di tutte le anime, preghiamo.
2: Nel nome del Signore Gesù, ascoltaci, o Padre.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gloria. Per Cristo, tuo servo e nostro Redentore, nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto, e noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voci unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo
0: e così in
1: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì, il nostro aiuto.
0: Contro la malvagità e le insidie del demonio, supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, Tu nell'annuncio
3: dell'angelo a Maria
0: hai recato agli uomini la buona notizia
3: della riconciliazione
0: tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Signore sia con voi.
4: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
5: E se è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: dall'altare della Madonna della Salute a Macerata, la Santa Messa.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

origine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:35 minuti, martedì 7/7/2026, leggiamo, sì, 7 luglio 2026. Eccoci insieme, il 7 ci piace molto come numero, a dire la verità, e quindi speriamo che ci porti bene in questa giornata di luglio, caldo, beh, no, insomma, come anche normale che sia così, anche se ieri ci ha fatto un po' una sorpresa, il tempo ci ha portato anche un po' di pioggia e bene o male un po' anche rinfrescato, da qualche parte ha creato anche qualche problema, poi ne parleremo. Nel corso di questa nostra rassegna stampa locale che tocca dunque il territorio maceratese in modo particolare, più in generale le Marche. Tante notizie come ogni giorno di tutti i generi, noi però vogliamo iniziare segnalandovi questa iniziativa. Ci ha colpito Camminando San Firmano, il 12 luglio, quindi se non sbagliamo domenica prossima, domenica 12 luglio. Che cosa accade? C'è questa camminata che vede la partenza alle ore 7 dal parcheggio e l'arrivo in piazzale dell'Abbazia, quindi San Firmano, Monte Lupone. Che dire, per chi le conosce quelle zone, è un'area molto molto bella, agreste, una delle aree più belle che abbiamo nel nostro territorio, e poi insomma si parte alle 7, quindi immaginiamo che ci sta, insomma, tutto sommato non fa poi così caldo a quell'ora, anzi si sta molto bene. Le iscrizioni per chi vuole presso l'oratorio San Firmano il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle 21 alle 22, il numero è il 333 3 4 3 5 3 2 2 8. Comunque tutte le informazioni potete trovarle sul sito della diocesi di Macerata all'indirizzo diocesimacerata.it. Ora notizie tratte nel caso specifico dalla pagina di centropagina.it, che apre così: trota mediterranea sopravvissuta a grandi cambiamenti climatici. C'è lo studio del professor Caputo Barucchi dell'Università Politecnica delle Marche. Uno studio appunto più che mai attuale, che dimostra che i cambiamenti climatici sono avvenuti anche molto prima dell'impatto dell'uomo, spiega appunto l'esperto. E poi scorrendo troviamo quest'altro titolo: ancora una coppia di escursionisti dispersa sulle Dolomiti, con i coniugi Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, 41 anni lui e 38 lei, si sono persi i contatti da mercoledì scorso. È un problema questo. L'allarme è partito solo da poche ore, riprese le ricerche all'alba di ieri. Proseguiamo stavolta con la nostra pagina online radionuova.com. Marche Sicure, approvato dalla giunta regionale il progetto per il territorio. Allora, questo è un progetto importante perché insomma riguarda tutto il territorio regionale, riguarda la sicurezza di cittadini, famiglie e imprese, che secondo l'amministrazione Parcaroli è una priorità strategica assoluta per la nostra regione. Così la giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Cuaroli, ha approvato ieri l'atto di indirizzo appunto dell'operazione Marche Sicure. È un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identità e l'attrattività della comunità marchigiana. Il comunicato è molto molto lungo, noi leggiamo solo qualche altra riga. La regione interviene nel pieno rispetto di tutte le istituzioni interessate. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che la sicurezza è una priorità, un presupposto fondamentale per garantire la qualità della vita. Un territorio caratterizzato da una forte presenza di piccoli comuni, vaste aree interne, attività economiche diffuse, distretti produttivi, insomma poi si va avanti, ci sono i vari assi strategici e le aree di intervento. Secondo noi uno strumento importante perché insomma lo vediamo anche quotidianamente dalle notizie, c'è bisogno di spingere sulla sicurezza. Debutto con successo per il doppiatore marchigiano a Porto Recanati, e questi non sono quei titoli fatti così tanto per fare. Intanto si vede anche dalla foto, lo sapevamo già, è andato sold out questo appuntamento unico che hanno proposto quelli del doppiatore marchigiano a Porto Recanati l'altra sera all'Arena Gigli. Qui nella foto si vede proprio, l'arena era piena. E poi perché ha avuto successo lo abbiamo potuto vedere anche dai tanti commenti che ci sono stati sui social rispetto a questa notizia, dove molte persone hanno scritto che si sono divertite davvero tanto. Complimenti al doppiatore marchigiano e complimenti anche al nostro Marco Morosini, che era della partita con la sua presentazione sempre molto molto originale, come lo è lui, lo sappiamo bene perché lo abbiamo visto, vediamo nelle collaborazioni con la nostra radio. Complimenti veramente. Una notizia di sport: il portiere Matteo Grillo entra nel team della Maceratese. Qui bisogna dire che negli ultimi giorni veramente la Maceratese, la società, ci ha portato tantissime notizie relative ad acquisti di nuovi giocatori, alcuni, per alcuni anche un ritorno alla Maceratese, e immaginiamo che siamo quasi al completo, se non al completo proprio, perché veramente vi abbiamo dato tante notizie di questo tipo. Si sta cercando di realizzare una squadra il più possibile competitiva per il secondo anno consecutivo della presenza dei biancorossi in Serie D. Una appunto classifica difficile, un girone difficile, e quindi c'è bisogno anche di elementi forti che sostengano proprio questa nostra squadra, a cui teniamo in modo particolare. Ora andiamo su cronache maceratesi, dove troviamo questi titoli: Tolentino Pezzanesi si candida per il Tris, me lo chiedono i cittadini, il centrodestra, la porta è aperta. Già si parla di amministrative del 2027, Il già due volte sindaco lancia la sfida presentata ieri sera alla sua civica Tolentino nel cuore, pronta una seconda lista, e manda un messaggio a Fratelli d'Italia, il partito guidato in città dalla sua ex vice sindaca Silvia Luconi, ora in regione, dice: siamo stati fedeli, ora patti chiari. Qui si mettono le mani avanti in vista appunto delle elezioni comunali che ci saranno a Tolentino il prossimo anno. La presidenza dell'APM all'UDC, accordo tra i partiti del centrodestra, valorizzata tutta la coalizione. Stavolta siamo a Macerata, intesa siglata dai vertici provinciali delle sei forze politiche per blindare l'azione del sindaco Parcaroli, garantire stabilità amministrativa. Tarcisio Antognozzi, segretario provinciale dei centristi, esulta, dice: segnale di attenzione importante verso il nostro partito. L'ex assessore Caldarelli, escluso a sorpresa dalla giunta, non commenta: bisognerà comunque aspettare un anno, quando scadrà il mandato del CDA della multiutility partecipata. Ecco, insomma, facciamo solo un piccolo commento. Dopo quello che è successo la settimana scorsa, tutti questi commenti entusiastici dei partiti, in questo caso per questa situazione, insomma, fanno un po' così sorridere, non diciamo altro. Commozione al torneo dei Pini, i genitori di Nicolas, Giorgio e Daniele: vivete anche per loro. Questa veramente è una grande forza che arriva dallo sport. La competizione dedicata alla memoria dei tre ragazzi morti in superstrada il 14 giugno è cominciata ieri. La mamma di Daniele, Alessia Carletti, dice: ogni volta che fate qualcosa per i nostri ragazzi, per noi è motivo di forza e speranza. Valentino Calabrese aggiunge: teneteli sempre nei vostri cuori, fate sempre tutto con la massima passione, come facevano loro. Queste sono parole che emozionano anche noi che leggiamo appunto queste frasi, queste espressioni. Qui abbiamo tutta una serie foto del torneo che è appena iniziato. A questo punto dobbiamo dire grazie anche a Cronache Maceratesi, che ci riporta un po' tutto quello che è accaduto e ci fa ricordare questi giovani che purtroppo non ci sono più, ma in qualche modo si cerca di farli rivivere grazie appunto a iniziative sportive come questa. Diciamo che abbiamo tutta la rassegna anche fotografica. Molto bello tutto questo, complimenti a Cronache Maceratesi. Continuiamo però ora andando a Civitanova. Varco ha vuoto l'obiettivo 5 luglio, ma siamo al rush finale. Due mesi fa l'assessore ai lavori pubblici aveva annunciato per l'altro ieri la riapertura dell'area che collega il centro con il lungomare. Invece le opere non sono finite, il termine dei lavori è per la penultima settimana di luglio, dice, ma vogliamo fare una sorta di preinaugurazione nei giorni precedenti. Tante notizie di cronaca nera, veramente. Noi tra le altre però vorremmo sottolineare questa: appicca incendio vicino ad un casolare, poi ammette: volevo pulire dall'erba. È successo a Macerata. La polizia ha denunciato un 32enne, fiamme vicino a un casolare di via Rossi a Macerata, nella zona di Fonte Scodella. Ad appiccare l'incendio un uomo di 32 anni che ha spiegato che voleva ripulire dalle erbacce. È successo sabato intorno alle 2:20 del mattino. La volante a quell'ora è intervenuta dopo una segnalazione dei vigili del fuoco. C'era in corso un incendio di sterpaglie in via Rossi, vicino a un casolare. I vigili del fuoco hanno riferito agli agenti che ad appiccare il fuoco era stato un uomo che si trovava ancora lì, sul posto, ed in effetti lo hanno trovato seduto all'esterno del magazzino dell'edificio. Documenti non ne aveva, ma aveva due accendini, e agli agenti l'uomo ha detto di aver appiccato volontariamente l'incendio per ripulire l'area erbosa. Non si fa questo. Allora, in seguito agli accertamenti, gli agenti lo hanno identificato. Si tratta di un 32enne originario della Guinea, senza fissa dimora e regolare in Italia. L'uomo è stato accompagnato in questura, è stato denunciato per incendio doloso e invasione di terreni o edifici. L'ufficio immigrazione ha emesso un provvedimento che dispone che il 32enne debba lasciare l'Italia. Ecco, questo dicevamo, abbiamo letto completamente per dire che insomma non è possibile appiccare il fuoco alle serpaglie, fare così come uno vuole assolutamente, e poi ecco quello che accade, insomma, a parte la denuncia evidentemente. Avevamo accennato in apertura del temporale di ieri, un po' inaspettato a dire la verità, e nell'entroterra ha creato non pochi problemi. Maltempo nel maceratese, alberi cadono in strada, sono 25 gli interventi dei vigili del fuoco nel giro di pochi minuti. È il bilancio del temporale che ieri pomeriggio ha colpito Tolentino, Belforte e la vallata di Urbisaglia, fino a salire a Monte San Martino. Circa 20 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e 4 appunto ieri erano ancora in corso, ora sono conclusi evidentemente. A Tolentino le forti raffiche di vento hanno fatto cadere le piante in contrada Piani Bianchi, una sulla Murattiana nei pressi dell'Arena, una in via Nazionale e una in via Colombo. Poi insomma è stata ripristinata l'area. Comunque ecco, questo per dire che evidentemente di problemi ce ne sono stati. Andiamo ora a Camerino, andiamo a Unicam, la bellissima università di Camerino. Noi sottolineiamo sempre quanto viene fatto, veramente complimenti a chi la gestisce. Il futuro si frequenta, nuova campagna di comunicazione. Ieri è stata presentata, l'Ateneo ha lanciato il nuovo slogan nel corso di un incontro al CIP e il rettore Graziano Leoni ha detto: l'università è il luogo privilegiato per frequentare il futuro attraverso la ricerca, i rapporti con il territorio, le collaborazioni istituzionali e una formazione all'avanguardia. Beh, insomma, noi seguiamo le vicende, tutto quello che fa Unicam e quindi sappiamo del valore di questa storica università che abbiamo nel territorio. Ne abbiamo due, come diciamo sempre, naturalmente in primis quella di Macerata, che è la più antica, però insomma Unicam è poco dopo, arriva poco dopo e si è data molto da fare. Ricordiamo quello che ha passato, ancora un po' sta passando, per le ferite del terremoto, e comunque malgrado tutto ha saputo rialzarsi grazie a una gestione veramente di merito in questi anni dei vari rettori, dei vari appunto professori, del personale amministrativo, tecnico impegnato, quindi complimenti a tutti. Passiamo ora a Picchio News, l'apertura è dedicata alla cronaca. San Severino, furti e tentativi di effrazione in centro, denunciati 2 minorenni. E poi ancora Civitanova, serie di furti al cuore adriatico, bloccato una coppia su un'auto rubata. Vediamo anche notizie un po' diverse, per non parlare sempre appunto di cronaca e cronaca nera. È difficile trovarne, perché veramente ce n'è una serie infinita. Allora andiamo alla Fondazione Salesi, andiamo ad Ancona, arriva la benemerenza Generazione Futuro per l'impegno nella ricerca e nel sociale. Complimenti per questo riconoscimento, per questa benemerenza. Noi con questo ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, noi invece ci ritroveremo subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
8: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
9: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: per dire Achille Dolfini al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non replica.
1: Supire e troncare, troncare e supire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase "serve un ordine restrittivo", il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemilli, nello studio.
0: Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balo Ogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, intanto provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani a decisioni forti al vertice di Ankara. E resta sempre alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime o impatti ambientali. Sul fronte medio orientale invece il 15 e 16 luglio a Roma un nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,21%. Lo sport con il calcio giocato nei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: stamattina in redazione si è aperta una discussione, non so quanto è durata, un paio d'ore credo, ma molto molto intensa, che non per raccontarvi i fatti nostri, ma che ha preso le mosse da un articolo, anzi dal primo articolo, la prima pagina del Foglio, a firma di Carlo Stagnaro: non sparate sui condizionatori. E non solo perché in qualsiasi ambiente umano, e quindi in un open space, in una redazione, la temperatura sia d'inverno che d'estate è sempre un motivo di discussione, ma perché Carlo Stagnaro nel suo pezzo mette a fuoco quello che un po' è diventato anche un caso lanciato dalla CNN, poi ci sono stati anche sulla stampa statunitense altri articoli, mi pare del Wall Street Journal, sul fatto che l'Europa quest'anno, raggiunta da un'ondata di calore estrema, con paesi come Francia e Germania che di solito non hanno queste punte così preoccupanti del termometro, ecco che nonostante l'Europa sia nella morsa del calore, comunque agli europei, a parte degli europei, l'aria condizionata proprio ideologicamente non piace. È per questo che ho chiesto a Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, di essere con noi questa mattina. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ci hai fatto discutere ieri in redazione, molto anche.
1: Bene, sono contento.
0: No, perché gli articoli dovrebbero servire a questo. Allora, ci spieghi qual è la questione dei condizionatori messi in qualche modo sulla graticola del dibattito, perché paese tu ci dici un po' è normale, no? Quali sono quei paesi che un po' hanno fatto pace con l'aria condizionata, come noi, la Spagna, la Grecia, che insomma storicamente soprattutto alcune regioni italiane vengono da sempre raggiunte da alte temperature, quindi si capisce che altri paesi più continentali, più nordici possono avere, diciamo così, un atteggiamento più tiepido nei confronti dell'aria condizionata. Però di fronte al cambiamento climatico tutto è un po' rivoluzionario, ma vedere che proprio la Francia, che ha contato dei morti per il caldo, vedere il sindaco di Parigi insomma che prende una certa posizione, beh, un po' stupisce.
1: Sì, diciamo, ci sono come dicevi tu motivazioni storiche, e però poi dietro dopo queste motivazioni storiche si è scatenato un dissidio quasi ideologico attorno al condizionatore. Le motivazioni storiche sono quelle legate fondamentalmente alle temperature a cui siamo abituati. I paesi più caldi appena hanno avuto l'opportunità hanno installato i condizionatori. In Italia il condizionatore è oggi all'incirca nel 60% delle case, ma nelle regioni più calde, nel mezzogiorno, penso alla Sicilia in particolare, si arriva al 75%, mentre nei paesi mediamente più freddi siamo su livelli molto inferiori, in Germania meno del 10%, in Francia intorno al 25% e così. La media europea è circa il 20%. Teniamo conto che dentro questa media c'è anche un pezzo di Europa, cioè tutta l'Europa orientale, che fino a poco tempo fa aveva redditi pro capite molto basse. Quindi certo, diciamo, la combinazione tra temperature basse e redditi diciamo contenuti spiega perché il condizionatore si è diffuso meno rapidamente rispetto ad altre aree del mondo. Pensiamo agli Stati Uniti, al Canada, ma anche al Giappone, dove ormai oltre il 90% delle case hanno un condizionatore. C'è anche un altro motivo.
0: Quindi cioè, come un po', aspetta un attimo Carlo, quindi cioè, il condizionatore d'aria è anche sempre spia di un certo benessere, ci stai dicendo questo?
1: Non c'è il minimo dubbio, installare un condizionatore rappresenta un investimento che oggi vediamo come non enorme, ma che nel passato, quando i redditi erano più bassi, certo, e i condizionatori costavano di più, era invece più significativo. Poi c'è un altro tema che è collegato a questo, cioè anche se con qualche eccezione in Europa mediamente l'energia elettrica costa di più rispetto ad altri paesi, tema che abbiamo già affrontato tante volte, e quindi ovviamente tutto quello che consuma energia elettrica tende a rappresentare, come dire, una scelta su cui riflettere, non solo per l'investimento in sé per sé, ma anche per i costi che poi produce nel tempo. Pensiamo al caso dell'Italia, su questo è interessante. Noi storicamente, cioè fin dagli anni 70, abbiamo un sistema che penalizza molto tutti quelli che sottoscrivono un contratto con una potenza impegnata superiore ai 3 kW. kilowatt. Oggi con 3 kilowatt un condizionatore lo tieni, perché nel frattempo c'è stato tanto progresso tecnologico, ma fino a un po' di anni fa con 3 kilowatt, se avevi il condizionatore acceso, dovevi spegnere la televisione,
0: dovevi anche staccare il frigorifero, nel senso erano molto energivori, sì.
1: Quindi diciamo, questo è il contesto, cioè è come siamo arrivati qua. L'elemento nuovo è che soprattutto in Francia, ma non solo in Francia, il condizionatore ha acquisito una sorta di coloritura politica, per certi versi paradossale, perché da un lato abbiamo, ora tagliamo un po' con l'accetta, abbiamo ore per discutere, abbiamo la sinistra soprattutto estrema, che in Francia sta conducendo una guerra santa contro il condizionatore. Perché? Perché il condizionatore consuma energia, e consumando energia ha varie forme di impatti ambientali. Che è un paradosso, perché la conseguenza della lotta al condizionatore è che sono soprattutto i poveri che tipicamente vivono in case meno isolate o in contesti lavorativi meno protetti a pagarne le conseguenze, e sono in generale i fragili a essere più sensibili alle alte temperature. Esatto. Dall'altro lato, e un po' per reazione, la destra estrema, cioè il Rassemblement National della Marine Le Pen, in Francia si è messa a fare una battaglia per dire: se sarò eletta presidente, o se andremo al potere, faremo una grande campagna di installazione di condizionatori per resistere alle nuove alte temperature. Che è un paradosso per l'altro verso, perché è chiaro che le alte temperature che stiamo vivendo, sia per il livello delle temperature sia per la frequenza delle ondate di calore, sono la conseguenza di quello stesso cambiamento climatico, la cui stessa esistenza Le Pen e compagnia dicono che non esiste, negano, no? Quindi diciamo, il dibattito politico in Francia è diventato completamente sclerotizzato, con un paradosso ulteriore, paradosso nel paradosso, visto che tutto il dibattito sul condizionatore ruota attorno agli impatti ambientali. Gli impatti ambientali del condizionatore sono essenzialmente due: il condizionatore consuma energia, energia elettrica, e se l'energia elettrica è prodotta da fonti fossili, quindi contribuisce alle emissioni, ma la Francia ha il mix elettrico più pulito d'Europa, soprattutto d'estate, perché tra nucleare e rinnovabili praticamente non bruciano neanche un grammo di gas d'estate, e soprattutto di giorno, che è quando fa caldo e quindi quando c'è il condizionatore acceso. L'altro impatto, e quindi diciamo, questa è più un, come dicono gli anglosassoni, uno strawman, no? È difficile da tradurre, cioè diciamo, è un argomento fantoccio, perché non è completamente privo di collegamento con la realtà. L'altro argomento, che invece è vero, è quello della cosiddetta isola di calore urbana. Come funziona il condizionatore? Per fare freddo all'interno di un immobile, prende il caldo e lo butta fuori, e in questo modo contribuisce ad alzare la temperatura fuori. Questo fenomeno che è particolarmente pronunciato se ci sono tanti condizionatori e se fuori c'è superficie asfaltata, eccetera, tant'è che nelle città, soprattutto quelle più densamente abitate e con pochi viali alberati, la temperatura locale è tipicamente più alta, anche di 3, 4, 5 gradi rispetto a quella che registri pochi chilometri più in là. Questo è un problema vero, ovviamente.
0: Sì, questo è un problema vero, che però può essere, con diciamo così, l'ingegneria, la tecnologia, l'urbanistica e certe scelte, in prospettiva in qualche modo può essere anche contenuto.
1: Sì, io direi che deve essere contenuto in parte con la tecnologia di per sé, cioè i condizionatori più nuovi, ma in parte, torniamo al discorso iniziale, visto che con queste temperature così alte dovremo convivere, e dovremo conviverci per molto tempo, anche se da domani avessero improvvisamente successo tutti gli sforzi, non europei ma globali, di riduzione delle emissioni, visto che ci dobbiamo convivere, allora dobbiamo adeguare
0: per forza
1: le nostre città. Adeguare le nostre città vuol dire mettere condizionatori per creare ambienti vivibili all'interno delle case e dei luoghi di lavoro, ma vuole anche dire cercare di intervenire sull'urbanistica, sul manto stradale, eccetera, per mitigare queste cose. La cosa più banale, urbanisticamente non è banalissima, ma tecnologicamente, o perlomeno non sempre, ma tecnologicamente è facile da capire, piantare alberi.
0: Perché
1: gli alberi creano ombra, assorbono.
0: Funzione. È vero che gli alberi poi hanno bisogno di acqua, quindi lì c'è un discorso che riguarda anche la, come dire, la risorsa idrica, che però, per quanto non debba essere sprecata in Europa, non è ancora problematica come è in altre aree del mondo.
1: Sì, e poi come sempre non dobbiamo considerare, cioè soprattutto quando ragioniamo su problemi come questi, cioè l'acqua, l'isola di calore, eccetera, che hanno scala locale.
0: Esatto.
1: Come dire, non so, Verona è diversa da Agrigento.
0: Esatto,
1: quindi
0: certo.
1: Per carità, ci sono dei posti in Europa e anche in Italia dove ci sono questioni locali per cui ci devi pensare di più, devi inventare qualcosa.
0: Sì.
1: Ma ci sono tanti posti dove il problema non c'è.
0: No, ma poi quello che conta è veramente dare delle soluzioni, cioè delle linee generali come soluzioni, però poi nel locale calarti e capire veramente quali sono gli strumenti più idonei. Quello che è certo è che l'aria condizionata è sempre più elemento salvavita, elemento di salute pubblica, non è una questione di benessere, che vuol dire, poi non capisco perché uno deve essere contrario al benessere, però diventa sempre più veramente questione di salute pubblica, quindi non si può. È come d'inverno se volessimo togliere il riscaldamento, soprattutto che ne so, un Trentino sopra le vette delle Dolomiti, cioè è di quello che stiamo parlando.
1: E anche, diciamo, anche a me è capitato di fare questa osservazione, e l'obiezione che viene fatta è sì, però d'inverno ci sono delle norme che disciplinano quando attacchi il riscaldamento nei condomini, perché poi dove c'è il riscaldamento autonomo,
0: esatto,
1: ognuno fa un po' quello che vuole,
0: esatto,
1: le temperature eccetera, però al di là dell'opinione su queste norme e anche lì delle motivazioni storiche di queste norme, che è tutta roba che nasce negli anni 70, ma al di là di tutto questo c'è un'enorme differenza tra dire va bene il riscaldamento ma ne limito l'utilizzo per evitare che un utilizzo eccessivo mi crei problemi, e dire ti impedisco o comunque, come dire, faccio una forte pressione politica, economica e culturale perché tu eviti di avere il riscaldamento o il condizionamento. Tra l'altro il condizionamento oggi i condizionatori, la maggior parte dei condizionatori, soprattutto quelli più efficienti, cioè quelli con unità esterna separata dallo split interno, sono anche pompe di calore,
0: esatto,
1: e quindi il condizionatore può diventare il cavallo di Troia della pompa di calore, che invece dal punto di vista ambientale è fondamentale, perché più usiamo la pompa di calore, meno usiamo la caldaia a gas o addirittura a gasolio,
0: infatti.
1: E quindi più riduciamo l'inquinamento. Anche lì, in alcuni casi, noi abbiamo avuto negli ultimi anni una forte pressione per imporre la pompa di calore ovunque e l'abbandono delle caldaie a gas. In alcuni casi è oggettivamente molto difficile. La casa dove io abito, per come è fatta, è molto difficile da elettrificare completamente,
0: certo,
1: soprattutto se si tratta di un intervento sul singolo appartamento e non sull'intero edificio.
0: Sull'intero stabile, sì.
1: Ma se io ho sia la caldaia a gas sia la pompa di calore e riscaldo un po' e un po',
0: già
1: inquino e consumo meno che se avessi solo la caldaia a gas.
0: No, è assolutamente. Poi per quanto riguarda le regole sul condizionatore, poi possono essere anche individuate, voglio dire, mi sembra anche opportuno che uno possa dire d'estate non c'è bisogno che tu tieni la temperatura interna a 12 gradi, cioè a giocare a levare i pinguini, no? È anche una questione anche qui di salute rispetto all'ambiente esterno, quindi ci sono delle temperature di comfort che tutelano la salute e possono anche evitare che ci sia un consumo eccessivo, cioè nel momento in cui si stabilisce che sono strumenti per la salvaguardia della salute, del benessere dei cittadini, ma quindi anche della produttività, perché lavorare in ambienti indoor dove c'è un problema di aria condizionata è impossibile, cioè c'è proprio un calo, un detrimento della produttività.
1: Vediamo, e infatti i sindacati su questo questa cosa hanno fatto giustamente una battaglia.
0: Ma ci mancherebbe altro, no? Però che significa poi? Che poi la battaglia si traduce nell'ottenere la cassa integrazione, che quindi sono delle spese in più a fronte di una produttività ridotta. Quindi rendiamoci conto che la questione dei condizionatori deve uscire da qualsiasi approccio ideologico e deve essere uno strumento molto molto pratico per continuare nella tutela massima alla nostra vita personale e lavorativa. Cioè, mi sembra che ci vorrebbe un po' di pragmatismo al di là di qualsiasi concetto, oppure di chi dice ancora vabbè, però in Sicilia si sta bene perché sono 40 gradi al secco, mica 30 all'umido di Milano. Cioè, non è facile, lavorate, c'è 40-45 gradi, poi mi dite.
1: E infatti la Sicilia è la regione, una delle regioni con il più alto tasso di adozione
0: dei contratti,
1: esattamente per questa ragione. E tra l'altro, ripeto, tutto questo deve fare conti, ripeto, il tema dell'isola di calore urbano è una questione che si può affrontare, ma che comunque anche lì riguarda alcuni contesti molto specifici. In Italia i 2/3 delle persone vivono fuori dalle grandi città, quindi questo problema già lo vivono in maniera meno rilevante. In più, se noi crediamo che davvero stiamo facendo passi da gigante, come effettivamente i dati ci dicono, per decarbonizzare l'energia elettrica, nel giro di pochi anni l'impatto carbonico, l'impatto ambientale della produzione di energia elettrica sarà molto basso, perché gran parte dell'energia che consumiamo proverrà da fonti rinnovabili comunque a basse emissioni. Quindi anche da questo punto di vista, quando l'energia che usi è pulita, come la usi sono fatti tuoi, non è più un problema del pianeta. Quindi l'impatto ambientale del condizionatore, un conto era 10 anni fa, quando gran parte della nostra energia proveniva da fonti fossili.
0: Sì.
1: Un conto è oggi, anche perché il condizionatore appunto lo usiamo con maggiore intensità nelle ore più calde del giorno, sono quelle in cui l'energia solare produce a non finire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi questo contribuisce a mitigare, a ridurre l'impatto ambientale. Ripeto, in Francia è proprio circa zero, almeno per quanto riguarda le emissioni climalteranti. In Italia non è circa zero, ma è comunque contenuto. Il 29 giugno, che è stato il giorno con le temperature più alte, questa è l'ondata di calore che abbiamo alle spalle, attorno al primo pomeriggio, all'una, alle due, i 2/3 dell'energia elettrica che consumavamo, un po' più dei 2/3, proveniva o da fonti rinnovabili o da importazioni, quindi essenzialmente da rinnovabili nucleari stranieri. Quindi soltanto 1/3 di quella che consumavamo proveniva da fonti fossili, e fonti fossili erano il gas che produce molte meno emissioni rispetto al carbone. Quindi anche questa preoccupazione va messa nella giusta prospettiva.
0: Certo, no, giustissimo, anzi, no? Poi c'è tutto il discorso che ovviamente attiene a altra questione. Abbiamo visto la pessima tenuta del nostro sistema di rete elettrica durante l'ondata di calore. Bisognerebbe anche cercare di capire come intervenire su quello, nel doppio binario, cioè da una parte il consumo sicuramente importante in quei giorni e in quelle ore, dall'altra proprio il surriscaldamento anche delle centraline, ho capito bene, no? È stato il problema per cui abbiamo avuto blackout notevoli. Ecco,
1: quello è un tema di rafforzamento delle reti elettriche, ecco. E anche lì, diciamo, c'è una parte, in parte il problema si risolve investendo sulle reti per adeguarle,
0: certo,
1: a questi fenomeni,
0: certo.
1: Cosa che diciamo i distributori stanno facendo, in parte cercando di promuovere tutti quegli strumenti che possono servire per alleggerire la pressione sulle reti. Ogni volta che uno si installa un pannellino sul tetto, che ha dal punto di vista elettrico tanti pregi e crea qualche problema, ma rispetto al tema che stiamo discutendo, quando tu ti installi il pannellino sul tetto vuol dire che alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio ritiri meno energia dalla rete,
0: infatti,
1: ecco perché alimenti il tuo condizionatore col tuo pannellino. E poi ci sono tanti altri strumenti anche comportamentali in giro per il mondo, ma anche a Milano e Roma ci sono delle esperienze che tecnicamente si chiamano di partecipazione ai mercati della flessibilità, in cui sostanzialmente vengono remunerati quei pagati quei consumatori, che possono essere famiglie, piccole imprese, negozi, supermercati, che quando la rete è sotto pressione sono disposti a ridurre un po' i propri prelievi di energia, alzare di mezzo grado la temperatura sul condizionatore, alzare di un grado la temperatura sul condizionatore, poi dipende dai contratti,
0: certo,
1: che fai, e ovviamente più metti a disposizione potenza più vieni pagato. Però ecco, questi meccanismi già oggi esistono, chiaramente siamo alle prime armi e non abbiamo mai avuto storicamente questo bisogno, però un mix di interventi può aiutare a risolvere il problema. E quindi finché i problemi sono problemi pratici, il modo di risolverli si trova.
0: Infatti.
1: E in ogni caso questo tipo di problemi riguardano alcune aree ma non altre.
0: Infatti, no, assolutamente, un po' di sano pragmatismo. Grazie sempre, Carlo Stagnaro, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata e grazie.
0: Grazie, il pezzo di Stagnaro sul Foglio lo recuperate proprio su l'edizione di ieri. Carlo Stagnaro è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, e ve lo ricordo, per Rubettino con Luciano Capone ha scritto Super Bonus, come fallisce una nazione. E a proposito di caldo, sappiamo che tutte le estati diventano ancora più invivibili, irrespirabili le carceri italiane, che tra l'altro vivono ancora dei livelli di sovraffollamento sempre più vergognosi per uno Stato veramente democratico e civile. In modo particolare

0: anche mettere materassi per terra nelle celle. Cioè, veramente, all'inizio ho detto no, questa è una fake news, in realtà invece il documento proprio così riporta. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Samuele Ciambriello, garante campano, portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private e delle Libertà Personali. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: No, grazie.
1: Adesso
0: a lei per
1: parleremo, di, parleremo oggi della doppia pena dei detenuti.
0: Sì, sovraffollamento prima di tutto, che è quella sempre.
1: Però questo documento è del provveditorato della Toscana, del non del DAP
0: Italia. Del provveditorato. Sì, del provveditorato, anche perché riguarda appunto soltanto le carceri toscane.
1: Ecco, ma anche se dico a lei in diretta, nella mia esperienza ho visto materassi per terra nel carcere minorile di Torino insieme ad alcuni garanti, ho visto qualche materasso per terra nelle carceri della Campania, giusto per una giornata.
0: No, ma certo, però un
1: ormai
0: conto,
1: diciamo, questa emergenza è contro ogni dignità delle persone.
0: Assolutamente, ma eravamo mai arrivati prima ad avere dichiarato che ti dà questa
1: indicazione? Questo documento, che è una follia, documento è una follia, è inqualificabile, perché è la resa di uno Stato che si rende conto che commette, tra l'altro lo dico a lei, non lo diciamo noi garanti, lo Stato italiano in questi ultimi 3 anni, con 17.000 sentenze dei magistrati, ha dichiarato trattamenti inumani e degradanti per 17.000 detenuti. Quindi sono già lo Stato che dichiara che è illegale nella gestione delle carceri. Veramente indignarsi non basta più.
0: No, indignarsi non basta più, però se io guardo i giornali, i locali, territoriali riportano la notizia, cioè interessa anche poco parlarne, interessa anche poco capire quello che succede all'interno delle carceri, finché ovviamente non ci scappa il morto oppure non c'è una rivolta interna, allora sì, però diventa una notizia di cronaca quasi securitaria, no?
1: Lei ha perfettamente ragione su questo. Io le dico che poiché l'ultimo indulto c'è stato nel 2006, in questi 20 anni c'è stata una regressione, una visione carceraria centrica non solo della politica ma populista e razzista della cosiddetta società civile, che continua a dichiarare che chi sbaglia deve solamente pagare, mentre io dico che chi sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere, anche stando in comunità, agli arresti domiciliari, in misura alternativa. Non è possibile che io entro in carcere perché ho commesso un reato e la società civile, lo Stato, non mi aiuta a uscire diverso dal carcere. Certezza della pena si coniuga con la qualità della pena e con la possibilità che lo Stato mi dà, una possibilità concreta di reinserirmi, di cambiarla, di essere più responsabile nei miei comportamenti. E lo dico a lei e a tanti amici che ci ascoltano, certo, soprattutto adesso che il carcere è diventato una discarica sociale, 64.000 detenuti, ci sono 20.000 posti, diciamo, in più, e le carceri sono sovraffollate, ma di chi? 21.000 sono gli immigrati, 20.000 i tossicodipendenti, 4.600 i malati di mente. Ma allora può essere il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza? Che arriva alla stazione Termini di Roma, trova 2 carri armati, siamo in guerra. Ci vogliono far percepire una sicurezza anche nelle stazioni. Lo dico perché, diciamo, la stragrande maggioranza della politica, parlando alla pancia della gente, vuole leggi più repressive, perché così crea consenso al proprio partito, al proprio governo. Ricordiamoci che dietro al reato c'è una persona, e spesso dietro a queste persone che entrano ci sono degli innocenti.
0: Sa cosa stavo pensando? Che non solo non siamo stati in grado di migliorare le condizioni di vita, la dignità e le prospettive di recupero di chi è adulto in carcere, ma addirittura siamo stati in grado di peggiorare le condizioni all'interno delle strutture minorili. Cioè, proprio
1: questo è retroguardia. Noi eravamo i primi in Europa, abbiamo 17 carceri, adesso il governo ne ha aperte altri 3, il decreto

0: Alfredo Caivano ha raddoppiato la presenza delle persone, ma anche qui a dirigere alcuni istituti non ci sono veri e propri direttori, ci sono dei funzionari, cioè non c'è un'organizzazione dell'accudimento di queste persone, ma non c'è una prevenzione, perché è vero che si arriva alla microcriminalità, ma si arriva lì passando dal disagio alla devianza, e noi dovremmo intervenire. L'anno scorso 19.000 minori in tutta Italia sono stati fermati, denunciati, accompagnati ai genitori, affidati ai servizi sociali, messi alla prova nelle comunità per reati gravi, anche per omicidio, nelle carceri. Avevano un comune denominatore: la dispersione scolastica, la disgregazione familiare, affettiva, economica. Ecco, lo slogan "meglio prevenire che curare" andrebbe messo in campo con un patto educativo che parte dal governo nazionale fino ai governi regionali e locali, perché dovremmo partire da questi adolescenti a metà, con la morte nel cuore, per cambiare poi il volto nostro futuro di sicurezza, di qualità, certo, della vita, di uguaglianza. Ma lo dico perché le faccio un esempio banale, diciamo, da coloro che scrivono sui social o sui giornali. Si sta parlando di ferimento, di uccisioni, diciamo, di persone in Italia. C'è stato un poliziotto che ha violentato una ragazza di 15 anni. Sì. È una notizia apparsa in 3 righe su un giornale, basta. Io non voglio che si debba parlare del poliziotto italiano, molto cattolico, così diceva lui sui social, la famiglia tradizionale, che ha violentato una quindicenne. Però anche qui, diciamo, internet non è solo una risorsa, non è solo una dipendenza, ma è un luogo dove si fanno processi, si fanno depistaggi, e rispetto a problemi molte volte reali delle persone.
1: C'è veramente da ascoltare, niente da aggiungere alle parole di Samuele Ciambriello, che ringrazio sempre. A presto. Grazie, dottor Ciambriello.
0: Grazie, saluti e libertà, e mi auguro che accada qualcosa, o gesti di clemenza, ma quantomeno il DAP e il ministro Nordio, a cui lancio un appello, possa rendere più vivibili le nostre carceri. Noi non abbiamo bisogno di costruire nuove carceri, ma rendere vivibili e dignitose le carceri.
1: Sì, ci uniamo al suo appello. Grazie ancora, Samuele Ciambriello.
0: Grazie a lei,
1: presto.
0: Grazie.
1: È il garante campano dei detenuti ed è portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali. E bentornata, questo è l'ultimo martedì per questa stagione con Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, sono commossa, è la nostra ultima puntata per quest'anno, per questa stagione.
2: Lo so, però noi lo sappiamo che ci risentiremo,
1: certo,
2: non ci perderemo.
1: Mai.
2: E soprattutto staremo sul petto, vero Chiara? Cioè
1: sempre.
2: La nostra, come posso dire, amicizia, perché per me è una grande amicizia la sua, conoscendo il nostro mondo della comunicazione, come diceva il suo ospite appena prima di me, il mondo della comunicazione è sempre più, come posso dire, difficile da frequentare, da correggere, e invece la sua trasmissione mi spalanca sempre il cuore, veramente.
1: Troppo buona.
2: Sempre molto molto a mio agio, e soprattutto vedo che c'è un rigore nella comunicazione sua, che con ospiti illustri, quindi io mi sento onorata. E adesso parliamo per l'ultima volta della nostra Europa.
1: Di un tema che a noi è molto molto molto caro, e grazie anche a Alessandra Servidori abbiamo e continuiamo a seguire sempre con estrema attenzione, perché parliamo di disabilità e caregiver, guardando a quelle importanti decisioni che arrivano dalla nostra Europa.
2: Esatto, noi siamo un po' traino dell'Europa, a volte però non riusciamo neanche a recepire le direttive attive senza essere bussati, cioè sanzionati. E ci sarà, secondo il mio modesto parere, perché adesso vedremo cosa succederà, questa sentenza molto importante della Corte di Giustizia, a cui si è rivolta la nostra Cassazione, perché una lavoratrice, che 6 anni fa, stiamo parlando quindi già di parecchio tempo fa, ricorse in 3 appelli, quindi in 3 livelli di giudizio, per avere la soddisfazione di avere riconosciuti i suoi diritti, che sono diritti universali quando parliamo di persone totalmente non autosufficienti e magari anche minori. Questa lavoratrice era la mamma di un ragazzo minore totalmente non autosufficiente. La lavoratrice era dipendente di una metropolitana nostrana, diciamo così, per non essere politicamente corretti. E quindi lei aveva chiesto, per poter accudire a suo figlio che aveva delle terapie salvavita, naturalmente programmate dall'unità sanitaria locale in quel giorno a quell'ora, perché quando si ricorre, aveva chiesto al datore di lavoro di avere sempre lo stesso turno di lavoro. Il datore di lavoro, in questo caso un grande datore di lavoro, perché con le compagnie delle metropolitane sappiamo che sono ovviamente non sicuramente locali, gestione, non gli ha dato questa possibilità, gliela dava ogni tanto e lei poi licenziarsi. Però questa signora, alla quale noi dobbiamo moltissimo perché è stata costante, è stata tosta, ci ha dato un punto di riferimento fondamentale, è ricorsa in giudizio 1, 2, 3 volte la Cassazione per dire: ma è mio diritto, è un mio diritto poter accudire a mio figlio non autosufficiente, perché c'è comunque un ragionevole accomodamento, che è una delle prassi che noi abbiamo recepito, anche ultimamente sottolineato con il disegno di legge sui caregiver, che peraltro purtroppo è bloccato in Parlamento perché non ci sono le risorse. Comunque il ragionevole aggiustamento è quello che deve consentire, e molti datori di lavoro lo sanno, quindi se no non possono neanche poi definire la loro azienda socialmente responsabile, non gliel'ha consentito. Quindi adesso lei è stata licenziata, è andata in giudizio. Adesso speriamo che in qualche maniera la Corte di Giustizia Europea riconosca il diritto di essere risarcita, quindi da questo punto di vista noi siamo lenti a recepire, e a volte appunto non recepiamo con una visione che appunto punta ai diritti universali, a quella che la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul. Cioè noi siamo un po' persi da questo punto di vista, e purtroppo, come giustamente diceva Brambilla ieri sull'inserto del Corriere, siamo ormai una popolazione molto anziana che ha bisogno di molte assistenza. Abbiamo pochissime badanti, perché quelle che c'erano sono già state in una qualche maniera, come posso dire, coinvolte all'interno di famiglie che hanno bisogno di assistenza. Certo. E Brambilla diceva addirittura: adesso noi puntiamo sulla silver economy, cioè sull'economia degli anziani. Non lo so se possiamo puntare su questo, che abbiamo degli anziani con delle pensioni ridicole. Infatti. Comunque questo è quanto. Noi seguiremo le direttive europee, vediamo se riusciamo a recepirle con un buon senso, e intanto studiamo e stiamo sul pezzo. Io veramente la ringrazio di tutto e ringrazio ringrazio i nostri ascoltatori di questa costanza, tenacia che avete nell'ascoltare.
1: Invece siamo noi che la ringraziamo, Alessandra, perché è uno stimolo continuo, non solo per la serietà e la professionalità veramente rare che ci sono in giro, con cui lei sempre porta avanti queste tematiche, ma anche perché ci trasmette proprio questa forza, questo convincimento che ci fa bene, che fa bene anche più giovani. Dobbiamo darci una mossa e veramente capire quello che è importante, impegnarci tutti, ognuno per la sua parte, per le sue competenze, su quello che veramente può rendere migliore la nostra comunità e la nostra società. E lei è un grande esempio, Alessandra Servidori.
2: E guardi, io l'abbraccio tutti i nostri ascoltatori che hanno queste sensibilità e che capiscono anche lo sforzo che possiamo fare, perché quando conosciamo poi siamo anche, esatto, in grado di divulgare.
1: È così.
2: E questo è il discorso vero, perché la sussidiarietà è questa, cioè dare agli altri e recepire dagli altri e poi diffondere correntemente. Questo è anche il messaggio di Leone, il quale si ostina con una calma e un rigore meravigliosamente attraente le sue parole. Quindi io la ringrazio veramente moltissimo e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori, buona salute anche se caldamente.
1: Sì, e buona estate anche alla nostra Alessandra Servidori, un caro abbraccio, arrivederci, a presto.
2: Arrivederci.
1: E adesso torniamo in chiusura, mi sono un po' commossa in questi saluti con Alessandra Servidori, che comunque ritroveremo prossima stagione, questi sono anche i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva. Dicevo, adesso torniamo a guardare al Golfo in modo particolare. Sappiamo che ci sono state nuove dichiarazioni da parte del ministro degli esteri Rashid, che ha detto se gli Stati Uniti continueranno nella loro postura di minacce e ultimatum, i negoziati non potranno andare avanti, e poi si è ristabilita la questione, cioè Rashid ha ribadito che Hormuz sarà navigabile però alle nuove condizioni, ovvero la gestione Iran-Oman. Ed è su questo, dicevo, che vogliamo puntare l'attenzione, cioè abbiamo capito che difficilmente si tornerà al pre 28 febbraio per quanto riguarda il passaggio dello stretto di Hormuz, ma le incognite sulla nuova gestione Hormuz sono tante, forse alcune, ahimè, o torto collo, accettabili, altre sicuramente no. Ma che cosa ne pensano i paesi dell'area e soprattutto le nostre imprese impegnate, esposte in quest'area così calda del mondo? Buongiorno e bentrovato a Claudio Antonelli, che è vice direttore di 24 ore Next Med, la nuova piattaforma multimediale del Sole 24 Ore dedicata proprio alla geopolitica, all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato, cioè Sud Europa, Nord Africa, Balcani, paesi del Golfo.
3: Buongiorno.
1: Allora,
3: e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Che cosa, come vivono in queste ore ogni dichiarazione, ogni anche notizia di nuovi scontri come nella notte, di nuovi attacchi minatori, perché non, fortunatamente non ci sono pare stati danni nei confronti di alcune navi che cercano comunque di attraversare lo stretto. Stretto, lo ricordiamo, che ancora ad oggi è minato, quindi anche una volta fosse raggiunto un qualsiasi accordo ci sarà un'operazione di bonifica non da poco. Quanto si è preoccupati, oppure quanto si è convinti che comunque alla fine una mediazione si trova?
3: Allora, forse rende l'idea il termine guerra fredda, nel senso che da quello che possono sembrare le prime reazioni, poi è una vicenda che ha tanti strati, alcuni paralleli, altri ovviamente che invece si intersecano tra di loro, però il termine guerra fredda secondo me rende un po' l'idea, nel senso che nessuno ha intenzione di alzare i toni, quindi tornare agli scontri, ma nessuno si fida a disarmare la crisi. Questo è un po' il tema. Ad esempio, durante la seconda giornata dei funerali tenutisi a Teheran, i funerali di Khamenei, è interessante, è stato a mio avviso interessante l'utilizzo che i Pasdaran, che comunque l'Iran, ha fatto di alcuni versetti, di alcune sure del Corano, perché ha attribuito a ad alcuni rappresentanti dei paesi che hanno partecipato alle celebrazioni alcuni versetti con significati molto importanti, no? Per cui si è concentrato sui paesi dell'area, per cui non il Pakistan, non l'Indonesia, ma Arabia Saudita, Qatar, i proxy, quindi Hamas, Hezbollah, e per cui, ad esempio, al Qatar è stato attribuito un versetto che ringraziava il paese per l'equidistanza e il tentativo di mediazione, per cui il versetto destinato ad Hamas era un ringraziamento postumo praticamente, quindi il riconoscimento che quell'era è terminata, dico io grazie al cielo, ma mentre per Hezbollah il messaggio è stato opposto, cioè proseguite e andate avanti nel vostro impegno, chiaramente si intende quale.
1: Sì, certo.
3: Destinato all'Arabia Saudita è un versetto che diceva siamo due eserciti che combattiamo sullo stesso campo, ma uno crede in Dio e l'altro no.
1: Beh, sapendo l'alternativa sciiti, sunniti, è evidente che sono gli infedeli.
3: Questo ad esempio mi dilungo, ma questo
1: no,
3: è
1: molto interessante.
3: Non è stato, per cui l'Arabia Saudita si trova ad esempio in una situazione in cui non può accettare una delegittimazione dal punto di vista politico e religioso.
1: Certo.
3: Perché comunque nello scacchiere ci deve rimanere.
1: Per cui
3: tradotto in altre parole tutti sanno che Emirati e Arabia Saudita stanno cercando delle vie alternative ai commerci e soprattutto al transito di energia. Non potendo, allora, tecnicamente come? Gli Emirati hanno avviato un'infrastruttura che permette di scaricare il loro greggio, principalmente parliamo di questo, bypassando Hormuz e quindi andando verso, cioè via terra, verso l'Oman, dove c'è quell'esclave anzi, e quindi si infila lì in mezzo e bypassa Hormuz. Per l'Arabia Saudita il tema è molto più complesso, perché ha messo in funzione una pipeline vecchissima che aveva costruito negli anni 80 durante la guerra Iran-Iraq appunto, ed è sempre stata utilizzata come riserva, e che taglia in due la penisola da est a ovest di fatto, e arriva nel Mar Rosso e quindi poi approccia Suez, però trasporta 7 milioni di barili. Hormuz, se ricordiamo, ne porta mediamente al giorno 20.
1: Esatto.
3: Quindi l'idea è, non potendo disarmare l'Iran, che resterà un paese da cui non si può prescindere, almeno cercano di disarmare l'arma che è geograficamente Hormuz, no? Per cui se non è più così importante, la dico, la banalizzo.
1: Sì, certo.
3: Diminuisce. Per cui tutto questo schema nel quale si inserisce Israele, perché si inserisce Israele? Perché nei primi accordi di Abramo, se poi ancora adesso esistono, si possono chiamare così, per cui parliamo del 2020, già all'epoca si ipotizzava di costruire queste vie alternative saudite che dove sbucano, quindi al di là di questa che arriva nel Mar Rosso, se ne può costruire un'altra che arriva in Israele, quindi nel Mediterraneo. Quanto ci vuole? Non si sa, qualche anno. Per cui ecco perché tutto questo schema di incastro lascia, a mio avviso, intendere una sorta di guerra fredda. Poi, non so, posso andare avanti?
1: Molto volentieri, no, stavo
3: passaggio.
1: Pensando come ormai, come dire, è proprio l'assetto dell'area che è cambiato, proprio per quello che diceva, cioè quello che è successo, e quindi l'attacco israelo-statunitense nei confronti dell'Iran ha cambiato e cambierà profondamente gli equilibri dell'area, quindi anche la sicurezza e quindi anche, diciamo così, la geostrategia legata alle infrastrutture. Quindi, a prescindere dal fatto di come finirà e di quali saranno gli accordi, forse chi lo sa, anche sostenibili rispetto a un pagamento del passaggio di Hormuz, però comunque si è capito, per motivi economici ma soprattutto per motivi geopolitici, che bisogna in qualche modo depotenziare Hormuz stessa. È veramente una rivoluzione questa, no? Rispetto al passaggio secolare dello stretto.
3: Voi avete detto correttamente che non si tornerà alla situazione precedente.
1: È evidente.
3: Poi dopo ci sono meccanismi complessi, perché al di là del dello sminamento, no? Di cui faceva accenno prima, potremmo anche essere coinvolti noi con i nostri cacciamine, che sono obiettivamente dei veicoli, cioè delle navi all'avanguardia, ma al di là di questo, dire come la coppia Iran-Oman gestirà i passaggi, perché lì è tutto un po' sul filo del rasoio, nel senso, da un lato ci sono gli accordi internazionali e quelle che sono le leggi del mare, no? Un cross per cui non è possibile, come dire, gestire una nave in modo diverso da un'altra in base alla bandiera che batte.
1: Certo.
3: Detto volgarmente.
1: È una discriminazione, ricordiamo che da un punto di vista del diritto del mare, del diritto commerciale, gli stretti naturali sono al libero passaggio e non si possono imporre pedaggi. È per quello che gli iraniani, ovviamente fatta la legge trovato l'inganno, gli iraniani parlano di tariffe, quindi pagamenti per servizi X che fino al 27 febbraio nessuno ne aveva bisogno, evidentemente d'ora in poi saranno necessari questi servizi.
3: Infatti il trucco, come giustamente diceva lei adesso, è il trucco è quelle tariffe come verranno imposte in base al tipo di sicurezza che si sostiene o effettivamente viene garantita. Per cui il gioco sarà quello, cioè il limite, la faglia tra il diritto internazionale e gli interventi per la messa in sicurezza. Allora, se gli interventi vengono gestiti in modo mirato, quindi per penalizzare taluni e favorire altri, vuol dire che lì allunghi tempi.
1: Crea
3: incertezza e quindi non serve minare, basta allungare i tempi, bloccare, ritardare per imporre costi maggiori sulla catena del valore, sulla supply chain, come si dice in inglese, e questo ha un impatto diretto ad esempio sull'Europa, sulle nostre aziende, perché quello diventa inflazione poi, chiaramente. Per cui quello è il ruolo dell'Oman in questo è importante, perché è geograficamente lì, ma si è garantito questo ruolo da mediatore, per cui se riuscirà a gestire questo equilibrio si ricaverà un ruolo molto importante nello scacchiere internazionale. Questa è un'altra novità che prima era inimmaginabile, no?
1: No, assolutamente, perché l'Oman è un paese rispetto a quelli dell'area che non tanto dal punto di vista economico di sviluppo, da un punto di vista di peso geopolitico, per tanti diversi motivi sicuramente era più in ombra, no? Rispetto ad altri paesi. Invece qua c'è una ribalta assoluta, vedremo poi l'Oman come sarà in grado di gestirla. Però per capire, Claudio Antonelli, vice direttore, veramente un minuto e poco più, la soluzione migliore in questo momento per i paesi che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e per le imprese sarebbe, va bene, una tariffa, casomai una tariffa, diciamo così, moderata, ovviamente, che non sia un salasso e che sia generalizzata per tutte le bandiere e le navi che passeranno? Cioè, si può accettare questo, perlomeno come momento di passaggio, intanto che ci riorganizziamo con le rotte?
3: Ma paradossalmente una tariffa sostenibile che garantisce un passaggio veloce è la cosa migliore.
1: Quindi alla fine perché, è il danno minore.
3: Perché è il danno minore, esattamente. Per cui alla fine, dal punto di vista pratico, per tutto lo shipping, per tutte le aziende manifatturiere, per tutto, paradossalmente è la cosa minore, è il male minore. Per cui la teoria è un tema e la pratica è un'altra.
1: Certo.
3: Le prossime settimane sono importanti, è chiaro che resterà da capire come si comporteranno gli Stati Uniti dopo questo, insomma, alleggerimento, uso questo termine che è un eufemismo, nell'area, se avranno intenzione di tornare a concentrarsi nel loro cortile di casa. Mi riferisco a Cuba, no? Venezuela,
1: certo.
3: E se da qui alle elezioni del midterm, l'obiettivo è calmare un po' il mondo, ecco, vediamo.
1: Vedremo e torneremo insieme ad analizzare lo scenario. Grazie Claudio Antonelli, buona giornata al vice direttore.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie.
3: A tutti. Grazie.
1: Ti ricordo mille. Claudio Antonelli, vice direttore di 24 ore Next Med, la piattaforma multimediale del Sole 24 ore dedicata proprio alla geopolitica e all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Noi ci risentiamo alle 7 domani puntuali su In Blu 2000.
4: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
9: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
4: In Blu 2000, news.
10: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la nuova, la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
11: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, su temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione. Non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta. La politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto. È su questa convinzione che noi vogliamo in questa maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
12: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice: Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
16: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Informazione locale in primo piano, oggi andiamo a Gualdo, sì, perché domenica sera Federico 40 ha proposto il suo Rispetto Tour, le radici del futuro. Una serata che ha avuto un ottimo successo, è piaciuta molto per le parole che sono state riferite soprattutto, anche perché se c'è qualcuno in grado di trasformare un viaggio tra i borghi e i sentieri d'Italia in una vera e propria poesia ad alta voce, c'è proprio Federico 40, conduttore radiofonico, televisivo, autore, scrittore. Non è solo un volto e una voce che sanno raccontare e anche affascinare il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita in pratica a visitare un luogo, lo ascolta e nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è il rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. Il suo modo di raccontare, entusiasmante e magnetico, riesce a farci riscoprire la bellezza e il valore inestimabile dell'Italia più autentica, quella che spesso dimentichiamo di osservare. E proprio così è stato l'altra sera a Gualdo, lo testimonia questa intervista che la nostra Samuela Lautizzi ha realizzato in questa occasione proprio con Federico 40.
17: Oggi pomeriggio qui a Gualdo, un momento in cui si è proprio avvertito il senso di comunità in un paesaggio bellissimo per il Rispetto Tour con Federico 40.
18: Sì, beh, non è che si è avvertito, è la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere, e si lascia indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste due ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
19: Ecco, lei ha parlato di cura, dedizioni, mantenere le tradizioni.
18: Sì, sai, cura, mantenere, mantenimento. Mantenere vuol dire tenersi per mano, appunto, e se tu ti tieni per mano lo fai con degli altri, quindi rendi saldo questo rapporto umano che si sta perdendo. Abbiamo parlato anche della guerra, no? La guerra è l'invenzione più disumana che l'umanità ha creato. Ecco, è proprio questo spettacolo ha proprio questa funzione. Serve a ragionare sul valore di essere umani. Farlo nei confronti della natura, farlo nei confronti degli altri, farlo nei confronti anche di se stessi, per ritrovare degli orizzonti che a volte ci cancelliamo da soli.
19: Ritrovare se stessi per ritrovarsi con gli altri.
18: Sì, però vedi, ci ascoltano alla radio, vero?
19: Sì.
18: Ecco, la radio ha una grandissima funzione e ti offre un'opportunità. Tu ascolti, chiudi gli occhi e pensi e sogni. Qua da Gualdo noi guardiamo verso l'orizzonte, teniamo gli occhi aperti ma continuiamo a sognare. Ci sono posti così che ci fanno comprendere come forse non tutto ciò che viene dal futuro è progresso, come diceva Alessandro Manzoni. E allora bisogna un po' fermarsi, cercare le radici, trovare le identità e capire che spesso e volentieri per mancanza di consapevolezza lasciamo indietro il patrimonio, il dono dei padri, lasciamo indietro le sapienze, lasciamo indietro le tradizioni.
19: Il nostro bel paese.
18: Sì, e andiamo incontro all'effimero, andiamo incontro al superfluo. Basta ragionarci un po' e noi cerchiamo proprio di fare questo.
20: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

stanza si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: No, questo no. Questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
3: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
7: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No, con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Marche, infinita cultura.
18: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuella Otizzi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi e le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi vi segnalo questi due festival. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il parco del centro Fonti San Lorenzo a Recanati tornerà ad essere il cuore pulsante della musica e della socialità con Memorabilia Festival, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Saranno 3 giorni di grandi concerti, incontri culturali e aggregazione intergenerazionale, interamente a ingresso gratuito, guidati allo spirito di partecipazione attiva che da sempre caratterizza l'associazione organizzatrice. Il grande protagonista di quest'anno sarà Rancore, uno dei rapper e palorieri più importanti e visionari d'Italia, artista di culto capace di infiammare i palchi dei principali festival nazionali. Insieme a lui ci sarà L'Amante, una delle voci rivelazione più potenti e originali del panorama alternativo recente. A completare il trittico, l'atteso ritorno dei Capabrò. Reduci da un anno straordinario in cui hanno fatto incetta di premi in tutta Italia, hanno calcato il palco principale aprendo anche il concerto di Vasco Rossi davanti a 60.000 persone, la band si esibirà a Memorabilia in un'esclusiva e unica data marchigiana, accompagnata per l'occasione da una speciale sezione di archi e fiati. E oltre 200 sono state le band che da tutta Italia si sono candidate per salire sul palco dell'evento organizzato dall'associazione, vi ricordo, Centro Fonti San Lorenzo.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lotizzi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, le manifestazioni, gli spettacoli nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi il Festival Worldland, suoni dal mondo che anche quest'anno accende l'estate 2026. 13 anni di musica, cultura e incontri nel cuore delle Marche. Dopo il successo del primo evento in programma, sabato scorso a Montegiorgio, prosegue l'edizione 2026 del festival appunto Worldland Suoni del Mondo sotto la direzione artistica di Dario Aspesari. La prestigiosa rassegna itinerante che unisce 8 comuni tra world music, jazz, blues e tradizioni popolari, con un ricco cartellone di ben 14 appuntamenti e che vanta ospiti provenienti da ben 7 nazioni, non è solo musica ma anche un veicolo di valori sociali e civili grazie al prezioso apporto delle associazioni che operano sul territorio. Ecco questi gli appuntamenti in programma: 11 e 12 luglio ad Amandola per la seconda edizione di Amandola in Jazz. Piazza Risorgimento ospiterà alle ore 21:30 Yobos Jazz Trio con Mike Rossi, mentre la suggestiva località Cinque Fontane accoglierà alla stessa ora gli Skylark 4. Formazione composta da musicisti svizzeri, italiani, tedeschi e ungheresi. Il 16 luglio la carovana del festival farà tappa a Falconara Marittima presso la Galleria delle Idee per il concerto di Lara Giancarli con il suo tour Il Verso della Rondine. 18 luglio alle ore 21 a Montegiberto nella località Pineta si esibiranno nuovamente gli Obos Jazz Trio preceduti dall'apertura degli stand gastronomici della Proloco locale alle ore 18:30. Mercoledì 22 luglio, sempre alle ore 21:30, a Montegiorgio, nel chiostro di Sant'Agostino, ci sarà il duo Roberto Zecchini e Alfredo Laviano con Sound Science. A conclusione della performance, il Museo della Musica Popolare aprirà le porte in via straordinaria. E siamo adesso nel mese di agosto. Domenica 2 agosto, alle ore 21:30, a Massa Fermana, in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 in località Alteta di Montegiorgio ci sarà il ritmo della musica popolare razziale della Nuova Brigata Petrolana. E ancora venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Domenica 23 agosto alle ore 21:30 la piazzetta Mazzini di Monteleone di Fermo farà da scenario al Marcello Baressani Duet che trasporterà il pubblico dalla Pampa ai Sibillini attraverso il jazz argentino. Gran finale ad agosto che sarà dedicato al blues e alla tradizione. Venerdì 28 e sabato 29 agosto le piane di Montegiorgio ospiteranno la nuova edizione del Montegiorgio Blues. Si partirà venerdì 28 agosto alle ore 21:30 con Petricca Giannasso e lo special guest statunitense Robert Edrington per un viaggio tra early blues e contaminazioni etniche. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ci sarà invece la serata dedicata al Memorial Luca Catena con i Two Doll Bill e l'opening Storie di Blues, il tutto arricchito da mercatini e stand a cura del Circolo Magnum. E domenica 30 agosto alle ore 18:30 nella località Cerreto di Montegiorgio Lara Giancarli tornerà in concerto accompagnata da interventi culturali del giornalista Adolfo Leoni. Infine gran finale giovedì 3 settembre alle ore 21:30 a Magliano di Tenna. La musica tradizionale medio orientale di Pejma Taedon chiuderà la rassegna tra i sapori proposti del Proloco locale, quindi un appuntamento imperdibile questo con Worldland Suoni dal Mondo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: tutti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera

0: ha dentro di sé, e qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
1: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
0: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
1: Quante cose può significare un abbraccio?
0: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
2: Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Ania Sadia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma decide di non replicare, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice NATO di Ankara a partire dalla fornitura dei Patriot. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,40%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Perquisizioni in corso nelle sedi della società Calcio Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Bari e il padre presidente della CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Interferenze del presidente americano Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Trump annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice Trump. Mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica invece Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, e passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio.

0: siamo qua anche oggi, ma siamo qua per dire belle cose, diciamo, a tutti che ci ascoltano qua. Elisa!
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdinelli. Ciao Maurizio!
2: Buongiorno a tutti!
0: Ciao Maurizio, buongiorno a tutti!
1: Allora Maurizio, iniziamo con una bella notizia. Tu l'altro giorno mi hai mandato un articolo che riguarda appunto i volontari di Santa Maria in Selva che sono andati a Gubbio pensando al mezzo secolo, no? Quindi diciamo 50 anni, no?
2: 50 anni che verranno celebrati con il 50esimo appunto della Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva a settembre. Le ultime due fine settimane, quest'anno ci sarà un giorno in più, e recuperando il format originale, perché lo scorso anno a causa del voto per le regionali, coincidendo la sede della saga con quella dell'elettorale, fu ridotta di una settimana la percorrenza del programma.
0: Quindi la polenta va bene,
2: di un grande prete, di un grande parroco che era caro a Monsignor Ersilio Tonini, che è stato parroco per tutta la sua vita di Santa Maria in Selva, Don Giuseppe Branchisi. E quest'anno, proprio nel suo nome, nel suo ricordo, si farà un grande convegno nazionale sull'agricoltura, perché ricordiamo che Don Giuseppe si faceva chiamare anche amichevolmente Don Peppe, perché gli serviva questo low profile per fare evangelizzazione, per fare insomma la sua opera di parroco e di unione tra le varie popolazioni della vallata. Lui era anche assistente regionale, tra le altre cose, della Coldiretti per molti anni, molto amico dell'attuale, tra l'altro, presidente Tutini Francesco, sì.
0: Ecco, quindi questa già è una bella cosa che ci hai detto.
2: Sì, e ci saranno molte altre manifestazioni con un occhio ai giovani, perché la polenta, si sa, è un grande piatto che ha salvato generazioni di persone nell'Ottocento come nel Novecento, soprattutto nel Nord Italia, ma anche nelle Marche, anche se nelle Marche la carne non mancava, cosa che invece succedeva per esempio nelle valli bergamasche. E quindi la polenta rappresenta, il famoso oro giallo rappresenta un motivo di sopravvivenza e nel ricordo della povertà dei secoli scorsi, ma attualmente questa povertà sui piatti non esiste più e i giovani sono un po' sempre lontani da questa tradizione. Allora i polentari Santa Maria in Selva, che sono tra l'altro tra i fondatori dell'associazione culturale I Polentari d'Italia, che proprio a Gubbio hanno celebrato il 17° raduno, che è sempre biennale, hanno voluto tentare i giovani con musiche e un menù apposito per i ragazzi. E questa è una bella idea, perché altrimenti si interrompe la filiera anziani, giovani, nella conduzione anche di queste sagre, e queste sagre vanno a morire già. La famosa trebbiatura della Prolocco di Piediripa ha avuto un minimo di flessione proprio perché c'è questa rottura delle tradizioni anche culinarie e quelle proprie tra la nostra generazione Nazareno e quella dei giovani come Elisa. Purtroppo noi cominciamo a essere un po' anzianotti, mentre Elisa fiorisce adesso, e purtroppo c'è questa differenza di gusti. Certamente Elisa non ce l'avrà tutta questa differenza rispetto a noi, ma i giovani delle generazioni nuove purtroppo hanno altri gusti, il mercato offre nuovi prodotti anche dal punto di vista gastronomico e le tradizioni della terra marchigiana vengono un po' a sfiorire, a morire, e la sagra vuole del suo 50esimo vuole rinnovare questa amicizia, questo incontro, questo rinnovamento di intenti anche con le nuove generazioni. Questo è il senso del 50esimo anniversario, che si presenta con molte novità anche culturali, perché Don Peppe era molto chiaro sulla cosa. la polenta doveva essere un motivo, una comunione tra le persone, no? Nel nome di un prodotto che piaceva a tutti, ma soprattutto deve essere anche messaggio di cultura, di incontro di personalità e di appunto di culture, un messaggio che Don Peppe ha sempre tenuto forte anche nelle sue interviste televisive. Dei polentari, che poi è la stesso, si identifica con lo stesso comitato parrocchiale, con Francesco Soldini, Marina Domizzi ed altri, vogliono tenere questo messaggio presente. Probabilmente a questa saga ci sarà anche il presidente della regione Acquaroli.
0: Beh, una cosa molto importante questa, Andiamo a mangiare la polenta, su tutti quanti.
1: Io mi dicevo e basta, perché purtroppo la polenta
0: non ti piace?
1: No, non è che non mi piace, è che purtroppo mi fa male, quindi mi faranno la pasta magari.
2: Ah, mi fa male la polenta, che come dice che ce ne va subito, che non è pesante per lo stomaco.
1: Però dopo me la fastidio in altri ambiti, quindi...
0: No, ma lei comunque il fatto che gliela danno anche senza senza crosse sopra, quella va bene dopo.
2: Sì, beh, adesso questa ci saranno quattro tipi di polenta, tanto per dirle tutte, oltre a quella famosa della polenta al sugo di papera nel nome di San Giuliano, perché ad agosto, ricordiamoci, San Giuliano, il vice grazie al sugo di papera, e poi ci sarà anche la polenta, e questa è un po' più pesante, le salsicce bianca, la polenta al baccalà, e poi quest'anno anche alla sapa di Rosora, dei colli di Esidi, ne hanno già, ne sono già riforniti di molti, di molti quintali, in vista delle file chilometriche che ogni anno si presentano davanti alla cassa lì in Santa Maria del Selva, perché Don Peppe non volle mai cambiare l'ubicazione piuttosto ristretta della piccola frazione di Treia, perché era l'ombra della chiesa e tutto ciò doveva svolgersi all'ombra della chiesa, altrimenti ci sarebbe uno spazio ben più ampio a valle, ma i polentari di Santa Maria del Selva vogliono essere così fedeli alla tradizione, e per cui le file diventano chilometriche. Però quest'anno faranno una logistica diversa, per cui non ci sarà più questa attesa, che spesso di mezz'ora, 45 minuti per un piatto di polenta, e non solo naturalmente, ma ci sarà una nuova logistica, per cui vediamo come andrà.
0: Hai capito? Quindi si passa un po' tutto, si cambia.
1: A proposito di 50 anni, Maurizio, noi qua abbiamo le solite domande del nostro caro collega e amico Francesco Ciccarelli
2: da Roma.
1: E dice:
2: avrò tra l'altro il piacere di avere ospite nella mia trasmissione televisiva, faccio un po' di pubblicità a TVRS, se mi permette, Nazareno, per la mia rubrica di approfondimento dei fatti quotidiani più importanti, si chiama Fatti e Commenti, la moglie Tatiana Chiarini, che è una che è una...
1: Chiarini, hai detto giusto.
2: mi sbaglio con i cognomi, ma l'età ormai comincia a intorbidarmi la mente. Quindi è una bravissima musicista, cantante, soprano, oltre che professoressa nelle scuole superiori. L'avrò ospite molto piacevolmente.
1: Quando, Maurizio?
2: Il 17, quindi vi invito tutti a mettervi e a sintonizzarvi sul canale 13 di TVRS alle ore 11 e alle ore 23. Di sera ci sarà insieme a lei anche il vicepresidente della fondazione Enrico Mattei di Matelica, Mirko Giordani, che mi parlerà appunto del 120° anniversario della nascita del grande presidente dell'ENI, primo presidente dell'ENI e fondatore dell'ENI, e di altre novità che la fondazione ha messo in campo a Madrid, che poi c'è stata la visita dell'ambasciatore russo che ha visitato il Museo Mattei, allestito da una delle nipoti, dalla nipote insomma, che principalmente è presente nelle ricorrenze, appunto Rosangela Mattei, Guzzi, dall'ambasciatore russo. È stato un grande avvenimento, un grande riconoscimento da parte della Russia, che Mattei aveva come amica Khrushchev. Nikita Khrushchev era un grande amico di Mattei e i primi clienti dell'ENI, per esempio della ENI Aviazione, furono proprio i russi, l'aviazione russa. Khrushchev era amicissimo di Mattei, tant'è vero che gli regalava anche degli animali. Gli opossum di Khrushchev fecero parte del suo zoo privato ad Alterselva, lo zoo privato di Mattei. Al mio direttore del Messaggero, Italo Pietra, un grande uomo, Khrushchev in un'intervista rivelò che Mattei già sapeva dei sabotaggi e degli attentati che si stavano preparando verso la sua persona. Khrushchev disse a Mattei: guarda Enrico, amico Enrico, perché lo chiamava amico Enrico, il KGB mi rivela che è già da diverso tempo stanno preparando attentati alla tua persona. Questo glielo disse nell'agosto del 62. Lui dice, raccontò Khrushchev a Italo Pietra, non volle ascoltarmi, andava dritto per la sua strada, voleva lasciare un segno anche a costo della sua vita. Questo rivelò Khrushchev a Italo Pietra, che lo scrisse in un bel libro, tra l'altro La pecora nera, il titolo del libro, e dice: non volle ascoltarmi. E come sappiamo, purtroppo il 27 ottobre 62 ci fu l'attentato sul cielo di Bescapè e il piccolo velipolo di reattore dell'ENI andò disintegrato con lo scoppio, con l'esplosione di 100 grammi di tritolo nascosti nel cruscotto dell'aereo stesso, che furono azionati inconsapevolmente dal pilota Mario Bertuzzi nel momento in cui l'aereo si apprestava a scendere sull'aeroporto di Linate.
0: Brutte cose purtroppo.
2: Beh, è storia.
0: Sì, certo, è vero. Speriamo che questa cosa tutti nel mondo se la buttano via e stiamo un po' meglio, ecco.
2: Questo sì. Purtroppo che il mondo stia andando in direzione appunto dell'energia e quindi sottoposta anche ai ricatti, come vediamo del petrolio, lo vediamo con le guerre, no? Lo stretto di Hormuz, e vediamo che soprattutto al centro di queste guerre ci sono i paesi produttori di petrolio, non a caso.
0: sì, ma infatti, speriamo al buon Dio che ci dà una mano, ecco, questo è importante.
2: Speriamo solo in Dio, sì, perché il Trump c'è poco da sperare, ma anche degli altri paesi, ognuno porta avanti i propri interessi.
0: Ma tu, ecco, io non so, sarà una cosa così sciocca, ma come si fa a tante brutte cose? Una volta, un po' in tempo, ma qua sono un sacco di che si spara, si qua di là. Come sta facendo?
2: In effetti, perché purtroppo l'interesse sta prevaricando gli interessi materiali, l'avidità, la cupidigia, il guadagno sta prevaricando interessi più spirituali, ma anche a piccolo livello, piccolo grande livello, ma di grande magari valenza mediatica. E questi giorni la stampa, televisione e radio si interessano ai mondiali di calcio, no, Nazareno? Questa notte c'è stata la partita Stati Uniti-Belgio, finita tra l'altro 4-1 per i belgi, con due reti di italiano, perché gioca da tanti anni in Italia, prima a Milan e poi a Bergamo con l'Atalanta, che te larga, ha segnato due gol, i primi due gol addirittura. e non riuscivo neppure a tirare al Milan, perché un tiro vincente, diciamo, perché magari aveva trovato un ambiente diverso. Però questo volevo dire che la partita è stata preceduta da un grande tantam e di grida allo scandalo, perché Trump aveva fatto pressione, avrebbe fatto pressione, ma sembra accertato, sul presidente, suo amico presidente della FIFA, che è l'organismo che dirige il calcio mondiale, Gianni Infantino, un svizzero nato da genitori italiani, perché rimettesse in gioco un bravissimo attaccante dell'America, che aveva segnato molti gol nelle precedenti partite, che era stato espulso in precedenza con cartellino rosso e quindi appiedato e quindi squalificato per alcune giornate. Beh, questa squalifica è stata tolta che grazie, si dice, alla telefonata del Presidente degli Stati Uniti d'America, che addirittura quindi è intervenuto anche nel calcio, perché il calcio ha questo grande riflettore mondiale e per l'America era importante vincere il campionato mondiale, così si dice. E quindi vediamo che non solo il petrolio, ma anche i grandi sport popolari sono al centro degli interessi nazionalistici.
0: Questo è vero. Su queste corde anche i soldi non ci sono, quindi forse anche questo.
2: Ma i soldi ci sono, nel calcio ce ne sono tantissimi, no? Basta pensare a tutto il giro dei giocatori che vengono dall'estero in Italia, ormai è un giro anche di grande di import-export, diciamo, delle varie prestazioni di grande valenza economica. Quindi il calcio, perché l'Italia da 12 anni, quindi da 3 volte, non partecipa ai campionati mondiali, perché i giocatori italiani autoctoni non vengono valorizzati, perché trovano difficoltà a giocare in prima squadra a causa della invasione, chiamiamola così, invasione comunque, di questo nuovo mercato calcistico internazionale, che vede quindi le potenzialità, i valori locali sempre più indietro. E quindi l'Italia, campione del mondo per diverse volte tra le squadre più titolate al mondo, si trova da 12 anni a non giocare i mondiali dello sport più popolare in Italia. E questo è un altro, possiamo dire, scandalo, sì, perché lo sport del calcio, che è tanto popolare e tanto praticato in Italia, non ha poi quello sbocco per i giovani necessario a farsi vedere ai livelli alti, ecco.
0: Non so, infatti la questione della televisione è veramente, sarebbe da vedere.
2: In questo caso non c'entra nulla, ma tanto è vero che tu sai che adesso il presidente della PGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, non è più Gravina, che è ritenuto l'autore dei fallimenti precedenti, ma Giovanni Malagò, che è stato fino a poco tempo fa presidente del CONI, ed è una persona adatta a recuperare l'essenza e i valori del calcio. Anche se il calcio non è più così praticato al 100% come fino a ieri, perché include molti sacrifici, e soprattutto l'inverno per i giovani, sempre meno adatti a sacrificarsi, che magari amano però nello sport adesso il mito del tennis, il mito di Jannik Sinner e di anche i grandi campioni italiani, che stanno facendo molto bene, per esempio a Wimbledon, dopo aver fatto bene a Roland Garros, e parlo di Flavio Cobolli, che ieri ha vinto una bellissima partita con un grande campione, e anche di Matteo Berrettini, che sta ritornando ai suoi livelli, e altri campioni come Musetti, come Sonego, come Darderi, come tanti altri, Arnaldi, che stanno molto molto facendo bene. E quindi i giovani sono sempre più attratti al tennis e un po' meno al calcio, quindi forza Jannik, forza Flavio.
0: È vero, questo è infatti è benissimo.
2: E parliamo di cose belle adesso, no? dentro lo sport che ci appassiona, no? È un grande sport che ci appassiona. Sinner è diventato un eroe nazionale, fa la pubblicità a tutti i prodotti, è un bravissimo ragazzo, è amato da tutti. Purtroppo ha preso come sede il Principato di Monaco, e quindi le tasse non le paga in Italia, ma questo non è un esempio grandissimo, ma purtroppo anche Valentino Rossi, ricordiamoci che fu multato dall'Agenzia delle Entrate proprio perché aveva i suoi interessi a Londra. Che dire, le tasse bisogna pagarle in Italia per gli italiani, e questo è un esempio. Però Sinner fa molto per i giovani, ha delle fondazioni che lui naturalmente sostiene, insomma è un bel esempio di, da quel punto di vista della realtà sportiva e anche della bravura, perché è un grande campione, il numero uno al mondo. Sembra che nessuno lo possa più battere quando è in forma, naturalmente purtroppo ha qualche problema fisico ogni tanto, come è successo a Parigi, che ha dovuto così cedere quando ormai stava vincendo una partita facilissima a causa di problemi fisici, e tutti noi abbiamo sempre un qualcosa che ci rimette a terra, che ci dice siamo uomini, siamo persone fatte di carne e di ossa, non siamo divinità, e questo è molto importante per tutti noi, sapere che siamo persone che non dobbiamo illuderci di essere super, ma persone come gli altri, che solo con gli sforzi, con i sacrifici possono magari avere un momento di gloria, ecco, sì.
0: Ecco, hai fatto bene a dirlo, perché questo è per tutti, e speriamo che tutti ogni tanto lo dicano, ecco. così si fa, insomma. Ecco.
1: Allora, io volevo fare, no, questa domanda che appunto ci ha scritto Francesco. Dice, andiamo un po' a parlare dei 50 anni delle radio libere, come potranno evolversi quelle

0: Potranno evolversi quelle nate negli anni 70 in un tempo come quello che oggi viviamo?
1: Beh, infatti questo lo domanda a voi, lo domanda a voi,
0: sì, certo. Infatti sto provando a rispondere a Francesco, sì. Nazareno, casomai correggimi se sbaglio, magari sì. Si potrebbero evolvere come stanno facendo anche alcune radio che fanno sia radio che televisione insieme. Così da poter sposare sia appunto radio e TV, mostrare anche le persone, che gli ospiti, no, che vengono intervistati, mandare magari nello stesso tempo anche un montaggio, no, di cosa, di quello che fanno. Magari non so se c'è un'associazione per esempio che si occupa ad esempio, delle persone con difficoltà magari a livello economico oppure anche a livello motorio, o magari che si occupano di persone anziane o anche di bambini, eccetera. Sarebbe bene mettere magari anche su questo schermo il nome dell'associazione, con quello appunto, con il materiale che propongono, no, in base alle cose che svolgono, alle attività, oppure dove si possono mettere anche in luce tutte le belle notizie, no, che ci sono nel mondo, e non solo evidenziare quelle cattive, insomma quelle negative. Dopo
2: però dico una cosa, Elisa, poi cioè io però dico una cosa, anche la RAI, voglio dire, queste cose qua le deve fare anche lei, perché non bastano le cose che uno si va a divertire, cioè, eccetera, bisogna anche dare alle persone le cose buone, e invece qua molte volte si danno tutti morti, questi qua, questi là. E questo mi pare un po' una cosa non fatta bene, ecco. Cerchiamo di dire ai ragazzi, specialmente a tutti, cosa di buono c'è, cosa di bene si fa anche alla RAI, secondo me, ecco.
0: Sì, no, ma adesso questo era il discorso, no, di sposare la radio con la televisione, no? Dicevo come stanno facendo anche altre appunto emittenti, e sarebbe una cosa bella, no? E vabbè, è un mio pensiero, ecco. Francesco qua ci aveva chiesto come potranno evolversi quelle nate negli anni 70. Io penso appunto anche attraverso l'immagine, no? Quindi non solo la voce, ma anche con un video, no? Con la visione, con non so, Maurizio, tu che dici?
1: Beh sì, è giusto questo connubio, questo sposalizio tra radio e TV. E la TV, anche la TV, sappiamo che anche questa è in declino. Ci sono anche nuove forme di trasmissioni che i giovani amano, più che accendere un apparecchio, un elettrodomestico, come lo chiamava Pasolini. Che è l'apparecchio TV. L'apparecchio TV è in grave declino. La TV generalista, le trasmissioni che vediamo in Rai, su Mediaset, eccetto alcune, insomma, non mi convincono del tutto. I giovani poi sono sempre meno attratti e passano sempre meno tempo a vedere la TV. Questo è vero. La radio rappresenta ancora un grande spin-off, diciamo, perché la possiamo sentire in auto, dove passiamo tanto tempo, e la radio è ancora più attenta, più intelligente alle cose del momento. Tante trasmissioni sono ormai mitiche, sono diventate mitiche. Ecco, sembra che la radio possa essere ancora un oggetto sempre verde, di interesse sia per la trasmissione delle canzoni che vengono più amate dai giovani, no? Sia a livello di divertimento e di passare del tempo con la musica che rappresenta, non parlo solo di canzonette, ma anche del

0: la grande musica rappresenta sempre per noi, dai tempi di Omero, quando la musica e la poesia andavano insieme, rappresenta per sempre un grande cult del divenire umano e dell'anima dell'uomo e della donna, naturalmente della persona in sé. Senza la musica lo spirito non si addolcisce, non si rende sensibile. La radio è il transfert più importante e anche il più semplice da utilizzare, no? Perché è molto più semplice rispetto a un televisore che in auto magari non si può installare, ecco.
1: Certo.
0: Oppure
1: magari, non so, con l'utilizzo dei social, magari sposare queste cose insieme. E poi qui abbiamo un'altra domanda, ma dimmi Maurizio.
2: Un'altra domanda.
0: Giusto, anche con i social è importantissimo, sì.
1: Dice qua Francesco, le università quanto le ritieni importanti per l'evoluzione della radio nel mondo di oggi?
0: Beh sì, l'università lo dimostra anche l'Università di Macerata, che c'ha una sua radio libera, no? La radio dell'università, che dei costi molto molto inferiori che avere una TV per un ente universitario. Quindi una radio è importantissima per far sentire la voce dell'ente, la propria voce, e anche la voce dei ragazzi dell'università, è importantissimo. Cioè, secondo me la radio vivrà sempre, e fanno bene le università a dotarsi di tutti questi strumenti che a costo, dico zero, ma insomma relativo, rispetto a una televisione che spesso è infarcita di pubblicità e di trasmissioni non consone, come dire, all'accrescimento culturale della persona stessa.
2: È vero, è vero. Poi c'è anche il fatto che hai la televisione, devi vedere, invece quello fai un'altra cosa e ascolti, ecco.
0: E poi volevo fare contributo a Radio Nuova, che fu voluta, se non erro, tu me lo dici, Nazareno, da un grande vescovo come Monsignor Carboni.
2: Grandissimo, grandissimo. Io quando lo vedevo mi diceva: Nazareno, dimmi, va bene, devi fare qualcosa, ti dico, dimmi subito se c'è qualcosa. Va bene, dicevo. È stato veramente una cosa che ci ha dato e ci ha fatto partire con sempre veniva lì, sempre voleva sapere se tutto andava bene, eccetera. È stata una cosa bellissima.
0: Modernissimo, lui era un missionario che aveva una visione proprio avanzata dei problemi, di come risolverli. È una persona che giustamente è ricordata nelle vie, nelle piazze, nel grande poi Rectoris Mater, nel grande seminario, e nel suo nome ha lasciato un segno profondo, un santo.
2: Io spero che lo faccia un santo prima possibile.
0: Speriamo, perché lo merita veramente. Una persona di una grande umiltà e una grande santità interiore e una grande visione che anticipava gli eventi stessi.
2: Giusto.
0: Non lo avrebbe detto, perché insomma, è una persona umilissima che però riusciva a vedere. Come tutti i grandi, nella semplicità riusciamo a vedere la verità.
2: È vero, questo è verissimo. E diciamo, come dicevi anche tutti quanti, che magari hanno una così, quella, eccetera, sia, facciamo e altri fanno anche, la radio è importante e tanti l'ascoltano. Questo è bello.
0: E il successo appunto della vostra radio nasce proprio da questa volontà evangelizzatrice di Monsignor Tarcisio.
2: Ecco, esatto, giustamente.
0: E voglio qui ricordare una cosa che scrissi sul Messaggero, che mi raccontarono alcune fedeli che videro un determinato anno, non so, non ricordo, quando lui era vescovo però di Macerata, a Massabiella, nella grotta di Massabiella a Lourdes, e il Monsignor Carboni che le precedeva, faceva questo gruppo di fedeli maceratesi che erano andati anche loro a Lourdes, e allora nella grotta c'è questo girotondo, diciamo, no? questa fila che passa davanti alla Madonna, nel punto dove appariva ai pastorelli, e allora vedendolo davanti di alcune decine di metri, questi fedeli cominciando a chiamarlo Monsignore, Monsignor Vescovo, Monsignor Carboni, e non dicevano Monsignor Carboni, dicevano Monsignor Vescovo, Eccellenza, e lui non si voltava. Alla fine una di queste maceratesi veraci venne in mente, in maniera intelligente, di chiamarlo col suo nome di battesimo, anzi gli disse Tarci, Tarci, e lui si voltò.
2: Ma era grande, veramente, veramente. Ogni volta che mi mostrava a me, ecco, come va, vieni, dimmi tutto. Insomma, era una cosa meravigliosa.
0: Molto attento.
2: È veramente vero. Ci fermiamo un attimo perché penso che c'è un po' di. Ecco, e poi dopo torniamo. A Gione.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
5: Eccolo qua. Allora, torniamo ancora un po' di... Non abbiamo, quindi... A questo punto Macerata, che facciamo? Dobbiamo dire... che succede? Dici tu, Maurizio, perché io sono stato un po' fuori, non ho saputo, quelli che sono andati dopo tutto... È cominciata la faccenda dopo le cose che abbiamo fatte? Maurizio, ci sei?
6: Mangiare il boss che sarebbe
5: andato. No, diciamo, stavolta andiamo a quelli che devono darci e come.

0: Io
1: sì, parlavo del box, ma parliamo allora di quello che tu mi chiedi. Sono stato a cena l'altra sera, proprio lì vicino al seminario di Vittoris Mater voluto da Monsignor Carboni, lì alla Contrada Morica, della sede attuale, prima era presso Lucangeli, della Trebbiatura. Sei giorni meravigliosi, con il passato, con l'oca, con delle tradizioni gastronomiche, e con il rito della Trebbiatura, che era il rito principale dell'anno agricolo, soprattutto nel maceratese, a cui si doveva tanto all'agricoltura. E ricordiamo che già fino agli anni 60 il 63-64-65% del reddito complessivo dell'economia provinciale si doveva proprio all'attività agricola. Beh, la Trebbiatura, che è portata avanti dal prologo di Piedi di Ripa, il presidente Romualdo Rappadelli, direttrice generale e segretaria Pina Ramaccioni, hanno organizzato una bellissima cena a cui è intervenuta quasi per intero la giunta, sindaco Paccaroli, Sando con la moglie, la vice sindaca Francesca D'Alessandro, l'assessore Francesco Tasso, l'assessora Deborah Pantana, e poi soprattutto due ispettori dell'Unipri, che è appunto l'unione che raggruppa tutte le proloco italiane dell'Abruzzo e della Toscana, venute a accertare e probabilmente dare, consegnare, lo speriamo tutti, il marchio di qualità della sagra della Trebbiatura, che rappresenta un grande cult del calendario delle sagre maceratesi, a cura della Proloco, a cui si deve anche il carnevale maceratese a febbraio. È stata una bellissima serata, molto tranquilla, con un sindaco finalmente rilassato dopo i noti fatti e pronto a prendere in mano la situazione e dare soluzione ai problemi di Macerata, senza magari i soldi del PNR, che ormai non ci saranno più, e quindi a cominciare quindi dall'ospedale, incontrare la Pieve, il cui cantieramento attendiamo tutti con ansia, con mistificata ansia dopo 5 anni di annunci, e poi anche lavorare sul Palasport e ridare a Macerata quel grande riverbero che la Lube diede a suo tempo, prima dell'improvvida partenza per Civitanova, e concludere quindi i lavori ormai quasi terminati peraltro dell'ente fiera dell'ex Campo Boario di Villa Potenza. Ecco, l'ho visto molto rilassato Sandro Paccaroli, ho visto anche molto rilassata la vice sindaca, che secondo alcuni voci avrebbe voluto l'assessorato della cultura, che è andata a Lorella Benedetti, e anche giustamente soddisfatta Deborah Pantana, dopo il ripasso di giunta, che ha visto cedere da parte della Lega una poltrona, quella della Piccioni, della dottoressa Piccioni, occupata adesso da Deborah Pantana, dalla dottoressa Pantana. Rimane fuori dalla giunta il bravissimo Marco Caldarelli, che per 10 anni è stato assessore e che probabilmente verrà premiato, perché lo merita, come presidente dell'APM.
0: Hai fatto benissimo a dircelo,
1: Su tua richiesta precisa, io sono stato con loro, un giornalista dovrebbe mai accomodarsi a mezza con i potenti, ma mi sono trovato così improvvisamente invitato quella sera da Pina e da Romualdo e padroni di casa, e mi auguro che abbiano il giusto premio ai loro sforzi, perché ne fanno tanti. Hanno acquistato 8 quintali e mezzo di oca buonissima, se non siete andati è stata andata nel prossimo anno, perché il banchetto, la mensa della Trebbiatura è veramente a livelli ottimali. I vinci grassi, come lo fanno le vergare e le cucigliere della Proloco, non lo fa nessuno. E veramente se volessimo mangiare bene i piatti della tradizione, beh, non dovremmo mai mancare a queste sagre che le portano avanti con tanto sacrificio. Purtroppo sono tutte persone anziane, speriamo che da qui loro ci siano i giovani, ma ne vedo pochi.
2: Maurizio, io ti faccio l'ultima domanda di Francesco, volevo farle prima, poi va bene.
1: Volevo solo lanciare una cosa che della pubblicità vostra, che avete fatto una bellissima pubblicità sul MOF del 19 con il trovatore, no? di quella tira l'orrendo fuoco, una grande opera verdiana che apre veramente allo sferisterio palcoscenico di grandi star. È stato detto giustamente la pubblicità, finalmente Macerata un riflettore nazionale e internazionale, e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, perché anche lo sferisterio lo porta avanti l'amministrazione, le varie amministrazioni che si succedono, ma anche la popolazione con i propri tributi, e questa popolazione che è maceratese, che rimane profondamente legata ai propri monumenti, alle proprie tradizioni, non deve mai cambiare, non deve mai mutare molto. E l'immigrazione è giusto, ma l'immigrazione deve capire anche, se vuole diventare maceratese, che queste tradizioni devono rimanere sempre nel cuore di Macerata, perché rappresenta il suo DNA identitario. E quindi tutti allo sferisterio e tutti alle sagre.
0: Ecco qua, perfetto.
2: Infatti la domanda di Francesco è: cosa aspettarsi a Macerata dalla stagione lirica che presto inizierà anche in questo 2026? Ecco la risposta alla
1: ho anticipato la domanda di Francesco, che conoscevo già, perché Francesco molto gentilmente me l'ha anticipata a me,
2: bene.
1: A te, che sei insieme a Tanzareno la domina della situazione.
2: Poi un'ultima domanda sempre del punto di Francesco, che sicuramente avrai già letto, dice: il calendario estivo di eventi che vediamo a Macerata quanto tiene conto secondo te degli eventi che si organizzano in altri comuni della provincia, in una logica di collaborazione tra comuni che abbiamo sentito in campagna elettorale, non solo?
1: Beh, certo, occorrerebbe una maggiore integrazione, ma comunque non si calpestano i piedi. Ci sono tante manifestazioni nel territorio provinciale di Macerata, che veramente fa onore a questa terra, tant'è vero che i primi anni, quando dirigevo la redazione del Messaggero qui in zona, il mese magari di settembre, di agosto, di luglio andavo in ferie come tutte le persone che lavorano, e andavo in altri territori turisticamente avanzati, non vedevo la stessa ricchezza, lo stesso piacere, e gli stessi calendari così folti e così ricchi di iniziative diverse, diversissime l'uno con l'altro, se si pensa anche al teatro classico di Urbisaglia, no? Ognuno diverso, ognuno veramente così pieno di appeal come nel maceratese, ed era un piacere per me ritornare a Macerata dopo che magari ho stato un mese nel Trentino e oltre ai canti della montagna non le varie Proloco, i vari enti turistici davano ben poco. Quindi Macerata è stata sempre il maceratese, è stata sempre per me a livelli altissimi, e quindi se c'è un sovraffollamento di iniziative magari che si scontrano, ma io queste diatribe non ho viste mai e non ci sono. C'è grande piacere nell'offrire il meglio per ciascuna terra, e completamente diverso l'uno dall'altro, però identitari della stessa maniera, e questa Macerata, la provincia di Macerata lo offre, e speriamo che gli amministratori giovani e nuovi, i sindaci giovani e nuovi, capiscano che di dover continuare su questa strada con grande umiltà, perché ho visto certe volte che questa umiltà può mancare. italiani al raggiungimento di poltrone, che non sono mai poltrone, ma sono solo sedie di lavoro, quelle che riguardano sindaci e amministratori locali, sedie di lavoro. Non deve essere solo, non devono essere altro che quello, che lavoro, lavoro e lavoro e passione per la propria terra.
0: Ecco, questa è una bella cosa. Da settembre che avremo da vedere che fanno questa persona qui che tu hai detto.
1: Beh, a settembre ci sarà pure grandi feste, prima di rifugiarci nelle case per l'inverno, ma quindi abbiamo ancora un luglio tutto intero, un agosto meraviglioso che si conclude con la festa, con la grande festa di San Giuliano, che è la somma di tutto quello che abbiamo detto, poi Nazareno, no? Gastronomia, fede, religione e il popolo in piazza.
0: La musica, anche la musica?
1: E la musica naturalmente, perché senza musica non attraiamo più i giovani, perché i giovani ormai sono frastornati dalla musica, musica buona e musica meno buona, però noi Macerata offre musica buona perché c'è lo Sferisterio, e poi intorno non c'è solo la musica lirica, ma una grande stagione di grandi nomi, anche da Spaglioni, perché ci ha avuto dei problemi, ma tutti gli altri ci sono. E quindi dobbiamo dire grazie all'amministrazione che ha rinforzato il programma proprio musicale che è di contorno, ma ormai non è più di contorno, ma a seguire la lirica.
0: Ecco, questo è importante. Insomma, possiamo stare tranquilli perché cose buone ce ne sono, questo è il mondo.
1: Sì, e c'è grande fede in questo. Vedo anche i Paccaroli, vedo anche i nostri amministratori che amano appunto fare passerelle, ma è giusto, perché lì c'è un orgoglio, è un orgoglio giustificato, legittimo, di essere al centro di un grande avvenimento, popolare, ma che rende onore alla città, che se Macerata è nota e talmente apprezzata in Italia e non solo in Italia, si deve allo Sferisterio e non bisogna mai dimenticarlo.
0: Quello hai fatto bene a dirlo, e quindi stiamo attenti, insomma.
1: E ricordiamo una bravissima amministratrice che si chiama Lucia Chiatti, figlia di un amico mio carissimo, il professor Luigi Gigi Chiatti, di Cingoli, quindi di questa terra, che rende onore a questa terra, alle Marche, perché lei è anche direttrice a Iesi.
0: Sta bene di tutto anche là. Quindi,
1: ed è anche naturalmente anche a livelli nazionali, sta nel comitati che contano, nelle organizzazioni che contano a livello nazionale, ed è veramente una personalità che ci inorgoglisce.
0: Certo, questo è vero. Senti, ma adesso stiamo per finire, però l'hai già detto un pochino, questo è stato per Macerata, che possiamo dire? Dici qualche cosa per chiudere qualcosa?
1: Beh, andiamo a vedere il Trovatore, a sentire il Trovatore. Andiamo a sentire il Trovatore, perché grandi voci, una grande musica, musica verdiana che ci... che ci ricollega col passato, col nostro grande passato risorgimentale, con la nostra grande storia che non la dobbiamo dimenticare. Dobbiamo essere orgogliosi, giustamente e anche umilmente, orgogliosi del nostro passato, fedeli e delle nostre tradizioni, promulgatori e continuatori di queste, con l'integrazione naturalmente delle risorse che sono rappresentate da chi vuole essere tra noi, lavorare con noi e vivere in pace e in serenità con noi.
0: Perfetto, se Elisa non deve dire altre cose, noi penso che possiamo anche chiudere.
2: Avete detto tutto, veramente, siamo stati completissimi.
0: Va bene,
2: Maurizio, ti ringraziamo e a martedì prossimo.
1: A martedì prossimo, se Dio vuole.
0: benissimo sempre. Ciao, ciao Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
1: Ciao, ciao. Buona settimana.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso ucraino Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev, sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. La guerra in Ucraina: missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, dove è scoppiato un incendio, un blackout registrato poi nell'omonima regione durante un attacco nella notte, almeno un morto. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. Inizia proprio oggi nella città turca il vertice dell'Alleanza Atlantica, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato e nuovamente la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato, decide di non replicare, i presidenti passano, resta invece il rapporto tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Strade bloccate, zona messa in sicurezza, non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese, che non ha avuto conseguenze, è il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Le tensioni in Medio Oriente: 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. BM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Un mese prima dell'attentato, Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, ai quali i PM indagano per false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva del Bari Calcio. Lo sport: con i mondiali gli Stati Uniti, Canada e Messico, il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: andiamo, perché questa canzone, Elisa?
1: Eccoci, Nazareno. Allora, siamo qui con gli appuntamenti musicali e al telefono con noi dovrebbe essere in linea con noi Ali.
0: Ali, c'è Ali?
2: Ciao, ci sono.
0: Ciao,
2: grazie dell'invito.
1: Nulla. Abbiamo ascoltato adesso il tuo brano Stanca, vogliamo parlarne insieme?
2: Certo, come no.
0: Ali, dici, raccontaci un po' come l'hai fatta, quando, eccetera, dici quello che vuoi.
2: Va bene. Allora, Stanca è un pezzo nato un annetto fa, in realtà, solo che è stato pubblicato circa qualche mese fa, insomma, 3-4 mesi fa. Ed è nato da un'esperienza molto personale, strettamente personale. Diciamo che ero uscita da una relazione, e quando si esce da una relazione, diciamo, i primi momenti si sta sempre un po' male, no? E io in quel momento cercavo una valvola di sfogo. Per me la mia valvola di sfogo è sempre stata la musica. Quindi mi ricordo che in questi momenti di dolore avevo questa melodia, questa melodia che mi girava in testa, e questo motivetto. Quindi ho deciso direttamente di prendere il registratore dal telefono, mettere play e registrare quella melodia che mi stava venendo in quel momento. Ed è uscita tutta di un fiato la melodia che sentite adesso di Stanca. Quindi quello che sentite è esattamente quello che è uscito la prima volta, e non è cambiato nulla. Quindi penso che sia proprio l'esternarsi dei miei sentimenti in quel momento, delle mie emozioni in quel momento. E per questo sono molto emozionata nel far ascoltare la canzone, sono molto affezionata alla canzone, perché è nata proprio da un'esperienza molto molto emozionante e personale. Poi da quell'emozione ci abbiamo creato la storia di quello che poi sentite parlare in Stanca, nel testo, insomma.
0: Bello. Senti Elisa, quanto che cosa mi hai detto?
1: Sì, infatti io volevo chiederti, cos'è che Stanca in una relazione?
2: Questa è una bella domanda. Diciamo che dipende un po' da come si vive la relazione, però una cosa che per esempio è stancato a me e che potrebbe stancare è diciamo, l'affrontare i problemi da soli. Cioè magari in una coppia c'è solamente una persona che vede il problema e l'altro magari non lo vede, oppure non lo vuole vedere, oppure magari riguarda cose molto più profonde su cui magari bisogna lavorare in due e magari l'altro non ha voglia. Quindi diciamo è l'essere da soli e cercare di affrontare i problemi in una coppia che ci sono, che verranno sicuramente nel tempo, l'affrontarli da soli può stancare. Ed è proprio questo infatti il messaggio che poi alla fine Stanca vuole mandare, il fatto che a volte amare può diventare stancante, può stancare, può essere faticoso.
0: Hai ragione.
1: Se non hai dall'altra parte la persona che ti aiuta è normale.
2: Certo, sì.
1: Condivido il tuo pensiero.
2: Meno male.
1: Sì. E senti, come nasce invece la tua passione per la musica?
2: Ma la mia passione per la musica in realtà non ti saprei dire di preciso come nasce, non c'è stato un evento scatenante. Io ho sempre cantato, ho sempre amato la musica da quando ero piccolina. Io da quando ho memoria ricordo che cantavo in stanza con mio padre mentre lui suonava la chitarra e io cantavo con lui, ma ti parlo di quando avevo 5 anni forse. Quindi c'è sempre stata, e poi ovviamente con il tempo verso l'adolescenza ho iniziato a capire che insomma quella fosse la mia strada, che volessi fare quello nella vita. Però è arrivato più tardi ovviamente, all'inizio era semplicemente il voler cantare, per essere felice nel farlo.
0: Certo.
1: I tuoi artisti preferiti?
2: Qua c'è una distinzione, diciamo, tra i miei artisti preferiti e quelli che poi mi hanno effettivamente ispirato nel mio percorso. I miei preferiti in assoluto sono Michael Jackson, tantissimo, Charlie Puth, non so se conoscete, Charlie Puth e Dua Lipa e The Weeknd, questi qua i principali.
1: Sì, conosco tutti.
2: E invece quelli che mi hanno influenzato in realtà molti sono gli stessi, nel senso Dua Lipa e The Weeknd mi hanno molto influenzato nella mia musica, e poi sicuramente Annalisa ed Elodie a livello italiano mi hanno molto influenzato, si sono molto diciamo mi ispiro molto a loro, più che altro per come hanno affrontato il loro percorso, soprattutto Elodie per l'evoluzione che ha avuto nel tempo, no? Ha fatto una grandissima evoluzione.
1: Sì, è vero. è partita, ricordiamo, da Amici, adesso ecco sì. Sta facendo i tour dappertutto, si può dire. No, è veramente cambiata tanto. E tu sogni una vita tipo la sua?
2: Sì, diciamo che ognuno poi ha il suo percorso, no? Però io credo, poi non ho mai parlato con Elodie, ma credo che lei sia molto fiera del suo percorso. È quello anche che vedo dalle interviste, da come insomma si è vista da Amici rispetto a come è adesso, è molto cambiata, è molto maturata, è fiera del suo percorso, ha avuto una grande crescita e anche, diciamo, una soddisfazione personale di essere poi riuscita a liberarsi da tutti i vincoli, da tutte le restrizioni. Anche da quello che ricordo, lei era molto insicura anche su se stessa, sul proprio corpo. Adesso, diciamo, è felice, è fiera, no? E quindi io sono molto, cioè l'ammiro molto sotto questo punto di vista, quindi spero magari di avere sì un percorso simile, cioè di arrivare a dire un giorno sono fiera del percorso che ho fatto, sono maturata, sono contenta di quello che sono adesso e della mia musica.
1: E noi te lo auguriamo con tutto il cuore.
2: Grazie.
0: Bravissima, bravissima, così si dice. Adesso vai avanti tranquilla perché ormai sei andata via bene, questa bella. Quindi vai avanti.
1: Sì, ormai sei partita.
0: Esatto.
1: Senti, volevo chiederti, Ali, che consigli puoi dare, no, ai tuoi colleghi che magari iniziano a muovere i primi passi appunto nel mondo della musica?
2: Sicuramente quello di formarsi in primis, cioè di non dare per scontato che si può far musica semplicemente scrivendo quattro frasi, canticchiando una melodia. No, bisogna studiare in primis, la formazione è fondamentale, bisogna studiare tutti i generi, non solo il pop, adesso va il pop, faccio pop e studio il pop. No, secondo me il consiglio che do è quello di studiare tutti i generi, perché oltre a vedere la bellezza un po' di tutta la musica, di tutto quello che ci può offrire la musica, è anche utile capire tutti i generi e capire quante cose si possono esplorare a livello, insomma, musicale, a livello stilistico, e poi trovare ognuno la propria strada. Sicuramente quindi lo studio, anche studiare la tecnica vocale per magari evitare di farsi male e sapere, diciamo, come colorare una canzone all'interno poi della dinamica vocale, ecco, come, diciamo, creare diversi colori a livello canoro. Quindi soprattutto lo studio, ma poi quello di non fermarsi ai primi no. Questa è una cosa che ci tengo a dire, perché ho avuto anch'io in passato, quando ero magari un po' più piccolina, ho avuto diversi momenti in cui, ecco, mi scoraggiavo davanti al no e dicevo ma come, allora dopo tutti questi sacrifici ancora no, non va bene. E invece quel no serve, e purtroppo è un mondo che ti metterà davanti a tanti no, a tante porte chiuse, ma quelle porte chiuse sono sempre utili, perché se è arrivato in quel momento vuol dire che era giusto che arrivasse quel no in quel momento, e quindi vanno presi come un momento di crescita personale, un momento di motivazione. Quindi diciamo, mi rivolgo soprattutto magari a quegli artisti emergenti che diciamo si sentono un po' più fragili davanti a questo mondo così grande, di non mollare, di continuare, perseverare e credere nella propria arte, nel proprio sogno.
1: Bello, bello, bellissime parole, brava.
2: Grazie.
1: Dove possiamo trovare la tua musica?
2: Allora, la mia musica è ovunque, quindi potete trovarmi su YouTube, Apple Music, Spotify, sempre con il nome Ali. E invece per quanto riguarda i social, per tenersi, insomma, aggiornati, visto che spero di far uscire a breve nuova musica, su Instagram, TikTok e YouTube mi chiamo In Arte Ali, è tutto attaccato, mentre su Facebook Eleonora Ali, ancora, poi diventerà Ali anche quello, ma attualmente è ancora con il mio nome completo.
0: Non so se abbiamo chiesto se dove sei, dove stai?
2: Sono di Roma.
0: Roma. Benissimo, Roma, perfetto.
2: Sì.
0: Diciamo anche questo. Allora, Lisa, se tu non devi di altre, facciamo.
1: Tu devi dire qualcosa,
0: a questo punto
1: come
0: lo so.
1: Come ultima domanda, è il tuo motto nella vita.
0: Ah, ecco, bene.
1: Cosa?
2: Il tuo motto. Il mio motto? Questa è una bella domanda, sai che non ci ho mai pensato? Beh, ci dovrei pensare, però guarda, io sono molto positiva, quindi sarà qualcosa sarà sicuramente qualcosa di positivo e super luminoso, quindi non lo so, cantare e sognare impegnandosi, non lo so, ci devo pensare.
1: Bello.
2: Però guarda, adesso mi hai dato spunto, adesso ci penserò, adesso lo preparerò.
0: Ecco, quindi hai fatto una cosa buona, hai detto.
1: Sì, magari potrebbe essere per un prossimo brano, magari un pretesto.
0: E potete.
2: Brava, bello, bella ispirazione, questo sì, questo sì.
1: Così almeno pensi a me.
2: Grazie.
1: Allora, lì, noi ti salutiamo con il brano.
0: Salutaci
1: Stanza.
0: Roma, anche, salutaci anche Roma.
2: Ecco. Assolutamente sì,
0: assolutamente sì. E
1: buona fortuna per tutti.
2: Grazie.
0: La canzone
2: grazie.
0: Di che è? Cos'è, Isa?
1: Stanca si chiama.
2: Stanca.
0: Perfetto, vai.
1: Ciao, Lì.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735. amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
5: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 07 35 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lumi.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. La sicurezza di cittadini, famiglie e imprese si conferma una priorità strategica assoluta per la Regione Marche. La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Acquaroli, ha appena approvato l'atto di indirizzo dell'operazione Marche Sicure, un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identità e l'attrattività della comunità marchigiana. Abbiamo approvato in giunta, ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli, un provvedimento strutturale che dà seguito a una strategia intrapresa per rafforzare la sicurezza sul territorio, anche a supporto di quanto sta facendo il governo nazionale. Le Marche sono strutturalmente una delle regioni più sicure, ma in una società che cambia, la percezione della sicurezza diventa un tema fondamentale. Abbiamo pensato una strategia complessiva che sarà sviluppata in collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, ANCI ed enti locali, categorie economiche, imprese, forze sindacali, cittadini, per far crescere la cultura della

0: legalità. Accanto ai controlli è importante rafforzare il dialogo con i giovani per far comprendere le conseguenze dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol, perché il divertimento deve essere sano e non deve mai sfociare in una deriva pericolosa per se stessi e per gli altri. Nel primo pomeriggio dello scorso 1° luglio a Potenza Picena i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda con a bordo due persone, un cittadino russo di 36 anni, residente a Sant'Agata sul Santerno, e una cittadina rumena di 32 anni senza fissa dimora. Da un rapido controllo dei terminali, l'auto è risultata rubata a Potenza Picena lo scorso 29 giugno. La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai carabinieri di scoprire numerosi attrezzi da scasso e una corposa quantità di calzature e indumenti, ancora con il cartellino. I successivi accertamenti hanno confermato che la merce era stata rubata poco prima in alcuni punti vendita del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche. Per i due passeggeri è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel quadro delle trattative per la formazione della nuova giunta comunale di Macerata, i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Maceratesi per Parcaroli e Unione di Centro comunicano con soddisfazione che il sindaco Sandro Parcaroli ha riconosciuto all'UDC un ruolo di primo piano nell'ambito della governance delle società partecipate, individuando nella guida dell'APM l'importante multi-utility partecipata dal comune di Macerata l'incarico di riferimento per il partito. Si tratta di un riconoscimento che preme il contributo dell'Unione di Centro alla larga vittoria del centrodestra maceratese, confermando la volontà del sindaco Parcaroli di valorizzare tutte le forze politiche che hanno sostenuto la sua rielezione, anche al di fuori della composizione della giunta. Questo è un segnale di attenzione importante verso il nostro partito e verso gli elettori che ci hanno dato fiducia, dichiara il segretario provinciale UDC Tarcisio Antognozzi. La PM rappresenta un asset strategico per Macerata e siamo certi che l'esperienza dell'UDC saprà dare un contributo concreto alla sua gestione. Ed ora parliamo della bella iniziativa che si è svolta ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, dedicata alle Marche d'eccellenza. Il servizio è di Maria Moretti.
1: Si è svolta ad Ancona, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, la prima edizione di Marche d'Eccellenza, la storia e i suoi protagonisti, iniziativa promossa dal Consiglio regionale per celebrare la nascita dell'istituzione e valorizzare le eccellenze del territorio. Il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha ricordato il valore storico della prima seduta dell'Assemblea, tenutasi il 6 luglio 1970, sottolineando l'importanza di promuovere i valori civici e democratici che guidano la nostra comunità. Nel corso della cerimonia sono state premiate 40 eccellenze marchigiane tra personalità, associazioni, enti e imprese che hanno contribuito a valorizzare la crescita culturale, imprenditoriale, sportiva e artigianale nella regione.
0: I carabinieri della stazione di Morrovalle, insieme a quelli della stazione di Montelupone, al termine di una mirata attività di indagine, hanno denunciato per ricettazione un 50enne del posto. L'operazione è scaturita dall'esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il provvedimento era nato a seguito di un precedente controllo avvenuto il 28 maggio a Montelupone, durante il quale l'uomo era stato già ritenuto responsabile di una serie di furti di attrezzature agricole e della ricettazione della targa di un motociclo risultato rubato a Civitanova Marche. Nell'ispezione nell'abitazione del cinquantenne è stato rinvenuto un ingente quantitativo di attrezzature e materiali agricoli trafugati nel corso di una serie di furti messi a segno nel mese di maggio nel comune di Montelupone. Tutta la refurtiva agricola recuperata è stata catalogata ed è in corso di restituzione ai legittimi proprietari.
1: L'Università di Camerino ha presentato la nuova campagna di matricolazione per l'anno accademico 2026-2027 con lo slogan «Il futuro non si aspetta, si frequenta». Il messaggio è rivolto ai giovani delle nuove generazioni per invitarli a costruire il proprio futuro attraverso lo studio, ricerca e vita universitaria. Il rettore Graziano Leoni ha sottolineato come Unicam offra una formazione completa, dinamica e di qualità in un ambiente internazionale e attento al benessere degli studenti. L'esperienza all'interno dell'Ateneo non si limita alla frequenza delle lezioni, ma comprende servizi, attività culturali, sport e socialità. Tra le novità del prossimo anno accademico figurano 4 nuovi corsi di laurea, tra cui la triennale in scienze dell'attività motoria e sportive. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi delle 5 scuole di Ateneo e durante l'estate sono in programma Open Day e iniziative di orientamento per far conoscere campus, laboratori e servizi agli studenti interessati.
0: Ha fatto tappa domenica scorsa a Gualdo il Rispetto Tour di Federico 40, conduttore radiofonico e televisivo, autore e scrittore. 40 non è semplicemente un volto, una voce che sanno raccontare, affascinandoci, il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita a visitare un luogo, lo ascolta. Nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. L'ha intervistato per noi Samuela Lautizzi.
2: È la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere, e si lascia indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste 2 ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
3: Il taccuino.
0: In un viaggio emozionante tra jazz, soul, blues e rock, la leggendaria Sarah Jane Morris, interprete potente dallo stile unico, giunge all'Anfiteatro Romano di Ancona questa sera alle 21 con un live che mette in luce talento, emozione e pura magia musicale e che prende ispirazione da celebri figure femminili che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con la sua voce unica e 4 ottave da pelle d'oca, ogni brano del suo ultimo album The Sisterhood è un omaggio potente e raffinato a icone della scena musicale femminile. Sempre stasera, fermo alle 21.15, va in scena una produzione in collaborazione con il locale Conservatorio Pergolesi tra musica, talento e scenari d'eccezione. Nel parco di Villa Vitali, la splendida rappresentazione de La Serva Padrona, celebre intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi, per gli appassionati e amanti del bel canto. Le talentuose voci degli allievi e dell'orchestra del conservatorio danno vita a un'opera fresca, brillante e coinvolgente, inserita nel suggestivo scenario delle arcate neogotiche della villa.
3: Lo sport.
0: Calcio, la maceratese ha appena ingaggiato Matteo Grillo per la stagione 2026-2027. Portiere classe 2007, Grillo è cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Nel 2023 è passato alla San Benedettese, con cui è esordito in Serie D ad appena 16 anni, confermando fin da subito le sue qualità e la personalità tra i pali. Nella seconda parte dell'ultima stagione ha vestito la maglia del Teramo, nello stesso girone della maceratese, collezionando 6 presenze. Alto 190 cm, è un portiere agile e strutturato, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in biancorosso.
3: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Sarà sicuramente capitato di conoscere delle cose prima di saperle dire. Le sentiamo nel corpo, un calore, un'inquietudine, un'attenzione improvvisa. La parola arriva dopo, sempre dopo. E quando arriva, non basta mai.

Elio e Oliver vivono nella stessa casa per 6 settimane. Condividono i pasti, i libri, la bicicletta, il mare. Si parlano di musica, di letteratura, di filosofia. Elio suona il pianoforte, Oliver ascolta. Ma c'è qualcosa sotto la superficie di ogni conversazione. Una tensione che nessuno dei due nomina. Un'attenzione che va oltre l'interesse intellettuale, oltre la simpatia, oltre qualsiasi cosa Elio abbia mai sentito prima per qualcuno. Elio ha 17 anni, non ha un nome per quello che sente, o meglio, ha molti nomi, ma nessuno sembra abbastanza preciso, abbastanza onesto. Passa le ore a studiare Oliver di nascosto, il modo in cui tiene una tazza, il modo in cui si appoggia allo stipite della porta, il modo in cui dice ciao la mattina, distratto come se Elio fosse qualcuno che conosce da sempre e non ha bisogno di conquistare. Il desiderio in questo libro non è mai volgare, non è mai semplice, è una cosa complicata e dolorosa e meravigliosa insieme. È quella condizione in cui il mondo intero sembra ridursi a una sola persona. Ogni stanza che quella persona ha attraversato diventa diversa. Ogni oggetto che ha toccato acquista un peso che prima non aveva. Elio lo sa, non lo dice. Aspetta che Oliver lo dica per primo. E Oliver? Oliver è difficile da leggere. Mandateci i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi di Pagine d'Estate è desiderio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Ci risentiamo domani con un altro pezzo di storia.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto.
2: In Blu 2000, news.
3: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump, dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto, interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco, Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump, sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
4: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica, che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree, perché dice lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
3: Ad Ankara la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Piera Achille. Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
3: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burì.
6: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, linea allo studio.
3: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
7: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Roma, ha già portato a quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
3: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
8: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda la Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISP, per l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: Proseguo in terreno positivo. La mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
9: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, in preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tespa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio, della Finanauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 6.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e andremo a conoscere uno degli autori più amati del Novecento. Sto parlando di James Joyce, che scrisse quasi tutti i racconti di questo libro, Gente di Dublino a Trieste, nella prima fase di quello che fu un autoimposto esilio durato una vita. Esilio dall'Irlanda, dagli irlandesi, dal loro angusto e angustiato modo di vivere la cultura, la religione, la verità. Già giovanissimo Joyce aveva respinto la irlandesità, pur facendo di essa il motivo fondamentale della sua narrativa, lo sfondo, il colore, il tessuto. Ma l'irlandesità di Joyce, così come la sua Dublino, non costituiscono che il microcosmo che consente all'artista di muoversi su un piano universale. Basti pensare che è con Dublino, con i suoi personaggi e le sue vicende, che opererà la travolgente rivoluzione della narrativa mondiale e dell'uso dei linguaggi, al cui apice si pongono opere quali Ulysses e Finnegan's Wake. Ma già in questi suoi racconti, all'apparenza strutturalmente e linguisticamente più classici, Joyce trae materia dalla Dublino in cui crebbe per tracciare le ombre e le luci essenziali del vivere umano. Ci sono delle grandi tematiche all'interno di questi racconti, una delle quali è la paralisi, che lui definiva come il grande male di Dublino. È il tema centrale per Joyce: i passanti, gli impiegati, i giovani e i vecchi di Dublino sono vittime di una paralisi morale, psicologica, spirituale. Sono prigionieri di convenzioni religiose, politiche, familiari. Anche quando hanno la possibilità di scappare, di cambiare vita, si bloccano. Restano immobili, intrappolati in una routine che li consuma. E forse proprio a questa paralisi Joyce si è ribellato, lasciando Dublino per sempre. E ora dedichiamoci al secondo racconto, intitolato Un incontro.

Joe Dillon a farci conoscere il Far West. Aveva una piccola raccolta di vecchi numeri di Union Jack, Plock e dell'Half Penny Marvel. Ogni sera ci riunivamo dopo la scuola nel giardino dietro casa sua e organizzavamo battaglie di indiani. Lui e quel ciccione di Leo, il pigro, suo fratello minore, tenevano il fienile nella stalla mentre noi cercavamo di prenderlo d'assalto. Oppure ingaggiavamo battaglie campali sul prato. Ma per quanto bene combattessimo, non vincevamo mai né assedi né battaglie. E tutti gli scontri si concludevano con la vittoriosa danza di guerra di Joe Dillon. I suoi genitori ascoltavano la messa delle 8 ogni mattina in Gardner Street e in casa, nell'anticamera, predominava sempre il profumo tranquillo della signora Dillon. Lui però giocava troppo focosamente rispetto a noi, che eravamo più piccoli e più cauti. Pareva sul serio un indiano quando piroettava per il giardino con in testa un vecchio copritegliera, percuotendo una latta col pugno e sbraitando «Ya! Yaka! Yaka! Yaka!». Accogliemmo increduli la notizia che aveva la vocazione per il sacerdozio. Però era vero. Subentrò in noi uno spirito ribelle che ci spinse a trascurare le diversità di cultura e di prestanza fisica. Ci riunimmo in una banda, chi baldanzosamente, chi per scherzo, chi quasi con timore. E tra questi ultimi, indiani riluttanti che temevano di parere secchioni o poco robusti, c'ero io. Le avventure narrate nella letteratura del Far West erano lontane dalla mia indole, ma se non altro schiudevano vie.

di fuga. Mi piacevano più di certe storie poliziesche americane attraversate ogni tanto da scarmigliate fanciulle belle infuocate. Sebbene non ci fosse nulla di male in queste storie e avessero talora intenti letterari, a scuola venivano fatte circolare clandestinamente. Un giorno, mentre padre Butler ci stava interrogando su 4 paginette di storia romana, l'incauto Leo Dillon fu scoperto con una copia dell'Halfpenny Marvel. Questa o l'altra pagina? Questa? Avanti, Dillon, in piedi. Il giorno appena. Va avanti. Quale giorno? Il giorno appena affiorava. Ma hai studiato? Cosa tieni lì in tasca? I cuori di tutti palpitarono mentre Leo Dillon consegnava un giornaletto e noi assumevamo un'espressione innocente. Padre Butler sfogliava le pagine aggrottando la fronte. «Che robaccia è questa?» disse. «Il capo degli Apache. Sarebbero queste le tue letture invece di studiare la storia romana? Non voglio mai più trovare porcherie del genere in questo istituto. L'autore, suppongo, sarà uno di quei disgraziati che scrivono per bere. Mi stupisco che ragazzini istruiti come voi si mettano a leggere cose del genere. Capirei se foste alunni della scuola pubblica. Orbene, Dillon, ti consiglio proprio di cominciare a studiare seriamente, altrimenti... Questo rimprovero nelle sobrie ore della scuola fece sbiadire ai miei occhi parecchia dell'epopea del Far West e l'imbarazzato faccione di Leo Dillon ridestò una delle mie coscienze. Ma poi, lontano dall'influenza moderatrice della scuola, ricominciavo a vagheggiare sensazioni folli, le evasioni che solo quei resoconti di vita disordinata sembravano offrirmi. Le fasulle battaglie serali mi diventarono noiose quanto le mattutine routine scolastiche. Desideravo ormai avventure vere, ma le avventure vere, riflettei, non succedono a chi se ne rimane a casa. Bisogna andarsene a cercare lontano. Le vacanze estive erano ormai prossime quando decisi di evadere dalla monotonia della scuola almeno per un giorno. Insieme a Leo Dillon e un ragazzo che si chiamava Mahoney, progettai di marinare la scuola per un giorno. Mettemmo da parte ognuno 6 pence. Dovevamo trovarci alle 10 di mattina sul Canal Bridge. Quella notte quasi non dormii. La mattina arrivai sul ponte per primo, dato che non abitavo lontano. Nascosi i libri nell'erba alta vicino allo scarico dei rifiuti in fondo al giardino, dove non arrivava mai nessuno, e mi affrettai lungo la riva del canale. Era una mattina di sole d'inizio giugno. Sedetti sul parapetto del ponte, ammirando le mie scarpette di tela che avevo diligentemente pulito con bianchetto. Dopo 5 o 10 minuti vidi arrivare il vestito grigio di Mahoney. Veniva su per la salita sorridendo e poi si inerpicò accanto a me sul ponte. Mentre aspettavamo, estrasse la fionda che gli spuntava dalla tasca interna e mi spiegò certe modifiche che vi aveva portato. Gli chiesi come mai l'avesse portata e lui rispose che l'aveva portata per spassarsela un po' con gli uccelli. Mahoney usava spesso un linguaggio da strada e chiamava padre Butler fiamma ossidrica. Aspettammo un quarto d'ora, ma di Leo Dillon nessun segno. Alla fine Mahoney saltò giù e disse: andiamo. Me l'aspettavo che quel ciccione ci avrebbe bidonati. Ma i suoi 6 pence? È il costo della rinuncia, sentenziò Mahoney. Tanto meglio per noi, uno scellino e mezzo invece di uno scellino. Andammo lungo la North Strand Road fino alla fabbrica di vetriolo, poi a destra lungo la Wharf Road. Mahoney cominciò a fare il pelle rossa non appena fummo lontani dagli sguardi della gente. Arrivammo poi presso il fiume. Continuammo per un pezzo lungo le strade rumorose fiancheggiate dagli alti muri di pietra.
guardando gru e macchine lavorare e beccandoci ogni tanto le male parole dai manovratori che ostacolavamo standocene lì fermi. A mezzogiorno arrivammo ai moli e siccome gli operai sembravano tutti impegnati a mangiare, ci comprammo due grosse ciambelle con l'uva passa e ci sedemmo a mangiarle su certe tubature vicino al fiume. Ci godemmo lo spettacolo del traffico di Dublino, le chiatte segnalate lontano dalle spirali di fumo lanoso, la flotta dei bruni pescherecci oltre Ringsend, il grosso veliero bianco che stavano scaricando sulla banchina di fronte a noi. Mahoney dichiarò che sarebbe stato in gamba a scappar via sul mare con una di quelle grandi navi. E persino io, guardando gli alti alberi, vidi o immaginai la geografia che a scuola mi era stata sommariamente somministrata materializzarsi piano piano davanti agli occhi. Scuola e casa sembravano allontanarsi e la loro influenza su di me parve svanire. Attraversammo i Liffey sul traghetto, pagando il pedaggio per farci trasportare in compagnia di due operai e di un piccolo ebreo con un borsone. Eravamo seri, tanto da essere quasi solenni, ma a un certo punto, durante il breve tragitto, i nostri occhi si incontrarono e ridemmo. Sbarcati, ci fermammo a osservare le operazioni di scarico dell'elegante tre alberi che avevamo visto dall'altra riva. Uno di quelli che guardavano spiegò che si trattava di un veliero norvegese. Mi diressi verso la poppa e cercai di decifrare il nome. E siccome non ci riuscì, tornai indietro ed esaminai i marinai del bastimento per vedere se qualcuno di loro aveva gli occhi verdi, giacché pensavo che gli occhi dei marinai erano blu e grigi, persino neri. L'unico marinaio i cui occhi potevano essere definiti verdi era un uomo alto che divertiva la gente sul molo gridando allegramente ogni volta che calavano i carichi: «Bene, benissimo!» Quando fummo stufi di questo spettacolo, entrammo lentamente nel Ringsend. Il giorno si era fatto pesante e nelle vetrine dei droghieri la biscottaglia, mezzo ammuffita, sbiancava al sole. Poi puntammo verso una scarpatella dalla quale si poteva vedere il Doder. Era troppo tardi ed eravamo troppo stanchi per proseguire nell'interno nell'intento di ispezionare la centrale. Bisognava rincasare prima delle 4, altrimenti avrebbero scoperto la nostra avventura. Mahoney ammirava con rimpianto la sua fionda e ridiventò allegro solo quando mi sentì proporre di tornarcene col trenino. Il sole scese dietro alcune nuvole lasciandoci ai nostri mesti pensieri e alle briciole delle provviste. In quel campo c'eravamo solo noi due. Dopo un po' che stavamo lì sdraiati senza parlare, vidi un uomo avvicinarsi dall'estremità del campo. Lo guardai pigramente, masticando uno di quegli steli verdi con i quali le ragazze dicono il futuro. Pareva piuttosto anziano, coi baffi grigio cenere. Quando passò davanti ai nostri piedi, ci sbirciò rapidamente e proseguì. Continuammo ad osservarlo e dopo una cinquantina di passi lo vedemmo girarsi e tornare indietro, sempre molto lentamente e sempre tastando il terreno con un bastone. Venne a fermarsi davanti a noi e ci augurò il buongiorno. Lo salutammo anche noi e lui lentamente, con molta prudenza, sedette sulla scarpata accanto a noi. Cominciò a commentare il tempo, dicendo che sarebbe stata un'estate molto calda e aggiunse che le stagioni erano parecchio cambiate dai tempi in cui era stato ragazzo. Mentre faceva questi discorsi che un po' ci annoiavano, noi ce ne stavamo zitti. Poi cominciò a parlare di scuola e di libri. Ci domandò se avevamo letto le poesie di Thomas Moore o le opere di Sir Walter Scott e di Lord Lytton. Io finsi di aver letto ogni libro che citava, cosicché lui alla fine disse: «Ah, vedo che sei come me, un topo di biblioteca!» Poi, indicando Mahoney che ci guardava a bocca aperta, soggiunse: «Lui è diverso, più portato al gioco!»
Disse che a casa aveva tutte le opere di Sir Walter Scott e tutte le opere di Lord Lytton e che non si stancava mai di leggerle. Certo, disse, ci sono alcune opere di Lord Lytton che i ragazzi non possono leggere. Ma Honey chiese come mai. Ma l'uomo si limitò a sorridere, così potei notare che aveva grandi spazi vuoti fra i denti giallastri. Poi ci chiese chi di noi due avesse più amichette. Ma Honey rispose subito di averne tre. L'uomo mi chiese quante ne avessi io. Risposi nessuna. Non volle credermi. E si disse sicuro che almeno una dovevo averne. Restai zitto. Dica un po', chiese con impertinenza Mahoney. Lei quante ne ha? L'uomo sorrise come prima e rispose che alla nostra età ne aveva moltissime. Non c'è ragazzo, disse, che non ne abbia una di amichetta. Il suo pensiero in proposito mi sembrò insolitamente spregiudicato per un uomo di quell'età. Pensavo in cuor mio che quanto andava dicendo sui ragazzi e le amichette fosse giusto, ma non mi piaceva sentirglieli in bocca a lui quei ragionamenti. Mi domandai come mai rabbrividisse una o due volte come se avesse paura di qualcosa o sentisse improvvisamente freddo. Ascoltandolo notai che l'accento era buono. Prese a parlarci di ragazze, dicendo come avessero dei bellissimi capelli morbidi e come fossero delicate le loro mani e come di solito non fossero così brave come sembravano. Niente gli piaceva di più, disse, che guardare una bella ragazza, le sue belle mani bianche e i magnifici morbidi capelli. Mi diede l'impressione di ripetere qualcosa che aveva imparato a memoria, oppure che, magnetizzata da talune parole del discorso, la sua mente continuasse a girare lenta lenta intorno alla stessa orbita. Dopo un bel po' di quel suo monologo, si interruppe. Si alzò lentamente, dicendo che doveva lasciarci per un minutino. E senza spostare lo sguardo, lo vidi andare lentamente in fondo al campo. Noi restammo in silenzio. Poi sentii Mahoney che esclamava: «Ehi, guarda un po' cosa sta facendo!» Siccome non rispondevo e neanche sollevavo lo sguardo, esclamò di nuovo: «Secondo me è parecchio strambo!» «Casomai volesse sapere come ci chiamiamo», dissi. «Tu sei Murphy e io Smith!» Non dicemmo altro. Stavo ancora considerando se andarmene o meno quando l'uomo fosse tornato a sedersi accanto a noi. Ma si era appena seduto che Mahoney, vedendo la gatta che prima gli era scappata, balzò su inseguendola attraverso il campo. L'uomo e io osservammo la caccia. La gatta riuscì ancora una volta a scappare e allora Mahoney cominciò a tirare sassi contro il muro oltre il quale era saltata. Dopo un po' l'uomo mi disse che il mio amico era un ragazzo molto agitato e mi domandò se a scuola lo frustavano spesso. Stavo per rispondergli indignato che non frequentavamo le scuole pubbliche e che quindi a noi non ci frustava nessuno, ma preferii tacere. Cominciò a parlare dei castighi da dare ai ragazzi. Trattò lungamente tutte le varie punizioni e castighi che bisognasse impartire ai ragazzi a scuola. Proseguì il suo monologo. Sembrava essersi dimenticato il liberalismo di poc'anzi. Disse che se mai avesse trovato un ragazzo a parlare con le ragazze, oppure che avesse l'amichetta, l'avrebbe frustato per benino, così l'avrebbe capita che non bisogna avere a che fare con le ragazze. E se un ragazzo aveva l'amichetta ma mentiva in proposito, allora gli avrebbe dato tante di quelle frustate come nessuno le ha mai prese. Disse che non c'era niente al mondo che gli sarebbe piaciuto di più. Mi spiegò come avrebbe fatto a frustare un ragazzo del genere e pareva che stesse svelandomi chissà quale mistero. Avrebbe goduto a farlo, mi disse. Avrebbe goduto come non mai. E la sua voce, mentre monotona mi guidava in quel mistero, si fece pressoché affettuosa. Sembrava supplicare la mia comprensione.
attesi che il monologo si interrompesse un'altra volta. Allora mi alzai bruscamente. Temendo di tradire la mia agitazione, indugiai qualche attimo fingendo di allacciarmi la scarpa e poi, dicendo che dovevo proprio andare, lo salutai. Risalii il pendio con calma perché il cuore mi batteva rapido per la paura che mi afferrasse alle caviglie. Quando raggiunsi la cima della scarpatella mi volsi e, senza guardarlo, chiamai ad alta voce verso il campo. «Murphy!» La mia voce aveva un tono di falso ardimento e mi vergognai del meschino stratagemma che avevo messo in atto. Dovetti chiamare un'altra volta prima che Mahoney, vedendomi, gridasse una risposta. Come mi batteva il cuore mentre lo guardavo arrivare di corsa attraverso il campo. Correva come per venirmi in aiuto e provai rimorso, perché in cuor mio l'avevo sempre disprezzato un po'. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete, in questi racconti Joyce racconta quasi le banalità del vivere quotidiano delle persone di Dublino, eppure in queste banalità si annida sempre una traccia di deviazione che fa parte dell'animo umano e che, se ci mettessimo ad osservare minuziosamente, spietatamente, così come fa Joyce, scopriremmo annidarsi nelle persone a noi più vicine, anche in quelle, perché no, più familiari. Ma a volte non abbiamo il coraggio di guardare così a fondo le persone che ci stanno intorno. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova in Blu.

0: direzione delle 14. Buongiorno da Franco Rossi. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara in Turchia.
1: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Appunto, la guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod. Un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Medio Oriente, due palestinesi sono rimasti uccisi, diversi altri feriti in due distinti raid israeliani a Gaza. Lo ha riportato anche il quotidiano Haaretz. I raid sono avvenuti nella zona di Al-Mawasi e Khan Yunis. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence, le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. E infine perquisizioni nella sede del Calcio Bari, del Napoli, del Felmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

vetrina della musica indipendente. Ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere. Fai ascoltare un po' di tutto,

produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Heart of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: della musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti. Sì, dicevi.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formazione. Formativo, immagino,
1: diciamo,
0: anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi
1: indelebili. Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quelli spagnoli, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col fit Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Buona estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Informazione locale in primo piano, oggi andiamo a Gualdo, sì, perché domenica sera Federico 40 ha proposto il suo Rispetto Tour, Le radici del futuro. Una serata che ha avuto un ottimo successo, è piaciuta molto per le parole che sono state riferite, soprattutto anche perché se c'è qualcuno in grado di trasformare un viaggio tra i borghi e i sentieri d'Italia in una vera e propria poesia ad alta voce, c'è proprio Federico 40, conduttore radiofonico, televisivo, autore, scrittore. Non è solo un volto e una voce che sanno raccontare e anche affascinare il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita in pratica a visitare un luogo, lo ascolta e nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è il rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. Il suo modo di raccontare, entusiasmante e magnetico, riesce a farci riscoprire la bellezza e il valore inestimabile dell'Italia più autentica, quella che spesso dimentichiamo di osservare. E proprio così è stato l'altra sera a Gualdo, lo testimonia questa intervista che la nostra Samuela Lautizzi ha realizzato in questa occasione proprio con Federico 40.
7: Oggi pomeriggio qui a Gualdo, un momento in cui si è proprio avvertito il senso di comunità in un paesaggio bellissimo per il Rispetto Tour con Federico 40.
8: Sì, beh, non è che si è avvertito, è la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere, e si lascia

0: indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste due ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
1: Ecco, lei ha parlato di cura, dedizioni, mantenere le tradizioni.
0: Sì, sai, cura, mantenere, mantenimento. Mantenere vuol dire tenersi per mano, appunto, e se tu ti tieni per mano lo fai con degli altri, quindi rendi saldo questo rapporto umano che si sta perdendo. Abbiamo parlato anche della guerra, no? La guerra è l'invenzione più disumana che l'umanità ha creato. Questo spettacolo ha proprio questa funzione, serve a ragionare sul valore di essere umani, farlo nei confronti della natura, farlo nei confronti degli altri, farlo nei confronti anche di se stessi, per ritrovare degli orizzonti che a volte ci cancelliamo da soli.
1: Ritrovare se stessi per ritrovarsi con gli altri.
0: Sì, però vedi, ci ascoltano alla radio, vero?
1: Sì.
0: Ecco, la radio ha una grandissima funzione e ti offre un'opportunità. Tu ascolti, chiudi gli occhi e pensi e sogni. Qua, da Gualdo, noi guardiamo verso l'orizzonte, teniamo gli occhi aperti ma continuiamo a sognare. Ci sono posti così che ci fanno comprendere come forse non tutto ciò che viene dal futuro è progresso, come diceva Alessandro Manzoni. E allora bisogna un po' fermarsi, cercare le radici, trovare le identità e capire che spesso e volentieri, per mancanza di consapevolezza, lasciamo indietro il patrimonio, il dono dei padri, lasciamo indietro le sapienze, lasciamo indietro le tradizioni.
1: Il nostro bel paese.
0: Sì, e andiamo incontro all'effimero, andiamo incontro al superfluo. Basta ragionarci un po' e noi cerchiamo proprio di fare questo.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere. Una

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Notizi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, le manifestazioni, gli spettacoli nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi il Festival Worldland, suoni dal mondo che anche quest'anno accende l'estate 2026. 13 anni di musica, cultura e incontri nel cuore delle Marche. Dopo il successo del primo evento in programma, sabato scorso a Montegiorgio, prosegue l'edizione 2026 del festival appunto Worldland Suoni del Mondo sotto la direzione artistica di Dario Aspesari. La prestigiosa rassegna itinerante che unisce 8 comuni tra world music, jazz, blues e tradizioni popolari, con un ricco cartellone di ben 14 appuntamenti e che vanta ospiti provenienti da ben 7 nazioni, non è solo musica ma anche un veicolo di valori sociali e civili grazie al prezioso apporto delle associazioni che operano sul territorio. Ecco questi gli appuntamenti in programma: 11 e 12 luglio ad Amandola per la seconda edizione di Amandola in Jazz. Piazza Risorgimento ospiterà alle ore 21:30 Yobos Jazz Trio con Mike Rossi, mentre la suggestiva località Cinque Fontane accoglierà alla stessa ora gli Skylark 4. Formazione composta da musicisti svizzeri, italiani, tedeschi e ungheresi. Il 16 luglio la carovana del festival farà tappa a Falconara Marittima presso la Galleria delle Idee per il concerto di Lara Giancarli con il suo tour Il Verso della Rondine. 18 luglio alle ore 21 a Montegiberto nella località Pineta si esibiranno nuovamente gli Obos Jazz Trio preceduti dall'apertura degli stand gastronomici della Proloco locale alle ore 18:30. Mercoledì 22 luglio, sempre alle ore 21:30, a Montegiorgio, nel chiostro di Sant'Agostino, ci sarà il duo Roberto Zecchini e Alfredo Laviano con Sound Science. A conclusione della performance, il Museo della Musica Popolare aprirà le porte in via straordinaria. E siamo adesso nel mese di agosto, domenica 2 agosto, alle ore 21:30, a Massa Fermana, in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 in località Alteta di Montegiorgio ci sarà il ritmo della musica popolare razziale della Nuova Brigata Petrolana. E ancora venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Domenica 23 agosto alle ore 21:30 la piazzetta Mazzini di Monteleone di Fermo farà da scenario al Marcello Baressani Duet che trasporterà il pubblico dalla Pampa ai Sibillini attraverso il jazz argentino. Gran finale ad agosto che sarà dedicato al blues e alla tradizione. Venerdì 28 e sabato 29 agosto le piane di Montegiorgio ospiteranno la nuova edizione del Montegiorgio Blues. Si partirà venerdì 28 agosto alle ore 21:30 con Petricca Giannasso e lo special guest statunitense Robert Edrington per un viaggio tra early blues e contaminazioni etniche. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ci sarà invece la serata dedicata al Memorial Luca Catena con i Tube Doll Bill e l'opening Storie di Blues, il tutto arricchito da mercatini e stand a cura del Circolo Magnum. E domenica 30 agosto alle ore 18:30 nella località Cerreto di Montegiorgio Lara Giancarli tornerà in concerto accompagnata da interventi culturali del giornalista Adolfo Leoni. Infine gran finale giovedì 3 settembre alle ore 21:30 a Magliano di Tenna. La musica tradizionale medio orientale di Pejma Tayedon chiuderà la rassegna tra i sapori proposti del Proloco locale, quindi un appuntamento imperdibile questo con Worldland Suoni dal Mondo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

la grande musica degli anni Ottanta, abbiamo riaperto le parole dell'estate, ben ritrovati con i Dire Straits, c'è anche il nostro Davide Dede in regia, 7 minuti dopo le 15. Naturalmente tutti i nostri modi per raggiungerci, il più veloce tramite app per insomma rivivere lo streaming, anche i nostri contenuti in podcast, l'app Play 2000 da scaricare subito, mi raccomando, ci portate davvero in ogni luogo e poi anche dal sito ufficiale play2000.it per avere anche la TV e la radio on demand. E tra poco, prima delle classifiche, diciamo, dell'estate, le anticipazioni ghiotte e gustose che i nostri ascoltatori del pomeriggio hanno rispetto a quello che poi andrà in onda ovviamente nel weekend, facciamo anche un passo verso le truffe, che sono tantissime in estate, ne abbiamo parlato anche per varie altre truffe di questo periodo, però c'è un allarme lanciato dal Ministero della Salute, precisa che si tratta di una campagna di phishing, in questo caso per sottrarre i nostri dati personali e sensibili, quindi da diversi giorni state attenti perché circolano queste false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria e utilizzano in modo fraudolento il nostro nome e anche il nome del Ministero della Salute. A lanciare l'allarme su questa nuova truffa, lo stesso Ministero dal proprio sito web, questo è finalizzato a sottrarre i nostri dati personali, non si tratta di comunicazioni ufficiali, la campagna è stata individuata prontamente anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E come funziona il meccanismo di questa truffa? Segue uno schema piuttosto semplice, anche consolidato, cioè i cittadini ricevono praticamente questo messaggio SMS o via mail in cui si avanza la richiesta di una presunta sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria. C'è un link che rimanda a un sito web graficamente simile ovviamente alla piattaforma del Ministero della Salute, ma non è così. Nel messaggio viene anche ricordato che la mancata sostituzione potrebbe comportare anche la progressiva disattivazione della tessera e di conseguenza anche limitazioni nell'accesso ai vari servizi sanitari. Quindi uno si spaventa, cosa fa? Va a cliccare sul link per aggiornare questi dati personali che sono sensibili anche di pagamento. I dati raccolti possono quindi essere usati dagli hacker per scopi illeciti, anche rivendita di informazioni, clonazione dei nostri documenti o altre attività fraudolente, e quindi non a caso anche mettere magari i propri conti correnti non sarebbe il massimo. Il Ministero precisa che non invia comunicazioni mai con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Quindi ricordiamo che la tessera sanitaria poi ha questa validità di 6 anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all'indirizzo di casa di residenza del cittadino interessato la comunicazione, quindi non riceverete mai un SMS, un'email di questo tipo con un link da cliccare per quanto riguarda il rinnovo di una presunta pseudo tessera sanitaria, con un link che poi va direttamente agli hacker e non al Ministero della Salute. Quindi prestate attenzione a questa ennesima truffa, spero non siate rimasti vittime di qualche truffa in giro. Comunque, se volete raccontarci anche le vostre esperienze purtroppo negative in questo caso, c'è la possibilità di informarci tramite mail diretta @radioinblu.it.

come ogni pomeriggio qui su In Blu 2000, alle parole dell'estate, l'appuntamento con le anticipazioni di quello che ascolteremo e ascolterete nel weekend insieme a noi dalle 14 alle 15, sabato e domenica, ovvero la seconda puntata delle classifiche dell'estate. Ieri vi abbiamo anticipato l'anno del ricordo del ritorno al passato, ovvero la classifica italiana del 2000, cioè le canzoni più ascoltate nell'estate del 2000, sia italiane che internazionali, con due canzoni in anticipazione che ovviamente non ripetiamo ancora una volta perché vale solo per gli ascoltatori del pomeriggio. Avete questo privilegio, diciamo così, di poter ascoltare in anteprima quello che ascolteremo nel weekend. E oggi invece vediamo un quadro di quelle che sono le posizioni di classifica dalla 20 alla numero 9. Eccezionalmente ascolteremo le due nuove entrate della settimana per quanto riguarda la classifica di In Blu 2000, che poi scaleremo insieme nel weekend dalla 10 alla 1, che ha a che fare con i singoli dell'estate, ma quelli attuali e non del passato. Alla 20 troviamo i Rolling Stones, stabili con In the Stars. Numero 19, Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, stabili. Alla numero 18, in discesa, Fulminacci con Maledetto Me. Scendono anche Clara e San Giovanni alla 17 con Le Ragazze. Tra i più programmati sulla vostra radio preferita c'è anche Harry Styles con American Girls, stabile alla numero 16. Numero 15 scende anche Saif con Buona Domenica. Alla 14 in discesa, Amore è di Elisa. E alla 13 scende anche Rama con Cabana. Andiamo subito alla numero 12, dove troviamo un personaggio che ormai conosciamo benissimo, anche perché insomma lo aspettiamo in Italia con una tappa del suo tour. Invece Oh My Soul è il nuovo brano, parliamo di Bruno Mars. L'album è The Romantic, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica di Billboard 200. Ricorderete quando nella passata stagione parlavamo di lui proprio all'interno della classifica di Billboard, e questo brano emerge come una delle canzoni di punta, diciamo, dell'album, avvolto in questo groove davvero energetico che mette in risalto l'anima gioiosa e anche le straordinarie doti vocali dell'artista. Certo, rispetto al precedente singolo molto più romantico di Bruno Mars, qui si balla e anche tanto. Oh My Soul, la prima delle due nuove entrate della settimana.

momento siete anche in spiaggia, al lago, in montagna, in vacanza, insomma, ascoltando queste belle note di Bruno Mars con il nuovo singolo My Soul, che è la nuova entrata al numero 12 della chart di Blue 2000 di questa settimana, che poi ascolteremo dalla numero 10 alla numero 1 nelle classifiche dell'estate, nel weekend di Blue 2000. Saliamo di un gradino alla 11, Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile. Alla 10 salgono Revellini e Dominic Fike con Reputation. E saliamo eccezionalmente alla 9 per raccontarvi la seconda nuova entrata della settimana. Parliamo di un artista che è molto giovane, si è fatta insomma notare anche grazie alla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 con questa canzone, ed è Senna Spyro che ha pubblicato il suo album Visitor e anche il nuovo singolo Great Expectation. L'artista ha raccontato la sua nuova canzone, che parla di un periodo in cui viveva nella Grande Mela da poco, parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarla e in realtà poi non si è mai presentata, quindi è stato un po' un fantasma nella sua vita. Visitor è insomma prodotto da Omar Fady, che aveva già prodotto i lavori di Sam Smith e SZA, con una produzione aggiuntiva insieme a grandi compositori orchestrali, e Sienna è anche stata scelta per far parte della colonna sonora del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, da cui è estratta la canzone che è in nuova entrata alla numero 9, la più alta in assoluto, e che andiamo ad ascoltare nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate. Questa è Material Lover, lei è Sienna Spyro e questa

musicalmente, anche vocalmente, la perfezione, signore e signori, ovvero Senna Spyro con Material Lover, la più alta nuova entrata della chart di Blue 2000. Queste altre canzoni, ovviamente tutte da scoprire, come le anticipazioni di ieri sulla classifica dell'estate del 2000, saranno tutte concentrate nell'appuntamento del weekend dalle 14 alle 15, sia sabato che domenica, qui su Blue 2000 con le classifiche dell'estate. Tra poco invece parleremo di musica, ma di concerti anche a ingresso libero, in un festival che va ad arricchire l'offerta di tutta la nostra penisola. Lui è Noah K.

Sono Blu 2000 Pinguini Tattici Nucleari, che non hanno in programma un tour vero e proprio durante quest'estate 2026, ma hanno detto che ritorneranno in piena forma live sul palco proprio il prossimo anno, quindi attenzione con tante belle novità. Intanto era la loro hit estiva Sorry, scusa, lo sento. Ritorniamo al passato, 1985, prima del disco in Blu 2000 della settimana, ci sono i Commodores.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm.

Una canzone nuova che fa parte della schiera di nuovi talenti anche all'interno del disco Blu 2000 della settimana, ovvero il nuovo di Malcolm Todd che ci accompagna per tutte queste giornate, dal titolo Earrings. Lui ha raggiunto la posizione numero uno della classifica global di Spotify, e il titolo fa riferimento a un dettaglio fisico e visivo ben preciso, ovvero gli orecchini indossati dall'altra persona che Malcolm canta in questa canzone, che funge da ancoraggio, diciamo, emotivo e nostalgico per il testo del brano.

ascoltato all'interno del nostro disco in Blu 2000. Ci sono delle belle novità in arrivo e presto lo sentiremo anche nella nostra programmazione, perché cadono a fagiolo gli U2 con Song of the Future, questa canzone che componeva un EP con tutti i brani fondamentalmente contro la guerra, ed è uscito Streets of Dreams, il primo estratto dal nuovo album che avremo modo e occasione anche di conoscere e ascoltare.

intitola When the Night Comes, Joe Cocker qui su Blue 2000. Ogni tanto vi proponiamo anche degli argomenti molto interessanti su dove, cosa fare nel nostro paese, ma soprattutto quanta musica ascoltare e in che luogo. In questo caso ce ne andiamo a Bardonecchia, perché dal 16 al 30 luglio prossimi la grande musica torna protagonista nel cuore delle Alpi con Musica d'Estate, questo 31esimo festival estivo internazionale. 15 giorni di concerti a ingresso libero, ci saranno anche incontri, alta formazione, riuniscono a 1300 metri là dove anche la montagna da spettacolo, giovani talenti e grandi personaggi della scena internazionale. È un festival che si è fondato nel 1995 grazie all'Accademia di Musica, annoverata tra le più importanti strutture di perfezionamento in questo settore nel nostro paese, e propone per questa edizione 29 concerti e 4 talk che vanno ad affiancare le 16 masterclass di perfezionamento guidate da questi musicisti di alto profilo. Grandi novità quest'anno: 3 concerti di sera d'estate presso la sala Gigliotti del Palazzo delle Feste alle 21, che vedono protagonisti alcuni allievi con i propri concerti, musicisti di fama internazionale. E poi, altra grande novità, Musica d'estate per i 4 talk di approfondimento di Made Off, che saranno nel foyer della sala Viglione del Palazzo delle Feste a partire dalle 21, aperti anche al pubblico. Quindi giovani talenti pluripremiati nei loro concerti, poi ci saranno i concerti degli allievi di questa masterclass, il tutto ad arricchire il cartellone molto ricco a Bardonecchia dal 16 al prossimo 30 luglio. Anche questa estate, anche questi sono i concerti che vi proponiamo e che vi segnaliamo all'interno delle Parole dell'Estate, dove adesso arriva L'amore del

un gran parlare di cinema in queste ore, anche perché sono state spoilerate le intenzioni del prossimo comitato organizzativo di Venezia 83 per assegnare il Leone d'Oro alla carriera al grande George Clooney, che ha detto: è un onore, ragazzi, ricevere questo premio, ma significa che è invecchio. E a parte lui, ci sono grandi leoni del cinema internazionale come Tom Cruise, che rifiuta ancora la sua veneranda età, non so quanti anni abbia, comunque insomma fa tutte le acrobazie senza praticamente controfigura alcuna, soprattutto nei film di Mission Impossible, e fa discutere altrettanto questo nuovo trailer del nuovo film interpretato da Tom Cruise, che si intitola Digger. Le immagini infatti non contengono quasi nessuna scena della pellicola nuova, ma consistono in un montaggio dei momenti clou della carriera di Cruise, quindi Rain Man, Mission Impossible, La Guerra dei Mondi, Top Gun. Solo alla fine si vede qualcosa di Digger, film firmato da un maestro del cinema che è Alejandro Iñárritu, che racconta come il protagonista Rockwell, interpretato appunto da Tom Cruise, sia questo potentissimo petroliere che deve salvare il mondo con una missione assai rischiosa. Insomma, forse siamo dalle parti anche qui dell'action di Mission Impossible, però è un po' presto per dirlo, prematuro, perché dal trailer veramente non si capisce nulla. All'interno del film ha anche la presenza di Sandra Huller e Jess Plemons, che sono attori candidati all'Oscar. Parlando di questo trailer, Tom Cruise ha affermato: negli ultimi 46 anni è stato un privilegio lavorare al fianco di tantissimi artisti e truppe di talento per creare per voi questi personaggi, queste storie, questi film. Non vedo l'ora di rivedervi al cinema. Digger solo nelle sale a partire dal prossimo mese di ottobre. A questo punto ci ha messo una curiosità veramente incredibile, perché non sapendo nulla, veramente nessuna immagine o poco o nulla del nuovo film, Iñárritu e Tom Cruise, questa nuova premiata ditta del cinema, ci lasciano un po' con il fiato sospeso, quindi non ci resta che scoprire poi il tutto, credo a ridosso del mese di ottobre, quando verrà rilasciato il trailer ufficiale, sperando che ci sia qualche immagine ovviamente del film. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente ormai mancano poche canzoni, ma l'interesse è alto anche per quanto riguarda la musica del pomeriggio di Blue 2000, in cui ripercorriamo anche le canzoni del passato, e lo facciamo qua anche nella nostra personalissima Summer Collection, che è fatta anche dalle vostre canzoni estive preferite. Alle 15:51 siamo pronti invece per Una Namas, questa è una novità di Mike Towers qui su Blue 2000.

Con questo bel ritmo chiudiamo l'appuntamento di questo martedì pomeriggio con le parole dell'estate. Grazie a Davide Dede in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato, numerosi e più che numerosi. Naturalmente l'invito è di rimanere con noi anche per il pomeriggio, tra poco anche le news con la nostra redazione. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lascio con il Negramaro, una storia semplice.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falcione e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. Da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In blu 2000, news.
5: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
6: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 10 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini di Nello Studio.
5: Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino a una spiaggia da Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
8: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Con te parliamo di arte, ma arte veramente di alto livello, perché torna a splendere uno dei tesori più preziosi di Firenze, la Croce, reliquiario della Passione, opera di maestri bizantini dell'XI-XII secolo. Nicoletta.
1: È proprio così, è contenuta all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, museo che conserva 750 opere originali, ospita capolavori creati per i complessi di Piazza del Duomo e quindi Battistero, Campanile di Giotto e Cattedrale, e tra tutti questi gioielli c'è un gioiello nel gioiello, una sala unica che è una vera e propria cappella di forma ottagonale, ha un altare consacrato e quindi dentro questa sala si possono esporre una parte dei più bei antichi reliquiari della cattedrale del Battistero, e tra questi c'è quello al quale tu citavi, e quello che riguarda la croce della Granduchessa, che è tornata visibile dopo un lunghissimo e attento restauro,
0: che ovviamente è stato fatto nel famosissimo opificio delle pietre dure, ovviamente su incarico di chi lo custodisce. E voi ne avete parlato con Rita Filardi, che è la coordinatrice delle collezioni all'interno del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e che ci spiega la particolarità di quest'opera.
2: Tra le opere più preziose conservate al Museo dell'Opera del Duomo, sia dal punto di vista storico-artistico, sia dal punto di vista religioso, perché questa croce reliquiario contiene ben 11 reliquie legate alla croce della Passione di Cristo, sia per la peculiarità anche della struttura di quest'opera d'arte. Contiene, oltre alle reliquie, anche moltissime pietre preziose e quindi è delicatissima. La cosa importante da rilevare è che è ancora in uso al culto. Una volta l'anno questa croce reliquiario viene prelevata dalla vetrina del museo, nella cappella dei reliquiari, nella sala al piano.

0: terreno e viene portata all'interno del Duomo e viene poi esposta in occasione ovviamente delle celebrazioni pasquali.
1: Allora, questa croce contiene quindi parti della croce. Dove sono le reliquie? Perché io ho visto la foto, purtroppo non l'ho mai vista dal vero, la vedrò, spero.
2: Si trovano all'interno del Duomo e in particolare di questo restauro,
1: sì,
2: c'è anche una curiosità e un piccolo mistero che è stato sciolto grazie a una serie di indagini anche condotte dal New York Times, perché c'è una di queste gemme che si pensava per molto tempo che fosse un topazio d'India. In realtà si è scoperto che dovrebbe essere il leggendario diamante fiorentino che fu ordinato, acquistato da Ferdinando dei Medici e poi lavorato per Cosimo II, trasformato in un gioiello, non si sa come, finito in Canada e trovato nel 2015 in un caveau proprio in Canada. E quindi c'è anche questo, diciamo, questo giallo dietro a
1: questo giallo di questa pietra.
2: Esattamente.
1: Però
2: esattamente.
1: Adesso ce lo dirà sempre Rita Filardi.
2: Sempre Rita ci racconterà
1: di cosa, ecco, di cosa si tratta. Ascoltiamola.
0: Fin dall'inizio è stata un'opera molto delicata, con queste pietre preziose, si parla di smeraldi, granati, ametiste, quarzi, perle e calcedoni. C'è stata la necessità anche nel corso dei secoli di restaurarla più volte. Attualmente, durante l'ultimo restauro effettuato dall'Opificio delle Pietre Dure, con cui l'opera di Santa Maria del Fiore ha una convenzione e una proficua collaborazione, sono stati analizzati intanto le criticità e le fragilità, considerato, come abbiamo già detto, che una volta l'anno deve essere diciamo estratta dalla vetrina e portata poi in Duomo, quindi comunque queste sollecitazioni sono ripetute ogni anno, e quindi i restauratori dell'opificio hanno analizzato la struttura della croce reliquiario, che è in ferro in rame con delle lamine d'oro delicatissime, le fermature che fermano questo profilo di croce latina, hanno verificato anche tutte le, diciamo, i castoni e i supporti delle pietre preziose, e anche uno studio delle pietre. Infatti alla sommità della croce è sempre stato chiamato topazio, in realtà è un quarzo che richiama molto, anche se di dimensioni lievemente maggiori, il diamante fiorentino che era stato ritenuto perduto fino allo scorso anno e poi è stato ritrovato in Canada, il diamante fiorentino del Medicio, che poi era passato a Lorena, eccetera.
1: È stato ritrovato, ma sta ancora in Canada, Nicoletta, o è stato riportato?
2: Sta ancora in Canada,
1: avevo
2: in Canada.
1: Il sospetto.
2: sospetto era ben fondato.
1: Oltreoceano, diciamo, hanno preso di tutto, Stati Uniti in primis.
2: Diciamo che il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ha fatto una richiesta perché torni, però al momento, insomma, in Canada sta.
1: In Canada sta, chissà che diamante. Comunque è bellissima, io ho visto solo la foto, questa croce è meravigliosa,
2: è proprio
1: da andare a vedere. Nicoletta, noi invitiamo chi può, anche quest'estate, che l'estate è un'occasione, no, per girare
2: po'. Anche perché poi, insomma, per esempio il Museo dell'Opera del Duomo forse a volte non si visita, invece
1: è un luogo
2: bellissimo, oltretutto molto fresco, ben condizionato, ecco, grande, quindi
1: questo
2: con un bel caffè
1: diventa ancora più invitante, attraente. Nicoletta, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, voi la croce non ce l'avete, quindi cominciamo.
3: Però
1: ad
3: abbiamo
1: abbassare. Che avete?
3: Un sacco di ombrelloni.
1: Ah! Quello sicuramente, a Firenze non ne hanno, invece voi,
3: no.
1: Voi sì, però voi avete questo nuovo perché ancora deve aprire, però questa idea di un museo particolare, Simona.
3: Proprio così, Federica, sorgerà, ma diciamo che 7, quindi ci sentiamo quasi.
1: Ti sentiamo male, Simona, però spostati leggermente. Intanto stiamo parlando di Riccione, perché prima ti ho introdotto, ovviamente la radio è a Rimini. Il nome è Star Museum, acronimo di Storia, Tendenze, Archeologia e Riccione.
3: Esatto, proprio così. Siamo pronti ad aprirlo, questo museo che inaugurerà ufficialmente nella primavera del 2027, però diciamo che abbiamo già il nome, sì, e abbiamo già anche un po' l'identità di questo spazio museale, perché cioè, noi siamo molto pop, molto legati anche a quelle che sono le tradizioni antiche, però Riccione è una città che ha poco più di 100 anni a livello proprio di comune, però non ci vogliamo far mancare nulla. In realtà Riccione c'era già un museo del territorio molto bello con alcuni reperti archeologici anche interessanti. Tra l'altro Riccione è stato trovato, penso, un bisonte proprio dell'epoca preistorica, però noi in questo nuovo museo ci mettiamo dai reperti come il bisonte alla piramide di una nota discoteca, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità, certo, ma diciamo che è abbastanza nota in tutta Italia.
1: È conosciuta, quindi possiamo dire che è un progetto ambizioso, e voi avete intervistato il responsabile del museo e coordinatore del comitato scientifico, Andrea Tirincanti. Sentiamolo.
4: È stata una sfida che tutto il comitato scientifico e il gruppo di lavoro ha accettato con entusiasmo e determinazione. Oltre al percorso archeologico che verrà rinnovato, e vorrei sottolineare l'importanza di ristudiare tutti i contenuti e tutti i luoghi indagati nel passato per metterli a sistema e farli fruire ai nostri utenti. Ma la parte più effervescente, più nuova e inaspettata del museo sarà sicuramente il racconto della Riccione post bellica. Veramente è un caleidoscopio di colori, suoni, emozioni, e dove abbiamo cercato di dare la parola anche ai nostri concittadini, ai protagonisti che quella Riccione l'hanno creata, e anche ai nostri ospiti che delle volte amano la nostra città quasi più dei noi cittadini. Si piacerebbe che Star Museum diventasse l'agorà della città di Riccione, un luogo dove incontrarsi, passare assieme ore piacevoli, condividere esperienze. Quindi a noi l'onere di tenere sempre viva l'attenzione, i fari accesi sul museo, organizzare mostre temporanee, iniziative, diventare un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo veramente dove la cittadinanza si possa sentire protagonista e non solo spettatore di una storia raccontata da altri.
1: Tant'è vero che il museo, Simona, all'interno del museo ci saranno anche spazi che non sono, diciamo, tradizionalmente museali.
3: Sì, diciamo che dovrebbe essere proprio questo, cioè riunire situazioni molto diverse tra di loro. Tra l'altro anche lo spazio è molto bello perché è un ex fornace, una ex fornace dove venivano realizzati i mattoni, che è stata recuperata, quindi è uno spazio urbano anche molto bello all'interno di un parco. Un progetto importante perché si parla di 4,2 milioni di euro, e insomma l'idea è proprio quello, non tanto un museo come lo concepiamo magari con tanti reperti antichi, ma un'esperienza, un po' con quest'idea della meraviglia e anche un po' della storia più contemporanea, quella del Novecento, quindi quella più vicino a noi.
1: Certo, e poi appunto ci saranno bookshop, caffetterie, ma aule per le attività didattiche, una sala conferenza da 140 posti, quindi insomma riunirà parecchie cose, come si cerca di fare oggi con dei centri no polivalenti, partendo però dall'idea del museo. Il co-direttore artistico del museo è Roberto Malfagini. Sentiamolo.
5: Far entrare questo racconto con gli home movies, per esempio, all'interno del museo, che è portare fondamentalmente, è un lavoro storico, è un lavoro sulla memoria collettiva, su una memoria emotiva anche, perché lo sguardo è di chi il luogo lo frequenta, la memoria è qualcosa che si disfa e si ricostruisce, quindi è qualcosa che può essere in divenire, un Wunderkammer, non possiamo dire come è fatto ancora, vi lasciamo un po' in sospeso perché sarà bella anche come sarà fatta questa Wunderkammer, che contiene oggetti che possono essere dal portacenere al vecchio costume, dal paio di scarpe alla cartolina, qualsiasi cosa che in qualche modo ci racconti qualcosa che è successo qua. Quindi questo ci piacerebbe rimetterlo all'interno di una stanza, una Wunderkammer per l'appunto, che ricostruisce con gli oggetti donati. Questa sarebbe la cosa molto più bella, perché ognuno porti un pezzetto di sé all'interno di questo museo.
1: Oh, stavo cercando di guardare Simona, ma non ho fatto in tempo perché ascoltavo lui. Il significato di Wunderkammer, perché
3: è
1: mi
3: la
1: sembra
3: stanza delle meraviglie, Federica,
1: Wunder.
3: Praticamente.
1: Infatti pensavo a Wunder, ho detto sarà tedesco Wunder che cambiano.
3: Sì.
1: Ah, è la stanza delle meraviglie. E la faranno
3: i cinesi
1: anche Marina.
3: Più particolare.
1: Marina la faranno anche.
3: Sì, anche Marina, esatto, perché noi abbiamo diversi oggetti che per la tradizione marinara, ad esempio sulla realtà virtuale tu potrai salire sulla Saviolina, che è un'imbarcazione storica di quelle con le vele molto belle dipinte a mano. Ecco, se tu, Federica, sei mai venuta a Riccione a fare una vacanza e hai l'infradito di quella vacanza, bene, potrebbero entrare nella Wunderkammer.
1: Ma
3: questa
1: no,
3: è l'idea,
1: ma
3: insomma.
1: non penso dai, ci sarà qualcosa di l'idea più originale.
3: Non lo so, diciamo che stanno facendo una sorta di call to action con i cittadini e con i turisti.
1: Legati alla città, alla vacanza, che sia la cartolina, che sia
3: un souvenir particolare, una foto fatta in un determinato posto che non c'è più, per cui
1: sono anche curiosa
3: di vederla.
1: Certo, faranno sicuramente poi una selezione. Allora, ci manca solo di dire che l'investimento è stato di 4,2 milioni di euro, finanziato per 1 milione dalla regione, per la parte restante dal comune, però attraverso fondi europei. Poi parliamo male dell'Europa, noi sempre i soldi da là prendiamo, Simona.
3: Esatto, proprio così.
1: Inutile.
3: Ma diciamo che un'idea a me piace, devo dire, perché tutti hanno nell'immaginario collettivo che è solo bagnasciughe vista mare, in realtà c'è anche cultura che possiamo raccontare.
1: Va benissimo, Simona, grazie per avercelo presentato.
3: Grazie a te per questa bella e lunga stagione insieme.
1: Grazie Simona. Noi adesso andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio. Giuseppe, adesso, se non ci sente adesso, ci sentirà tra poco.
6: Sì, sono qui. Sono
1: Qui. Allora, con te adesso parliamo come all'inizio con Firenze, Firenze arte XI secolo, con te parliamo di archeologia, di cui la Sicilia è ricca proprio in maniera esponenziale, e parliamo delle recenti campagne di ricerca archeologica ad Alesa Arconidea. Perché? Che cosa è stato scoperto, Giuseppe? Giuseppe, non ti sentiamo più.
6: Pronto, mi senti?
1: Adesso sì. Che cosa è stato scoperto?
6: Allora, praticamente Alesa Arconidea è un luogo che si trova al confine tra le province di Messina e Palermo, dove da qualche anno sono state scoperte grandi ritrovamenti archeologici. Un terreno presto riscoperto, un grandissimo terme e il santuario. Questo dimostra come questa cittadina tardo greca era veramente un cuore pulsante di questo territorio e rappresenta una delle novità archeologiche della Sicilia. Ed è stata presentata questa campagna di scavi durante un convegno che si è svolto a Motta d'Affermo, grazie ai docenti che hanno
1: lavorato
6: queste campagne.
1: E allora, uno è Aurelio Burgio, docente di archeologia classica presso l'Università di Palermo. Sentiamolo.
7: È un edificio molto grande, tra i più grandi come terme urbane della Sicilia. È considerato che Alesa non è una città grandissima dal punto di vista dell'estensione, questo edificio doveva rispondere evidentemente alle esigenze che non erano soltanto degli abitanti di Alesa, ma dovevano essere degli abitanti del comprensorio, e quindi la città di Alesa doveva avere un ruolo che peraltro altri rinvenimenti certificano, un ruolo particolarmente rilevante nel nostro caso nell'età imperiale, nella prima età imperiale romana.
1: Ecco, quindi un complesso grande, prima età imperiale romana, santuario di Apollo, era proprio una città, ma è vicino a Tindari, Giuseppe?
6: È nella provincia di Messina, ma non è vicino a Tindari.
1: No,
6: assolutamente, si trova più vicino a Cefalù.
1: Quindi è di là, perché invece anche a Tindari c'è un teatro piccolo, ma
6: sì, c'è un teatro. Questo si dice, questo teatro che stanno per riscoprire, potrebbe anche essere il terzo più grande in Sicilia. dopo Siracusa e Taormina, per grandezza di posti a sedere, potrebbe devono ovviamente
1: completare. Quando finirà la campagna di scavo?
6: Non c'è una data certa. Serviranno ovviamente dei fondi, serviranno ovviamente degli uomini, serviranno delle forze economiche, anche degli investitori, però non si sa ancora la campagna quando dovrebbe finire, però sta proseguendo.
1: Questa è una fortuna, perché insomma il terzo teatro della Sicilia per grandezza, sarebbe vederlo sarebbe una cosa meravigliosa. L'altro docente di archeologia e storia dell'arte romana dell'Università di Messina è Lorenzo Campagna, sentiamolo.
8: Odessa era il punto di convergenza dei prodotti del territorio e soprattutto del grano che veniva imbarcato verso Roma. Questa fu la fortuna di Alesa. Alesa aveva un legame privilegiato con Roma grazie al suo porto, fu la sua fortuna e la ragione della sua prosperità. In tutto questo si inserisce appunto il santuario di Apollo, è il più importante santuario cittadino e che deve la sua monumentalità proprio a questa prosperità di Alesa. La Alesa dei secoli secondo, primo, avanti Cristo è una città rigogliosissima, piena di vita, piena di monumenti, piena di cittadini importanti.
1: Quindi a cavallo comunque tra periodo greco e periodo romano?
6: Sì, ha avuto diciamo tante stratificazioni. È la storia della Sicilia, lo sappiamo.
1: Certo, no, perché Apollo appunto pensavo che periodo greco
6: e poi le terme invece del periodo romano, tanto io le ho viste queste terme, ci sono anche dei mosaici bellissimi, quindi veramente io ti consiglio quando vieni in Sicilia di venire a visitarla perché ti affascinerà.
1: In Sicilia 2 mesi per vedere un terzo. Comunque no, sicuramente. Allora, l'altra intervistata è Anna Ricciardi, direttrice artistica del Parco Archeologico Tindari Alesa.
9: Il progetto proposto dai 3 comuni della Valle dell'Alesa, Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio, per valorizzare attraverso le arti performative, quindi il teatro, alcuni luoghi che hanno visto la ristrutturazione grazie appunto al progetto europeo che seguono ormai da qualche anno. In nome del ritrovamento del teatro di Alesa, che per noi è motivo di grande orgoglio perché significa il Parco Archeologico di Tindari ha finalmente 2 teatri, questo è meraviglioso e ci riempie di grande entusiasmo.
1: Ecco, quindi il Parco Archeologico però è unico, Giuseppe.
6: Sì, il Parco Archeologico, diciamo l'ente che gestisce questi parchi è uno, il Parco di Tindari, che tra l'altro gestisce anche l'area archeologica di Milazzo, quindi una grande festa dell'area messinese, però sono lontane tra di loro.
1: Certo, sono lontane.
6: Diciamo, Giuseppe, gestiscono tutto.
1: Allora, gestiscono tutto, speriamo che lo gestiscano bene e noi seguiamo i lavori. Giuseppe, grazie.
6: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
6: In blu 2000, news.
7: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan accolto con tutti gli onori al palazzo presidenziale del presidente americano Trump. I due hanno avuto un colloquio bilaterale. Nella conferenza stampa davanti ai giornalisti il presidente americano si è ancora lamentato di non essere stato aiutato dagli alleati della NATO nella guerra contro l'Iran. È arrivato il detto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza. Questo nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. La non possibilità di essere eletta, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 2025, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Medio Oriente, 2 palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in 2 distinti raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi e riportato dal quotidiano Haaretz. La procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci.
8: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali in campana a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
7: Un'ultima notizia di sport: Yannick Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Jan Lennard Struff 7-5, 7-6, 6-3 e si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassim. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
11: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 07 35 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Nuova versione per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Sono in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e il resto.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Buon estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buon estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ. Flower DJ.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80, indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di Inblu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
1: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
2: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nel inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'agenzia britannica per la sicurezza marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
3: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Come dicevamo, stasera ad Ankara, cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
4: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, farò chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo di commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
5: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E dopo le accise arrivano anche i rincari alla pompa. Nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti, Iran, benzina e gasolio continuano a salire proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
6: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 euro in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria diretto dalla Svimez. Come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
8: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
7: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La Procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
9: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato quattro criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato da quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
10: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogan non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ultima notizia, Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassim. Abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè alla regia e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Sarà sicuramente capitato di conoscere delle cose prima di saperle dire. Le sentiamo nel corpo, un calore, un'inquietudine, un'attenzione improvvisa. La parola arriva dopo, sempre dopo. E quando arriva, non basta mai.

Elio e Oliver vivono nella stessa casa per 6 settimane. Condividono i pasti, i libri, la bicicletta, il mare. Si parlano di musica, di letteratura, di filosofia. Elio suona il pianoforte, Oliver ascolta. Ma c'è qualcosa sotto la superficie di ogni conversazione. Una tensione che nessuno dei due nomina. Un'attenzione che va oltre l'interesse intellettuale, oltre la simpatia, oltre qualsiasi cosa Elio abbia mai sentito prima per qualcuno. Elio ha 17 anni, non ha un nome per quello che sente, o meglio, ha molti nomi, ma nessuno sembra abbastanza preciso, abbastanza onesto. Passa le ore a studiare Oliver di nascosto, il modo in cui tiene una tazza, il modo in cui si appoggia allo slippie della porta, il modo in cui dice ciao la mattina, distratto come se Elio fosse qualcuno che conosce da sempre e non ha bisogno di conquistare. Il desiderio in questo libro non è mai volgare, non è mai semplice, è una cosa complicata e dolorosa e meravigliosa insieme. È quella condizione in cui il mondo intero sembra ridursi a una sola persona. Ogni stanza che quella persona ha attraversato diventa diversa. Ogni oggetto che ha toccato acquista un peso che prima non aveva. Elio lo sa, non lo dice. Aspetta che Oliver lo dica per primo. E Oliver? Oliver è difficile da leggere. Mandateci i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi di Pagine d'Estate è desiderio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Ci risentiamo domani con un altro pezzo di storia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. La sicurezza di cittadini, famiglie e imprese si conferma una priorità strategica assoluta per la Regione Marche. La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Acquaroli, ha appena approvato l'atto di indirizzo dell'operazione Marche Sicure, un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identità e l'attrattività della comunità marchigiana. Abbiamo approvato in giunta, ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli, un provvedimento strutturale che dà seguito a una strategia intrapresa per rafforzare la sicurezza sul territorio, anche a supporto di quanto sta facendo il governo nazionale. Le Marche sono strutturalmente una delle regioni più sicure, ma in una società che cambia, la percezione della sicurezza diventa un tema fondamentale. Abbiamo pensato una strategia complessiva che sarà sviluppata in collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, ANCI ed enti locali, categorie

0: Anterno e una cittadina rumena di 32 anni senza fissa dimora. Da un rapido controllo dei terminali, l'auto è risultata rubata a Potenza Picena lo scorso 29 giugno. La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai carabinieri di scoprire numerosi attrezzi da scasso e una corposa quantità di calzature e indumenti, ancora con il cartellino. I successivi accertamenti hanno confermato che la merce era stata rubata poco prima in alcuni punti vendita del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche. Per i due passeggeri è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel quadro delle trattative per la formazione della nuova giunta comunale di Macerata, i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Maceratesi per Parcaroli e Unione di Centro comunicano con soddisfazione che il sindaco Sandro Parcaroli ha riconosciuto all'UDC un ruolo di primo piano nell'ambito della governance delle società partecipate, individuando nella guida dell'APM l'importante multi-utility partecipata dal comune di Macerata l'incarico di riferimento per il partito. Si tratta di un riconoscimento che premia il contributo dell'Unione di Centro alla larga vittoria del centrodestra maceratese, confermando la volontà del sindaco Parcaroli di valorizzare tutte le forze politiche che hanno sostenuto la sua rielezione, anche al di fuori della composizione della giunta. Questo è un segnale di attenzione importante verso il nostro partito e verso gli elettori che ci hanno dato fiducia, dichiara il segretario provinciale UDC Tarcisio Antognozzi. L'APM rappresenta un asset strategico per Macerata e siamo certi che l'esperienza dell'UDC saprà dare un contributo concreto alla sua gestione. Ed ora parliamo della bella iniziativa che si è svolta ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, dedicata alle Marche d'eccellenza. Il servizio è di Maria Moretti.
1: Si è svolta ad Ancona, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, la prima edizione di Marche d'Eccellenza, la storia e i suoi protagonisti, iniziativa promossa dal Consiglio regionale per celebrare la nascita dell'istituzione e valorizzare le eccellenze del territorio. Il presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, ha ricordato il valore storico della prima seduta dell'Assemblea, tenutasi il 6 luglio 1970, sottolineando l'importanza di promuovere i valori civici e democratici che guidano la nostra comunità. Nel corso della cerimonia sono state premiate 40 eccellenze marchigiane tra personalità, associazioni, enti e imprese che hanno contribuito a valorizzare la crescita culturale, imprenditoriale, sportiva e artigianale nella regione.
0: I carabinieri della stazione di Morrovalle, insieme a quelli della stazione di Montelupone, al termine di una mirata attività di indagine, hanno denunciato per ricettazione un cinquantenne del posto. L'operazione è scaturita dall'esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il provvedimento era nato a seguito di un precedente controllo avvenuto il 28 maggio a Montelupone, durante il quale l'uomo era stato già ritenuto responsabile di una serie di furti di attrezzature agricole e della ricettazione della targa di un motociclo risultato rubato a Civitanova Marche. Nell'ispezione nell'abitazione del cinquantenne è stato rinvenuto un ingente quantitativo di attrezzature e materiali agricoli trafugati nel corso di una serie di furti messi a segno nel mese di maggio nel comune di Montelupone. Tutta la refurtiva agricola recuperata è stata catalogata ed è in corso di restituzione ai legittimi proprietari.
1: L'Università di Camerino ha presentato la nuova campagna di immatricolazione per l'anno accademico 2026-2027 con lo slogan «Il futuro non si aspetta, si frequenta». Il messaggio è rivolto ai giovani delle nuove generazioni per invitarli a costruire il proprio futuro attraverso lo studio, ricerca e vita universitaria. Il rettore Graziano Leoni ha sottolineato come Unicam offra una formazione completa, dinamica e di qualità in un ambiente internazionale e attento al benessere degli studenti. L'esperienza all'interno dell'Ateneo non si limita alla frequenza delle lezioni, ma comprende servizi, attività culturali, sport e socialità. Tra le novità del prossimo anno accademico figurano 4 nuovi corsi di laurea, tra cui la triennale in scienze dell'attività motoria e sportive. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi delle 5 scuole di Ateneo e durante l'estate sono in programma open day e iniziative di orientamento per far conoscere campus, laboratori e servizi agli studenti interessati.
0: Ha fatto tanto.

0: Tappa domenica scorsa a Gualdo il Rispetto Tour di Federico 40, conduttore radiofonico e televisivo, autore e scrittore. 40 non è semplicemente un volto, una voce che sanno raccontare, affascinandoci, il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita a visitare un luogo, lo ascolta. Nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. L'ha intervistato per noi Samuela Lautizzi.
1: È la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere, e si lascia indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste due ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
2: Il taccuino.
0: In un viaggio emozionante tra jazz, soul, blues e rock, la leggendaria Sarah Jane Morris, interprete potente dallo stile unico, giunge all'Anfiteatro Romano di Ancona questa sera alle 21 con un live che mette in luce talento, emozione e pura magia musicale e che prende ispirazione da celebri figure femminili che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con la sua voce unica e 4 ottave da pelle d'oca, ogni brano del suo ultimo album The Sisterhood è un omaggio potente e raffinato a icone della scena musicale femminile. Sempre stasera, fermo alle 21.15, va in scena una produzione in collaborazione con il locale Conservatorio Pergolesi tra musica, talento e scenari d'eccezione. Nel parco di Villa Vitali la splendida rappresentazione de La Serva Padrona, celebre intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi, per gli appassionati e amanti del bel canto. Le talentuose voci degli allievi e dell'orchestra del conservatorio danno vita a un'opera fresca, brillante e coinvolgente, inserita nel suggestivo scenario delle arcate neogotiche della villa.
2: Lo sport.
0: Calcio, la maceratese ha appena ingaggiato Matteo Grillo per la stagione 2026-2027. Portiere classe 2007, Grillo è cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Nel 2023 è passato alla San Benedettese, con cui è esordito in Serie D ad appena 16 anni, confermando fin da subito le sue qualità e la personalità tra i pali. Nella seconda parte dell'ultima stagione ha vestito la maglia del Teramo, nello stesso girone della maceratese, collezionando 6 presenze. Alto 190 cm, è un portiere agile e strutturato, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in bianco-rosso.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna! velut lumi.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
1: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
0: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
1: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
0: Quante cose può significare un abbraccio?
1: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
0: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
2: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Notizi per nostra consueta rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi il Festival Worldland, suoni dal mondo che anche quest'anno accende l'estate 2026. 13 anni di musica, cultura e incontri nel cuore delle Marche. Dopo il successo del primo evento in programma, sabato scorso a Monte Giorgio, prosegue l'edizione 2026 del festival appunto Worldland Suoni dal Mondo sotto la direzione artistica di Dario Aspesari. La prestigiosa rassegna itinerante che unisce 8 comuni tra world music, jazz, blues e tradizioni popolari, con un ricco cartellone di ben 14 appuntamenti e che vanta ospiti provenienti da ben 7 nazioni, non è solo musica ma anche un veicolo di valori sociali e civili grazie al prezioso apporto delle associazioni che operano sul territorio. Ecco questi gli appuntamenti in programma: 11 e 12 luglio ad Amandola per la seconda edizione di Amandola in Jazz. Piazza Risorgimento ospiterà alle ore 21:30 Yobos Jazz Trio con Mike Rossi, mentre la suggestiva località Cinque Fontane accoglierà alla stessa ora gli Skylark 4E. Formazione composta da musicisti svizzeri, italiani, tedeschi e ungheresi. Il 16 luglio la carovana del festival farà tappa a Falconara Marittima presso la Galleria delle Idee per il concerto di Lara Giancarli con il suo tour Il Verso della Rondine. 18 luglio alle ore 21 a Monte Giberto nella località Pineta si esibiranno nuovamente gli Obos Jazz Trio preceduti dall'apertura degli stand gastronomici della Proloco locale alle ore 18:30. Mercoledì 22 luglio, sempre alle ore 21:30, a Monte Giorgio, nel chiostro di Sant'Agostino, ci sarà il duo Roberto Zecchini e Alfredo Laviano con Sound Science. A conclusione della performance, il Museo della Musica Popolare aprirà le porte in via straordinaria. E siamo adesso nel mese di agosto, domenica 2 agosto, alle ore 21:30, a Massa Fermana, in piazza Garibaldi, Gastone Pietrucci e la Macina Trio proporranno un concerto sulla cultura orale marchigiana in collaborazione con il Monsano Folk Festival. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 in località Alteta di Monte Giorgio ci sarà il ritmo della musica popolare razziale della Nuova Brigata Petrolana. E ancora venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Domenica 23 agosto alle ore 21:30 la piazzetta Mazzini di Monteleone di Fermo farà da scenario al Marcello Baressani Duet che trasporterà il pubblico dalla Pampa ai Sibillini attraverso il jazz argentino. Gran finale ad agosto che sarà dedicato al blues e alla tradizione. Venerdì 28 e sabato 29 agosto le piane di Monte Giorgio ospiteranno la nuova edizione del Monte Giorgio Blues. Si partirà venerdì 28 agosto alle ore 21:30 con Petricca Giannasso e lo special guest statunitense Robert Edrington per un viaggio tra early blues e contaminazioni etniche. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ci sarà invece la serata dedicata al Memorial Luca Catena con i Two Doll Bill e l'opening Storie di Blues, il tutto arricchito da mercatini e stand a cura del Circolo Magnum. E domenica 30 agosto alle ore 18:30 nella località Cerreto di Monte Giorgio Lara Giancarli tornerà in concerto accompagnata da interventi culturali del giornalista Adolfo Leoni. Infine gran finale giovedì 3 settembre alle ore 21:30 a Magliano di Tenna. La musica tradizionale medio orientale di Pejma Tayedon chiuderà la rassegna tra i sapori proposti del Proloco locale, quindi un appuntamento imperdibile questo con Worldland Suoni dal Mondo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Pieviripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Informazione locale in primo piano, oggi andiamo a Gualdo, sì, perché domenica sera Federico 40 ha proposto il suo Rispetto Tour, Le radici del futuro. Una serata che ha avuto un ottimo successo, è piaciuta molto per le parole che sono state riferite, soprattutto anche perché se c'è qualcuno in grado di trasformare un viaggio tra i borghi e i sentieri d'Italia in una vera e propria poesia ad alta voce, c'è proprio Federico 40, conduttore radiofonico, televisivo, autore, scrittore. Non è solo un volto e una voce che sanno raccontare e anche affascinare il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita in pratica a visitare un luogo, lo ascolta e nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è il rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. Il suo modo di raccontare

0: si è avvertito. È la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere, e si lascia indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste due ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
1: Ecco, lei ha parlato di cura, dedizioni, mantenere le tradizioni.
0: Sì, sai, cura, mantenere, mantenimento. Mantenere vuol dire tenersi per mano, appunto, e se tu ti tieni per mano lo fai con degli altri, quindi rendi saldo questo rapporto umano che si sta perdendo. Abbiamo parlato anche della guerra, no? La guerra è l'invenzione più disumana che l'umanità ha creato. E, ecco, è proprio questo spettacolo ha proprio questa funzione. Serve a ragionare sul valore di essere umani. Farlo nei confronti della natura, farlo nei confronti degli altri, farlo nei confronti anche di se stessi, per ritrovare degli orizzonti che a volte ci cancelliamo da soli.
1: Ritrovare se stessi per ritrovarsi con gli altri.
0: Sì, però vedi, ci ascoltano alla radio, vero?
1: Sì.
0: Ecco, la radio ha una grandissima funzione e ti offre un'opportunità. Tu ascolti, chiudi gli occhi e pensi e sogni. Qua da Gualdo noi guardiamo verso l'orizzonte, teniamo gli occhi aperti ma continuiamo a sognare. Ci sono posti così che ci fanno comprendere come forse non tutto ciò che viene dal futuro è progresso, come diceva Alessandro Manzoni. E allora bisogna un po' fermarsi, cercare le radici, trovare le identità e capire che spesso e volentieri per mancanza di consapevolezza lasciamo indietro il patrimonio, il dono dei padri, lasciamo indietro le sapienze, lasciamo indietro le tradizioni.
1: Il nostro bel paese.
0: Sì, e andiamo incontro all'effimero, andiamo incontro al superfluo. Basta ragionarci un po' e noi cerchiamo proprio di fare quello.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

abbonamento di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Smooth Jazz Caffè, la musica per chi ama la musica.

0: Beh, ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire è...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Stop.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questa edizione del GR. La sicurezza di cittadini, famiglie e imprese si conferma una priorità strategica assoluta per la Regione Marche. La Giunta regionale, su proposta del Presidente Francesco Acquaroli, ha appena approvato l'atto di indirizzo dell'operazione Marche Sicure, un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identità e l'attrattività della comunità marchigiana. Abbiamo approvato in Giunta, ha dichiarato il Presidente Francesco Acquaroli, un provvedimento strutturale che dà seguito a una strategia intrapresa per rafforzare la sicurezza sul territorio, anche a supporto di quanto sta facendo il governo nazionale. Le Marche sono strutturalmente una delle regioni più sicure, ma in una società che cambia, la percezione della sicurezza diventa un tema fondamentale. Abbiamo pensato una strategia complessiva che sarà sviluppata in collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, ANCI ed enti locali, categorie economiche, imprese e forze sindacali, cittadini, per far crescere la cultura della legalità. Accanto ai controlli è importante rafforzare il dialogo con i giovani per far comprendere le conseguenze dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol, perché il divertimento deve essere sano e non deve mai sfociare in una deriva pericolosa per se stessi e per gli altri. Nel primo pomeriggio dello scorso 1° luglio a Potenza Picena i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda con a bordo due persone, un cittadino russo di 36 anni residente a Sant'Agata sul Santerno e una cittadina rumena di 32 anni senza fissa dimora. Da un rapido controllo dei terminali l'auto è risultata rubata a Potenza Picena lo scorso 29 giugno. La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai carabinieri di scoprire numerosi attrezzi da scasso e una corposa quantità di calzature e indumenti, ancora con il cartellino. I successivi accertamenti hanno confermato che la merce era stata rubata poco prima in alcuni punti vendita del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche. Per i due passeggeri è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel quadro delle trattative per la formazione della nuova giunta comunale di Macerata, i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Maceratesi per Parcaroli e Unione di Centro comunicano con soddisfazione che il sindaco Sandro Parcaroli ha riconosciuto all'UDC un ruolo di primo piano nell'ambito della governance delle società partecipate, individuando nella guida dell'APM l'importante multi-utility partecipata dal comune di Macerata l'incarico di per il partito. Si tratta di un riconoscimento che preme il contributo dell'Unione di Centro alla larga vittoria del centrodestra maceratese, confermando la volontà del sindaco Parcaroli di valorizzare tutte le forze politiche che hanno sostenuto la sua rielezione, anche al di fuori della composizione della giunta. Questo è un segnale di attenzione importante verso il nostro partito e verso gli elettori che ci hanno dato fiducia, dichiara il segretario provinciale UDC Tarcisio Antognozzi. La PM rappresenta un asset strategico per Macerata e siamo certi che l'esperienza dell'UDC saprà dare un contributo concreto alla sua gestione. Ed ora parliamo della bella iniziativa che si è svolta ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, dedicata alle Marche d'eccellenza. Il servizio è di Maria Moretti.
5: Si è svolta ad Ancona, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, La prima edizione di Marche d'Eccellenza, la storia e i suoi protagonisti, iniziativa promossa dal Consiglio regionale per celebrare la nascita dell'istituzione e valorizzare le eccellenze del territorio. Il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha ricordato il valore storico della prima seduta dell'Assemblea, tenutasi il 6 luglio 1970, sottolineando l'importanza di promuovere i valori civici e democratici che guidano la nostra comunità. Nel corso della cerimonia sono state premiate 40 eccellenze marchigiane tra personalità, associazioni, enti e imprese che hanno contribuito a valorizzare la crescita culturale, imprenditoriale, sportiva e artigianale nella regione.
4: I carabinieri della stazione di Morrovalle, insieme a quelli della stazione di Montelupone, al termine di una mirata attività di indagine, hanno denunciato per ricettazione un cinquantenne del posto. L'operazione è scaturita dall'esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il provvedimento era nato a seguito di un precedente controllo avvenuto il 28 maggio a Montelupone, durante il quale l'uomo era stato già ritenuto responsabile di una serie di furti di attrezzature agricole e della ricettazione della targa di un motociclo risultato rubato a Civitanova Marche. Nell'ispezione nell'abitazione del cinquantenne è stato rinvenuto un ingente quantitativo di attrezzature e materiali agricoli trafugati nel corso di una serie di furti messi a segno nel mese di maggio nel comune di Montelupone. Tutta la refurtiva agricola recuperata è stata catalogata ed è in corso di restituzione ai legittimi proprietari.
5: L'Università di Camerino ha presentato la nuova campagna di immatricolazione per l'anno accademico 2026-2027 con lo slogan «Il futuro non si aspetta, si frequenta». Il messaggio è rivolto ai giovani delle nuove generazioni per invitarli a costruire il proprio futuro attraverso lo studio, ricerca e vita universitaria. Il rettore Graziano Leoni ha sottolineato come Unicam offra una formazione completa, dinamica e di qualità in un ambiente internazionale e attento al benessere degli studenti. L'esperienza all'interno dell'Ateneo non si limita alla frequenza delle lezioni, ma comprende servizi, attività culturali, sport e socialità. Tra le novità del prossimo anno accademico figurano 4 nuovi corsi di laurea, tra cui la triennale in scienze dell'attività motoria e sportive. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi delle 5 scuole di Ateneo e durante l'estate sono in programma open day e iniziative di orientamento per far conoscere campus, laboratori e servizi agli studenti interessati.
4: Ha fatto tappa domenica scorsa a Gualdo il Rispetto Tour di Federico 40, conduttore radiofonico e televisivo, autore e scrittore. 40 non è semplicemente un volto, una voce che sanno raccontare, affascinandoci, il territorio, ma un autentico custode delle nostre tradizioni. 40 non si limita a visitare un luogo, lo ascolta. Nelle sue narrazioni non c'è mai fretta, c'è rispetto per il tempo della natura, per il ciclo delle stagioni e per la profondità delle storie umane che incontra lungo il cammino. L'ha intervistato per noi Samuela Lautizzi.
6: È la conclusione di questo cammino, di questo viaggio che io faccio da tempo con il provinciale, in particolar modo attraversando tutti questi territori interni che spesso vengono abbandonati perché c'è una mancanza di consapevolezza, perché si pensa che altrove ci siano delle opportunità che in realtà sono alquanto effimere e si lascia indietro tutta una serie di valori che in realtà sono quelli che ci rendono vivi, ci rendono coesi, ci rendono partecipi. E allora probabilmente alla fine di queste 2 ore di chiacchiere, musica, canzoni e ragionamenti, quelli che erano seduti qua si sono guardati intorno, hanno trovato altri sguardi, hanno stretto altre mani e hanno capito che il senso della comunità è l'unico antidoto possibile al male del secolo, che è l'individualismo.
7: Il taccuino.
4: In un viaggio emozionante tra jazz, soul, blues e rock, la leggendaria Sarah Jane Morris, interprete potente dallo stile unico, giunge all'Anfiteatro Romano di Ancona, questa sera alle 21, con un live che mette in luce talento, emozione e pura magia musicale e che prende ispirazione da celebri figure femminili che hanno segnato la storia della musica contemporanea. Con la sua voce unica e 4 ottave da pelle d'oca, ogni brano del suo ultimo album, The Sisterhood, è un omaggio potente e raffinato a icone della scena musicale femminile. Sempre stasera, fermo alle 21.15, va in scena una produzione in collaborazione con il locale Conservatorio Pergolesi tra musica, talento e scenari d'eccezione. Nel parco di Villa Vitali, la splendida rappresentazione de La Serva Padrona, celebre intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi, per gli appassionati e amanti del bel canto. Le talentuose voci degli allievi e dell'orchestra del conservatorio danno vita a un'opera fresca, brillante e coinvolgente, inserita nel suggestivo scenario delle arcate neogotiche della villa.
7: Lo sport.
4: Calcio, la maceratese ha appena ingaggiato Matteo Grillo per la stagione 2026-2027. Portiere classe 2007, Grillo è cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli Calcio. Nel 2023 è passato alla San Benedettese, con cui è esordito in Serie D ad appena 16 anni, confermando fin da subito le sue qualità e la personalità tra i pali. Nella seconda parte dell'ultima stagione ha vestito la maglia del Teramo, nello stesso girone della maceratese, collezionando 6 presenze. Alto 190 cm, è un portiere agile e strutturato, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in biancorosso.
7: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mari poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
23: Dal regista Christopher Nolan.
24: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
23: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
25: Andiamo!
23: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
27: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
28: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
29: Di quei 100 giorni ancora.
0: vero che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata, al solito appuntamento del martedì con Dialoghi della Notte. In studio il vostro Marchese del Grillo, unitamente a Pasquale Girotti, che saluto.
1: Bene, allora Pasquale Girotti ricambia il saluto del Marchese del Grillo e lo estende anche a tutti coloro che sono all'ascolto, invitandoli a chiamare la trasmissione, perché come sapete questa trasmissione Dialoghi nella Notte è fatta di dialoghi tra voi ascoltatori e noi conduttori. E quindi vi invitiamo fin d'ora a formulare il numero
0: 0733 23 75 75. Proponete argomenti, se volete riprendere argomenti già trattati per approfondirli, curiosità, dubbi, incertezze, ecco. Quello che avete.
1: Prima di partire, diciamo che oggi dobbiamo festeggiare un evento, no? Un evento che ha già 3 anni, quindi già
0: 7/7/2023, la sì. Mia prima puntata in radio.
1: Sentite proprio l'amore per la radio, no? Che ricorda anche il primo giorno.
0: 7/7/2023. Grazie a Pasquale e a Romano mi sono affacciato a questa
1: molto,
0: nuova esperienza.
1: Molto bene di sei affacciato.
0: Sei troppo buono.
1: C'è un bel affaccio. Ma no, veramente complimenti per questi 3 anni. E veramente sei diventato, ma non dubitavo, un conduttore eccellente. E quindi la trasmissione, io sono per di più qui, magari potrei lasciare.
0: No, assolutamente. No. Senza di te siamo una coppia indissolubile.
1: Sì, ci vengo con piacere perché mi piace anche a me la radio, e poi piace anche così collaborare con te. Però
0: grazie.
1: Naturalmente gli ascoltatori sono la parte
0: fondamentale,
1: più importante,
0: insomma, no? Certo. Senza di loro noi possiamo chiacchierare ore, ma lo possiamo fare pure a casa nostra, insomma.
1: Certo.
0: Non c'è bisogno di venire in radio.
1: Quindi, amici, fate una cosa. Questi 3 anni, no? Ecco, raccontateci qualcosa di quello che vi è sembrato la trasmissione che stiamo conducendo insieme, no? Parlate un pochino anche di noi, se volete, no? Oppure come magari pensate che possiamo anche migliorare
0: la trasmissione.
1: Quando c'è un compleanno, c'è una festa, ma è anche un momento di verifica, no? In prospettiva del futuro, perché tanto andiamo avanti, per fortuna, nella vita finché dura. E andando avanti bisogna sempre migliorare, no?
0: Certo, ecco, certo.
1: I latini
0: certo.
1: Dicevano crescite undo, no? Uno cresce andando avanti. E allora bisogna che anche voi ci diciate la vostra opinione, ecco, gli argomenti che magari qualche volta ci proponete di più spesso, intervenite più numerosi, noi cercheremo magari di...
0: Noi stasera aspettiamo la biblista, dopo la mezzanotte, ricordiamoci.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è un nuovo appuntamento al quale noi ci approcceremo da stasera con la nostra amica biblista, e quindi se qualcuno ha qualche dubbio, qualche curiosità, qualcosa, possiamo chiedere direttamente a lei. Dopo la mezzanotte lei chiama per diciamo illustrarci e spiegarci da l'ABC la Bibbia, quindi Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, e come è suddivisa la Bibbia, e quindi poi ci farà sapere, insomma ci spiegherà meglio come evolve la Bibbia nel tempo, le interpretazioni magari, no? Di qualche passo particolare, di qualche...
1: Certo, l'esegetica, o l'ermeneutica, chiamiamola come vogliamo, sì, l'interpretazione. E niente, allora aspettiamo le vostre telefonate, nel frattempo magari possiamo cominciare anche a dire qualcosa. Adesso arriverà la terza ondata di caldo, ma questo è un discorso che è trito e ritrito, non è che noi ci possiamo fare nulla per il caldo.
0: Magari è il suo periodo,
1: ci
0: diciamo.
1: Potete dire come vi proteggete dal caldo, e al tempo stesso se effettivamente c'è più caldo in questi ultimi tempi, piuttosto che posso dire in riferimento...
0: Che abbiamo la telefonata. No, si è stancato.
1: Ecco, la telefonata calda era questa.
0: Una telefonata incendiaria, perché ha preso fuoco, si è spenta. Si è spenta.
1: Beh, appunto, però sono discorsi, insomma, che noi, che immagino tutti facciano quando sentono caldo il discorso. Però ecco, c'è.
0: Ma siamo, com'è questo fatto? Se fa caldo, oh, fa caldo, se fa freddo, ma non nel freddo, vediamo che arriva il caldo. E poi arriva il caldo e poi vogliamo il fresco.
1: Magari c'è il discorso del famoso anticiclone delle Azzorre, che una volta era costante. Ultimamente invece si alterna anche con questi cicloni che vengono dall'Africa, no? Il caldo africano.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, probabilmente c'è stata questa di novità, no? Però nel passato, immagino che anche voi, cari amici ascoltatori, ricordiate che quando eravate piccoli o più giovani di adesso, arrivava l'estate, arrivava il caldo, però c'era questo famoso anticiclone delle Azzorre che in parte mitigava, no? Il caldo. E adesso probabilmente c'è stata questa evoluzione, non sappiamo perché, alcuni dicono per motivi di CO2, cioè l'inquinamento, alcuni dicono, io riferisco, altri dicono che invece non è vero perché è un fatto di ciclicità, no? Lo dicono anche scienziati, tipo,
0: ma insomma Prodi eccetera, non sono gli ultimi arrivati adesso, ecco. Dai, su.
1: E quindi non lo sappiamo, certamente l'inquinamento c'è nell'atmosfera, questo lo si vede anche quando tipo la pianura padana, no? Che solitamente è una zona un po' depressa, depressa non nel senso murale della parola, ma proprio è una pianura, insomma, del Po, no? E quindi l'aria un po' ristagna, tant'è vero che d'inverno ci sono nebbie ed estate c'è questa cappa un po' caliginosa, no? Per cui, ma queste sono un po' anche le caratteristiche di altri paesi del centro Europa. Se uno va in Polonia, se uno va in Germania, in questi posti qui, quel clima continentale lo trova, no? Noi eravamo abituati a un clima un pochino più, diciamo, accettabile, perché abbiamo il mare, perché ci sono le montagne, tutta una serie di cose. Ultimamente siamo un pochino svantaggiati, però è che siamo un po' abituati ad avere tutte le comodità, no? E naturalmente, avendo tutte le comodità, quando è freddo ci riscaldiamo, quando è caldo ci rinfreschiamo.
0: No, ma secondo me ci dimentichiamo di che cos'era il freddo e il caldo quando non esistevano i termosifoni e l'aria condizionata.
1: Esatto. Sì, sì, però dico, siamo
0: ci arrendiamo facilmente adesso.
1: Siamo abituati a questo, no? Quindi vorremmo che anche la temperatura esterna fosse, che posso dire, 22 gradi.
0: Vabbè, ma qui devi andare in alcune parti del mondo dove ci sono le temperature, insomma, no? Che sempre è come se fosse inizio estate, sempre.
1: Sì.
0: Non ci sono quelle temperature primavera inoltrata. Non ci sono quelle temperature, diciamo, quasi assassine che a volte ci raggiungono qui, come tante volte anche l'inverno non è più l'inverno, insomma, di, certo, di un tempo.
1: Certo, soprattutto le stagioni intermedie, insomma, sono questo è vero, no? Che sono
0: notevolmente cambiate.
1: Sono notevolmente cambiate. Quindi il clima è cambiato, ma sarà un fatto anche ciclico. Noi è troppo breve la nostra vita per ricordare quello che è avvenuto, non so, 500, 600 anni.
0: Però se vai a prendere, insomma, come dire, negli almanacchi,
1: sì,
0: no? della temperatura, che vengono sempre registrate, da quando vengono registrate si dice un caldo del genere non si registrava dal o un freddo del genere. Ecco qui la telefonata.
1: Sì.
0: Festina Lente.
2: Allora mi avete scopiazzato.
0: Il Mossad funziona, non c'è niente
2: voi
0: da fare.
2: Voi siete due scopiazzatori. Ecco, non si fa così. Io potrei citarvi per plagio.
0: No, perché per plagio? Noi abbiamo il Mossad. Abbiamo il Mossad che indaga.
2: Vi ringrazio con affetto, però io vorrei parlare di una cosa inedita quasi, no?
0: Dai, ti diamo la parola.
2: Voglio parlare del calcio, che non è più una cosa di costume.
0: È stata una vergogna quella di Trump lì per chiedere.
2: No, non solo Trump, ma in generale io vorrei parlare di una cosa, il calcio come antropologia, come religione, come addirittura recolonizzazione. Vedrete che vi stupirò questa sera, vi stupirò. Dunque, l'Egitto per poco buttava fuori l'Argentina,
1: sì,
2: e l'Argentina uno non ci pensa, ma sarebbe la terza nazione che vincerebbe di seguito dopo l'Italia. Il Brasile per due volte la stella mondiale, perché noi nel 34 e nel 38 mi insegnate, no?
0: Sì, sì.
2: Il certo. Brasile invece nel 62 e nel 58, il grande Pelé. Ecco, e l'Argentina l'ha vinta l'anno quattro anni fa. Però io volevo dire una cosa molto importante, non mi fraintendete però, che questo non è un discorso razzista, ma è un discorso, come dico, religioso, antropologico, filosofico, politico. Dunque, parliamo intanto di Francia-Marocco. Cominciando con Francia-Marocco, vi accorgerete di quello che sto dicendo. Dunque, la Francia ha 9/11 tutti di origine africana. Ho premesso che non c'è razzismo, eh?
0: Sì, sì.
2: 9/11, solo Rabiot, naturalmente, e Fernandez sono bianchi e giocano sulla formazione, dico io, e giocano col Milan. I marocchini invece sono tutti mori, diciamo, no? Però i marocchini, anche molti nati in Europa, nel Belgio, in Italia, in Francia specialmente, giocano con la loro nazionale perché è un fenomeno a sé, mentre i francesi, tipo Zidane che avrete sentito, Benzema, questi erano algerini. Gli stessi francesi che giocano oggi, io ve ne cito due, Mbappé e naturalmente Dembélé, questi sono bravissimi, ma sono tutti africani di terza generazione francesi che hanno accettato la bandiera francese. Ora, dov'è l'inghippo? L'inghippo è che si è creato bianchi contro neri, mi capite dove voglio arrivare, no? Quindi la Norvegia, la grande Norvegia, con Harald, il centravanti, che guarda caso che si chiama quasi come il re, lo chiamano Harald, Harald V, questo lo chiamano Harald VI, questo è nato in Inghilterra, ma ha scelto la piccola Norvegia, che ha buttato fuori i carioca, i naturalmente brasiliani, mi seguite?
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi i brasiliani è stato un grande, una grande offesa. Ancelotti ci teneva molto l'allenatore italiano, no? E questi, i carioca, anche lì c'è un dualismo di razze, perché ci sono i paulisti che sono europei, no? Gli italiani, i tedeschi e quant'altro, poi ci sono i carioca, sono, no? i creoli sono amerindiani, ecco, che vi ricordate Falcao e vi ricordate Toninho Sveso, erano due razze diverse, non si possono passare le razze, non si può parlare le razze, e quindi. Però io adesso termino dicendo questo, no? I latini dicevano, qui vado sul difficile, ma me deve correggere il professore casomai, ab eterno, che sarebbe un ablativo di da sempre, no? E ad eternum sarebbe per sempre. Doveva essere così, ma voi non credete che se Marocco e Francia, se non è zuppa e pa bagnato, cioè sono mori tutti e due, mi capite?
0: Mm-hmm.
2: Quindi se ci dovesse essere una finale, qui dovete essere onesti però voi altri, al di là delle simpatie, al di là del cuore, al di là della correttezza, voi per chi ti fareste? Se vince il Marocco o la Francia alla finale contro la Norvegia e i vichinghi, per chi ti fereste voi altri?
1: Beh, noi siamo europei e...
2: ecco, questo qui vi volevo. Ecco, quindi festino la lente il cavolo,
1: adesso il discorso è questo, no? Abbiamo verificato, come giustamente tu dici, un cambiamento antropologico.
2: Bravo.
1: Perché una volta questi paesi, diciamo, sud del mondo sicuramente non esprimevano delle squadre
2: di questo rango,
1: invece si è dimostrato che anche squadre, insomma, africane o nordafricane, ma anche proprio del centro dell'Africa e così via, sono squadre estremamente competenti, tant'è che si
2: molto competitive.
1: Che cos'è? Io non mi intendo di calcio quasi per nulla, però so, per sentito dire, per aver letto che oggi il calcio è molto più atletico di una volta.
0: Sì, sicuramente.
1: Essendo molto più atletico di una volta, ed essendo queste persone dell'Africa, questo l'abbiamo verificato anche con le Olimpiadi, con dei fisici notevolmente più robusti, più prestanti di quelli.
2: È vero.
1: Ecco che questa è stata una novità, insomma, a favore di questa realtà africana, insomma, no? Ecco, no.
2: Esatto. Però io dicevo, mettevo in risaldo il Marocco, che è l'unica nazionale incontaminata a questo punto, perché i marocchini, non c'è un marocchino che gioca con una nazionale straniera, capito? Questi hanno scelto tutti il Marocco, e invece gli altri no, come dicevo prima, Zidane, che fece la famosa testata del Real Marchese, no?
1: Sì, a
2: Materazzi, che se la meritava pure, perché gli ha detto una parolaccia lì, l'arbitro doveva spendere tutti e due, come dice la cara Sabrina, perché Sabrina, la figlia di Elio, che penso che interverrà parlando di Bibbia, anzi la invito a intervenire.
1: Sì,
2: l'ho sentita e sono stato molto contento, l'ho sentita anche il giorno dopo. A questo proposito la invito a intervenire, che so che voi siete contenti, capito? E vengo incontro al discorso del Marchese, giustamente mi ha detto poi termino perché non voglio prendere troppo tempo, ma quello che ha detto su Trump è stato uno scandalo, perché Infantino, che è di origine italiana, presidente della FIFA, adesso ci saranno delle polemiche che porteranno alla sua, io non voglio preconizzare una cosa sbagliata, però penso che lui merita di essere cacciato dalla FIFA, una cosa del genere non si può fare, capito? E tanto è vero che i belgi si sono vendicati dicendo adesso cancellate pure questo risultato 4-1, capito? Non è possibile. Tu sei, adesso un attimo di politica, non può essere un Salvini che dice io tra il Belgio, che è l'Europa, era l'Europa naturalmente in pratica contro l'America, io tra il Belgio e l'America, tra l'Europa e l'America preferisco l'hamburger, e non vi dico per chi tifo, voglio dire, questa è una cosa
1: guarda generale, che questa sera era in auge una vignetta di Osho, che è un
2: Palmaroli, come no?
1: Sì, che scrive sul Messaggero, sì. Mi pare. Comunque che scrive, che fa queste cose, insomma, sul Messaggero, e a un certo punto dice: come facciamo, Erdogan, no? Mi riferisco a quell'incontro che stanno facendo per la NATO
2: in
1: Turchia, no? Dice, per
2: l'Ankara.
1: Come facciamo per la cena? La Meloni la mettiamo vicino a Trump, e così magari possono parlare, eccetera. Oppure vogliamo fare uno scherzo a Trump, lo mettiamo vicino al presidente del Belgio.
2: non è male. Io penso che lui sceglierebbe la Meloni a questo punto. Grazie. Posso chiudere salutando qualcuno che mi sta a cuore?
1: Certo.
2: Allora saluto con affetto Rina e saluto Gaetano come se fosse vivo, non lo dico retoricamente oppure pateticamente, perché lui mi ricorda la scuola di fanteria che a lui è frequentato, e io la scuola d'artiglieria a pochi chilometri, ne parlavamo molto sulla mitica Radio Out. E poi naturalmente saluto Maria Pia, saluto Sabrina, la invito di nuovo a intervenire, Paolo e naturalmente Paola e aiutami, e Marco, a Maria Pia l'ho detto, e il caro naturalmente Dario, che ha perso la figlia, Anna De Capelli Rossi, naturalmente Anna di Castelfidardo, Mirella, la maestra, Cecilia e tutti gli altri, mi scuso con gli, però voi siete dei cari ragazzi, io veramente non volevo nemmeno intervenire stasera, però voi mi stimolate proprio a parlare, perché io ho bisogno di parlare,
0: ma noi stiamo qui per parlare con gli ascoltatori,
1: dialoghi
0: nella notte,
2: però io mi sento sotto assedio, il Mossad, la CIA, quando adesso non mi contentate più, ciao generale, mi hai fregato pure le battute, capito?

0: L'Argentina rischiava di uscire con l'Egitto oggi.
1: Sì.
0: Poi Messi ha rimontato.
1: Senti, spiegami una cosa, come la vedi l'intervento di Trump per quanto riguarda la squalifica del giocatore negli Stati Uniti? La figura di Infantino, come la vedi?
0: Di Infantino, non lo so, io non l'ho seguita questa cosa.
2: Non l'hai seguita?
0: No, perché giocavano di notte la partita e poi...
2: È accaduto che, non so, Trump sia intervenuto su di Infantino per far togliere una...
3: La giornata di squalifica dovuta a un fallo che un giocatore...
0: Che
2: secondo lui non c'era questo fallo, cioè secondo...
0: Perché non l'ha fatto apposta, secondo me.
1: Sì, vabbè, però tu mi insegni che nel calcio abbiamo avuto Moreno che ci ha massacrati in un mondiale.
0: Lo so.
1: Nessuno è intervenuto, anche se erano palesemente assurde.
0: Il generale adesso che diceva che ha destrato i Zidane a Materazzi, per esempio. Io anche espelle Materazzi perché ha insultato a Zidane, no?
1: Sì, questo è vero, questo sarebbe stato giusto, però diciamo che tutto sommato non è mai capitato che, vabbè, l'arbitro una svista la può prendere, può fare una discussione, cioè può prendere una decisione discutibile, ma intervenire a priori a partita chiusa per evitare la squalifica di un giocatore mi sembra troppo, ecco.
0: Vabbè, che Ibrahimovic che faceva sempre gli scondi con Cristiano Ronaldo.
2: Adesso bisognerà vedere, io non so come siano avvenute le cose, però ecco che Trump si reputi ultimamente un po' il padrone del mondo, questo è indubbio, insomma, no? Ha questo atteggiamento narcisistico. Oggi il Corriere della Sera ha fatto un bel articolo.
0: Comunque vi sto chiamando da Nocera, sono in vacanza a Nocera.
1: Ah già, sei a Nocera, ci avevi detto che saresti andato.
2: E com'è questa località?
0: Siamo in albergo a 3 stelle, c'è la piscina.
2: Bene.
0: È fresca la piscina.
2: Mi trovate bene quindi?
0: Sì, però abbiamo avuto solo un giorno di pioggia, se no gli altri giorni andate bene.
2: Com'è? È caldo lì oppure è abbastanza ventilato?
0: Caldo e la sera fa freschetto.
2: La sera fa freschetto, beh, come dovrebbe essere l'estate, no?
0: Ma certo.
2: Certo. E lo so, quindi state di qualche giorno, poi...
0: Siamo domani e poi giovedì li portiamo.
2: E come passate le giornate, come vi organizzate?
0: Tipo oggi siamo stati a Nocera Alta, per esempio, andarci a prendere un gelato, io mi sono preso un frappè al pistacchio.
1: Arca, mi siete sto pistacchio. Sta spopolando
2: Il pistacchio di Bronte.
1: Lui quello di Bronte poi.
0: Certo.
2: La Sicilia impera. Va bene, poi naturalmente andate a vedere.
0: Ci sono dei ragazzini del dopo scuola con gli animatori, i preti.
2: Quindi è interessante quello che fate, sì.
0: Della zona dell'Umbria, sempre, non so di dove, di Todi, non so se la conosci.
2: Sì, Todi. Come no? Todi, certo che la conosciamo.
0: Sono venuti qui in vacanza per una settimana e
2: a Todi ci lavorava un famoso ascoltatore di Radio Auto, un maresciallo che si faceva chiamare, come si faceva chiamare? Non mi ricordo, comunque di Montegranaro, ed era stato maresciallo dell'arma dei carabinieri, ma nel settore delle opere d'arte, no? Quindi ci raccontava.
1: Nucleo tutela patrimonio artistico.
2: Si chiama così precisamente. Sì. Quindi ci raccontava come insomma avessero recuperato anche delle tele importanti che erano state a fuori.
0: Come era l'erba del vicino, è sempre più verde, no? È sempre più buona, ha detto.
2: Eh beh, sì.

0: perché non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo, non noi persone.
1: Ah, certo. E vabbè, comunque adesso me ne vado a dormire, ascolto un po' la radio e poi
0: sono
1: i capelli di notte svegliando e fumando una sigaretta, due tre notti che lo faccio.
0: Hai la camera singola tu?
1: No, dormo con un'altra persona.
0: Ma non dai, c'hai le cuffiette per ascoltare la radio, sì?
1: No, posso ascoltare tranquillamente anche senza cuffiette.
0: Non dà fastidio all'altro, no?
1: No, non mi dà fastidio.
0: Come si chiama questo tuo amico?
1: Non posso dirlo.
0: No, ma il nome che gli fa, mica dici il cognome. Lo salutiamo perché, capito? Questo volevo dire. Quindi salutalo tu. quando vai a dormire, saluto
1: quelli della radio.
0: Va bene così, dai.
1: E comunque oggi è il compleanno di mia sorella Marina.
0: Tanti auguri.
1: 44 ne fa oggi. Gli ho detto mi dispiace che non sono potuto passarlo insieme perché ero in vacanza, sennò.
0: Beh, adesso quando ritorni magari una giornata la passate insieme, no?
1: Magari sì.
0: Va bene,
2: dai,
0: salutiamo
2: Manolo.
0: Allora, buonanotte.
2: Grazie, buonanotte Manolo.
1: Buonanotte, ciao. Ascolto, ciao.
0: Grazie a te, ciao Manolo.
2: Ci abbiamo un'altra chiamata sotto, sì. E vediamo se adesso sei stancato di telefonare e vabbè, ci dovrebbe richiamare. Le linee sono libere 0733 23 75 75 e dialoghi nella notte. Chi ci vuole chiamare? Chi stava chiamando?
0: Ecco, raccontateci questi tre anni insomma di nostra conduzione.
2: Aspetta.
0: Raccontateci qualcosa.
2: Pronto?
3: Serviere,
2: eccolo qui. Ma tu ci devi far sentire il fischietto quando apri il fischietto, allora noi capiamo.
0: Ti annunci in quel modo.
3: Ho capito, senza di come mi chiamo, ecco. In modo lo sto cercando perché è nel cassetto.
0: È fresco a Porto San Giorgio?
3: Sì, però se sta bene, non è che.
0: Stasera sì, penso.
3: No, io specialmente mi trovo a 40 metri, 50, 100 metri dal mare, è fresco.
0: La sera certo. Arriva la brezza marina.
2: Senti. In carrozza? In carrozza? Si parte?
0: Disco verde
2: via.
3: Vi ho chiamato per salutarvi, per dire che sono in ascolto.
0: Non dubitavamo.
3: No, io rimango.
0: Grazie comunque.
3: Sono in ascolto e quanto si può dico le mie cavolate.
0: Non le dici mai le cavolate, perché le cavolate?
3: Non
0: sottovalutare, tutt'altro.
3: Per allegria.
0: Sai, una sera invece ti chiediamo, magari se stasera un'altra volta, tu ci racconti. Delle tue esperienze con il trenino, quello che tu a volte
3: andavi in Ascoli,
0: ma quello che era un trenino a vapore?
3: Sì, un trenino a vapore con le carrozze
0: di legno,
3: i sedili di legno, era particolare, capito? Ecco, ma si faceva quel treno lì perché chiaramente non c'era la linea aerea, adesso ci ha messo la linea aerea, non va più nel carbone, capito? Ecco. Adesso qualche volta si fa il treno d'epoca, capito? Con la locomotiva.
0: Appunto, questi treni sono suggestivi, no? Quando poi sbuffano.
3: Sì, un giro panoramico.
0: Quando partono dalle stazioni con insomma la caratteristica, no? Di questo motore.
3: Sì, che fa il fumo bianco, nero.
0: Poi c'è il fischio forte, no? E il treno si mette in movimento.
3: Il fischio serve per chiamare in allarme tutti gli altri colleghi ferrovieri che il treno sta per partire, insomma, ecco.
0: Quel fischio serve.
3: Questo fischietto ce l'ha il capotreno.
0: No, parlo del fischio, quello del treno, quel fischio del treno.
3: Il fischio del treno, sì, anche il treno quando parte, dopo che si è avviato, fischia per dire salutare, insomma,
0: un po' come fanno le navi quando partono dai porti, no? C'hanno quella specie di suono particolare, certo. Bene, bene. Allora una volta ce lo racconti, dai, ci racconti queste cose, queste suggestioni dei treni a vapore che insomma raccontano un po' un'epoca che non c'è più, ma che in qualche modo sono l'espressione della nostalgia, no?
3: Certo. Vabbè, vi lascio, vi do la buonanotte a voi e saluto tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati.
0: Bene, grazie,
2: grazie.
3: Scusate, buonanotte.
2: Ciao, buonanotte. E allora stavamo dicendo, ecco un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto.
2: Buonasera. Oh, Paola.
0: Sì. Paola Blu.
4: Allora, io vado veloce, era più per un saluto. Oh, allora dico, sarebbe meglio guardare, osservare i colori del buio.
0: I colori del buio?
4: Sì.
0: Quali sarebbero i colori del buio? Ma sono colori i colori diciamo che noi riusciamo un pochino a vedere con gli occhi, oppure sono colori che abbiamo dentro, insomma, l'esperienza diciamo è più psicologica che fisica.
4: Osservare i colori del buio. Io lo lascio a voi e a tutti questo.
0: Che cosa significa per te il buio, Paola? Che cosa significa?
4: Significa notte.
0: Sì, questo certo, no, ma non necessariamente notte.
4: L'altra cosa invece è che ogni volta, ogni cosa, ogni sensazione, ogni accadimento, ogni tutto, solo dire perché. Dire no, chiederti perché.
0: Tu ti chiedi?
4: Io ho detto tutto.
0: Perché ti chiedi, cioè quando il buio, che cosa significa per te, no? Quando nel momento in cui la notte, che significa?
4: Il buio avrà i suoi colori forse, o forse non ce l'ha e sarebbe meglio guardare.
0: Ha i suoi colori o ha le sue atmosfere? Cosa ha il buio?
4: Insieme di tutto.
0: A te fa paura il buio?
4: Dipende. Tante situazioni nella vita e dipende. Ma il buio, i colori del buio è immergerti in tutte le situazioni che andrebbero forse eliminate, forse.
0: Senti, si può collegare il buio con la depressione?
4: Ma uno volendo sì, però sarebbe tutt'altra cosa. Comunque.
0: Oppure tu ami il buio perché sai che poi arriverà l'aurora.
4: Ma io no, l'aurora non arriverà di getto.
0: No, ma sai cosa chiedeva, no, alle insomma al guardiano, quanto tempo manca all'aurora, no? Questa è la famosa, famosa frase che si ogni tanto si cita, no? Cioè quanto tempo bisognerà passare perché usciamo dai nostri problemi, dalle nostre storie difficili, dal nostro buio interiore, no? Perché poi
4: nella vita
0: oppure la vita magari non è che sia sempre buio, però spesso è così, lume scuro, come direbbe Guccini, lume scuro, no, lo diciamo anche noi qui nella nostra zona, no? Lume scuro è quando c'è quella sera, quando si sta facendo sera, no? C'è quella specie di luce molto, molto precaria, no? E poi va verso il buio. La vita è luce e buio. Oppure la vita spesso è questo particolare tempo in cui c'è l'incertezza del grigio.
4: Io stavo dicendo trovare, guardare i colori del buio, poi dopo uno per tanti motivi, per tante situazioni gravi, di più, per il mondo intero, per tutto.
0: Alcuni dicono Paola, che mi riferisco a queste trasmissioni, no, che facciamo durante la notte, no? Sì. Ecco, ormai il Marchese sono 3 anni che le fa. Fate gli auguri, Poi io sono tanti anni che, insomma, che le faccio, cioè, però sai cosa, quelli che studiano queste robe qui, c'è stato anche un certo tipo di lettura, no, sulle trasmissioni notturne, parlano di una di un modo di parlare, di un modo di comunicare che è rallentato, perché la notte porta a questa atmosfera, diciamo, di rallentamento, no? Anche nel linguaggio, nella comunicazione, per cui la notte ha anche questo significato, insomma, che le persone vanno via dalla, come dire, no, da tutto il frastuono del giorno, dalla velocità, dai ritmi eccessivi, no? E si va verso una notte dove il tempo è più disteso, dove i discorsi possono essere più calmi, e dove magari ci si sente anche pronti per aprire il proprio animo. È vero questo? Ho chiesto anche a te, Marchese, che sei diventato un esperto.
2: Esagerato.
0: Non sono esagerato.
4: Qui un attimo, qualcuno, senza che faccio nomi, ha messo lo stato e mi è piaciuto un sacco quello che, diciamo, che c'era scritto, poi lo dico così.
0: Dove?
4: A buon intenditor poche parole.
0: Scusami, io non ho capito che cosa hai detto.
4: Ho detto lo stato sul telefono, sullo smartphone, su quello che volete. Volendo uno può mettere lo stato.
0: Lo stato?
2: Sì, lo stato su WhatsApp, insomma.
0: Che significa lo stato? Non capisco. Che cos'è lo stato?
2: Praticamente è una pagina personale, sì, che su WhatsApp ti è riservata. E tu su questa pagina per 24 ore, dal momento in cui pubblichi, quindi che se pubblichi adesso, domani a questo stesso orario si cancella in automatico.
0: Ah, ecco, no.
2: E fai vedere una foto, un pensiero.
4: Molto speciale, molto.
2: E qual è stato lo stato di chi?
4: Vabbè, i nomi non li faccio.
2: E vabbè, se lo vogliamo vedere pure noi questo stato, dove lo cerchiamo?
4: No. Sicuramente qualcuno se l'ha scritto, l'ha già visto, no? O lo pensava o lo sentiva. Buon imprenditor, poche parole, e adesso io lascio lo spazio.
2: Allora
0: ci sono questi buoni imprenditori, se non ci fai capire noi non
4: forse non hai capito tu, ma qualcun altro ha capito.
0: È una comunicazione ridotta, però questa non è cosa, no?
4: Vabbè, se non ci fanno i nomi, insomma.
0: No.
2: Parlaci dello stato senza fare il nome.
4: No, perché in questo momento le parole precise non me le ricordo.
2: Vabbè, ha senso, no? Di che cosa parlava?
4: Allora, vediamo. Qualcuno ha messo un mi piace che vanno su tutti i cuoricini verdi. Qualcuno l'ha visto nel suo stato questo? Ecco, significa
2: qualcuno di noi, noi due?
4: Non voglio.
0: Non credo.
4: Mi fermo. E sempre sì, non mi piace fare i fatti degli altri, però un accenno lo volevo dare. E poi invece sempre perché per sempre, per tutta la vita, perché non lasciamo sempre cadere tutto, nel senso, io parlo nel mondo, parlo delle popolazioni, parlo di cose grandi, ma in due parole, perché ho mischiato, non sono impazzita, Marco.
5: Stai dicendo una cosa,
4: perché?
5: Perché non capisci niente,
4: scusami tanto,
5: vabbè,
4: ecco, prego, grazie. Lo so che mi sta dicendo, è impazzita, che sta a dire, non si capisce niente quello che dici, Marco, mi stava dicendo.
2: E quindi, pronto. Vabbè, questo stato era una frase, era un...
4: Sì, molto interessante.
2: Ad esempio, essere intelligenti è una maledizione?
4: Perfetto. Questa poco.
2: Quindi ecco. Questo è lo stato,
4: perfetto,
2: è
4: perfetto.
2: Lo stato che ho fatto io qualche giorno fa. Essere intelligenti è una maledizione. Capisci il gioco, osservi le menzogne, riconosci gli scemi e gli schemi, ma devi comunque fingerti stupido per sopravvivere. Schopenhauer, non l'ho detta io, eh. Però è,
4: e la trasmette e la prende. E
2: diciamo che secondo me calza al momento, insomma, nel mondo nel quale viviamo, no? Nel mondo nel quale viviamo, anzi, mo, la ripubblico un'altra volta proprio per...
4: Io non voglio fare nomina. Io, ragazzi, signori, quello che vi pare, ho già rubato troppo spazio.
2: Rubato? Mazza,
4: perché è inutile, no?
0: Lo spazio non si ruba, lo spazio si vive, no?
4: No, non si vive, certe volte, perché c'è tanta gente che vuole entrare.
0: Va bene,
4: sì.
0: Adesso siamo pronti per
2: ricevere le telefonate, ma adesso sotto telefonate non ne abbiamo, quindi.
4: Vabbè, non vuol dire, io per rispetto di tutti lascio lo spazio a questo, però.
2: Senti, allora, mi auguro che mi telefoni dopo la mezzanotte per discutere con Sabrina della Bibbia.
4: Con
2: Sabrina, la nostra ascoltatrice biblista. Non hai sentito la trasmissione di martedì scorso?
4: Sì, un po'.
2: Quindi dopo la mezzanotte Sabrina ci chiama per spiegarci la Bibbia passo passo. Ovviamente ogni puntata ci chiamerà, starà un po' lì al telefono, ci spiega qualcosa. Quindi allora, se hai qualche dubbio o qualcosa puoi chiamare.
4: No, non ce l'ho.
2: Non c'hai dubbi?
4: No, sulla Bibbia praticamente, diciamo così, io sono credente di più. Perciò e ho vissuto alcune cose, non posso stare a dirlo qui, alcune cose che altro se sono credenti, e non posso spiegarmi perché sono cose molto personali e non... Comunque sono credentissima, la Bibbia ce l'ho di tutto e di più. E adesso io vi saluto, però saluto, ricambio i saluti del generale, saluto tutte le persone all'ascolto, soprattutto chi ha problemi, però tutti insieme vi saluto e buonanotte a voi e buon tutto.
2: Grazie. Ciao, buonanotte.
0: Ciao Paola.
2: E niente, quindi insomma, poteva dire che sto stato l'avevo fatto io, adesso l'ho rifatto lo stato e l'ho rimesso, e quindi vabbè.
0: Sì.
2: Avevo visto che lei aveva messo i cuoricini, però ovviamente, insomma, non mi offendevo, insomma, se diceva che lo stato che ho messo io.
0: Senti, un altro argomento che possiamo affrontare. Questa sera in televisione, nell'ultima puntata della trasmissione che ci faccio qui di Domenico Iannaccone, viene incontrata una persona che si chiama Simona Azzori ed è una straordinaria donna nata senza braccia. Io ho visto un pezzetto prima di venire, addirittura guida la macchina con i piedi, no? Tante volte dice, ma che guidi con i piedi?
2: C'è anche quelli che disegnano con i piedi.
0: Ma lei non solo, è anche una pittrice,
2: pittrice.
0: È anche una ballerina, balla insieme con due ballerini della Scala. Cioè, questo discorso, no, del limite e del superamento del limite è importante, secondo me, nel senso che nella vita magari tante persone nascono senza problemi, no? E quindi magari affrontano la vita, si lamentano pure perché a volte le cose non vanno bene e così via, no? Poi ci sono delle persone che magari nascono con delle limitazioni e invece di lamentarsi eccetera si danno da fare per superarle, e questo è un concetto molto importante, no? Per la vita, perché, che ne so, handicappati, la parola è impropria, disabili, oggi si dice così, persone disabili, lo possiamo diventare tutti, no? A causa di una malattia, a causa di un incidente, a causa di qualcosa che ci condiziona nella vita. Allora, quando capitano queste cose, oltre al dolore, alla sofferenza, alla disperazione iniziale, però successivamente, no, queste storie indicano come ci sono delle persone invece che provano a farcela. Ci sono le Olimpiadi dei disabili, no? Le Paralimpiadi, e a volte vediamo delle realtà straordinarie, no? Ma una per tutte, quel grande atleta che è stato, che è morto recentemente, no?
2: Sì, Zanardi.
0: Sì, Alex Zanardi, no? Che vabbè, è lì e poi gli è accaduta quella disgrazia con quel camion, eccetera. Ma lui è proprio il simbolo. No,
2: aspetta, quella... aspetta, che ecco. Abbiamo una chiamata.
0: Quindi, sarebbe un discorso interessante da fare.
2: Eccolo Marco.
6: Pronto?
2: Sì. Marco.
0: Buonasera. Ciao Marco.
6: Buonasera a voi.
2: Buonasera, buonasera. A voi. Buonasera.
6: Voglio prendere subito la linea. Ma poi sembrerebbe che questo sa che lei ha chiuso, la può prendere, quindi ho voluto che passasse un po' di tempo. Insomma, allora io farei una canzoncina, poi se esce qualche argomento uscirà pure. Intanto mi piace entrare con la musica perché è la mia passione. E quindi la prima cosa che devo fare è questa. intendo con questa canzone anche intanto saluto tutti gli ascoltatori, iniziando da Dario e la sua consorte, e poi ci dico sempre le due direzioni estremi, Anna dai capelli rossi ed Elena di Venarotta, così abbraccio tutta la zona. Tutti gli ascoltatori
0: da nord a sud.
2: Io mi unisco al saluto. Qui adesso ci abbiamo un messaggio che mi è appena arrivato. Buona serata, buon notturno e un po' enigmatico questa sera. Sono Adele di Iesi, saluto tutti gli ascoltatori, in particolare Benito il ferroviere.
0: Adele di Iesi, beh, certo, la salutiamo bene, con bene. Piacere con...
6: e saluto anch'io allora, già cioè che hai simpatia. Letto questi saluti di Adele di Iesi, la leggo pure io su WhatsApp, sullo Stato.
2: Lo Stato, il famoso Stato.
6: Scusate, lei mette spesso delle immagini di natura, fiori, dei tramonti, dei bei tramonti, così. E quindi saluto anche Adele di Iesi. Bene, io partirei.
2: Vai, vai.
6: Vado?
2: Che ci fai sentire? La sentiamo per strada o ci dici il titolo?
6: La sentite per strada e poi dico il perché.
2: Perché? Va bene, bene così. E come dice Adele di Iesi, è una serata un po' enigmatica.
6: Enigmatica, ecco, ha proprio ragione, ha fatto centro. Vado.
2: Vai, vai.
6: Sentite?
2: Sì, sì.
6: Generale, dietro una collina ci sta la notte cruca ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, qua sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come

la la la la la la la la la la la dietro la stazione dove il treno che portava il sole non fa più fermare neanche per pisciare, si va di chiacchiera.

era, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo Agrippina, silenzio e fumi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale. Quando i bambini piangono a dormire, non ci vogliono.

venerare queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno e quasi casa.

0: Bene, molto bene.
1: Diciamo che
0: questa l'abbiamo dedicata al generale.
1: Sì,
0: al
1: ma generale è anche un po' in controtendenza, perché questa canzone è antimilitarista, mentre ad Ankara stanno ragionando se aumentare al 5% le spese per le armi.
2: Stanno aumentando. Ecco, è la sanità che sta inguaiata nel vero senso della parola.
1: Sì.
2: Questo è il discorso. Questa è una canzone che De Gregori fece nel 1978.
1: Sì.
2: Io la cantavo sempre, spesso, questa canzone.
1: È molto bella, questa c'è una versione cantata da Vasco Rossi, molto più ritmata, molto bella pure quella. Non so se l'hai ascoltata mai. Quella di Vasco Rossi.
2: Ma forse che credo che sia anche l'autore, però Vasco Rossi.
1: Ma De Gregori in genere fa tutto da solo.
2: Qui io ho scritto tra parentesi, chiamiamolo spartito, ma non è uno spartito, perché la musica non la leggo. Autore e cantante Francesco De Gregori,
1: infatti,
2: è sua. Allora, la bambina mia nel 78 aveva 3 anni e mi sentiva sempre cantare questa canzone. E un giorno, durante la ricreazione dell'asilo, dove andava all'asilo, sentì passare forse una macchina, un qualche cosa che mandava questa canzone, forse era un arrotino, che ci capisce.
1: Ah,
2: e allora lei ha sentito, ha detto: "Papi, questo è il mio papi", credeva che ero io, per lei
1: che cantare,
2: questa canzone era il papi.
1: Bella, sono De Gregori ha scritto delle canzoni stupende.
2: Certo, io inizialmente, molti anni fa, facevo la cover di De Gregori, ecco perché, e ce le ho quasi tutte.
1: Non per nulla Lucio Dalla ci ha fatto delle tournée, no? Da Banana Republic fino all'altra... L'altro, insomma,
2: da Alice, ecco, quindi bene. Io richiamerò un po' più tardi, c'è una canzoncina un po' più dolce, un po' più tenue, diciamo.
1: Va bene, noi ti aspettiamo.
2: E resto in ascolto. Buon proseguimento e di nuovo saluto tutti. Ciao.
0: E tanto ci deve richiamare, che ha detto che ci richiama.
1: Aspettiamo.
0: Quindi. Aspetti, abbiamo un'altra telefonata.
1: Ecco il generale,
3: Io sono commosso, ecco, ho capito male, era dedicata a me.
1: Guarda,
3: intanto saluto Paola, che ho sentito prima, è un privilegio essere salutato. Marco mi ha commosso, guarda, grazie Marco, perché, attenzione, mi prendo solo un minuto. Questa è una canzone antimilitarista, perché quando De Gregori dice: "Il treno è mezzo vuoto e mezzo pieno, e mezzo vuoto voi mi insegnate dei soldati caduti, e mezzo pieno di quelli che vanno, è quasi amore, a casa,
1: sì.
3: La contadina che ha fatto 7 figli per mandarli in guerra,
1: 5 figli,
3: ali di pino che hanno distrutto le foreste", quindi Marco, grazie veramente. Guarda, mentre Guardabassi me la dedicava spesso, ma Guardabassi, lo devo dire con onestà intellettuale, me la dedicava perché amava il personaggio, cioè il generale, che io gli dicevo spesso: "Non me la dedicare, perché pare che tu hai un qualche cosa, però io ti posso essere amico". Invece Marco del tutto disinteressatamente, quindi io lo è un privilegio per me,
1: la vita particolarmente.
3: E poi io che non vedo, naturalmente, sento, ecco, il buio di Paolo Blu, lo capisco io, capito? Il buio di Paolo, io dai disturbi che non sono i suoi, dispercettivi, cioè non ne sono allucinazioni, vedo delle cose che voi vedete non vedete dentro il cervello, capite? Anche i colori, anche i prati, anche il mare, sembra una cavolata, ma non è una cavolata, questo è certificato da me in primis e poi anche dai medici. Grazie Marco, grazie Paolo, buonanotte a tutti.
1: Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte in generale. Beh, questo che lui ascolti, che lui sappia vedere il colore della notte, con la sua anima e il suo cervello è vero, insomma, no? È quella capacità in più che hanno le persone che magari sono limitate in un senso e recuperano con gli altri, ma anche quel senso che viene a mancare, intanto non manca mai completamente, no? Ma poi c'è una, come si può dire, no? C'è un'evoluzione attraverso il cervello, perché tanto noi vediamo apparentemente con gli occhi, ma vediamo col cervello, no? Udiamo col cervello e tutte le cose attraverso il cervello proviamo le realtà dei sensi, e quindi quando c'è un senso che non funziona più perché insomma meccanicamente, fisicamente, no, c'è qualcosa che non va, però all'interno della realtà della nostra anima rimane, insomma, no, questa cosa qui. Non solo, uno poi la immagina pure, e l'immaginazione a volte è un po' come il discorso, per carità, senza nessun riferimento concreto, però è un po' come il discorso tra la televisione e la radio, no? La televisione vedi le immagini, vedi le persone e senti pure, no? Ma la radio ascolti solo la voce e puoi immaginare, e quindi c'è questa, come dire, priorità secondo me della radio sulla televisione, ma questo è un mio parere, ecco.
0: Vabbè, tu sei di parte. Sì, di parte,
1: siamo di parte.
0: E lo so, ma adesso va di moda, no? Anche la televisione con la radio insieme, no?
1: Sì.
0: Ci sono le riprese in studio e pare che, insomma, funzioni anche questo come nuovo rilancio della piattaforma musicale.
1: È la radio che viene messa in televisione.
0: Viene messa in televisione.
1: Ma la radio tout court, quella più come dire, più tradizionale. Poi vedi, ritornavamo al discorso della notte, non so cosa ne pensi tu, no? Tu magari ci puoi dare maggiori informazioni, perché sei stato anche un ascoltatore, no? Che cosa prova un ascoltatore che è affezionato alla radio, e che cosa prova un ascoltatore quando diventa conduttore? Domanda difficile?
0: No, difficile no.
1: bella
0: domanda. Allora, nel mio caso specifico ero un timido ascoltatore che si vergognava di telefonare.
1: Sì, ma che provavi mentre sentivi?
0: Un gusto di stare insieme, una compagnia.
1: La sentivi come diretto?
0: Sì, come cioè, mi sembrava di stare, ecco, seduti a un tavolo.
1: E la voce che arrivava a te.
0: Della voce che mi arrivava, non era necessario vedere in faccia la persona. Tu te la immagini magari, no, dal tono di voce, dal modo di fare,
1: di
0: dal
1: condurre,
0: modo di condurre, cioè, di fare. E quindi ti immagini questa cosa qui, ti sembra di stare in un salotto tra amici a chiacchierare, così per far passare la serata, uno scambio di opinioni, di idee.
1: Questa tanti l'hanno detto, e questa è forse la cosa più bella, no?
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: mentre le trasmissioni urlate, le trasmissioni che posso dire, quelle giornaliere, no? Immaginiamo un radiogiornale, racconta le cose per tutti.
0: Sì, certo.
1: Durante la notte pare che parli con te. Se il conduttore è capace e bravo di far passare questa wave, questa onda, no? E questo è molto interessante. E allora a quel punto nasce proprio anche la voglia di dire: voglio passare dall'altra parte.
0: Beh, la voglia, ti ripeto, a me, se non fosse stato tu e Romano, non sarei mai riuscito ad approcciarmi alla radio.
1: Sì, però la passione c'è.
0: Però sì, mi è sempre piaciuta . E quindi, ripeto, io quando ero al militare mi portavo la radiolina sotto le coperte, sì. Mi sentivo gli sceneggiati sulla Rai, sui canali Rai, quegli sceneggiati che lì ho imparato, è come se fossi a teatro.
1: Sì,
0: un teatro che non vedevo, sì, sì. Però bussano alla porta, il rumore, sì, dei passi.
1: Immagini, no?
0: Tu immagini il personaggio come vestito. Secondo me è molto più affascinante che vedere un film.
1: Ecco, questo vedere nel buio.
0: È il vedere nel buio, che forse Paola Blu diceva,
1: ecco,
0: al quale Paola Blu si voleva riferire. E vedere nel buio significa, ecco, nel buio della notte, perché io poi lì ero al buio, non c'avevo una luce, non c'avevo niente, avevo questa radiolina vicino all'orecchio che sentivo, e sentivo questo questi romanzi stupendi, con quelle voci, no?
1: Eric Addavultato dentro la storia.
0: Dentro la storia, sì,
1: è
0: sì,
1: vero.
0: Sì, sì. E ti prende.
1: Nella radio, no?
0: Quando finiva la puntata mi rimanevo male perché mi sembrava che mi mancava all'improvviso.
1: Come quando immagino, non so se dico una cosa sbagliata, ascoltavi la radio, dicevi ne sento ancora un'altra di telefonata e poi basta,
0: vado a dormire. Invece non ci riuscivi mai.
1: Uno va alla lunga. Ma invece l'esperienza dietro il microfono, quella che stiamo facendo.
0: Beh, l'esperienza dietro il microfono ti toglie la timidezza, ti toglie quelle paure che magari mi avevano caratterizzato. Aspetta, abbiamo una telefonata.
1: Sì.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buonasera, sono Giuseppina.
0: Giuseppina.
1: Ciao Giuseppina, da dove ci chiami Giuseppina?
4: Ciao, da Macerata.
0: La prima ascoltatrice di Macerata.
1: Benvenuta.
0: Benvenuta Giuseppina, benvenuta.
4: Grazie.
0: Benvenuta. Dici un po', allora parlaci un po' di te, ci sta, da quanto ci ascolti?
4: Io ho un vecchietto.
0: Ti sei decisa finalmente a chiamarci?
4: Dopo mi sono decisa, dico.
0: Bene, così si fa.
4: Perché mi piace, fa tanti complimenti, bravi.
0: Grazie, grazie. Ma noi non siamo niente, non siamo nessuno se voi non ci chiamate, però. Quindi dobbiamo scambiare, noi siamo la nostra trasmissione è Dialoghi nella notte, quindi dobbiamo dialogare, parlare con gli ascoltatori, sentire i loro problemi, sentire le loro perplessità, dubbi, quello che hanno, proporre argomenti politici, non politici, di attualità, nel quale confrontarci. Poi magari uno dice una cosa, magari un altro chiama, dice ma non sono d'accordo perché la vedo così, la vedo colì. Insomma, è bello.
4: È giusto, però io non è che soltanto sono una donna molto semplice.
0: Ma è giusto, ma noi qui siamo tutti semplici. Qui di complessi e complicati non ne vogliamo, qui vogliamo tutta gente semplice.
4: Io ho fatto solo la quinta elementare.
0: Guarda, c'è, che noi abbiamo delle ascoltatrici che hanno la quinta elementare e che scrivono delle poesie magnifiche. Non è che è il titolo di studio che fa la persona,
4: l'intelligenza,
0: il cuore, la bontà,
1: quell'altra è la istruzione. Invece l'intelligenza uno ce l'ha indipendentemente dagli studi.
0: È una dote.
4: I genitori nostri non potevano, eravamo 5 figli.
1: Ecco, quindi insomma. Ma ti sarebbe piaciuto studiare?
4: A noi sì, l'avvocato.
0: Da avvocato,
1: brava.
0: Che è decisa,
4: Invece avevo una zia che era dottore, no?
0: Dottore medico?
4: Perché io sono di Pollenza, sono nata a Pollenza, e mia zia era dottore di lì a Pollenza.
0: Medico condotto, come era una volta.
4: Mi si portava sempre sull'ospedale, dice tu sei, fai l'infermiera, andare a fare l'infermiera, e allora mi ha imparato questo.
0: E quindi hai fatto l'infermiera?
4: Sì, sono nata sempre avanti. Dopo sono stata all'ospedale civile, sono stata all'ospedale a Neuro, che ci ho fatto un corso.
0: Vedi, quindi
1: ti è piaciuta questa professione che hai fatto? Ti è piaciuta?
4: Sì, perché le persone soffriva tanto, mi piace aiutarle.
1: Brava.
4: Ancora quest'età non lo aiuto se c'ha bisogno,
0: ma se uno ce l'ha nel sangue non puoi smettere. Nessuna età ti ferma dalla bontà, dal cuore di voler aiutare gli altri. Insomma, non quello che ho detto prima, le persone non le fanno il titolo di studio,
4: quello che fa il cuore, l'intelligenza, la bontà
0: è quello che c'è dentro una persona, l'intelligenza, il cuore, la bontà, l'umanità.
4: Certo.
0: È quello che fanno le persone, non i titoli di studio. Spesso la gente molto titolata è anche arrogante, supponente, fa valere molto il proprio livello culturale.
1: Tu non sai chi sono io,
0: tu non sai chi sono io, in effetti il marchese non è
4: io. Rimane tanto male, guardi.
0: Lo so, ma quella gente si commenta da sola. Quella gente si commenta da sola. Non...
4: Io tante volte c'era mio fratello che era un grande, giocava a pallone.
0: Vedi.
4: Allora eppure lui aveva fatto la terza media. Però quando giocava tante persone dice, ma tu non sai chi sono io, che qua, che là, mio fratello lasciava incontrierata la persona.
1: Infatti.
4: Intanto stai dicendo, signorie, silenzio d'oro.
5: Ma questa è la saggezza dei vecchi di una volta.
4: Di una volta.
5: Oggi la gente non riesce a sta zitta.
4: È cambiata la società.
5: Cambiata la società, sì, questo è vero, verissimo. La società è molto cambiata e non, purtroppo non in meglio.
4: No, in meglio no. Io rimpiango lo passato, lo sai che io rimpiango?
5: Cos'è che ti manca di più del passato?
4: A me che mi manca? L'affetto, la comprensione. Non c'è più niente, guardi. A me a casa mia mi sono venuti due ladri.
1: Sono venuti ladri.
4: Ha portato via tutto quello che ha fatto comodo.
1: Quindi anche i tuoi ricordi, tutte le cose, insomma,
4: tutti i bei ricordi familiari.
1: Come l'hai superato questo trauma, questo momento difficile?
4: Male. L'ho superato male. Però c'entra pure questo, come si vuol dire?
1: Senti, ti faccio una domanda, Giuseppina, no? Fra qualche giorno un signore che si chiama Ruggero, non so se tu hai seguito in televisione, era un gioielliere,
5: quello che deve andare in carcere.
1: Sì, praticamente fra una decina di giorni, no, ci avrà il processo.
5: Cruciani ha lanciato l'appello per rileggerlo e mandarlo in Parlamento.
1: E praticamente questo ha avuto 3 furti all'interno della sua gioielleria, no? La terza volta che ha fatto, ha rincorso questi ladri che erano entrati, mentre questi fuggivano lui ha sparato e questi ladri sono stati uccisi. Ecco, e allora lui è andato sotto inchiesta. Ecco, e adesso non si sa, perché insomma qualcuno dice che potrebbe essere condannato a 14 anni di carcere.
5: Se gli va bene.
4: Dopo che state tanto umiliato, poverino.
1: Allora la domanda che ti faccio è questa: se tu questi ladri che sono venuti a casa tua l'avessi visti e avessi avuto una pistola, che cosa avresti fatto?
4: Ammazzarli, no.
1: Sparare alle gambe? Che avresti fatto?
4: Ma se si rivolge loro, allora mi posso difendere. Ma se loro non si rivolge, se sente che esce, è facile dire.
1: Lo so, in quei momenti magari uno non è lucido come dovrebbe, no? Perché è così provato dall'esperienza che sta vivendo, eccetera. Tu però dici, io non avrei avuto il coraggio di ammazzare.
4: No, assolutamente. Anche se mi ha portato via dei ricordi, tanto. Però non.
1: Perché dici tu, anche se sono delinquenti, però sono sempre persone.
4: Io dico una cosa, io perdono, però non dimentico.
1: Perdono.
5: Non dimentica, è normale.
4: Non dimentico, però io tante volte anche mia sorella se ne parla del più e del meno, le dice, tu perdoni, però non dimentichi.
1: E come fai a dimenticare un'esperienza così brutta, no?
4: Tu, è grande.
1: Perché dentro le case noi insomma ci teniamo quelli che sono le nostre storie, i nostri affetti, a volte anche quelli che sono i nostri ricordi più cari dei genitori, no? Delle persone che non ci sono più, eccetera. Veder portato via questa roba da persone assolutamente inqualificabili, è certo che ti prova, perché ti toglie un pezzo di cuore, ti toglie un pezzo di della tua storia, ma anche della tua dei tuoi ricordi, delle persone che ti hanno voluto bene, no? Che tu magari attraverso qualche ricordo le rivedi vicino, no? Perché anche quei ricordi hanno significato tanto nel corso della vita.
4: Ecco, quindi... Io quando che aiutavo gli ammalati, quando che usciva dall'ospedale,
1: sì,
4: quando mi diceva: guarda Sefina, ti lascio questo bello ricordo, perché sei stata sempre tanto brava, grazie. E quello era prezioso.
1: Ma sì, perché ti ricordavano, no? Magari una persona che ha sofferto, che magari tu hai aiutato,
4: sì,
1: hai aiutato a sopportare un pochino questo dolore, ecco, magari più di tanto non potevi fare, però quello che potevi fare l'hai fatto senza meno, questo intendo.
4: Ma l'ho fatto col cuore, io l'ammalato l'ho aiutato sempre col cuore.
1: Ma guarda che viene fuori una bella immagine tua, no? Ecco, perché hai detto: ho fatto l'infermiera, mi sono sempre adoperato per aiutare le persone in difficoltà, e quindi insomma queste persone mi hanno anche riconosciuto quello che io ho fatto. E poi nella domanda, diciamo, molto più difficile, quella: che cosa faresti tu se arrivasse un ladro e potessi in qualche modo fermarlo con un'arma? Tu dici: no, io non voglio fare del male. Quindi questo testimonia un animo nobile che tu hai, complimenti.
4: Posso fare i saluti, scusa?
1: E certo, come no?
5: Certo che li puoi fare.
4: Grazie. Allora, saluto il maestro, saluto Anna, sento che sta meglio Anna.
1: Dei capelli rossi?
4: Dei capelli rossi, a Daniela.
1: Daniela, sì.
4: Daniela, a tutti altri, a tutti. E grazie, perché... siete tanto bravi, ci tenete tanta compagnia.
1: Fate sentire ancora.
4: Il dialetto mio, scusate.
5: No, perché?
1: Ci parla
5: noi ti aspettiamo tutti i martedì che ci chiami, quindi mo hai telefonato la prima volta, continua a chiamarci, insomma.
4: Certo.
5: Va bene?
4: Sì.
5: A posto.
4: Allora,
5: dai,
4: tante belle cose.
5: Grazie anche a te.
4: Buon attivo.
5: Grazie.
4: Un felice ritorno a casa, tranquillo.
1: Grazie. Buonanotte.
5: A te buonanotte.
4: Buonanotte, grazie.
5: Ciao. Hai visto? Ti lamentavi che non avevi un'ascoltatrice di Macerata che telefonava. Eccola qua.
1: È arrivata.
5: Vedi, piano. E tutto si aggiusta, tutto si fa, tutti ci chiamano. E quindi andiamo avanti. Quindi torniamo al nostro discorso. E passare dall'altra parte è stata una scommessa, no? Prima di tutto trovare il tempo con il lavoro per conciliare le cose. Vi garantisco che faccio dei grandi sacrifici per stare qui, con i miei orari di lavoro che sono molto complessi. Riuscire a avere il martedì sera sempre libero non è facile, però diciamo che per adesso ci sono riuscito, spero di riuscirci ancora.
1: Certo.
5: Aspetta.
6: Sì, torniamo al nostro discorso.
5: Pronto?
7: Pronto, buonasera. Sono Maria Pia.
5: Maria Pia, buonasera.
7: Aspetta che mi fermo, aspetta.
5: Sì.
7: Ecco, mi ho fermato il computer. Buona serata, vi volevo salutare, un abbraccio a tutti, ringrazio chi mi saluta. E parlando dei ladri, ci ho avuto anche una brutta esperienza.
5: Sì? Quando?
7: Sì. Una ventina d'anni fa, anche più. Ero andata da mia figlia a Roma e sono tornata a casa, ho trovato la casa svaligiata. Tutto l'oro che avevo me l'hanno portato via tutto. Ho salvato quello che avevo indosso.
1: Ma adesso è difficile, perché anche quello che si porta addosso, perché è di...
7: difatti, cioè, io sono un bel corriere, ma tutti mi dicono levo, l'ho tolto, perché dice ti rompono il collo.
1: Qui a Macerata è successo l'altro giorno.
5: La tecnica dell'abbraccio.
1: Una ragazzina
7: ha
1: abbracciato una persona anziana e gli ha tolto la catena.
5: Gli ha sfilato la collana.
7: Ma io non ho visto mai, non ho visto mai a piangere mio marito, l'ho visto a piangere per lo smacco. perché dice io non ho fatto mai del male a nessuno, perché lui lavorava alla Telecom e dopo 30 anni gli avevano dato un orologio d'oro come regalo ai dipendenti, da quando hanno 30 anni di servizio regalava questo orologio d'oro. In più lui ci aveva messo un bel braccialetto. Quindi i gemelli, il fermagravatta, l'orologio, un orologio a me, un braccialetto a me, un paio di orecchini, un anello che c'era 5 brillantini, era tutti i nostri, diciamo, tutti i regali di San Valentino, compleanni, insomma, mai visto mio marito così disperato, dice, perché non me lo meritavo. Dico, vedi, purtroppo. In più avevano trovato, avevamo dei buoni fruttiferi, siccome quelli sono personali, li hanno buttati per tutta casa.
1: Capito? Sì, sì.
7: Vi sento piano.
5: Siamo rimasti un po'
7: Insomma, è stata
5: scioccati.
7: Un'esperienza, a parte quello che adesso, da dopo che sono sola, le truffe del figlio, del nipote, del perso il telefono, è in continuazione, che non se ne può più, proprio non passa un giorno che non te vogliono. Giorni fa la mia vicina di casa mi ha chiamato, dice Maria Pia, poi venì il momento da me, dico sì, ti serve qualcosa, era con la figlia, dice sai che mi hanno provato a truffare, lei non c'è caduta perché gli hanno dato il nome del marito che era morto da 5 anni. Dice, se mi dava il nome di mio figlio che si era fatto male, dice, cioè sarei caduta.
5: Questa è la classica truffa che colpiscono gli anziani, purtroppo, no? Con la storia dell'incidente stradale.
7: Siamo tutti anziani.
5: Eh sì, perché questi prendono il numero telefonico dagli elenchi, no? Perché tanto in elenco le persone anziane hanno ancora il telefono fisso.
1: Fisso.
5: E quindi chiamano queste persone, le impauriscono, no? Con tuo figlio ha avuto un incidente, è stato arrestato.
7: La mia vicina ha detto che quando ha capito gli ha detto messa tanto profumo di truffa, dice signora non ci offenda tanto perché la veniamo a arrestare.
5: Sì, vabbè, sì.
7: Pensa che delinquenti che sono, ti dico, vabbè, e 4 volte quella del figlio che ci hanno provato. Avevo vinto una lotteria in Spagna, volevano 1 milione, pensate, 1.250.000 lire, e cioè euro, e dovevo mandare le coordinate bancarie, così mi fregavano i 2 soldini che avevo da risparmi, se ce l'ho. Sono delinquenti, guardate.
5: Il problema è che purtroppo questa gente, quando viene presa, la legge non fa giustizia, mentre per chi si difende la giustizia pare che sia una

0: Allora, prima di venire via, io ho fatto una domanda al carabiniere. Gli ho detto, scusate, vorrei sapere, voi ci avete tanta roba, questa roba, se non vengono fuori i proprietari, che fine fa? Dice, ritorna ai nomadi, gli zingari, insomma, chiamiamoli come... perché loro dicono che di loro. È giusto questo? Se uno sa che hanno rubato, che è una cosa rubata, non gliela dovrebbero dare più anche se loro dicono è mia. Allora io ho detto al carabiniere, guarda, a sto punto mi sento derubata due volte.
1: Non so, io...
2: però purtroppo la legge è così, insomma.
0: Lo so che la legge, però se i carabinieri sanno che è veramente roba rubata, non gliela dovrebbe dare più.
2: Però
0: però
2: l'avvocato della controparte ti dice: provami che è oggetto di furto. Come lo provo?
0: Esatto.
2: Se tu lo riconosci, dico, questo è stato rubato, e quindi la signora ne vanta la proprietà e quindi va restituito. Quello che non si riesce a trovare il responsabile, il proprietario, purtroppo.
0: E poi io non avevo nessuna foto degli oggetti che c'avevo. Tutto l'oro che avevo, non è che avevo fatto, cioè qualcuno dicono di fare le foto.
2: Sì, certo, è sempre bene tenere le foto.
0: Io non sapendo, mai immaginando che sarebbero venuti a casa mia. E poi è andata bene che mio figlio aveva preso appena lo stipendio, non l'hanno visto i soldi.
2: Beh, si hanno trovato un bel malloppo d'oro, hanno pensato a prendere quello e andare via.
0: Perché quello che c'è, ho salvato solo la roba che indossavo e il resto è così. Pazienza. Comunque vi saluto, mi fa tanto piacere sentirvi. E i 3 anni sono stati belli, che mi avete insegnato anche qualcosa, perché è sempre bello, si impara sempre da tutti.
2: Sì, poi io, questo è vero.
0: Poi, come sapete, io non ho fatto scuola, cioè ho fatto solo la quinta, quindi mi piace molto sapere.
2: Questo per dirlo a Giuseppina, che ha chiamato prima, Giuseppina di Macerata, no? Che ha detto che io, sai, c'ho la quinta elementare. Ho detto, guarda, noi conosciamo gente che la quinta elementare scrive delle poesie magnifiche, quindi non è che è il titolo di studio quello che fa le persone,
0: gente. No, perché avete tanti laureati cretini.
2: Oh, ecco, l'abbiamo detto prima anche noi, no?
0: Tanti
2: curiosi,
0: che si credono chissà di chi sono, e magari uno si è fatto un sedere così per lavorare, e come io ho fatto da ragazzina, ho cominciato presto a lavorare e ho lavorato tanto fino a quando non mi sono sposata. Quindi...
1: Ah, guarda, Anna Maria Pia, io tante volte ho pensato, ma ho anche detto, tu immagina il contadino, non quello di adesso con i mezzi,
0: facilitati adesso.
1: Il contadino di prima, allora, sapeva fare, aveva 10 mestieri in mano.
0: Come no?
1: Sapeva fare tutto, dal far nascere i vitelli
2: a costruirgli la stalla,
1: a costruire i cesti, perché d'inverno si faceva quel lavoro, a sistemare il terreno e ararlo, eccetera.
0: Come no? Piantare, io avevo i nonni materni,
1: che ti posso dire, no? Allevare anche nelle stalle,
2: animali da cortile,
1: i maiali, eccetera, le mogli avevano l'orto, ma questi sono tutti mestieri che sapevano fare persone, tutte quelle che stavano in campagna.
0: Ma pensate, non solo il contadino, mio padre faceva il pescatore. Mio padre si faceva d'inverno, quando lui, siccome lui andava a vela, quindi non c'era il motore negli anni 30-20, mio padre era del 1902, ha cominciato, andava a pesca col padre presto, tant'è vero che lui ha fatto solo la seconda, perché la maestra andava a prendere al mare.
1: Magari erano le famose lancette.
0: Le famose lancette, sì. E quindi lui d'inverno si faceva la rete da solo.
1: Ecco.

0: scioglieva il piombo e faceva tutte le scrine di piombo, le attaccava nella rete per farla andare a fondo.
1: Sì, ma dentro le case si tesseva per preparare il corredo, no? Tutta questa roba qui lo facevano direttamente nelle case, quindi c'era una cultura, una preparazione anche tecnica, se vogliamo anche tecnologica, è importantissima, no? Che oggi non abbiamo più, perché oggi ti serve una cosa, vai dalla persona esperta, no?
0: Ma io pensavo che mia mamma era buona a riparare gli interruttori, aveva imparato, perché siccome il marito quando era a pesca lei era sola con i figli, mentre che andava via la luce, lei aveva imparato anche a riparare le valvole, una volta c'erano le valvole,
1: sì.
0: Capito? Questa è storia che la gente non sa, è storia che noi raccontiamo, noi vecchi, diciamo, raccontiamo tante cose che i ragazzi da adesso non sanno nulla.
1: Infatti.
0: Non sanno nulla. Va bene, non voglio portarvi a tempo, vi saluto caramente, saluto a tutti, dal generale che lo ringrazio sempre, che lui c'ha sempre una parola gentile, al maestro e poi a Elena che ci ho parlato oggi, e vi porto i saluti di Anna, se gliela farà, ha detto che vi chiamerà, ma siccome danno delle pasticche, io penso che lei è una certa ora, e in più non avendo la porta della camera sua, c'ha come un arco, quindi non può parlare tanto perché dice sveglierebbe i vicini. Però se ci riesco magari un saluto, buonasera, dico sì, salutali, perché loro ti salutano tutti. Dice comunque fallo tu per me, e quindi vi porti i saluti suoi.
2: Grazie.
0: Buona serata,
2: ciao, arrivederci.
1: Ciao. La salutiamo,
2: Anna. Salutiamo Anna dei capelli rossi. E speriamo che insomma riesca a trovare un momento per poterci chiamare, insomma, ecco. Allora, torniamo a noi, quindi parlavamo di questo, di questa esperienza, insomma, no, dall'ascoltatore al, come dire,
1: conduttore,
2: poi sono passato, prima del conduttore sono passato a, come ospite nella trasmissione,
1: co-conduttore
2: e poi diciamo a co-co-co. No, è stata una bella esperienza, è una bella esperienza, mi piace, mi stimola, perché il contatto con le persone mi è sempre piaciuto, lo faccio anche come lavoro, quindi mi piace il contatto con la gente, sentire i loro problemi, essere utile, qualche volta riesco anche ad aiutare qualcuno.
1: Mentre trasmetti, rimmagini gli ascoltatori?
2: Beh sì, certo. Mi viene un ritratto, ad esempio io ho conosciuto Marco, lo facevo completamente diverso da come l'ho visto.
1: Beh, la stessa cosa per loro non è
2: beh sì
1: cosa.
2: Normale, perché ognuno poi ha un'idea, no, della persona che trova dall'altra parte, e si fa un'idea perché la radio ti fa sognare.
1: Io non so se anche tu hai fatto questa esperienza, no? Io mi accorgevo quando trasmettevo da solo, le sere che la trasmissione era andata bene lo avvertivo, mi arrivava come una specie, uso un termine adesso strano, no? Di feedback, di retroazione, no? Come se da parte di questi ascoltatori arrivasse un'onda nei confronti del conduttore che parlava, e quindi andava in onda, insomma, le cose che diceva. E quindi io mi accorgevo quando era una serata positiva, una serata più bella di un'altra, eccetera, e quando andavo via avevo un'adrenalina particolare. Non so se ti è capitato.
2: Sì, quando la trasmissione è bella, che è partecipata, magari anche discussa, no?
1: Sì.
2: Ti dà quel senso di appagamento del sacrificio che fai. Dici: guarda, stasera ho fatto una bella trasmissione ed è stata utile perché ha fatto interloquire tanta gente.
1: Ma mica è un sacrificio, sì.
2: No, vabbè, no, per me non è un sacrificio, però capisci, per dire, l'impegno che ci metto, sì, quello che faccio,
1: sì, certo,
2: mi è stato ben ripagato, insomma, no? Tu vieni qui perché? Perché vuoi essere utile agli altri, vuoi intrattenere la gente, chiacchierare, discutere del più del meno e magari, no, confrontarsi, come tante volte facciamo, su fatti di politica, di cronaca,
1: certo.
2: No? Prima parlavi proprio di quel gioielliere, quel poveraccio, insomma, che rischia di finire in carcere. Aspetta che abbiamo la chiamata. Pronto?
0: Pronto.
2: Non immaginavo che fosse la signora Rina. Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Avete finito di chiacchierare?
2: No. No, noi siamo qui in dialoghi per la notte per chiacchierare, quindi.
0: Ecco.
1: Una radio che non parla è come, posso dire, un rubinetto che non butta l'acqua. una lampadina che non illumina.
2: Che non illumina.
0: va bene, dai. Sì, ci fate tanta compagnia, siete bravi. Continuo con vado avanti?
1: Sì, sì, adesso.
0: No, siete bravi, ma
2: no, basta.
1: Adelante.
2: No,
1: poi stasera parliamo di lui,
2: però
1: del nostro conduttore, quindi sì.
2: Però il problema è che poi
1: un endorsement
2: qualcuno può pensare che abbiamo corrotto dopo.
1: No, nessuno corrotto, no, anche perché questo discorso è
0: venuto. Tutti sinceri.
1: Ecco.
0: Non avete offerto caffè in giro, niente di niente, no.
2: All'accetto la qualunque.
0: Una
2: colazione, un buono benzina,
0: non c'è corruzione,
2: un buono
0: ce
2: benzina.
0: N'è tante in giro, ma non in questo caso.
1: Sai, Rina, io adesso lui a me ha dato questa impressione, no?
0: Sì.
1: Hai presente la Formula 1, no? Non tutti sono, io non sarei capace per esempio di guidare una macchina, ma neanche una macchina più potente di quelle normali, no? Invece ci sono delle persone che salgono perché hanno esperienza, perché hanno predisposizione, perché hanno tutta una serie di cose, no? Allora, gli esempi sono sempre impropri, però a me ha dato questa impressione che appena si è messo dietro il microfono era come se fosse già stato.
0: L'avessi sempre fatto.
1: È vero?
0: Sì.
1: Ecco.
0: È la passione però che porta a questo, no?
2: Sì, alla fine. Ma sai, ti devi anche sbagliare.
0: Le cose che fai devono piacere, se ti piacciono poi.
2: Devi vincere la timidezza,
0: così.
2: Però, non è facile. Devi vincere la timidezza, non è facile.
0: Vabbè, intanto state lì, non vi vede nessuno, no?
2: No, vabbè.
0: Questo è come chi deve. Le persone che non chiamano perché si vergognano.
2: Sì, e io ero uno di quelli. Io ero uno di quelli con la trasmissione di Pasquale.
0: Tanto io sto da sola, se divento rossa non mi vede nessuno, dove sta il problema?
2: Anche questo è vero.
1: Sì. Ma se tu consideri che magari ci sono centinaia di ascoltatori, magari anche qualche migliaio, non lo sappiamo, no? Tu praticamente stai parlando a questa gente qui.
0: Ma non li vedo, cioè, ecco, il buio, no?
2: Il buio.
1: Il buio che diceva
2: di Paola.
0: Paola. Ecco, il buio. Io immagino, ma non vedo, quindi ci può essere chiunque, ci può essere un milione di persone, come ci può essere nessuno, non lo so.
1: Mm-hmm.
0: Io parlo con voi.
1: Ma la stessa cosa anche per voi, perché in fondo telefonando è come se faceste la trasmissione anche voi, insomma.
2: Sì, certo, perché anche lei la sua voce è sentita.
1: Esatto, la facciamo insieme la trasmissione.
0: Certo. Madonna, come mi sento importante.
1: Ma no, lo sei.
2: Sei anche importante, insomma. Sei una colonna portante della trasmissione.
0: Importante.
2: Una colonna portante della
1: trasmissione. Sei nell'etere, come si diceva una volta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ecco, sei in onda, quindi c'è questa onda, no? È un po' che
0: onda su onda.
1: Che passa attraverso e entra dentro le case, un po' come dice la canzone della nostra sigla, non vorrei entrare dentro i muri di una radio,
0: dentro i fili di una radio,
1: no? Sì, è proprio così, noi entriamo dentro i fili della radio, adesso i fili non ci sono più perché sono tutte radioline, però
0: i fili non esistono più.
1: Non esistono più, però immaginiamo il filo come significato, insomma, no?
2: Simbolico,
1: certo.
0: è tutto simbolico. Io ricordo il filo di quando ero bambina, piccolina, che giocavamo, prendevamo quegli affaretti che del filo, come cavolo si chiamavano, di legno, ci mettevamo un filo lungo, lungo, lungo, lungo.
1: Sì, con un barattolo da una parte e un barattolo dall'altra.
0: Noi prendevamo queste cose e ci telefonavamo, no?
1: Era, vedi, allora c'era già la passione per la radio fin da piccola. Così è. È così, se nasce io per esempio.
0: È comunicare, è voler stare insieme agli altri, è voler.
1: Sì.
0: Così. Forse per la compagnia, anche per avere compagnia.
1: Sì, sì, ma la parola comunicare sì, viene da comunio, no? Quindi da cum e unione, unione insieme.
0: Unione, certo.
1: Uno si mette insieme, no? E cerca di comunicare, cosa che oggi nella vita normale non avviene quasi più.
0: Purtroppo no.
1: Perché c'è tanto individualismo e solitudine, no? Addirittura
0: si corre, ci manca il tempo per fare.
1: Guarda, Rina, che qualche tempo fa. Forse una ventina d'anni fa, insomma, adesso per carità è tutto relativo, no? Uno sociologo di nome Sabino Acqueviva, che è morto due o tre anni fa, lui è sociologo all'Università di Padova, ma ha collaborato.
0: Ah, ci stava bene Sofia allora.
1: Molto bravo, Sabino Acqueviva. Tra l'altro scriveva sul Corriere della Sera, faceva degli articoli di costume, insomma, cercava di dare una lettura della società attraverso la sua competenza da sociologo. E allora una sera ha scritto un bel articolo molto lungo sulle discoteche. Adesso le discoteche vanno un po' meno di moda, no? Però per un periodo sono andate tantissimo, soprattutto quelle romagnole, no? Cocorico, queste famose discoteche di Rimini, di Riccione,
0: sì,
1: cioè. E allora lui aveva coniato un termine, follitudine. Per, è un termine nuovo, un neologismo, no? Per indicare la solitudine all'interno della folla. Cioè questi ragazzi che ballavano ognuno per conto suo, no? Dietro a questa musica coinvolgente ma anche assordante, non li univa in un discorso, diciamo, collettivo, se vogliamo comunicativo,
0: ma infatti se tu chiedevi a un ragazzo,
1: ma restavano nella solitudine, ma solitudine nella folla, quindi follitudine.
0: Sì, ma se tu chiedevi a un ragazzo, io, per quello che erano i miei figli, no? Con chi hai ballato?
1: Con me stesso.
0: Tanto si buttano nella mischia e ballano
1: con me stesso, però avevano bisogno di stare in mezzo agli altri. E questo è un po' come i non luoghi, no, di cui parla un altro studioso, Marco Geno, quando si parla delle stazioni, dei supermercati, dei centri commerciali, no, dei supermercati, la gente che cammina, no, che passa e non si parla, eccetera. E questi sono.
0: Siamo diventati degli zombie.
1: Noi li chiamo i non luoghi, Acquaviva.
0: Siamo diventati degli zombie.
1: Follitudine, ma sono simili i termini.
0: Ma guarda, se pensi a come vivono i bambini di oggi, no? Corrono, la piscina, ce ne sono tanti altri bambini, ma cioè, arrivano, si tuffano, si vanno a fare la doccia e tornano a casa, con gli altri bambini
1: no.
0: Non hanno nessun contatto poi alla fine, no?
1: Allora la voce.
0: Cioè, tanto per dirne una.
1: Di pure.
0: No, dico tanto per dirne una.
2: Ha voluto fare un esempio.
0: Come poi ce ne sono tanti.
2: Tantissimi.
0: È quello come vivono i bambini di oggi.
1: Adesso non per parlare di noi, di voi ascoltatori e di noi conduttori, insomma, che siamo un tutt'uno, no? Ma queste trasmissioni notturne andrebbero studiate un po' di più e andrebbero, se vogliamo, anche potenziate, ma anche a livello di altre radio, eccetera. Perché? Perché la notte, come dicevamo prima, assume una caratteristica di maggiore lentezza,
0: sì.
1: No?
0: La notte non passa mai.
1: è lenta, la notte è lenta, no? Perché forse il buio, siamo dentro al buio, ma la lentezza è rappresentata anche del nostro dire. Noi adesso stiamo parlando calmi, distesi.
0: Sì, ma scusami Pasquale, è che il giorno comunque c'hai degli impegni, anche se non importanti, comunque,
2: esatto,
0: anche solo andare
2: però
0: a fare la
2: giornata è frenetica.
0: È più piena, la notte pensi e basta.
1: Ma è questo che è la differenza tra la notte e il giorno, no?
0: Certo.
1: E nello specifico la trasmissione della notte, non per coloro che vogliono dormire, che è la cosa più importante, no? Ma per coloro che magari hanno problemi di insonnia o di lavoro. O vanno in giro con l'auto, eccetera.
0: Anche, certo.
1: Ecco, ascoltare persone che parlano tra loro in maniera così distesa, se vogliamo, no? Credo che sia importante. Adesso io non so, io sono stato poco ascoltatore, qualche volta ascoltavo molto più, diciamo, conduttore, però sì. Ecco, anche lui diceva, anche il Marchese prima diceva che sentiva questa, sì, questo piacere, no, di ascoltare le persone che si raccontavano tra loro, e che addirittura uno dice: ma adesso spengo la radio,
0: vado. La vita è la vita, è la vita della gente comune, della gente, la vita di tutti i giorni,
1: l'altra faccia della luna, ecco.
0: Esatto, quindi vabbè, dai, su. Adesso una domanda, vado di pari un tratto.
2: Quanto abbiamo per rispondere?
0: mezzo secondo meno,
2: avvia il cronometro.
0: Non rido, mi trattengo. Tra pianta e albero che differenza c'è?
1: Beh, questo magari è più esperto il nostro.
2: Perché?
1: Tu sei geometra, no?
2: Sì,
1: anche, sei
2: pianta,
1: anche geometra.
2: Pianta e albero.
1: Lui è una persona plurilaureata, però è anche geometra.
0: Sì.
2: E pianta intesa come albero?
0: Pianta sempre, sì, certo. Cioè, se non avrei fatto la domanda. Questa è la differenza.
1: Beh, c'è un significato metalinguistico, mamma mia, la parola difficile. C'è un significato.
0: No, perché ho fatto questa domanda?
1: No, perché
0: stavo leggendo un articolo su Cronache Maceratesi, ma non scritto quello che sto dicendo, non l'ha scritto, è un comunicato di un comune dove invita, insomma, a fare determinate cose, e dove appunto cita di stare lontani dagli alberi e dalle piante.
2: Beh, vabbè, forse allora sì, forse questa distinzione adesso ha un senso. Cioè, la pianta è qualsiasi tipo di erba, di arbustino.
0: No, perché dopo parla
2: l'albero è un fusto alto.
0: Però parla anche di cespugli.
2: Ma il cespuglio è un insieme di piante,
0: no,
2: oppure la stessa pianta che è cresciuta in maniera.
1: Stiamo facendo la filologia di una ordinanza comunale.
2: Sì. Sì, no, gli alberi, ovviamente dice state attenti agli alberi, ma state attenti anche alle piante, cioè le piante che possono essere fiori, possono essere l'albero è una cosa che ha un fusto, quindi, certo, che va in alto,
1: è l'espressione di una pianta,
2: che va, che
0: per
2: va,
0: me
2: che
0: sempre pianta è.
1: Sì,
2: sì,
1: certo,
2: sì, però
1: nasce come pianta, però si esprime e diventa albero.
2: Però diventa albero, l'albero è qualcosa che si alza da terra. Ma che
0: non pensavo che fossero così, tra virgolette, simili.
2: Vabbè, dai, su.
0: Sottili.
1: Dice, bisogna stare attenti perché insomma cadono gli alberi, no? Anche ieri sono caduti diversi alberi col temporale, vero?
0: Sì, nei dintorni. Sapete, io non mi sono accorta di niente, dormivo, non mi sono accorta di niente. Sì, mi sono resa conto che stava piovendo, ma finita lì, insomma.
1: Sì.
0: Ho continuato a dormire tranquillamente.
2: Anche perché hai dormito pure un pochettino più fresca, quindi hai dormito anche meglio.
0: Sì, anche quello.
2: Dici, una notte che posso dormire un po' più fresca, ma fammi dormire.
0: No, ma io sto bene. Io seguo alla lettera i consigli che vengono dati. Allora, gli anziani non devono uscire nelle ore calde, no?
2: Beh, sarebbe bene per tutti non uscire nelle ore calde.
0: Ecco, vabbè. E quindi la mattina presto faccio le mie cose, vado al cimitero, vado a fare la spesa, alle 9 sto a casa. E ci rivediamo fra un paio, due o tre giorni, quando sarà.
1: Ma adesso dicono che ci saranno nuove ondate, addirittura prima vedevo sul Corriere della Sera le ondate di caldo, in maniera diciamo passeggera, per, insomma, attraverserà alcuni momenti e sono previste fino ad ottobre. Quindi magari ci sono tre giorni caldi, caldi, caldi, poi magari arriva un temporale, poi
0: rinfresca
1: l'aria per un paio di giorni.
2: Sai come si rimetteranno i climatologi a rompere le balle? La fine del mondo, ecco lo smog.
0: Io tengo sempre le finestre, le serrandine tirate su allo stesso modo.
1: I motori termici.
0: Mi circola l'aria che è un amore qui a casa mia. Non ho bisogno di ventilatori e di niente.
1: Infatti. L'aria naturale era migliore, che poi quella condizionata non è mai un'aria
0: sola. No, ma Gaetano odiava i ventilatori.
1: Non è naturale quella condizionata.
0: Non, proprio non li voleva neanche vedere, per cui insomma, ecco, siamo andati avanti sempre così, proprio perché non... io mi adatto a tutto, no? Gaetano non li voleva, quindi basta.
1: Hai le finestre aperte di notte?
0: Eh sì.
1: Ma dopo arrivano i ladri, attenta.
0: Mamma mia, che meraviglia. Terzo piano rialzato praticamente, no? E non ci sono
1: sulle grondaie.
2: Camminano sulle grondaie.
0: Non ci sono.
2: Ma ci saranno i tubi del gas, qualcosa esterno?
0: ACB, che i tubi del gas sono talmente.
2: Ti dico che salgono anche di me.
0: Me si porteranno via.
2: Sono a te che ti prendo, ti prendo.
0: E Dano diceva sempre: ma chi te se porta via, mangi?
2: No, sì. Lo spirito,
1: quindi,
2: di Gaetano.
1: Questo
2: lo spirito di Gaetano, certo.
0: Donne, infatti lui non era preoccupato, capito?
2: Dice: chi ti si ingolla? Qua mangia, questa è una spesa.
0: Mangi.
2: È una spesa. È morto, eccellenza, è morto il cavallo. Come? Proprio adesso che avevo imparato a non mangiare.
0: Comunque, ragazzi, domenica ho fatto 57 anni di matrimonio.
2: 57.
1: Questo è bello pure come lo dici. Ho fatto 57 anni di matrimonio. Ma forse avresti dovuto dire: abbiamo fatto 57.
0: Vabbè,
2: sottinteso.
0: Abbiamo,
2: no, si è sposato con qualcuno,
1: no, perché
2: si è sposato,
1: no,
2: da sola.
1: Lei ha usato il presente.
0: Sì, per me è ancora.
2: Ma giustamente, per lei, ma per lei il presente è come se Gaetano stesse lì.
0: Sì, assolutamente.
1: Intendevo questo.
0: Ci parlo.
1: Certo.
0: Ho messo delle foto, voi non le avete viste, quanto era bello il giorno del matrimonio.
2: Ma dove le hai pubblicate?
0: Sta sul mio profilo.
2: Sul tuo profilo?
0: Ma quanto era bello, più lo guardo più dico: caspita.
1: Mannaggia, dice, se me lo risposerei, eh?
0: Assolutamente sì,
1: cioè. che bell'amore che avete vissuto, dai, su.
0: Assolutamente. Assolutamente, per certi versi però è anche brutto, perché se fosse stato meno avrei sentito di meno la mancanza.
1: Sì, ma va bene, adesso questa è una scusa. Ma che diresti a quelle persone che magari al giorno del matrimonio sono così sicure di se stesse, sei mesi dopo non più?
0: Ma non lo so. Non lo so, perché probabilmente non è un sentimento vero.
1: No, perché è una realtà che si vive.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Purtroppo è la provvisione.
0: È i sentimenti che non sono più, probabilmente, ma anche una volta, non è che era tutto per carità di Dio.
1: Sì, certo.
0: Però probabilmente la convivenza non è sicuramente facile. E quindi ti trovi magari ad affrontare, no?
1: Perché viviamo il provvisorio e non il definitivo a livello proprio di cultura generale.
0: Cioè,
1: viviamo il provvisorio e non il definitivo, ma anche viviamo il termine. Cioè oggi qualsiasi cosa noi facciamo ha un termine, o temporale o di consumo, no? Consumo. Compriamo una lavastoviglie, c'è l'obsolescenza programmata. Compriamo l'auto, sì, sappiamo che quella dopo qualche anno
2: scaduta la garanzia comincia
1: ad avere problemi. E questa,
0: però qui noi parliamo,
1: questa cosa entra,
0: si parlava di sentimenti,
1: ma entrano nella vita,
0: perché... e i sentimenti o ce l'hai o non ce l'hai. Però... il sentimento che provi per una persona non, cioè, non può morire da un momento all'altro, magari,
1: ma questo come ideale. Ma anche la ragazza o il ragazzo che si sposano, immagino che il giorno del matrimonio siano così sicuri di loro stessi, no?
0: Altrimenti non lo farebbero,
1: almeno molti di loro, insomma, ecco. Poi però le cose dopo qualche tempo diventano provvisorie, capito? Non diventano più definitive, mentre invece erano prima, ci avevano, è un po' come le lavastoviglie di una volta, le lavatrici, ci ha fatto
0: che non finivano mai, ma
1: c'ha 20 anni e ancora funziona, no?
0: Ecco. Sì.
1: E adesso
0: questo per il la questione di consumismo, quindi
1: sì, ma...
0: si organizzano in modo tale che
1: sembra una sciocchezza, ma tutte queste esperienze poi ci condizionano anche il modo di pensare, di vivere.
0: Non lo so, è la vita probabilmente di oggi che ci porta questo senso di libertà sempre e comunque, indipendenza, cioè senza pensare che c'è anche un'altra persona a cui comunque devi rispondere.
1: Certo. Il noi si è sostituito con l'io.
0: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
1: E l'io sembra un fatto importante, perché dice io mi riferisco a me stesso, alla mia gioia di vivere, alla mia sicurezza, ai miei ideali, no? Però non si accorge che quando uno diventa io, poi diventa solo.
0: Nel momento in cui uno si sposa, la coppia, automaticamente diventi io.
1: Diventi noi.
0: Diventa un tutt'uno, io e lui, lui e io, siamo, sì, io, sono io che mi immedesimo in lui.
1: Sì, sì, beh, quando si diceva no, la metà della mela, no?
0: È la metà, e quando manca, proprio viene spontaneo dire mi manca, no, spontaneo,
1: invece,
0: si dice,
1: oggi
0: mi manca l'altra, la metà.
1: Oggi il simbolo della società contemporanea è la mela di Apple.
0: Sì.
1: La mela morsicata.
0: Sì, cioè, la mela, computer, ma, abbiamo la mela.
1: La mela che non è più intera, ma è una mela.
0: Sì, gli è stato dato un morso, sì.
1: È stato dato un morso, capito?
0: Comunque.
1: Come tutto.
0: Vabbè, ragazzi, è così. Se la vi, come si dice?
1: Se la vi.
0: Niente, la prossima volta parleremo di tante altre cose.
1: Senti,
0: di politica la prossima volta.
1: Una sola risposta veloce,
0: sì.
1: Di un secondo, come dicevi prima, no?
0: Sì.
1: La Marine Le Pen,
0: Marine Le Pen
1: ha detto che si candida
2: col braccialetto.
1: Anche, ma si fa togliere il braccialetto, come può farselo togliere?
0: Ah, non lo so, ho sentito anch'io, però lei gli è stata confermata la pena.
2: Non avevamo dubbi.
1: Sì, però è il fatto che è stata ridotta, no?
0: Stasera ho letto che gli è stata confermata e lei non si può candidare.
1: No, ma lei invece questa sera...
0: Però lei si vuole candidare lo stesso.
1: Ha detto che si avrà valutato, no? Perché sennò c'è quel Bardella.
0: C'è Bardella, sì.
1: Il quale avrebbe avuto... Però lei invece si candida e evidentemente i sondaggi sono favorevoli.
0: Ok, i sondaggi va bene, vanno bene i sondaggi, ma se non può, perché la legge...
1: Può, ha detto che può, hanno detto che
0: lo dice lei.
2: No, qui dice, ha annunciato in diretta TV, la leader dell'estrema destra francese si candiderà per la quarta volta e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico.
1: Come fanno?
2: Come prescritto oggi dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna.
0: È stata confermata la condanna.
1: Allora, io ho letto che è per un anno questo braccialetto, ma dopo 6 mesi, se c'è un buon comportamento, viene tolto. Lei avrà fatto i suoi siccome si vota nel 2027,
2: no, no, un attimo.
1: Allora fate su
2: questa carta. Farà, eh sì, questa praticamente, siccome la pena non è definitiva, lei farà appello in Cassazione. Sì. Allora, in questo frangente lei non è ancora condannata in via definitiva, la sentenza non è passata in giudicato, quindi la pena non va applicata.
1: Se
2: lei viene eletta, sta usando lo stesso sistema Salis. Mi faccio eleggere, così eludo la condanna nel frattempo. Capito?
1: Forse. Sì.
0: Quindi ecco, ho capito.
1: Hai sentito il giurista, eh?
0: Eh sì. Ci ha fatto stare zitti, punto e basta.
1: Sì.
0: Comunque è interessante, perché almeno sappiamo.
2: No, ma lei sicuramente prenderà una valanga di voti, perché tutti quelli che stanno dalla parte sua la voteranno, anche se non avevano voglia di votare, la voteranno proprio perché, per salvarla dalla condanna.
1: Ma non solo, perché magari...
2: Come è successo con la Salis, che ha preso un sacco
0: di... Io non lo so, comunque sono diverse volte che la danno vincente e poi al momento...
1: Beh, adesso si sta scaldando quella che sta...
2: Però Macron non ha grandi...
1: No,
0: vabbè, ma non è che si candiderà solo Macron, no?
1: No, Macron si candida più. Anche perché c'è un sondaggio del 15%.
0: Sì, al minimo storico proprio.
1: Non lo può vedere più nessuno.
0: Sì.
1: Ma oltretutto la Francia c'ha un sacco di problemi, ma il problema è che si candida quella donna che pare mezzo uomo, nel carità, no, senza nessuna, è una donna
0: bella, sì,
1: quella che sta che comanda dei soldi là.
0: Ah, la Lagarde.
2: La Lagarde.
1: C'è anche il mascolino
0: molto carina, molto carina,
1: però è...
0: lo sapete, questa è una chicca. Non ridete, vi prego, che lei quando sta seduta fa degli esercizi per come si dice, per i muscoli del fondoschiena, perché al marito piace, piacciono le, insomma, il fondoschiena sodo,
1: il lato B.
0: Sì, sodo. E allora lei sta seduta fa sempre questo movimento. Fa ginnastica, insomma, per tenere...
1: Sì, ma c'è questo aspetto, diciamo, di... è una bella donna, un po' virago.
0: Oddio, adesso, Pasquale, fortuna che è tardi, perché dire bella donna alla Lagarde è come dire bella donna alla von der Leyen, insomma.
1: Che devo dire? Beh, la von der Leyen ci ha avuto 7 figli, quindi...
0: Beh, che vuol dire? Quando uno è brutto, è brutto.
1: Oddio, c'ha le gambe un po' storte.
0: È una cavallerizza.
1: Però...
0: quest'altra però è proprio,
1: facciamo body shaming dopo, ci
0: come siamo... si dice, è contro la tentazione.
2: Vabbè. Ma come siete cattivi.
0: quanto siete cattivi come tutte le donne, d'altronde.
1: Adesso, indipendentemente dal fatto di che siano belle o brutte, no? Che pensi, se questa si candida potrà farcela?
0: Non lo so,
1: un po' come avvenuto.
0: Cioè, non credo sia una persona tanto simpatica.
2: Vabbè, però è andata nel salotto di Fazio, dai.
0: Vabbè, però non la votano gli italiani.
2: Ah sì, sicuro. Però questa è quella che ha fatto le scarpe a quell'altro francese che fu accusato ingiustamente di violenza sessuale.
0: Sì.
2: Poi appena eletta lei si scoprì che era una bufala. Però prima ne eletta lei.
0: Le cose che succedono
2: a personam,
0: nelle alte sfere, no? Ecco. Comunque, vabbè, noi assistiamo. Tanto non possiamo fare niente.
2: Ah, sicuro.
0: E quindi
1: stiamo
0: a vedere, siamo spettatori.
1: Voi come la vedreste un'Europa in cui la Meloni rimanga al potere, magari rinforzata da Vannacci, quindi dall'idea un pochino più, diciamo, di destra, no? Di Vannacci. Una Francia in mano a Marine Le Pen e una Germania in mano, insomma, governata.
0: E l'Inghilterra in mano a Farage.
1: No, si è dimesso Farage stasera.
0: Sembra che gli abbiano trovato anche qualcosa a questo, eh? perché c'ha i sondaggi molto che lo tengono molto.
1: Si è dimesso, ma c'è qua, comunque sta.
0: E perché l'hanno accusato di qualche cosa?
1: Sì, è vero. Adesso se è vero o non è vero non lo sappiamo, però.
0: Se si è dimesso vuol dire che è una persona, una delle poche persone.
1: Sì, però Farage,
0: tra virgolette, per bene, che
1: anche perché l'Inghilterra sta andando in mano al mondo islamico in maniera incredibile.
0: Purtroppo sì. Purtroppo, c'è da dirlo, purtroppo.
1: Di quello c'è adesso Starmer, non è che insomma.
0: E comunque l'Inghilterra così, la cosa così, la Germania, avete sentito la Germania, no? Sì. Al di là dei 100.000 lavoratori a casa per tutto quanto, ma quanto sta aumentando, è perché ha convertito tutte le fabbriche
1: in armi.
0: In armi.
1: Sì.
0: È preoccupante la cosa.
2: Parecchio,
0: eh?
2: Parecchio. Ecco. Vi ricordo che due guerre in Europa le ha scatenate.
0: Esatto.
2: La Germania appena si è armata.
0: In più l'Italia, quello che ci va a rimettere l'Italia, perché i pezzi, la
2: tutto l'automotive che di precisione, tutto di precisione veniva all'indotto, era legato all'Italia.
0: Tutto legato all'Italia.
1: Però io dico una cosa, no? È vero che Trump dice la NATO bisogna che ve la pagate anche voi, non esiste solo l'America che vi protegge, eccetera, no? Potrebbe avere anche a suo modo
0: ragione,
1: e quindi noi saremo costretti a pagare di più per le armi, eccetera, no? Adesso poi si discute se le armi dobbiamo fare noi o comprare le loro, ma io dico,
2: beh, io partirei prima di tutto da stabilire una difesa per Stato o una difesa europea.
1: Ma è comune, però, se no qui uno c'è un carro armato,
0: ma come si fa a fare una cosa comune quando siamo
2: quando qui siamo divisi su tutto se non sulla moneta.
1: Invece il mio discorso è un altro, no? Ma invece di prepararci a
0: per
1: una guerra, perché tanto se fai le armi prima o poi le usi, no?
0: Certo.
1: Perché non rimettiamo in moto tutto quell'altro aspetto del
2: disarmo,
1: sì, del dialogo, del disarmo,
2: quello messo in piedi da Gorbaciov,
1: perché dobbiamo dobbiamo far diventare così così cattivo uno come Putin, che lo sarà anche cattivo, no? Però anche con i cattivi bisogna ragionare.
0: Ma Putin fino adesso è stato troppo calmo, perché poi tutto sommato, no, quando dice vabbè. Anche l'Italia comunque fornendo sia armi sia economicamente aiutando è in guerra.
1: Ma oggi lui questo Zelensky, no? Oltre a chiedere continuamente armi, eccetera, no? A pretenderle, ha detto pure che lui si è capito che l'Ucraina deve entrare nella NATO. Ma è pazzo? Cioè ci vuole coinvolgere in una guerra. Noi
0: sì, ma chi gli va dietro c'ha da fare? Se lui è pazzo,
1: l'ha capito o no?
2: Ha ragione.
0: Se lui è pazzo, noi non possiamo seguirlo.
2: Noi non possiamo andare dietro, ha ragione.
1: Ma gli vanno dietro, pare.
2: Certo.
0: Ma noi ci troveremo a breve, perché tanto ormai l'Ucraina non è più uno Stato, non esiste più. L'Europa si troverà a mantenere 28 milioni di persone. Per quanto riguarda la sanità, la scuola, le pensioni,
1: la ricostruzione, tutto
0: a carico dell'Europa. Quando facciamo fatica a tirare avanti
1: di 800 miliardi, io capisco che alcuni si fregano le mani, no? Quelli che fanno gli interessi, no? ma chi paga siamo noi,
0: ma il fatto che ancora dobbiamo incominciare a dare i famosi 90 miliardi quanto all'Ucraina, già ne hanno stanziati altri 140.
1: Sì, ma lui chiede continuamente,
0: lui fa l'accattone, lui gira il mondo a chiedere soldi,
2: ma non è perché deve finire il quarto bagno in camera da letto in oro.
1: Il cesso d'oro.
0: No, ma si è comprato tra lui e i suoi amici mezzo mondo.
2: Ma no,
0: grattacieli, ville, e quant'altro. No, noi continuiamo ancora a dare soldi.
2: Ma quelle sono donazioni.
0: Certo.
2: Sono donazioni di ricchi filantropi che hanno deciso di dare un nido in caso a lui e alla sua troupe, in caso insomma.
0: Comunque
2: le cose
0: forse non hanno capito questi paesi così che si stanno tagliando le gambe perché c'è questa adesso la Le Pen, a parte la Le Pen, sempre che sia comunque dannarci stesso, no? Perché stanno parlando, come si dice, alla pancia della gente? Perché dicono no, i soldi basta, la corruzione. No,
1: ma dobbiamo obbligarli a dire dovete trovare il sistema di attivare la.
2: Ma fino a quando? Allora,
1: la diplomazia, allora, quello è importante.
2: Allora Zelensky vuole rimanere in sella, perché più dura la guerra più lui rimane in sella al suo stato,
0: certo.
2: E lui gestisce le cose.
0: Se finisce la guerra Zelensky finisce lui, ma anche forse anche fisicamente
2: va a casa, perché gli ucraini non lo sopportano, quindi lui andrebbe a casa e quindi è finita la giostra per lui, capito? Ecco perché vuole soldi.
0: Oddio, la pancia l'ha messa al sole, eh. Diciamo che si è sistemato molto bene.
2: Ma perché l'ha fatto? Perché sa che prima o dopo la giostra si chiude.
0: E certo, e mica potrà andare avanti in eterno così. Quanti anni ha? È già che lui è decaduto.
1: Gesù, non è possibile continuare all'infinito sta guerra, no?
0: No, assolutamente.
1: Quelli lanciano i droni, quelli altri li rilanciano tutti i giorni così. No, adesso via. Non è possibile che non c'è nessuno che invece di mandargli i soldi lo prende, lo mette dentro una stanza e gli dice giovanotto, ora di farsela finita, no?
0: È quello che dovrebbero fare. Ma no, basta dire no, basta non. Invece quando lo vedo questo signore che sembra che vanno in brodo di ruggiole quando lo guardano, quando lo vedo, quegli abbracci, quei baci, quelle cose. Ma dai, su, non scherziamo, no? Non stiamo qui a. È semplicemente un saltimbanco. Perché era quello che era,
2: un
0: no?
2: Un comico.
1: Sì, sì.
0: Era un comico, sappiamo come suonava il pianoforte, no?
1: Eh già.
0: Ecco, quindi dice tutto della persona. Ma che ci vogliamo inventare? Che noi purtroppo il nostro consenso di fronte a non vale niente.
2: Va bene.
0: Va bene, buonanotte cari.
2: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
2: Allora, abbiamo una serie di telefonate sotto, adesso si sono interrotte, la linea è libera, quindi chi stava chiamando? 0733 23 75 75. Aspettiamo Sabrina, siamo dopo la mezzanotte.
1: Sì.
2: Quindi
1: anche il papà.
2: Anche il papà, ovviamente, tra
1: Elio e signor Elio.
2: Il signor Elio. Amico del nostro generale.
1: Generale.
2: Non so, sarà un colonnello questo? Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, pronto? Sì, pronto.
3: Sono Sabrina.
2: Oh, eccoci qui. Ciao, Sabrina.
3: Buonasera, come buonasera. State?
2: Bene, noi bene.
1: Te pure, sì.
3: Sì, un po' caldo.
2: Vabbè,
3: ad Ancona è molto caldo, perché cioè Ancona, dove sto io, Chiaravalle, insomma, in provincia di Ancona, però è un po' caldo.
2: Sì, sì, è un po' caldo.
3: Ancona è meglio perché c'è il mare.
2: Vabbè, sì.
3: Qua Chiaravalle si chiama Chiaravalle perché è proprio una valle.
1: Però è chiara, è famosa, no?
3: Sì, ce n'è più di una di Chiaravalle, c'è Chiaravalle.
1: Sì, scrivi, certo, come no? Chiaravalle vicino a Milano, certo.
3: Sì. E anche in Francia.
1: Anche Clairvaux, ma anche qui vicino a noi, la Badia di Fiastra.
3: Ah, sì.
1: Sì. Si chiama di Chiaravalle, è chiamata.
3: Sì, è famosa per l'abbazia cistercense.
1: Certo. Sì,
3: perché sono stati loro, i monaci cistercensi, a togliere un po' la palude che era Chiaravalle, perché Chiaravalle appunto è molto bassa ed era una palude.
1: Esatto.
3: L'hanno bonificata.
1: Beh, questo è il periodo del Medioevo, i monaci sono stati fondamentali, no?
3: Sì, vabbè, loro erano Ora et Labora, no?
1: Sì.
3: Erano, cioè, vabbè, io non posso dire che erano persone, cioè facevano il loro dovere, pregavano e lavoravano, quindi non dava fastidio a nessuno.
1: Ma ancora un po' sono così, perché qui nella Badia di Fiastra finché ci sono stati alcuni monaci che poi adesso sono ritornati via e lavoravano praticamente anche la terra, facevano l'orto, facevano
3: sì, poi magari anche le medicine con le erbe.
1: Sì, erano, sì,
3: sicuramente c'era da apprendere, ecco. Poi come in tutte le cose, sicuramente c'è stato anche qualcosa di in qualche posto, in qualche convento, in qualche monastero, forse non era tutto rose e fiori.
2: Vabbè, ma quello dappertutto. No. Le mele marce ci sono, insomma, ecco, adesso non bisogna fare tutto un erbo un fascio.
3: No. Come no? Infatti come no. Comunque no. Ho sentito diversi temi, un po' politica, un po'. Ma non lo so se la come si dice, se la Bibbia, la religione interessa.
2: Perché
3: oggigiorno vedo che la gente, sì, magari è più personale, ho notato, no? Che la gente la pensa più sul personale, cioè un rapporto tra noi e Dio, tra me e Dio, e quindi pensa che la Bibbia è un po' al di fuori di questo, o mi sbaglio?
1: Beh, questo noi parliamo ancora, si fa per dire, lo scotto della cultura religiosa prima del Concilio Vaticano II, no? Perché con il Concilio di Trento, tu mi insegnerai, i protestanti con la riforma protestante andarono verso la Bibbia in maniera completa, no? Fondamentale, quindi tutto il mondo diciamo evangelico, eccetera. Mentre invece la Controriforma cattolica, no? Prese il Vangelo e lasciò dietro la Bibbia, la parte quello che chiamiamo Vecchio Testamento Antico Testamento, no? O Primo Testamento, come alcuni dicono, no? Ecco, e dopodiché questo invece è cambiato con il Concilio Vaticano II, però sai, ci vogliono anni per piano piano cambiare mentalità.
3: La gente tende quando parlo qua, se comincio a dire vorrei parlare della Bibbia con qualche persona, subito ti dicono no, ha detto io vado alla messa, e sembra che leggere la Bibbia e andare alla messa sia due cose completamente diverse. Mi fa sorridere perché mi ha fatto, vabbè, non c'è niente di male, cioè molte persone, specialmente quegli anziani.
1: Guarda che la messa è divisa in due momenti, no? C'è la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono i due momenti che la nuova liturgia, diciamo, post conciliare ha recuperato, quella che contestano invece i lefebriani, questi che hanno avuto la scomunica
3: della messa in latino, tutte quelle funzioni di prima,
1: quella della scuola di Econ in Svizzera.
3: Però no, dicevo, non lo so, molte persone mi criticano dicendo a me basta andare alla messa e non importa leggere la Bibbia, qui intorno a me parlo nel quotidiano, ecco. Invece io...
1: Sì, ma anche però la Bibbia, se uno non c'è una buona esegesi, una buona interpretazione, certe volte, che ti devo dire, insomma, certe volte...
3: Risulta difficile, risulta complicata,
1: Non solo difficile, risulta proprio ostica, perché il Dio degli eserciti che stermina gli altri...
3: L'altra volta mi avevo fatto la domanda... perché si chiama Dio degli eserciti, non so chi di voi due l'aveva fatta, non me lo ricordo.
1: Perché
3: l'ho letto lì, e siccome gli eserciti non parla di quelli con i fucili e le spade, ma bensì l'esercito celeste, perché Dio ha creato anche tutto questo esercito celeste, no? Gli angeli, i cherubini,
1: però,
3: i serafini.
1: Però c'è ancora, secondo te, non voglio entrare in discussioni che magari sono più grandi di me, no? Secondo te, no? Nel mondo ebraico, soprattutto quelli che hanno la Torah, i primi libri, non so, Pentateuco,
3: i
1: primi libri, no? Quelle sono le regole, no? Lì ci sono loro lo chiamano la legge, no? San Paolo la chiama la legge, eccetera, no? Ecco, e in qualche modo poi Gesù Cristo la superate queste cose, però ancora alcuni di loro, soprattutto la parte più integralista del mondo ebraico, ancora pensa di essere il popolo eletto, di avere la terra promessa, e quindi anche nelle scelte politiche che fanno vanno dietro a queste idee che secondo me sono estremamente superate.
3: Ma Gesù l'ha detto nei Vangeli, lui diceva che loro avevano perso il primato di essere il popolo eletto. La parola, cioè l'insegnamento e questa cosa di essere chiamati figli di Dio si è esteso ai gentili.
1: Gentili
3: sono appunto quelle persone che non erano ebrei, ovviamente.
1: Esatto, ad gentes, no?
3: Sì,
1: Certo.
3: E quindi credo che la speranza sia per tutti, e gli ebrei purtroppo molti di loro ancora aspettano il Messia, ma loro...
1: Ma guarda che fino al Concilio Vaticano II, io l'ho letto nei libri di storia questo, si diceva che extra ecclesiam nulla salus, cioè tradotto in italiano,
3: al di fuori della Chiesa
1: non c'è salvezza,
2: non c'è salvezza.
3: Soprattutto in quella i cattolici di fuori dei cattolici,
1: erano i cattolici che lo dicevano, al di fuori della Chiesa cattolica, no?
3: Poi anche i testimoni di Geova in un certo senso lo dicono,
1: sì, vabbè,
3: che al di fuori di loro non c'è salvezza.
1: Però questo concetto è stato completamente ribaltato dal Concilio Vaticano II, cioè oggi quando si parla di ecumenismo, quando si parla di si fa riferimento a questo. D'altra parte è così, no? se Gesù Cristo è venuto nel mondo ed è morto per tutti, per la salvezza di tutti, siamo tutti suoi figli, no?
3: Che significa?
1: Certo, appartenere alla Chiesa per chi è credente è una cosa importante, ci mancherebbe, no? Però ecco, quello che non ha conosciuto la Chiesa, addirittura non so se tu conosci il teologo Karl Rahner.
3: No,
1: Karl Rahner è stato uno dei principali artefici del Concilio Vaticano II, e lui parla di cristiano anonimo. Il concetto di cristiano anonimo, lui dice che una persona che non è cristiana, che non si riconosce nella Chiesa, ma che nella vita si comporta bene, fa le cose insomma a favore degli altri, eccetera, noi cristiani, noi cattolici, lo dobbiamo considerare come cristiani, anche se cristiani anonimi, cioè senza saperlo. Questo è un concetto importantissimo, no? Che Rahner è stato uno dei principali artefici del Concilio Vaticano II.
3: Poi tanto quello che giudica è Dio, alla fine Dio giudicherà le persone dal loro operato, dal loro cuore.
1: Ma poi anche il concetto di giudizio, no? In questo non so se tu sei stata innamorata di Papa Francesco, no? Papa Francesco ha parlato sempre di misericordia, no?
3: Sì, no, io...
1: Ecco.
3: Io ho altri esempi, ecco, diciamo. Io ho un esempio di Gesù più che l'uomo, perché l'uomo non è infallibile, l'uomo può sbagliare. E penso che questo Papa magari abbia fatto delle cose che non sono tutte da ammirare, ecco.
1: Ti riferisci a Papa Francesco?
3: Sì.
1: Puoi essere più specifico?
2: Cosa non ti ha...
1: Puoi essere più specifico?
3: No, vabbè, il fatto che criticava chi amava gli animali, cioè quella porella, quella signora che voleva benedire il cane.
1: Sì,
3: là.
1: Il cane.
3: Cioè, molte cose ha fatto così, delle cose sue particolari che non c'entrava, ovvio, con l'operato di un papa, però...
1: Sabrina, permettimi, quello è stato un episodio estemporaneo, no? Cioè lei portava dentro ad un cestino un cane e ha chiesto al papa di benedirlo. Il papa, istintivo latino com'era, ha detto: ma guarda, ci stanno delle persone, perché io devo preferisco benedire le persone. Però poi il papa ha scritto quella enciclica francescana,
3: si chiama Francesco, si è messo il nome Francesco, il minimo che poteva fare questa enciclica Fratelli Tutti,
1: la famosa enciclica, no? che parla della natura, parla degli animali, quindi non credo che quello era
3: magari si è pentito, però
1: no, ma era un episodio estemporaneo. Lui giustamente, abbiamo anche una scala di valori, ma tra la persona e gli animali, io penso che non ci sia
3: Era perché, se non ricordo male, quella signora era non vedente, quel cane per lei era come un bimbo.
1: Questo
3: era come un bimbo.
1: Questa cosa non la so, mi scusi.
3: Però quello che mi dà a pensare è anche quella volta che aveva dato sberle sulle mani a quella che lo strattonava.
1: Sì, infatti.
3: È venuto fuori con un po' di scene che sicuramente non è Wojtyla che abbracciava tutti, non è... Cioè, ognuno di loro aveva il loro carattere, proprio perché sono esseri umani.
1: Quindi tu preferivi Wojtyła
3: umanamente?
1: Sì,
3: esternava di più, che poi Ognuno poi ci pensa il Signore a giudicare, ma
1: no, ma non deve giudicare nessuno. Il Signore secondo me abbraccia, non giudica, dai, non sarebbe Signore, perché se secondo un certo tipo, io non sono esperto, a me piacciono queste cose, le leggo, leggo molto questa roba qui, no? Quindi sono tutte cose che tutti frammenti di cose che dico, non c'ho una teoria molto ben precisa, no? Però se Cristo è morto ed è risorto per noi, no?
3: Sì.
1: A quel punto siamo tutti giustificati, capito?
3: Sì.
1: Parlo del termine giustificazione come parlerebbero i protestanti, no?
3: Non è quella,
1: non siamo soltanto giustificati, ma abbiamo anche la nostra vita che conta, no?
3: Sì. L'altra volta avevate detto che io vi avevo detto praticamente che il discorso è profondo, bisognerebbe iniziare un po'. La gente ha perso la fede, bisognerebbe appunto, se uno vuole conoscere la Bibbia. Ora, sai, potrebbe diventare pesante, noioso elencare libri su libri, no? Magari una roba un po' documentata. Vedete voi, come posso aiutarvi?
2: No, vabbè, intanto secondo me partire su come è strutturata la Bibbia in genere, no?
3: Ok.
2: Quanti libri, in quante parti, come è divisa, no?
1: Bibbia significa i libri, non la Bibbia.
3: Va bene, allora.
2: Biblioteca.
3: Io mi ricordo che praticamente alle superiori mi ero fatta interrogare proprio sulla Bibbia, su in genere.

0: data da Dio, che Dio ha messo in testa e anche in mano a chi scriveva i suoi insegnamenti, è parola di Dio innanzitutto. E poi c'è la Bibbia, praticamente quella cattolica e quella protestante, purtroppo, anche se è uguale, però c'è una piccola differenza tra i libri che ne fanno parte. Ci sono alcuni che i protestanti non hanno accettato, come dicevamo l'altra volta, definiti un po' apocrifi, e quindi vanno contro un po' a tutti gli altri libri, ecco, non sono inclusi. Allora, nella Bibbia cattolica ci sono 73 libri, tra cui 46 nell'Antico Testamento e 27 nel Nuovo Testamento. Vogliamo parlare di, cioè, voglio aggiungere che in quella invece protestante ci sono 66 libri e 39 sono nell'Antico e 27 nel Nuovo. Volete che vi dica quella dei cattolici, giusto?
1: Tutti e due facciamo dei confronti.
2: È un discorso di conoscenza,
1: imparare.
0: Ok, allora la Bibbia, vabbè, è classica, perché diciamo che quella dei protestanti è più ispirata, come dicevamo prima, a quella degli ebrei, e gli ebrei non riconoscono quelli cattolici ortodossi. Quei libri in più praticamente sono quelli che stanno nella Bibbia cattolica e ortodossa, mentre per i protestanti e gli ebrei ci stanno 7 libri di meno. Allora, l'Antico Testamento è formato da Pentateuco, che sono i libri di Mosè, la Genesi, l'Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Questi sono quelli che parlano della creazione, sì, fino a tutta la storia di Mosè, tutti insomma fino a Giosuè, che entrano nella terra promessa. Insomma, diciamo che riguarda gli ebrei, il popolo ebreo, con tutte le loro vicissitudini. Ok, poi dopo abbiamo i libri profetici. I libri profetici sono tutti i vari profeti, grandi profeti. Isaia è famoso, no? Penso che l'avrete sentito.
2: Come il profeta, no?
0: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, grande profeta. Io l'ho scoperto molto, diciamo, di recente, questo profeta Daniele, ed è un libro non bello, bellissimo, perché racchiude questo ne vorrei parlare una volta, se voi volete, proprio del libro di Daniele, perché alla messa io sono andata per tanti anni, no? Una quarantina d'anni, come dicevo, in Chiesa Cattolica, non avessi mai sentito leggere del libro di Daniele. Invece, ascoltando dei pastori protestanti, il libro di Daniele è al centro, quasi, perché contiene delle profezie che si sono avverate tutte.
1: E adesso, secondo te, perché non è stato preso in considerazione il libro di Daniele?
0: Perché contiene delle profezie che vanno un po' contro, come dicevamo prima, cioè, come io dicevo, che non tutte le cose sembrano quello, non è tutt'oro quello che luccica nella Chiesa, e questo libro purtroppo ne dà la testimonianza. Ora, se tu chiedi a un cattolico, io gli dico: hai mai letto il libro di Daniele? Sì, no. Però se gli parlo delle profezie, no, ma riguardano il passato, riguardano una storia passata, in realtà no. In realtà questo riguarda quello che avverrà negli ultimi tempi, anche perché, magari ne riparleremo quando parliamo di Daniele, non lo so, perché se poi lo dico così, poi non lo so, vedete voi, se vi interessa il libro di Daniele.
2: Praticamente sarebbe una Apocalisse and Litteram.
0: Allora, l'Apocalisse e il libro di Daniele sono tutti e due, come si può dire, intrecciati. Nel Nuovo, quella di Giovanni, l'Apocalisse o Rivelazione, riprende molte visioni che ha Daniele nel libro di Daniele, ma a distanza parliamo di ancora Gesù non era nato, quindi non so se ci sono, io per le date proprio so, per i numeri non me li ricordo.
2: 500 anni forse.
0: Capito, molto, perché parliamo di quando il popolo israeliano è stato deportato a Babilonia, cioè il libro di Daniele si svolge nella Babilonia di Nabucodonosor, capito, il re. Molto bello, c'erano dei giovani appunto giudei che sono stati catturati insieme a tutto l'oro del tempio, e questi sono andati in Babilonia, tra cui questo giovane Daniele e i suoi amici, e comunque questo libro parla di quello, è molto bello. Comunque, andiamo avanti con i profeti. Poi c'è Osea, Giosuè, Amos, Giona, Michea, cioè tutti questi nomi che avrete sentito sono tutti nomi strani, cioè Poi dopo c'è i libri storici che riguardano giudici, Re Samuele, Samuele 1 e 2, sì, le cronache.
2: Invece,

0: Hikmet, dove lo mettiamo? Hikmet, no, Hikmet, che dico? Coelet, dove si...
1: Allora, Coelet sui libri sapienziali, ossia dove c'è Giobbe, i Salmi, i Profeti, scusa, i Proverbi e il Cantico dei Cantici.
0: Ah, il Cantico dei Cantici.
1: Allora, questo è un libro appunto sapienziale perché raccoglie tutti, c'è i Salmi che sono bellissime preghiere. I Salmi... All'inizio io quando li leggevo non li capivo, adesso che ho cominciato a leggere parecchio la Bibbia mi risultano così belli, così anche da memorizzare, qualcuno l'avevo anche imparato.
0: Se tu consideri che Davide Maria Durolto ha scritto delle poesie straordinarie sui Salmi, no?
1: Sì, sì. Però ecco, i Salmi l'ha scritti il re Davide, no?
0: Sì.
1: Il Davide l'ha scritti, penso che poi qualcun altro, non lo so, ma la maggior parte lui. Quando aveva peccato Davide, che chiedeva perdono a Dio, e lui ha scritto tutte queste belle, perché là le poesie, questi Salmi, che sono Salmi di invocazione.
0: Questi qui peccavano facilmente, come vedevano una bella ragazza, se la facevano portare. Anche Davide faceva
1: così. Davide purtroppo che si è affacciato alla finestra.
2: Affacciati alla finestra, bella mia.
0: Sì.
1: Purtroppo, vabbè, la Bibbia erano uomini, appunto, erano uomini che questo non vuol dire giustificare, anzi, cioè, dovrebbero essere perfetti, ma noi sappiamo che da Adamo ed Eva la perfezione è andata.
0: Ti posso interrompere, poi magari vai avanti con
1: prego.
0: Ecco, presso alcune, se chiamiamo alcune chiese, mi sta uscendo la parola setta, no, non voglio utilizzarlo questo termine. Presso alcune chiese evangeliche, soprattutto quelle più che altro della zona più profonda americana, eccetera, la Bibbia viene letta ancora e interpretata alla lettera, alla parola.
1: Sì.
0: E quindi ancora credono in che Dio con il fango ha fatto l'uomo, poi ha fatto la donna,
1: sì.
0: Tutte queste robe qui, insomma, no?
1: Sì.
0: Che invece sono delle allegorie, sono delle cose, insomma, che ecco. Allora, come mai ancora c'è questa lettura così, diciamo?
1: Allora, non sono convinta che siano allegorie io. Cioè forse un po' sono un po' all'antica io, allora.
0: Magari mi sbaglio.
1: No, perché io quando mi facevano catechismo a me, il mio catechista, io feci una domanda, avevo sette anni per la comunione, mi fece una domanda, ma Adamo ed Eva, no? Hanno disubbidito, hanno mangiato il frutto? Mi hanno detto quella volta la stessa cosa. Io per risposta, anche se ero piccolina, non c'avevo onda più, perché ho detto è impossibile, questi che mi dicono, cioè la Bibbia scrive così, questi mi dicono che è una allegoria, e io rimasi un po' scioccata.
0: Cioè è un racconto, diciamo, poetico,
2: così dicono, per insegnare distinguere il bene dal male, in ragione dei tempi ai quali, insomma, le persone di quel tempo alla quale veniva rivolto.
1: Sì, certo, allora quel tempo, però parliamo più dell'aspetto appunto in Esodo, in Levitico, quando si accusa a dire la legge di Mosè, occhio per occhio, dente per dente, ovvio che Dio a quei tempi aveva a che fare con un popolo disubbidiente, lo chiamava un popolo dal collo duro,
0: sì.
1: Diceva Dio nella Bibbia, però con questo, con Adamo ed Eva non c'entra, perché? Perché Adamo ed Eva non è che erano ebrei, erano i nostri primogenitori, erano i primi due, le prime due creature.
0: Sì, però poi è successo questo, che Adamo ed Eva hanno messo al mondo Caino ed Abele.
1: Caino
0: e
1: Abele, sì.
0: Poi Abele è stato ucciso,
1: sì.
0: E è rimasto Caino.
1: Sì.
0: E come è proseguita la specie?
1: È proseguita che la Bibbia dice si unirono di nuovo Adamo ed Eva e nacque Set, no? E che era un altro, quello era buono, diciamo, no? Perché Caino fu allontanato. Ovviamente là non narra che poi dice si unirono di nuovo e Eva partorì figli e figlie. Anche questa è una domanda che io mi sono posta, ma sicuramente all'inizio qui erano fratelli, comunque, si univano fra fratelli e sorelle, e qualcuno sarà andato anche, magari era un po' più grande Caino, però avrà incontrato altre sue sorelle, cioè lì era tutto, per quanto poteva andare distante, non è che poi sarebbe arrivato in un continente diverso, se sarà messo in una grotta, per dire, e poi lì ha incontrato quest'altre sue
2: Sorelle. Sì, però geneticamente questo non è possibile.
1: E come no, era possibile, perché Dio ha detto all'uomo andate e moltiplicatevi. All'inizio c'era fratello e sorella, lì c'era adesso non è possibile, e poi anche andando avanti lui l'ha proibito le unioni tra fratelli e sorelle.
0: L'incesto,
1: però all'inizio era un procreare, gli animali l'hanno presi a due che poi
2: Ma allora scusa, ti faccio questa domanda, perché Cristo anziché creare soltanto Adamo ed Eva non ha fatto più Adami più Eve e li ha fatti incrociare tra di loro?
1: Ma perché non era così, perché è giusto così, secondo me, che tanto all'inizio erano, siamo tutti, noi siamo discendenti, ti dicono sempre, noi siamo, una volta si diceva ci abbiamo il peccato originale, anche quello quello è una i cattolici ti marchiano con i bimbi che se non li battesi da piccolini, cioè io penso che la Chiesa cattolica abbia un po' frainteso.
0: Vado oltre, no? Oggi anche la Chiesa cattolica, e anche immagino anche molte chiese protestanti, riconoscono la evoluzione della specie, cioè praticamente l'uomo e la donna, per carità, nella Bibbia c'è scritto che sono stati creati da Dio, no? Dice, ecco, c'è questa immagine col fango e ha soffiato lo spirito, eccetera, no? E quindi l'anima.
2: Però non è nata una scimmia, allora, sarebbe nata una persona come noi.
0: Gli scienziati dicono invece che c'è stato un passaggio, diciamo, continuo, fino a che non è venuto fuori prima l'uomo
1: erectus,
0: fino ad arrivare l'uomo di Neanderthal e così via, no? Allora, questo nella Chiesa cattolica per esempio ormai è accreditato, cioè nessuno dice più che Dio si è messo lì, poi il settimo giorno era stanco.
1: Pensi che storia, cioè a me sta cosa sconvolge, perché se loro sono il portabandiera di quello che è la parola di Dio, la Bibbia e la fede, sostenere la teoria evoluzionistica è una cosa
2: proprio, però quella è dimostrata
0: all'intervento di Dio a un certo punto attraverso l'evoluzione, no?
1: Però se Dio sulla Genesi ha scritto facciamo l'uomo a nostra immagine, pensate che Dio era una specie di scimpanzé?
0: No, a nostra immagine significa come pensante, come
1: sì, a sua immagine sì, ma secondo me anche un po' nel fisico, insomma, come l'uomo, ecco, io lo definisco Gesù, per me, vedendo Gesù, e quando lo potremo vedere faccia a faccia, io credo che sia, anche quando si è trasfigurato, rimaneva sempre umano, anche se aveva il volto luminoso, i capelli bianchi come lana.
0: Perché tu pensi che quando vedremo Dio faccia a faccia significa che lo guardiamo come adesso io posso guardare il marchese che sta vicino a me o un'altra persona, oppure significa che entriamo nell'assoluto di Dio, eccetera? Perché guarda, noi viviamo nello spazio e nel tempo. Nell'aldilà non esiste nello spazio,
1: non c'è il tempo, però la Bibbia è chiara.
0: Non neanche lo spazio.
1: La Bibbia è chiara, sì, che quando il Signore ritorna e i buoni andranno in cielo, vedranno Dio com'è, cioè vedranno Dio come Gesù, lo vedono sicuro, e poi vedranno anche il Padre.
0: Entreranno nell'assoluto, nella grazia assoluta di Dio, nella partecipazione, di che cosa significa Dio in assoluto non lo sappiamo.
1: Certo che tutte le cose non ci sono chiare, ha detto che noi con la nostra testa, per quanto possiamo ragionare, non riusciamo a comprendere l'immensità.
0: Però però, non, quel... però non, nell'aldilà non c'è né spazio né tempo, no?
1: Sono
0: categorie nostre, di noi umani, di noi persone finite. Noi viviamo in questo spazio qui adesso, sì. Tu a Chiaravalle, noi qui a Macerata, sì. E nel sì. tempo 2026. Queste sì. sono le realtà che ci contraddistinguono. Nel sì. momento in cui l'anima si distacca dal corpo, quando moriamo, entriamo nell'assoluto, perché lo spazio, il tempo è finito per la persona che muore, e lo spazio è soltanto un logoro del cimitero, finisce lì.
1: Posso?
0: Sì, allora, come no? Ci no.
1: Allora, quando una persona muore, cioè diciamo che la Bibbia usa questo termine, si addormenta. Gesù a Lazzaro, quando Marta e Maria sono andate lì e hanno detto Gesù, maestro, perché non sei arrivato prima? A Lazzaro è morto, e poi lui fa no, sta dormendo, ok? Sta dormendo. Questo, infatti, abbandonare questo corpo e riposare è un sonno che poi noi saremo svegliati, questo sonno, quando il Signore ritorna. Questa cosa non è chiara nella Bibbia cattolica, no scusa, nella Bibbia è chiara, non lo spiegano bene i cattolici. Avete mai sentito una spiegazione di dire il Signore sta tornando, prepariamoci perché il Signore sta tornando? Questa è una cosa che sentivo un po' da Testimoni di Geova, no?
0: Sì,
1: che venivano
0: sì.
1: lì con sì, col sì. bigliettino e dire sapete che il Signore sì, ritorna, sì. che siamo agli ultimi tempi.
0: Hanno dato tanti appuntamenti per la fine del tempo, poi non sono avvenuti.
1: Sì, questo, sì, lo so, ma
0: 1960 per esempio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Perché come dire, anche i Maya, che cos'erano là, quelli là dei quelli che c'hanno.
0: Sì, il Messico.
1: Sì, quella che non mi ricordo come si chiama, quell'altura dove ci sono tutte quelle pietre, no? Gli Aztechi, Maya, che dicevano che finiva nel 2000. Vabbè, comunque ogni
2: anche mai il calendario Maya, no? Che diceva che sarebbe.
1: Esatto, quello là. Però dico, ognuno ha la sua teoria, quei testimoni di Geova, e i cattolici non lo so, loro pensano che quando uno non c'è più va subito al cospetto di Dio, o in paradiso, o all'inferno, o al purgatorio, più o meno. Invece no.
0: I protestanti.
2: Invece secondo quello che pensi tu?
1: Allora, invece la Bibbia, se leggiamo bene la Bibbia, si vede che mi sembra che sia proprio Coelè lo dice, Coeletto o Ecclesiaste, che dice praticamente che chi non c'è, chi non è più, non ha più parte né di quello che accapita sotto il cielo e né di quello che è sotto terra, cioè non, quando tu non ci sei più, non c'è punto, cioè è finita, e tu dormi in questo sonno che non c'è più problemi, non è che molti dicono il mio caro mi vede da lassù. Magari ecco,
2: cioè, dopo la morte non c'è più niente.
1: No, quando tu muori dormi e non senti più nulla, no che non c'è più niente, c'è quando il Signore ti sveglia.
2: Dovrebbe accadere quando?
1: Quando lui ritorna, al suo ritorno. Signore.
2: Quindi si sveglieranno tutti i morti.
1: Sì, perché dice che quando il Signore ritorna, c'è scritto nell'Apocalisse, con suono di tromba, con voce d'arcangelo, chiamerà tutti.
2: Infatti, e poi dove si mette tutta sta gente?
0: In certi cimiteri c'è scritto Resurrecturis, no? All'esterno, coloro che risorgeranno.
2: Ho capito, ma tutta sta gente che risorge dove
0: ma
2: va?
0: Non c'è né spazio né tempo.
1: Non penso che non ha questi problemi, Gesù non ha questi problemi, ma poi non staremo sulla terra, cioè quando lui vanno in cielo, cioè andiamo, io non lo so se sono inclusa, bisogna vedere,
0: dobbiamo
1: essere buoni per partecipare a questa risurrezione dei buoni, insomma, perché se poi quelli cattivi, quelli faranno parte di un altro, come dire, di un giudizio, e quando il Signore ritorna per la seconda volta ci avrà il giudizio, la ricompensa per i cattivi, che non è l'inferno quello là che bruci col diavolo con le corna e la coda, no, è solamente il nulla, cioè il cattivo cessa di esistere, punto, per sempre, e il buono invece vivrà per sempre. L'eternità è vivere per sempre o non esserci più, questo è. Però ti insegnano che no, c'è il purgatorio, c'è queste cose, purtroppo viene mal interpretata.
0: Sì, beh, i protestanti non credono nel purgatorio, lo so.
1: No, ma io non mi definisco io definisco una che è alla ricerca della verità. E io sto leggendo la Bibbia, se ascolto questi pastori perché parlano di Bibbia, non è che parlano, cioè hanno la Bibbia in mano e leggono. Ora se io prendo una lettura e uno dice bene, leggi il primo capitolo e poi lo spieghi, questo fanno loro. Non è che ci mettono.
0: Ma guarda che recentemente è stato il 500° anniversario di Lutero, no? Mi pare che la Chiesa Cattolica si sia incontrata anche con i luterani per trovare anche delle soluzioni,
1: sì,
0: come dire, no? Condivise, no? Perché certo.
1: Sì, perché Martin Lutero non è che poi fosse, cioè da Martin Lutero in poi si sono evoluti i protestanti, cioè lui ha iniziato la riforma, ha cominciato a dire che c'era qualcosa che non andava, le indulgenze,
0: sì,
1: il fatto che lui fosse andato a Roma e ha visto appunto che bisognava pagare. È una scena emblematica, c'è un film molto bello, io l'ho visto questo film di Martin Lutero, e fa vedere che lui è andato a Roma e c'è delle vecchiettine che fanno quella scalinata, arrivato da cima con queste anziani o giovani che pregano, dici bene, adesso tu hai recuperato tuo nonno, tuo zio,
0: sì.
1: Capito? Questa cosa è ridicola. Lui era andato, questo era un sacerdote, no? Era un
0: agostiniano.
1: Era esatto, come il Papa Leone là.
0: Sì.
1: Come Papa Leone.
0: Sì.
1: E lui ha cominciato ad avere dei dubbi quando era la messa, che diceva la messa, e pensava di essere lui nel torto. E c'è il suo padre spirituale che è anziano, lo riprende e gli dice: ma no, e lui si frustava perché quella volta seminavi pure se peccavi. Allora ha fatto: ma perché fai così? Ha fatto: perché a me mi è venuto il dubbio, e questo lo manda a Roma. Quando lui ritorna e aveva visto queste indulgenze, soldi, si mette a lavare per terra nel monastero il pavimento. Questa scena mi fa sorridere, perché? Perché questo stava lavando per terra e suo padre, questo sacerdote più anziano, gli dice: smetti, ha detto, se continui così farai scivolare tutti i nostri fratelli. Per quanto quella cosa che aveva visto l'aveva indignato, si era messo a lavare tutto il pavimento talmente liscio e, insomma, che stava per rischiare di far volare per terra tutti i confratelli. Era una battuta, sì, per, sì, dire che lui era molto più nervoso. E quindi poi lo mandò in Inghilterra e lui ha cominciato a fare degli studi, Lutero, e poi è giunto alle sue conclusioni.
0: C'era anche la corruzione della Chiesa in quel periodo, no?
1: Sì, ma poi non solo, fa vedere che i poveri pagavano per fare, adesso io non lo so se è cinematografico la cosa o era vera, perché questo è un film. Quelle però
0: le indulgenze, sì, vendevano le indulgenze.
1: Sì, ma hanno pagato, dovevano finire di pagare la cupola là di San
0: Michelangelo.
1: Pietro. Sì. Babbo mi ha detto di salutarvi da parte sua.
0: Ah, grazie.
1: Perché stavo andare a dormire, ha detto di saluti. Sì.
0: Buonanotte, signore.
1: Adesso lo sente dalla radio, sì.
0: Certo.
1: Perché ha sentito la partita che è finita ai tempi supplementari, credo, però non so cosa abbia fatto. E niente, quindi sì, non è solo questo, sono tante cose, non sono solo le indulgenze che avevano un po' stranito il
0: sì, ma c'era una corruzione all'interno della curia romana incredibile.
1: Avevano i soldi ai poveri. Questo film fa vedere che praticamente ha detto se non volete andare all'inferno date una moneta. Cioè, lui li minacciavano con l'inferno,
0: no, dicevano: più il suono della moneta fa rumore dentro
2: alla cassettina,
0: alla cassetta, cioè, più l'anima va verso il paradiso.
1: Però ho capito, questa cosa dai non è cristiana.
0: Assolutamente no.
1: Dopo oggi, per carità, non è così, però oggi ci sono altri difetti, credo.
2: Parecchi anche.
1: Quindi io credo che la gente si deve risvegliare in loro la voglia di conoscere la Bibbia e conoscere questo Gesù che ha dato la vita per noi e Dio nello stesso tempo, no?
0: Certo.
1: Perché Gesù dice, la gente dice: come possiamo fare per avere la vita eterna? Seguire i comandamenti, conoscere Dio e colui che ha mandato, ossia Gesù.
2: È un buon medico.
1: Com'è?
2: È un buon medico, dico, allungarti la vita.
0: E contestualmente cercare di trovare delle soluzioni, diciamo, di incontro, no? tra le varie confessioni religiose cristiane.
2: Sì, io quello poi non capisco perché non si riesca a trovare
1: Ma perché ognuno ci vuole, secondo me ognuno vuole la ragione.
2: O nessuno vuole cedere la propria parte di poltrona.
1: No, non lo so, non è come i politici, però se pensiamo, no, la salvezza sta solo qui. Io ho visto questi pastori, questi che seguo io, non dicono, beh, al di fuori andrete, morirete, brucerete all'inferno, no, invita gli altri a capire. Io non direi mai, però, tu, perché non credi.
0: Però la Chiesa Cattolica l'ha detto, col Concilio, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, l'ha superato questo concetto.
1: Non lo so.
0: Sì,
1: non...
0: sì, come no, decisamente.
1: No, perché è stato detto anche a me, io quando prima andavo in chiesa, adesso che magari dopo del Covid io diciamo che sono andata di meno, e poi alla fine stavo a casa, sto leggendo per conto mio la Bibbia, certo. E mi hanno detto, no, ma te venivi sempre in chiesa, sappi che fuori dalla chiesa non ti salvi.
0: Questi non hanno letto allora quelle cose che 50 anni fa hanno deciso a Roma al Concilio Vaticano II, perché
1: però questo perché è quello che
0: c'è stata anche una politica di non voler applicare le cose, diciamo, più anche perché il Concilio Vaticano II ha detto delle cose nuove, no, per quanto riguarda, diciamo, la liturgia, per quanto riguarda la, come dire, no, l'incontro con altre realtà della modernità, no, per quanto riguarda le altre religioni, tutte cose interessanti, però non è che ha fatto delle scelte estremamente rivoluzionarie.
1: No.
0: L'unica cosa che ha fatto il Concilio Vaticano II è che non ha fatto i dogmi. Ecco, mentre gli altri concili sono usciti tutti quanti con un dogma, eccetera. Quindi questo significa, tant'è vero che poi importanti uomini di chiesa tipo Cardinal Martini ha fatto la cattedra dei gentili, non dei non credenti. Adesso c'è Ravasi che fa questi incontri con le persone non credenti, eccetera. Cioè c'è tutto un lavoro anche
1: per evangelizzare. Tutto per evangelizzare.
0: No, ma per confrontarsi, come stiamo facendo in qualche modo noi stasera, no? Magari su certe cose le pensiamo anche un pochino diversamente, però ci stiamo confrontando senza nessuna
2: voglia di primeggiare
0: e né giudizio nei confronti degli altri. Io non c'ho la verità, non ce l'abbiamo nessuno, la verità
1: è
0: sopra di noi, la verità, no?
1: Sì, solo Dio è vero. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita, dice lui, no?
0: Certo.
1: Dice lui, però ci ha detto che noi possiamo assomigliargli in qualche maniera seguendolo. Lui è il maestro, quella volta erano i 12 apostoli, poi sono diventati molti di più chi si sono fatti battezzare, no? Dopo era piano piano la gente è aumentata di quelli che credevano, molti martiri si sono fatti uccidere in nome di Gesù, in nome di questa fede, non penso, a volte dicono, ma come fai tu a credere? Io credo, perché io non penso che gente si sia fatta bruciare a rogo o mangiata dai leoni per niente. Cioè loro erano convinti, lo stesso Pietro è stato crocifisso.
2: Vabbè, ma tieni presente che anche ai tempi degli dèi si sacrificavano uomini e animali perché ci credevano veramente, insomma.
1: Sì, mi è stato detto, no, ma guarda, fanno così anche, è vero, però allora andiamo a vedere quale motivo spingeva. Quello era un sacrificio agli idoli, diciamo, no? Agli una idoli, roba pagana.
2: Sì.
1: Cioè, quale Dio vuole che te lì sacrificavano pure i bambini, ma
2: certo,
1: anche al
2: certo.
1: tempo. Ma Gesù non ti dice di fare questo, Dio non ha mai detto di fare questo, cioè perlomeno da quello che ho potuto leggere finora io, ma poi Gesù ha perdonato tutti, ha perdonato pure chi l'ha messo in croce.
0: Esatto.
1: Però ecco, mi dispiace che il fatto di Adamo ed Eva la gente non ha capito ancora che è una realtà quella. Cioè,
2: la Chiesa l'ha detto che è una parabola per far capire alla gente del tempo e secondo la loro cultura la differenza tra il bene e il male, insomma.
1: A me viene da dire che molti che hanno fatto i studi là, come si chiamano quelli che diventano
2: teologici?
1: Sacerdoti? No, chi diventa i seminari, molti seminaristi, molti ragazzi che diventano sacerdoti, io non so se gli fanno leggere la Bibbia o il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché comunque sia, se leggi la Bibbia, io non lo so quanto, una minima parte sto leggendo, E basta vedere i salmi, basta vedere il profeta che dicevamo prima, Isaia, e lì parla delle origini del male. Quando la gente dice, ma se c'è Dio non accadrebbero queste cose, ma Dio non ha creato il male. Cioè, c'è una guerra, c'è stata una guerra in cielo, lo sapete che c'è stata una guerra in cielo prima di Adamo ed Eva? Queste cose scritte nella Bibbia, molti dicono, ma no, sono favole, no, no. E quando tu leggi certe frasi, dici, allora c'è Lucifero, lo sappiamo,
0: sì,
1: che
0: ma
1: è, no,
0: prima di Adamo ed Eva, però, poi magari andiamo verso la conclusione, sì. Prima di Adamo ed Eva, dunque, se uno legge la Bibbia, la Genesi, no? Ti parla di prima c'era il buio, c'era,
1: sì, ma perché nella Genesi, siccome la Bibbia,
0: poi Gesù, Dio dice sia fatta la luce, e la luce fu,
2: sì, e lui fu,
0: e poi il, sì, primo giorno, secondo giorno, sì, terzo giorno, sì, fino a che creò l'uomo e la, sì, donna, no? E poi, mm-hmm, il settimo si riposò, come se Dio fosse un vecchio che era stanco.
1: No, lui si è riposato per indicare a noi,
0: per cui,
1: che dobbiamo,
0: per cui poi alcuni interpretano con lo Shabbat, no, col sabato,
1: sì, esatto,
0: e quindi
1: anche quello è un altro motivo per cui bisognerebbe ragionare,
0: quindi
1: sì,
0: no, magari non, alcuni insomma ebrei il giorno del sabato non fanno niente, non lavorano, non cucinano, ci sono autobus che non, taxi che non funzionano, cioè ci sono delle persone che lo rispettano, magari con tutto, io per carità con tutto il rispetto, ci mancherebbe nei confronti di queste persone, però ecco, Gesù Cristo disse che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
1: Esatto, perché? Perché gli ebrei stessi là poi hanno fatto, sono diventati, come si chiama quando uno, fanatici, ecco, fanatici, dice voi mi seguite col, voi seguite tutte le mie regole e mi predicate con la bocca, ma col cuore siete distanti.
0: Fanatici ortodossi, adesso non voglio giudicarli, per carità, che anche gli ebrei sono una realtà molto interessante, no? Cioè, tu prima citavi Papa Wojtyła, lui li chiamava i nostri fratelli maggiori, gli ebrei. Ecco, dopo possiamo giudicare adesso Netanyahu, ma questo è un altro discorso.
1: No, ma non erano tutti perfetti, cioè no, la perfezione non è di questo mondo, e non tutti, se Gesù si arrabbiò lì nel tempio, ha chiamato razza di viperi i farisei di quel tempo.
0: È l'unica volta che si è arrabbiato,
1: Sì, ha detto razza di viperi, dice invitaste non, invitati, non entraste, non faceste entrare gli altri, dice.
0: Perché?
1: Oppure dice,
0: perché avevano fatto entrare i soldi nel tempio.
1: Esatto, cioè voi che predicate dovete essere i primi.
0: Lo stesso errore che hanno fatto i preti quando vendevano le indulgenze.
1: Sì, ma è una cosa che si ripete. Si ripete, se non conosci la Bibbia, non sei a contatto con Gesù, non hai il rapporto con Gesù, sbagli, perché il Dio denaro è forte. Diciamo che il principe di questo mondo è Lucifero.
2: E i soldi.
1: Sì, però lui si serve dei soldi.
0: Lo sterco del diavolo. Mammona lì è il tuo cuore.
1: Sì.
0: Dice così proprio.
1: Sì.
2: Va bene, io direi di fermarci qui perché abbiamo raggiunto l'1 e 10, quindi abbiamo anche qualche altra telefonata sotto nel frattempo.
1: Scusatemi se sono stata.
2: No, assolutamente. No, va benissimo.
0: È interessante,
2: molto interessante.
0: Magari ci confrontiamo, no?
1: Se vi fa piacere.
2: Ma come no?
0: Poi gli ascoltatori decidono, no? Loro quello che
2: magari all'inizio puntata possono fare qualche.
0: È dialettica questa.
2: Qualche osservazione, qualcosa, vediamo.
0: Magari anche noi diciamo le cavolate.
2: No, sicuro.
1: Rispetto le idee, se volete, a me piacerebbe parlare del libro di Daniele perché è bellissimo. Se volete,
2: la prossima volta
1: possiamo leggere quello.
0: Appuntamento con Daniele.
2: E Sabrina.
1: Grazie, buonanotte a tutti. Saluto il generale Maria Pia.
2: Grazie, ciao, buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
2: E niente, è stata la trasmissione, guarda, abbiamo ricevuto adesso una serie di telefonate, all'1 e 10 che arrivano telefonate,
0: funziona così.
2: Non so se forse è il caso, magari quando parla Sabrina, di aprire una seconda telefonata per gli ascoltatori che magari vogliono porre domande inerenti alla cosa. Beh, vedremo. Come evolve questa situazione. Comunque è stata molto interessante, ringraziamo Sabrina per il tempo che ci ha dedicato e per le sue spiegazioni molto come dire, molto succinte, ma anche ben, ben strutturate, di modo che sono abbastanza chiare, penso, per tutti.
0: Certo.
2: E niente, chiudiamo la trasmissione, le telefonate non ne stanno arrivando più. Quindi
0: abbiamo festeggiato il terzo anniversario.
2: Il terzo anniversario.
0: Una bella trasmissione.
2: Una bella trasmissione, dai. Allora, ringraziamo quindi Elio, insomma, il papà di Sabrina, Sabrina, Rina, Maria Pia di Ancona, Giuseppina di Macerata, la nostra nuova ascoltatrice, che lei dice che ci ascolta da tanto ed è stata la prima volta che ci ha telefonato, quindi la invitiamo a richiamare sempre tutti i martedì, il generale, Marco, Paola Blu, il nostro Benito Ferroviere, Manolo e vabbè, il generale che poi aveva chiamato anche per primo. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, vi ringraziamo per l'ascolto e per la partecipazione, vi invitiamo a partecipare sempre di più e magari martedì prossimo, ecco, se siete interessati a un dialogo diretto anche con Sabrina o a porre domande a Sabrina, magari mi scrivete sul mio profilo o su WhatsApp, per chi può farlo, raccogliendo magari tra di voi, è inutile che mi scrivete in 50, si fa portavoce uno o due, e magari suggerite un modo per dialogare anche voi direttamente con Sabrina e magari apriamo una parte della trasmissione dedicato a questo, giusto per far fare domande anche ad altri che vorrebbero magari sanare qualche dubbio, qualche curiosità. E niente, quindi vi diamo appuntamento martedì prossimo, grazie a tutti veramente di cuore. Grazie per la bellissima trasmissione di questa sera e un bacio a tutti e vi aspetto martedì prossimo. Saluto Pasquale, al quale passo la parola per i saluti finali.
0: Bene, saluto te, ti ringrazio anche per questa sera, così ringraziamo anche in grazia tutti quelli che tu hai nominato e gli ascoltatori in generale, ricordando a tutti che, cari amici, la vita è l'arte dell'incontro. Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti, a martedì.

0: anche principalmente presente nella, nelle ricorrenze appunto Rosangela Mattei, Cursi, l'ambasciatore russo è stato un grande avvenimento, un grande riconoscimento da parte della Russia, che Mattei aveva come amica. Khrushchev, Nikita Khrushchev era un grande amico di Mattei e i primi clienti dell'ENI, per esempio della ENI Aviazione, furono proprio i russi, l'aviazione russa. Khrushchev era amicissimo di Mattei, tant'è vero che gli regalava anche degli animali. Gli opossum di Khrushchev fecero parte della sua, del suo zoo privato ad Alterselva, lo zoo privato di Mattei. Al mio direttore, il direttore del Messaggero, Italo Pietra, un grande uomo, Khrushchev in un'intervista rivelò che Mattei, Mattei già sapeva delle, dei sabotaggi e degli attentati che si stavano preparando verso la sua persona. Khrushchev disse a Mattei: guarda Enrico, amico Enrico, perché lo chiamava amico Enrico, il KGB mi rivela che è già da diverso tempo stanno preparando attentati alla tua persona. Questo glielo disse nell'agosto del 62 e lui dice, raccontò Khrushchev a Italo Pietra: non volle ascoltarmi, andava dritto per la sua strada, voleva lasciare un segno anche a costo della sua vita. Questo rivelò Khrushchev a Italo Pietra, che lo scrisse in un bel libro, tra l'altro La pecora nera, il titolo del libro, e dice: non volle ascoltarmi. E come sappiamo, purtroppo il 27 ottobre 62 ci fu l'attentato sul cielo di Bescapè e il piccolo velipolo di reattore dell'ENI andò disintegrato con lo scoppio, con l'esplosione di 100 grammi di tritolo nascosti nel cruscotto dell'aereo stesso, che furono azionati inconsapevolmente dal pilota Mario Bertuzzi nel momento in cui l'aereo si apprestava a scendere su Linate, sull'aeroporto di Linate.
1: Brutte cose purtroppo.
0: Beh, è storia.
1: Sì, certo, è vero. Speriamo che questa cosa tutti nel mondo se la buttano via e stiamo un po' meglio, ecco.
0: Purtroppo che il mondo stia andando in direzione appunto dell'energia e quindi sottoposta anche ai ricatti, come vediamo del petrolio, lo vediamo con le guerre, no? Lo stretto di Hormuz, e vediamo che soprattutto al centro di queste guerre ci sono i paesi produttori di petrolio, non a caso.
1: sì, ma infatti, speriamo al buon Dio che ci dà una mano, ecco, questo è importante.
0: Speriamo solo un Dio, sì, perché il Trump c'è poco da sperare, ma anche degli altri paesi, ognuno porta avanti i propri interessi.
1: Ma tu, ecco, io non so, sarà una cosa così sciocca, ma come si fa a tante brutte cose? Io dico, una volta, un po' di tempo, ma qua sono un sacco di che si spara, si qua e là. Come sta facendo?
0: Beh, in effetti perché purtroppo l'interesse sta prevaricando gli interessi materiali, l'avidità, la cupidigia, il guadagno sta prevaricando interessi più spirituali, ma anche a piccolo livello, piccolo grande livello, ma di grande magari valenza mediatica. E questi giorni la stampa, televisione e radio si interessano ai mondiali di calcio, no, Nazareno? Questa notte c'è stata la partita Stati Uniti in Belgio, finita tra l'altro 4-1 per i belgi, con due reti dell'italiano, di italiano perché gioca da tanti anni in Italia, prima al Milan e poi a Bergamo con l'Atalanta, che è larga, ha segnato due gol, i primi due gol addirittura. E non riusciva neppure a tirare al Milan, perché un tiro vincente, diciamo, perché magari aveva trovato un ambiente diverso. Però questo volevo dire, che la partita partita è stata preceduta da un grande tantam e di grida allo scandalo, perché Trump aveva fatto pressione, avrebbe fatto pressione, ma sembra accertato, sul presidente, suo amico presidente della FIFA, che è l'organismo che dirige il calcio mondiale, Gianni Infantino, un svizzero nato da genitori italiani, perché rimettesse in gioco un bravissimo attaccante dell'America, che aveva segnato molti gol nelle precedenti partite, che era stato espulso in precedenza con cartellino rosso e quindi appiedato e quindi squalificato per alcune giornate. Beh, questa squalifica è stata tolta che grazie, si dice, alla telefonata del Presidente degli Stati Uniti d'America, che addirittura quindi è intervenuto anche nel calcio, perché il calcio ha questo grande riflettore mondiale e per l'America era importante vincere il campionato mondiale, così si dice. E quindi vediamo che non solo il petrolio, ma anche i grandi sport popolari sono al centro degli interessi nazionalistici.
1: Questo è vero. Su queste cose anche i soldi non ci sono, quindi forse anche questo.
0: Ma i soldi ci sono, nel calcio ce ne sono tantissimi, no? Basta pensare a tutto il giro dei giocatori che vengono dall'estero in Italia, ormai è un giro anche di grande di import-export, diciamo, delle varie prestazioni di grande valenza economica. Quindi il calcio, perché l'Italia da 12 anni, quindi da 3 volte, non partecipa ai campionati mondiali, perché i giocatori italiani autoctoni non vengono valorizzati, perché trovano difficoltà a giocare in prima squadra a causa della invasione, chiamiamola così, invasione comunque, di questo nuovo mercato calcistico internazionale, che vede quindi le potenzialità, i valori locali sempre più indietro. E quindi l'Italia, campione del mondo per diverse volte tra le squadre più titolate al mondo, si trova da 12 anni a non giocare i mondiali dello sport più popolare in Italia. E questo è un altro, possiamo dire, scandalo, sì, perché lo sport del calcio, che è tanto popolare e tanto praticato in Italia, non ha poi quello sbocco per i giovani necessario a farsi vedere ai livelli alti. Ecco.
1: Infatti la questione della televisione è veramente, sarebbe da vedere.
0: In questo caso non c'entra nulla, ma tanto è vero che tu sai che adesso il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, non è più Gravina, che è ritenuto l'autore dei fallimenti precedenti, ma Giovanni Malagò, che è stato fino a poco tempo fa presidente del CONI, ed è una persona adatta a recuperare l'essenza e i valori del calcio. Anche se il calcio non è più così praticato al 100% come fino a ieri, perché include molti sacrifici, e soprattutto d'inverno per i giovani, sempre meno adatti a sacrificarsi, che magari amano però nello sport adesso il mito del tennis, il mito di Jannik Sinner e di anche i grandi campioni italiani, che stanno facendo molto bene, per esempio a Wimbledon, ma hanno fatto bene a Roland Garros, e parlo di Flavio Cobolli, che ieri ha vinto a bellissima partita con un grande campione, e anche di Matteo Berrettini, che sta ritornando ai suoi livelli, e altri campioni come Musetti, come Sonego, come Darderi, come tanti altri, Arnaldi, che stanno molto molto facendo bene. Quindi i giovani sono sempre più attratti al tennis e un po' meno al calcio, quindi forza Jannik, forza Flavio.
1: È vero, questo è, infatti è benissimo.
0: E parliamo di cose belle adesso, no? Di uno sport che ci appassiona, no? È un grande sport che ci appassiona. Sinner è diventato un eroe nazionale, fa la pubblicità a tutti i prodotti, è bravo. bravissimo ragazzo, è amato da tutti, purtroppo ha preso come sede il Principato di Monaco, quindi le tasse non le paga in Italia, ma questo non è un esempio grandissimo, ma purtroppo anche Valentino Rossi, ricordiamoci che fu multato dall'Agenzia delle Entrate proprio perché aveva i suoi interessi a Londra. Che dire, le tasse bisogna pagarle in Italia per gli italiani, e questo è un esempio. Però Sinner fa molto per i giovani, ha delle fondazioni che lui naturalmente sostiene, insomma è un bel esempio di, da quel punto di vista della realtà sportiva e anche della bravura, perché è un grande campione, è numero uno al mondo, sembra che nessuno lo possa più battere quando è in forma. Naturalmente purtroppo ha qualche problema fisico ogni tanto, come è successo a Parigi, che ha dovuto così, cedere quando ormai stava vincendo una partita facilissima a causa di problemi fisici, e tutti noi abbiamo sempre un qualcosa che ci rimette a terra, che ci dice siamo uomini, siamo persone fatte di carne e di ossa, non siamo divinità, e questo è molto importante per tutti noi, sapere che siamo persone che non dobbiamo illuderci di essere super, ma persone come gli altri, che solo con gli sforzi, con i sacrifici possono magari avere un momento di gloria, ecco, sì.
1: Ecco, hai fatto bene a dirlo, perché questo è per tutti, e speriamo che tutti ogni tanto lo dicano, ecco, così, così si fa, insomma. Ecco.
2: Allora, io volevo fare, no, questa domanda che appunto ci ha scritto Francesco. Dice, andiamo un po' a parlare dei 50 anni delle radio libere, come potranno evolversi quelle nate negli anni 70 in un tempo come quello che oggi viviamo?
1: Ecco, questa è
0: adesso... La domanda che mi ha fatto a me, che sono un uomo del giornalismo di casa, io purtroppo con le radio libere ho grande stima, perché rappresentano un grande momento di democrazia nell'informazione, ma non sono un esperto di radio libere. Invece voi siete, Nazareno, e tu, Elisa, siete esperti di radio libere.
1: Sì, appunto.
2: Allora,
1: siamo al 50, al settesimo, quindi 50 anni, quindi.
0: Sì.
2: 50 anni. Potranno evolversi quelle nate negli anni 70 in un tempo come quello che oggi viviamo?
0: Beh, infatti questa è una domanda a voi, lo domanda a voi.
2: Sì, certo. Infatti sto provando a rispondere a Francesco, sì. Nazareno, casomai correggimi se sbaglio, magari sì. Si potrebbero evolvere come stanno facendo anche alcune radio, che fanno sia radio che televisione insieme. Così da poter sposare sia appunto radio e TV, mostrare anche le persone, che gli ospiti, no, che vengono intervistati, mandare magari nello stesso tempo anche un montaggio, no, di quello che fanno. Magari non so se c'è un'associazione, per esempio, che si occupa ad esempio, delle persone con difficoltà magari a livello economico, oppure anche a livello motorio, o magari che si occupano di persone anziane o anche di bambini, eccetera. Sarebbe bene mettere magari anche su questo schermo il nome dell'associazione, con quello appunto, con il materiale che propongono, no, in base alle cose che svolgono, alle attività, oppure dove si possono mettere anche in luce tutte le belle notizie, no, che ci sono nel mondo, e non solo evidenziare quelle cattive, insomma quelle negative. Dopo
1: però,
2: questa
1: però,
2: è una cosa positiva.
1: Dico una cosa, Elisa, e poi ti cioè, io però dico una cosa, anche la RAI, voglio dire, queste cose qua le deve fare anche lei, perché non bastano le cose che uno si va a divertire, cioè, eccetera. Bisogna anche dare alle persone le cose buone. E invece qua molte volte si danno tutti morti, questi qua, questi là, e questo mi pare un po' una cosa non fatta bene, ecco. Cerchiamo di dire ai ragazzi, specialmente a tutti, cosa di buono c'è, cosa di bene si fa, anche alla RAI, secondo me, ecco.
2: Sì, no, ma adesso questo era il discorso, no, di sposare la radio con la televisione, no, dicevo come stanno facendo anche altre appunto emittenti, e sarebbe una cosa bella, no, e vabbè.
1: È un mio
2: pensiero, ecco. Francesco qua ci aveva chiesto come potranno evolversi quelle nate negli anni 70. Io penso appunto anche attraverso l'immagine, no? Quindi non solo la voce, ma anche con un video, no? Con la visione, con non so, Maurizio, tu che dici?
0: Beh sì, è giusto questo connubio, questo sposalizio tra radio e TV, e la TV, anche la TV sappiamo che anche questa è in declino, e ci sono anche nuove forme di trasmissioni che i giovani amano, più che accendere un apparecchio, un elettrodomestico, come lo chiamava Pasolini, che è l'apparecchio TV. L'apparecchio TV è in grave declino. La TV generalista, le trasmissioni che vediamo in Rai, su Mediaset, eccetto alcune, insomma, non mi convincono del tutto, e i giovani poi sono sempre meno attratti, e passano sempre meno tempo a vedere la TV. Questo è vero. La radio rappresenta ancora un grande spin-off, diciamo, perché la possiamo sentire in auto, dove passiamo tanto tempo, e la radio è ancora più attenta, più intelligente alle cose del momento. Tante trasmissioni sono ormai mitiche, sono diventate mitiche, ecco. Sembra che la radio possa essere ancora un oggetto sempre verde e di interesse, sia per la trasmissione delle canzoni che vengono più amate dai giovani, no? Sia a livello di divertimento, e di passare del tempo con la musica che rappresenta, non parlo solo di canzonette, ma anche delle grandi, le grandi musiche che rappresenta sempre per noi, dai tempi di Omero, quando la musica e la poesia andavano insieme, rappresenta per sempre un grande cult del divenire umano e dell'anima dell'uomo. Della donna, naturalmente, della persona in sé. Senza la musica lo spirito non si addolcisce, non si rende sensibile, e la radio è il transfert più importante e anche il più semplice da utilizzare, no? Perché è molto più semplice rispetto a un televisore che in auto magari non si può installare, ecco.
2: Certo.
0: E questo
2: oppure magari non so, con l'utilizzo dei social, magari sposare queste cose insieme. E poi qui abbiamo un'altra domanda, ma dimmi, Maurizio.
1: Un'altra domanda.
0: Giusto, anche con i social è importantissimo, sì.
2: Dice qua Francesco, le università quanto le ritieni importanti per l'evoluzione della radio nel mondo di oggi?
0: Beh sì, l'università lo dimostra anche l'Università di Macerata, che c'ha una sua radio libera, no? La radio dell'università, che è dei costi molto molto inferiori che avere una TV per un ente universitario. Quindi una radio è importantissima per far sentire la voce dell'ente, la la propria voce, e anche la voce dei ragazzi dell'università è importantissimo, cioè secondo me la radio vivrà sempre, e fanno bene l'università a dotarsi di tutti questi strumenti che a costo, dico zero, ma insomma relativo, rispetto a una televisione che spesso è infarcita di pubblicità e di trasmissioni non consone, come dire, all'accrescimento culturale della persona stessa.
1: È vero, è vero. Poi c'è anche il fatto che almeno la televisione li vedi, invece quello fai un'altra cosa e ascolti, ecco.
0: E volevo fare contributo a Radio Nuova, che fu voluta, se non erro, tu me lo dici, Nazareno, da un grande vescovo come Monsignor Carboni.
1: Ah, grandissimo, grandissimo. Io quando lo vedevo mi diceva: Nazareno, dimmi, va bene, devo fare qualcosa, ti dico, dimmi subito se c'è qualcosa. Va bene, dicevo. È stato veramente una cosa che ci ha dato e ci ha fatto partire con. Sempre veniva lì, sempre voleva sapere se tutto andava bene, eccetera. È stata una cosa bellissima.
0: Modernissimo, lui era un missionario che aveva una visione proprio avanzata dei problemi, di come risolverli. È una persona che è giustamente ricordata nelle vie, nelle piazze, nel grande poi Red Vectoris Mater, nel grande seminario, e nel suo nome ha lasciato un segno profondo, un santo.
1: Io spero che lo faccia un santo prima possibile.
0: Speriamo, perché lo merita veramente, una persona di una grande umiltà e una grande santità interiore e una grande visione che anticipava gli eventi stessi,
1: giusto.
0: Non lo avrebbe detto, perché insomma è una persona umilissima che però riusciva a vedere, come tutti i grandi, nella semplicità riusciamo a vedere la verità.
1: È vero, questo è verissimo. E diciamo, come dicevi anche tutti quanti, che magari hanno una così, quella, eccetera, sia, facciamo e altri fanno anche, la radio è importante e tanti l'ascoltano. Questo è bello.
0: E il successo appunto della vostra radio nasce proprio da questa volontà evangelizzatrice di Monsignor Tarcisio.
1: Ecco, esatto, giustamente.
0: E voglio qui ricordare una cosa che scrissi sul Messaggero, che mi raccontarono alcune fedeli che videro un determinato anno, non ricordo, quando lui era vescovo però di Macerata, a Massabiella, la grotta di Massabiella a Lourdes, e

0: eccellenza e lui non si voltava. Alla fine è una di queste maciratesi veraci, venne in mente in maniera intelligente di chiamarlo col suo nome di battesimo, anzi gli disse Tarcì, Tarcì, e lui si voltò.
1: Ogni volta che si bussava a me, ecco, come va, vieni, dimmi tutto. Insomma, è una cosa meravigliosa.
0: Molto attento.
1: È veramente vero. A questo punto Macerata, che facciamo? Dobbiamo dire che sessione dici tu, Maurizio, perché io sono stato un po' fuori, non ho saputo, quelli che sono andati dopo tutto. È cominciata la faccenda dopo le cose che abbiamo fatto? Maurizio, sei?
0: Lanciare il boss.
1: No, stavolta andiamo a quelli che devono darci.

0: che si tiene.
1: Io sì, parlavo del box, ma parliamo allora di quello che tu mi chiedi. Sono stato a cena l'altra sera, proprio lì, vicino al seminario di Vittorio Smater, voluto da Monsignor Carboni, lì al Contrada Morica, della sede attuale, prima era presso Lucangeli, della Trebbiatura. Sei giorni meravigliosi, con il passato, con l'oca, con delle tradizioni gastronomiche, e con il rito della Trebbiatura, che era il rito principale dell'anno agricolo, soprattutto nel maceratese, a cui si doveva tanto all'agricoltura. E ricordiamo che già fino agli anni 60 il 63-64-65% del reddito complessivo dell'economia provinciale si doveva proprio all'attività agricola. La Trebbiatura, che è portata avanti dalla Prolocco di Piedi di Ripa, il presidente Romualdo Rapanelli, direttrice generale, segretaria Pina Ramaccioni, hanno organizzato una bellissima cena a cui è intervenuta quasi per intero la giunta, sindaco Parcaroli, Sando con la moglie, la vice sindaca Francesca D'Alessandro, l'assessore Francesco Tasso, l'assessora Deborah Pantana, e poi soprattutto due ispettori dell'Unipli, che è appunto l'unione che raggruppa tutte le proloco italiane dell'Abruzzo e della Toscana, venute a accertare e probabilmente dare, consegnare, lo speriamo tutti, il marchio di qualità della sagra della Trebbiatura, che rappresenta un grande cult del calendario delle sagre maceratesi, a cura della Proloco, a cui si deve anche il carnevale maceratese a febbraio. È stata una bellissima serata, molto tranquilla, con un sindaco finalmente rilassato dopo i noti fatti e pronto a prendere in mano la situazione e dare soluzione ai problemi di Macerata, senza magari i soldi del PNR, che ormai non ci saranno più, e quindi a cominciare quindi dall'ospedale, incontrare la Pieve, il cui cantieramento attendiamo tutti con ansia, con mistificata ansia dopo 5 anni di annunci, e poi anche lavorare sul palasport e ridare a Macerata quel grande riverbero che la Lube diede a suo tempo, prima dell'improvvida partenza per Civitanova, e concludere quindi i lavori ormai quasi terminati peraltro dell'ente fiera dell'ex Campo Guario di Villa Potenza. Ecco, l'ho visto molto rilassato Sandro Parcaroli, ho visto anche molto rilassata la vice sindaca, che secondo alcuni voci avrebbe voluto l'assessorato della cultura, che è andata a Lorella Benedetti, e

0: pienamente soddisfatta Deborah Pantana dopo il ripasso di Giunta, che ha visto cedere da parte della, della Lega una poltrona, quella della Piccioni, della dottoressa Piccioni, e occupata adesso dalla da Deborah Pantana, dalla dottoressa Pantana. Rimane fuori dalla Giunta il bravissimo Marco Caldarelli, che per 10 anni è stato assessore e che probabilmente verrà premiato, perché lo merita, come presidente dell'APM.
1: Hai fatto benissimo a dircelo,
0: Così. Su tua richiesta precisa, io sono stato con loro, un giornalista non dovrebbe mai accomodarsi a mezza con i potenti, ma mi sono trovato così improvvisamente invitato quella sera da Pina e da Romualdo e padroni di casa. E mi auguro che abbiano la giusta e il giusto premio ai loro sforzi, perché ne fanno tanti. Hanno acquistato 8 quintali e mezzo di oca buonissima, se non siete andati è stata andata nel prossimo anno, perché il banchetto, la mensa della trebbiatura è veramente a livelli ottimali. I vici grassi, come lo fanno le vergare e le cucigliere della Proloco, non lo fa nessuno. Veramente se volessimo mangiare bene i piatti della tradizione, beh, non dovremmo mai mancare a queste sagre che le portano avanti con tanto sacrificio. Purtroppo sono tutte persone anziane, speriamo che da poi loro ci siano i giovani, ma ne vedo pochi.
2: Maurizio, io ti faccio l'ultima domanda di Francesco, volevo farle prima, poi va bene.
0: Volevo solo lanciare una cosa, che della pubblicità vostra, che avete fatto una bellissima pubblicità sul MOF del 19 con il trovatore, no? di quella tira lo rendo fuoco, una grande opera verdiana che apre veramente allo sferisterio palcoscenico di grandi star. È stato detto giustamente la pubblicità, finalmente Macerata un riflettore nazionale e internazionale, e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, perché anche lo sferisterio lo porta avanti l'amministrazione, le varie amministrazioni che si succedono, ma anche la popolazione con i propri tributi, e questa popolazione che è maceratese, che rimane profondamente legata ai propri monumenti, alle proprie tradizioni, non deve mai cambiare, non deve mai mutare molto. E l'immigrazione è giusto, ma l'immigrazione deve capire anche, se vuole diventare maceratese, che queste tradizioni devono rimanere sempre nel cuore di Macerata, perché rappresenta il suo DNA identitario. E quindi tutti allo sferisterio e tutti alle sagre.
1: Eccolo qua, perfetto.
2: Infatti la domanda di Francesco è: cosa aspettarsi a Macerata dalla stagione lirica che presto inizierà anche in questo 2026? Ecco la risposta alla
0: ho anticipato la domanda di Francesco, che conoscevo già, perché Francesco molto gentilmente me l'ha anticipata anche a me, a te che sei insieme a Tanzareno la domina della situazione.
2: Poi l'ultima domanda, sempre del punto di Francesco, che sicuramente avrai già letto, dice: il calendario estivo di eventi che vediamo a Macerata quanto tiene conto, secondo te, degli eventi che si organizzano in altri comuni della provincia, in una logica di collaborazione tra comuni che abbiamo sentito in campagna elettorale, non solo?
0: Beh, certo, occorrerebbe una maggiore integrazione, ma comunque non si calpestano i piedi. Ci sono tante manifestazioni nel territorio provinciale di Macerata, che veramente fa onore a questa terra. Tant'è vero che i primi anni, quando dirigevo la redazione del Messaggero qui in zona, il mese magari di settembre, di agosto, di luglio, andavo in ferie come tutte le persone che lavorano, e andavo in altri territori turisticamente avanzati. Beh, non vedevo lo stesso ricchezza, lo stesso piacere e gli stessi calendari. parlamentari così folti e così ricchi di iniziative diversissime l'una con l'altra, se si pensa anche al teatro classico di Urbisaglia, no? Ognuno diverso, ognuno veramente così pieno di appeal, come nel maceratese, ed era un piacere per me ritornare a Macerata dopo che magari ho stato un mese nel Trentino e oltre ai canti della montagna non le varie provoco, i vari enti turistici davano ben poco, quindi Macerata è stata sempre, il maceratese è stata sempre per me a livelli altissimi, e quindi se c'è un sovraffollamento di iniziative magari che si scontrano, ma io questo queste diatribe non ho viste mai e non ci sono, c'è grande piacere nell'offrire il meglio per ciascuna terra, e completamente diverso l'uno dall'altro, però identitari della stessa maniera, e beh, questa Macerata, la provincia di Macerata lo offre, e speriamo che gli amministratori giovani e nuovi, i sindaci giovani e nuovi, capiscano che di dover continuare su questa strada con grande umiltà, perché ho visto certe volte che questa umiltà può mancare, dovuta magari al raggiungimento di poltrone che non sono mai poltrone, ma sono solo sedie di lavoro, quelle che riguardano sindaci e amministratori locali, sedie di lavoro. Non deve essere solo, non devono essere altro che quello, che il lavoro, lavoro e lavoro e passione per la propria terra.
1: Ecco, questa è una bella cosa. Da settembre che avremo da vedere che fanno questa persona qui che tu hai detto.
0: Beh, a settembre ci sarà pure grandi feste, prima di rifugiarci nelle casse per l'inverno, ma quindi abbiamo ancora un luglio tutto intero, un agosto meraviglioso che si conclude con la festa, con la grande festa di San Giuliano, che è la summa di tutto quello che abbiamo detto, poi Nazareno, no? Gastronomia, fede, religione e il popolo in piazza.
1: La musica, anche la musica?
0: E la musica naturalmente, perché senza musica non attraiamo più i giovani, perché i giovani ormai sono frastornati dalla musica, musica buona e musica meno buona, però noi Macerata offre musica buona perché c'è lo Sferisterio, e poi intorno non c'è solo la musica lirica, ma una grande stagione di grandi nomi, anche la Spaglioni, perché ci ha avuto dei problemi, tutti gli altri ci sono. E quindi dobbiamo dire grazie all'amministrazione che ha rinforzato il programma proprio musicale di contorno, ma ormai non è più di contorno, ma a seguire la lirica.
1: Ecco, questo è importante. Insomma, possiamo stare tranquilli perché cose buone ce ne sono, questo mondo.
0: Sì, e c'è grande fede in questo. Vedo anche i Parcaroli, vedo anche i nostri amministratori che amano appunto fare passerelle, ma è giusto, perché lì c'è un orgoglio, è un orgoglio giustificato, legittimo, di essere al centro di un grande avvenimento, popolare, ma che rende onore alla città, che se Macerata è nota e talmente apprezzata in Italia e non solo in Italia, si deve allo Sferisterio, e non bisogna mai dimenticarlo.
1: Quello è fatto bene a dirlo, e quindi stiamo attenti, insomma.
0: E ricordiamo una bravissima amministratrice che si chiama Lucia Chiatti, figlia di un amico mio carissimo, il professor Luigi Gigi Chiatti, di Cingoli, quindi di questa terra, che rende onore a questa terra, alle Marche, perché lei è anche direttrice a Iesi.
1: Sta bene di tutto anche là.
0: Ed è anche naturalmente anche a livelli nazionali, sta nel comitati che contano, nell'organizzazione che contano a livello nazionale, ed è veramente una personalità che ci inorgoglisce.
1: Certo, certo.

0: che possiamo dire? Dici qualche cosa per chiudere e qualcosa.
1: Beh, andiamo a vedere il Trovatore, a sentire il Trovatore. Andiamo a sentire il Trovatore perché grandi voci, una grande musica, musica verdiana che ci ricollega col passato, col nostro grande passato risorgimentale, con la nostra grande storia che non la dobbiamo dimenticare. Dobbiamo essere orgogliosi, giustamente e anche umilmente orgogliosi del nostro passato, fedeli e delle nostre tradizioni, promulgatori e continuatori di queste, con l'integrazione naturalmente delle risorse che sono rappresentate da chi vuole essere tra noi, lavorare con noi e vivere in pace e in serenità con noi.
0: Perfetto, se Elisa non deve dire altre cose, noi penso che possiamo anche
2: chiudere. Avete detto tutto, veramente, siamo stati completissimi. Va bene, Maurizio, ti ringraziamo e a martedì prossimo.
1: A martedì prossimo, se Dio vuole.
0: Benissimo, sempre. Ciao, ciao Maurizio.
2: Ciao, Maurizio.
1: Ciao. Buona settimana.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in